0: non è tanto, allora Woltemade secondo me è un giocatore che serviva a Spalletti, tant'è che lì secondo me Spalletti ha un po' puntato tra virgolette i piedi, perché forse l'idea loro era Zirkzee, e lui gli ha chiesto un giocatore un po' con caratteristiche diverse visto quello che aveva detto su Colomani. Ecco, il mio pensiero oggi è su Colomani, soprattutto per quello che ha detto il tecnico bianconero, no? Cioè per quello che lui ha manifestato, no? gli ha tirato una, cioè, diciamo così, una tiratina d'orecchie mica da poco, ecco. No. Come dire, insomma, sarà un motivo, no, perché 2 anni che non giochi, cioè voglio dire, secondo me l'ha voluto riportare un po' sulla terra, ecco, sì. come non dico nemmeno come atteggiamento, però per fargli capire che la carriera di un giocatore si basa anche su quanto giochi, su quello che fai, sui gol e compagnia cantante. Quindi riuscirà Colomani, visto che hanno speso 40 milioni di euro, a essere la soluzione giusta per la Juventus insieme a Woltemade? Ecco, questo secondo me è il grande nodo della stagione della Juve.
1: Qual è la, diciamo, io ti avevo portato in casa Fiorentina, qual è la problematica che sta nascendo da casa Fiorentina? Perché come dicevi tu, mercato ampio, a volte sì, ha lasciato un po' a bocca aperta in senso positivo tanti addetti ai lavori, anche parte della tifoseria, poi però si comincia esattamente sulla linea dell'anno scorso, due sì, sconfitte sì, pesanti, l'idea che forse cambiare tanto ha portato anche a difficoltà per Grosso per amalgamare tutto, e qualcuno, ti dico la verità, ci ha anche detto dagli addetti ai lavori: ma siamo sicuri che Vanoli non avrebbe fatto meglio con questo gruppo di squadra, che manca la cattiveria della squadra?
0: Sì, manca la cattiveria, però diciamo che la Fiorentina dell'anno scorso, anche con Vanoli, partiamo dal presupposto che Vanoli ha fatto un miracolo, perché questa squadra è una squadra con poca reattività, l'anno scorso l'ha dimostrato per tutto il campionato, e diciamo che Pioli aveva ereditato la squadra di Palladino, e però il problema è stato che, nonostante, vabbè, chiaro, c'è stato anche qualche innesto, però quel gruppo che era arrivato sesto praticamente ha spento la luce, sicuramente delle responsabilità di Pioli. E io credo che il progetto tecnico di Paratici dopo la salvezza, cioè io penso che quando fai un'annata in una certa maniera possa anche essere giusto cambiare. Non mi è piaciuto il modo con cui hanno salutato Vanoli, questo è una cosa che secondo me hanno sbagliato nella gestione, perché Vanoli a mio avviso ha fatto un ottimo lavoro, perché ha salvato la Fiorentina, e se oggi si parla di questa grande campagna acquisti per la Serie A, il merito è sicuramente di Vanoli, che l'ha tenuta in Serie A, perché se fosse andata in un'altra maniera oggi la Fiorentina avrebbe dovuto fare una campagna acquisti per fare dalla Serie B alla Serie A, e sarebbe stato un disastro nell'anno del centenario. Quindi partiamo da questo presupposto, mille grazie a Paolo Vanoli, che però non è stato salutato nella maniera giusta, ma a volte lo stile nella Fiorentina purtroppo manca, come è mancato anche con altri giocatori. Condivido invece la scelta di Paratici di fare tabula rasa, perché quando c'è un'annata del genere devi cambiare quasi tutto, e infatti se ci pensi bene la Fiorentina rispetto all'anno scorso la maggior parte della squadra l'ha mandata via, pensi a Kenna, Mandragora, altri giocatori che sono usciti progressivamente, insomma è stata fatta veramente tanto cambiamento ed era giusto farlo così. Diciamo che Paratici ha esaltato tutti fino alla gestione del caso Kenna. Io condivido che possa partire Ken, secondo me era giusto anche che partisse, perché Ken, insomma, non credo fosse molto felice di rimanere alla Fiorentina. Ecco, magari mi aspettavo una risposta pronta, invece sono stati quei 3-4 giorni che hanno un po' bloccato, no, il mercato della Fiorentina, e Zirkzee sì, e Beto no, e poi Calimuendo, tutto un lavoro del genere che ha dato la sensazione di un po' di confusione. Però poi c'è stato il guizzo finale di Paratici, che insomma la Fiorentina ha speso tanti soldi, perché questo mercato ha speso tanti soldi, ha preso Pedro Gonçalves, che secondo me è veramente un ottimo esterno, e quindi alla fine, diciamo, con questo guizzo finale il mercato della Fiorentina non può che essere positivo.
1: No, adesso però serve assolutamente una risposta sul campo.
0: Sì,
1: allora,
0: guarda, io credo una cosa, chiudo, oggi bisogna dare comunque ancora fiducia a Grosso, perché in tanti si pongono la domanda se questa macchina può essere guidata da Grosso. Sì, però le macchine per muoversi hanno bisogno della benzina, del cambio dell'olio, che funzioni tutto, che non ci siano problemi, che funzioni il tergicristallo, eccetera. Per far questo ci vuole tempo, per mettere tutto insieme. E secondo me Grosso ha avuto anche la sfortuna di partire con due sconfitte. Ora ha una pressione enorme, e sabato c'è Fiorentina-Torino.
1: Esatto, ma sabato c'è anche la sfida alle 6 tra Inter e Napoli, e l'Inter, campione d'Italia, è la squadra di cui adesso parliamo. Chiudiamo con l'Inter, aveva poco da fare, così come il Napoli, sì, no? Perché squadra già strutturata, forte, eccetera, qualche partenza c'è stata,

0: aveva sistemato qualcosa, si è mossa nel miglior modo possibile, è ancora la squadra più forte?
1: Allora, secondo me l'Inter rimane la squadra da battere, non solo perché è campione d'Italia, ma perché, ecco, vedi, il caso di quello che naturalmente dicevo prima io. Ci vuole un attimo pazienza, perché quando l'Inter ha cominciato il suo calciomercato, è arrivato il programma di Palestra, poi il programma di Calairi, il mercato si è fermato per una quindicina di giorni, poi però la grande società riesce sempre a trovare la chiave giusta per aprire la porta. E allora vai a prendere Stones per la difesa, vai a prendere Spence, vai a prendere Curtis Jones, rinnovi il contratto di Pio Esposito e quindi hai fatto quello che dovevi fare, hai mantenuto una squadra di livello e soprattutto l'hai portata a essere ancora una volta la favorita per lo scudetto. Quindi io credo che ancora una volta l'Inter, grazie anche al lavoro dei suoi dirigenti, parta con il ruolo di favorita. E il Napoli, ecco, per me il Napoli è un grande punto di domanda.
0: Sì.
1: È un grande punto di domanda, non perché, come ti ho detto prima, perché la squadra ce l'ha, ma dipenderà molto da qual è il vero Allegri, quello del girone d'andata dell'anno scorso o quello del girone di ritorno.
0: No,
1: auguro a Napoli che sia quello del girone d'andata dell'anno scorso, perché
0: però il allenatore è cambiato e questa è la grande interrogativa che dobbiamo fare.
1: Questo poi non toglie che col Como puoi anche perdere, perché il Como ha dimostrato l'anno scorso di fare delle grandi partite anche contro le grandi squadre, quindi. Però ecco, sulla lunga gittata non so se questa scelta sarà la scelta giusta, lo dirà solo il campo.
0: No, poi lo dirà il campo, ma ricorderai anche che l'anno scorso il campo disse Cremonese, Milan-Cremonese, vinse la Cremonese che poi è retrocessa, poi però il Milan indovinò 22 risultati utili consecutivi, quindi anche qui bisogna dare tempo e pazienza al lavoro di Massimiliano Allegri, che però perde McTominay per i problemi che sappiamo, un mesetto e tornerà a disposizione, una perdita importante. Hai quella sensazione però di molti giocatori in questa squadra che si sentono a fine ciclo, tipo quella insomma del decimo posto, per farci un'idea? I Lobot che
1: ma non lo so, io non lo so, però sai, quando non cambi tanto la squadra è necessario cambiare l'allenatore, e quindi Conte è andato via ed è rimasto Allegri ed è arrivato Allegri. Io penso dipenda dal tecnico, cioè se lui riesce a trovare, anche visto a volte quando sei un allenatore che ti tiene sulla pressione, un allenatore che ti tiene sulla corda, dopo due anni può stancare il gruppo, no? Questa insomma è la gestione di solito di Conte. Allegri magari potrebbe aver allentato un po' la morsa, e se allenti la morsa puoi mantenere la squadra che era allenata da un altro tecnico, perché c'è una mentalità diversa. Però può bastare, questo non si sa, soprattutto perché l'Allegri dell'ultimo periodo mi ha lasciato molti dubbi.
0: Ti dico la verità, io sono un grande estimatore, veramente un grande legame con Max Allegri, però anche a me ha lasciato un po' qualche dubbio, perché il calcio sta evolvendo in una direzione molto lontana da quelle che sono le sue idee, però vedremo se ci saprà stupire ancora. Cecca, grazie mille. Niccolò Ceccarini, ottimo lavoro fatto in questi giorni, soprattutto, non ti dico riposati perché tu non ti riposi mai.
1: Insomma, cercherò di fare un po' qualcosa di un po' più leggero, di disfatigante.
0: Va bene, ciao Cecca, grazie.
1: Ciao, buona giornata a voi,
0: Ceccarini, ciao. E il nostro editoriale. Detto questo, noi adesso ci prendiamo una breve break, al rientro andiamo nelle relazioni di tutto Mercato Web e facciamo voti squadra per squadra, giudizi insieme agli esperti di mercato di tutto Mercato Web, ma naturalmente io vi chiedo anche a voi i voti e leggo i messaggi che intanto stanno cominciando ad arrivare. A tra poco.

Due persone legate alla Russia sono state identificate come presunte autrici dell'attacco con droni all'aeroporto di Lipsial. Si tratta di un uomo d'origine russa con passaporto lettone ed un bielorusso con passaporto russo, il cui DNA è stato rinvenuto su alcune strumentazioni. Stando ai tracciamenti, il bielorusso è entrato nello spazio Schengen grazie a un visto turistico rilasciato dalle autorità italiane a Minsk. Il ministro degli esteri, Antonio Tajani, ha ordinato accertamenti sulla regolarità del rilascio. Un attacco con materiale militare portato avanti dalla Russia in territorio europeo che non tollereremo. Con queste parole la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen, al fianco del segretario generale della NATO Mark Rutte, ha condannato le provocazioni di Mosca. Von der Leyen ha ribadito la ferma intenzione di aumentare la pressione sul Cremlino con ulteriori sanzioni per chiudere ogni scappatoia e sostenere gli stati membri presi di mira.

0: La Procura di Torino impugnerà al Tribunale da riesame la decisione del GIP di disporre il solo obbligo di firma senza convalidare il fermo per il 42enne accusato di molestie su una 13enne nel suo mini market. Intanto, sulle serrande dell'attività, chiusa per accertamenti e mancato pagamento delle bollette, sono comparse scritte di protesta. La polizia proseguirà i controlli per decidere su un eventuale provvedimento di chiusura. È definitiva la condanna a 20 anni di reclusione e 3 milioni di euro di multa per Adessa Alem Mohamed, cittadino siriano ritenuto responsabile del naufragio del caicco Summer Love seccato di Cutro, in cui morirono 94 migranti. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso della difesa, confermando la sentenza d'appello e respingendo le eccezioni su presunti vizi procedurali. I legali di Walter Lavitola smentiscono le indiscrezioni su presunte aggressioni subite dall'imprenditore nel carcere di Rebibbia, confermando che il loro assistito sta bene e non presenta segni di percosse. La difesa ha comunque espresso preoccupazione per la sua permanenza nel reparto di alta sicurezza e ha annunciato che chiederà la scarcerazione e riesame per il superamento dei termini di fissazione dell'udienza. Nel 2025 la spesa sanitaria pubblica italiana è scesa al 6,2% del prodotto interno lordo, allontanandosi ulteriormente dalla media europea del 7,1%. Secondo l'analisi della Fondazione Gimbe, il divario con gli altri paesi europei supera i 36 miliardi di euro pro capite. Il presidente Nino Cartabellotta ha sottolineato come questo sottofinanziamento rappresenti una criticità strutturale che sta compromettendo il servizio sanitario nazionale. Il riscaldamento globale supererà la soglia di 1,5 gradi rispetto ai livelli preindustriali entro i prossimi anni. L'allarme arriva dal nuovo rapporto dell'UNEP, il programma ONU per l'ambiente. Per minimizzare l'impatto di questo superamento temporaneo, l'ONU sollecita interventi immediati per il taglio delle emissioni di gas serra e l'adozione di strategie massicce di rimozione e stoccaggio dell'anidride carbonica. Sipario alzato sull'83esima mostra internazionale d'arte cinematografica di Venezia nel segno di George Clooney, premiato con il Leone d'Oro alla carriera. In conferenza stampa, l'attore regista ha rinnovato il suo legame con la città lagunare e si è espresso criticamente sulla situazione politica statunitense in vista delle elezioni di midterm, ricordando il valore fondamentale del cinema per raccontare le storie del mondo.
1: There's a great word, kakistocracy, which is a country run by the least qualified people. It may even have a kakistocracy right now, but we'll get there. We will have an election in November that should be a check and balance, and then in 2028, we'll have some restoration into some normalcy. And some, you know, the idea that cruelty is the base, that being cruel and unkind is part of the fun of all this.
2: Ben ritrovati da Nikos, che ho detto, un aggiornamento con le previsioni di Travimeteo per la giornata di giovedì. Ritroveremo condizioni di generale stabilità sull'Europa meridionale e anche sull'Italia per la presenza di quest'area vasta anticiclonica che abbraccia il Nord Africa e poi la penisola iberica, Francia e anche Italia. Perturbazioni più fresche atlantiche, molto più a nord, transitano con moto ovest-est tra Islanda, isole britanniche e Scandinavia. Andiamo a vedere quindi la situazione sull'Italia con una giornata di cielo sereno poco nuvoloso. Assisteremo nel weekend a una nuova pulsazione di aria calda con l'alta pressione africana, temperature in questo fine settimana che raggiungeranno nuovamente anche i 35-36 gradi sul nostro territorio. Zoom precipitazioni per una giornata che vedrà sole o al più qualche isolato temporale di calore in montagna. In sintesi, la mappa dell'Italia ci chiarisce appunto questa giornata soleggiata sulle nostre regioni, con le massime pomeridiane mediamente tra 30 e 35 gradi. Tornerà a farsi sentire il caldo dappertutto. Maggiori dettagli sulle vostre località scaricando l'app di Travimeteo visitando il nostro sito web.
3: Oggi è il 2 settembre, ormai sta finendo il 2 settembre perché registro questo video che sono le 19:15, quindi stiamo quasi in conclusione di giornata, ma stamattina, salutando tante persone, rientrando da Milano, parlando con gente che non conosco, non conosciamo, ma con grande piacere, sui giudizi che la gente ti ferma per strada, poi mi sono posto una domanda prendendo il treno per tornare a Roma: ma il mercato è finito? perché oggi è stata una giornata incredibile. Ben ritrovati sul mio canale, incredibile perché mi sembrava il 18 di agosto, non il 2 di settembre, perché sono accadute tante, tantissime cose e qualcosa può ancora accadere, perché molte finestre, alcune finestre di mercato sono aperte in giro per l'Europa e per il mondo, e c'è una condizione imprescindibile, indispensabile, quella di chiudere delle operazioni entro mezzanotte, perché poi devi presentare le liste per l'Europa, e se fai un acquisto devi metterlo dentro la lista. Vi spiegherò per quale motivo questa cosa condiziona la giornata di oggi, e vi ricordo che siccome sto registrando adesso, poi alle 20:30 magari qualcosa può essere cambiata. Intanto partiamo dalla notizia, perché mi sembra un giorno di mercato non degli svincolati, un giorno di mercato normale, perché accadono tantissime cose e è molto importante. Intanto la notizia del giorno è quella di Ausilio, con i comunicati ufficiali, con la promozione di Baccin, con l'addio dopo 28 anni, con un rapporto che era diventato insostenibile nelle ultime settimane. Sono sincero, mi avevano già detto un mese e mezzo fa che il rapporto poteva andare verso la definizione, verso la conclusione, esattamente come è andato, e che Ausilio avrebbe concluso questo mercato e poi avrebbe lasciato l'Inter. Non ne avevo parlato perché ci deve essere anche una forma di rispetto quando qualcuno sta lavorando. Stamattina ho dato delle proiezioni parlando del Tottenham, che già mi risultava. Vediamo se queste cose però andranno fino in fondo. Ausilio comunque aveva fretta di lasciare l'Inter e di risolvere il contratto. Questa fretta non credo che dipenda soltanto dalla necessità di andare da un'altra parte, credo dipenda dalla necessità di interrompere un rapporto, perché qualcosa nell'ultimo periodo non è andato bene, delle incomprensioni probabilmente sul rinnovo di un contratto che sarebbe scaduto nel 2027. Per chi chiede, per chi mi chiede un giudizio, cosa puoi dire dei 28 anni di Ausilio all'Inter? Ausilio ha dato tutto per l'Inter, ha fatto tantissime cose giuste, ha vinto gli scudetti, ha avuto delle intuizioni brillanti. Penso per esempio a quella notte che ricordo molto bene, perché la ricordo molto bene, in contropiede, nel silenzio più totale, prese Brozovic, ma ne ha fatte tante altre di cose giuste. La trattativa che ricordo molto bene per Lautaro Martinez, poi ci possono essere stati degli errori, ma chi non sbaglia sicuramente non è di questo mondo. Quindi gli auguro le migliori fortune e entra nella storia dell'Inter come se fossi idealmente in bacheca, e vedremo più avanti tutti gli aggiornamenti da fare. Stamattina poi ci siamo svegliati con una nuova cosa che ho dato in esclusiva, e poi qualche minuto dopo è stata confermata, di Romagnoli all'Al-Sadd. Stanno preparando i documenti, stanno preparando le visite. Vi avevo raccontato nei giorni scorsi che questa storia avrebbe potuto avere un'evoluzione semplicemente perché Romagnoli riteneva concluso il suo ciclo alla Lazio, per tanti motivi anche di incomprensioni che ci sono state, di promesse non mantenute, e quindi vola verso il Qatar. Vediamo e aspettiamo gli ultimi passaggi formali burocratici. L'Atalanta aveva fatto un tentativo e poi si è fermata. Nelle priorità, e tra le priorità, o meglio la priorità di Romagnoli era quella, e sarebbe stata sempre quella, di andare in Qatar, anche perché gli hanno fatto una grande offerta e anche perché l'hanno confermata dopo l'addio di Roberto Mancini, che lo aveva cercato a fine gennaio senza riuscirci. E poi El Shaarawy, che l'avevano mandato da un'altra parte del mondo, ma lui probabilmente non lo sapeva. Lui sta facendo già le visite con il Genova. È una trattativa nata a maggio, proseguita a giugno. Poi lui ha avuto dei momenti felici della sua vita personale, non professionale, il matrimonio e tutto il resto. Ha chiesto qualche settimana, trattino mese, di relax. Adesso sta per firmare il contratto con il Genoa, un ritorno dopo tantissimi anni, una richiesta e un desiderio di De Rossi. Ci aveva provato il Venezia, ma questa è una cosa che parte da maggio, da fine maggio, e si chiude al 2 di settembre, per dirvi cosa che molto spesso il mercato ti fa aspettare, ti fa aspettare, ti fa aspettare, esattamente come Frattesi a gennaio era quasi della Lazio, l'ha detto lui, e poi è arrivato nella sessione estiva di calciomercato che si è completata. Riccardo Rodriguez, tre giorni fa, nel silenzio, questa storia che sembra che mi avevano anche smentito, no, impossibile, abbiamo controllato, abbiamo verificato. Poi ognuno giustamente sceglie la strada di competenza, ma perché io avevo dato Riccardo Rodriguez? Perché intanto c'è un rapporto con Abate, hanno giocato insieme con i tempi del Milan, e c'è un rapporto importante. Aveva altre due proposte.

Tre giorni fa Abate gli ha detto di aspettare, di fermarsi. Lui ha aspettato, si è fermato, il Torino ha completato la rivoluzione soprattutto a centrocampo e ha deciso di tesserare Rodriguez, che adesso farà le visite, si aggregherà. Perché? Perché è un terzino sinistro che può giocare a tre. Abate gioca a tre, può essere il difensore mancino in caso di necessità. Il Torino cercava un difensore mancino e anche questa sorpresa si sta materializzando. Ne volete altre di sorpresa? Allora, su Icardi e la Lazio in questo momento ho poco da dire, esattamente come avevo poco da dire diversi giorni fa. Mi avete tra virgolette massacrato di domande, ma ci sono conferme, parlano ancora, lui vuole arrivare, ma è vero, vuole venire, non vuole venire, è un problema di soldi, no, è un problema di scelta che lui in questo momento non ha fatto e ha scartato, ma ha spiegato anche il suo agente negli ultimi giorni e non ci sono delle ulteriori conferme su una virata verso altre soluzioni. E poi le sirene turche, perché il mercato in Turchia è andato avanti, sta andando avanti, non è stato completato. Le sirene dalla Scozia, perché Gineitis, anche lui, c'è un'offerta che il Torino dovrebbe accettare entro mezzanotte. Non è semplice, ma la seguiamo, perché anche qui è un discorso di liste. Le sirene turche quali? Quelle per Kopmeners, che la Juve ha respinto, perché il Besiktas ha approvato sia per Fofana del Milan, che poi è andato al Siviglia, che per Kopmeners, ma non c'erano le condizioni anche da parte dello stesso olandese, non ha mai aperto al trasferimento. E ieri sera, sorpresa assoluta, Gatti e il Porto. Il mercato era finito da 3 minuti, ti vuoi rilassare? No, non ti puoi rilassare, perché mi hanno raccontato questa roba del Porto, questa storia del Porto che mentre vi parlo è ancora aperta, quindi vediamo, ma la sorpresa parte da ieri, lui ha aperto, vuole andare, la Juve non vorrebbe darlo in prestito, anche qui entro mezzanotte, perché altrimenti non può essere inserito nella lista che il Porto vorrebbe completare e deve soprattutto completare. È una richiesta precisa di Farioli, che lo stima molto, c'è il Galatasaray, gli Emirati Arabi, ma sullo sfondo lui ha aperto al Porto, mentre vi parlo è una cosa che va seguita, per dirvi che oggi è stata una giornata di calciomercato, è stata una giornata anche di follie, perché come ha raccontato 2 giorni fa Luca Cilli, anticipando questa cosa che sinceramente gli attribuisco tutta la paternità, non ci credevo, cioè la Cremonese prima di una partita di Coppa Italia, vinta ieri, a Parma aveva deciso di esonerare Marco Giampaolo per prendere, anche questa è una notizia sua, 2 giorni fa, Fabio Pecchia per un ritorno. Qui siamo già oltre la farsa, perché comunque io gli risparmio una partita di Coppa Italia se ho deciso di mandarlo via. Ma il calcio in Italia spesso è fatto di queste cose. Auguri, complimenti, in bocca al lupo a Fabio Pecchia. Mi dispiace per Giampaolo, soprattutto per la tempistica, non avrà fatto bene. Ma è una cosa che secondo me puoi evitare, ma il calciomercato purtroppo è anche questo. Vi ringrazio, mi avete chiesto voti, pagelle, amici, voti, pagelle, i voti non li danno più neanche a scuola, ma farò un video con i voti, con i giudizi, spero di pubblicarlo domani entro l'ora di pranzo e quindi sono a vostra disposizione. Ogni richiesta è un ordine. Buon proseguimento.

0: Cari amici di TMV News, buonasera, ben ritrovati al consueto appuntamento con la nostra trasmissione. Dunque, finito il mercato, è tempo di giudizi e anche di voti, ma naturalmente daremo anche uno sguardo al campionato perché si avvicina il momento della terza giornata della Serie A. Ne parliamo con il nostro ospite Antonio Sabato, ex calciatore di Inter e Torino, tra le altre. Ciao Antonio, ben ritrovato.
1: Ciao Lorenzo, grazie dell'invito come sempre.
0: È finito il mercato e allora ti chiedo chi si è effettivamente rinforzato di più con acquisti funzionali.
1: Lorenzo, dire qui acquisti funzionali è un parolone, nel senso che poi è il campo che è la prova dell'acquisto che hai fatto, perché sì, sulla carta diciamo sono acquisti funzionali, però poi devi vedere il campo come uno si comporta, se sono funzionali, se sono dei giocatori che non servono a niente. Una carta sembrano tutti funzionali, poi l'atto pratico sono i risultati quelli che contano, quindi cioè i direttori fanno il possibile, però il campo è il giudice di tutto.

0: L'Inter si è rinforzata, ha cercato di sostituire e anche magari di alzare il livello, secondo te?
1: Sì, secondo me sì, ma l'Inter aveva già le idee chiare perché è quella che, diciamo, nell'ultima fase del mercato, diciamo, alle 48 ore non ha fatto niente, aveva già preparato tutto precedentemente, gli serviva un centrocampista in più come Josh che già voleva venire da noi, gli serviva un difensore centrale per sostituire De Vrij e Acerbi e Stones, gli serviva un esterno veloce che sostituisse Dumfries, l'ha preso, basta, è a posto così, cioè più di così cosa doveva fare?
0: Ti aspettavi di più invece dal mercato del Napoli?
1: Ma sinceramente direi di sì, perché beh, è stato sfortunato perché Buongiorno si è fatto male subito. E adesso mi sembra che ci sia un problema di McTominay, no? Mi
0: Sì,
1: sembra, no?
0: sì, sì, sì, sì, sì.
1: Posso fare, perché questa è una perdita gravissima per loro, anche perché Anguissa non sta rendendo come dovrebbe rendere. Mezzo a campo sono, diciamo, pochi giocatori, quindi poi De Bruyne certo è un buon giocatore, ma non è diciamo, un giocatore che ti garantisce tantissima quantità, quindi cioè, ha bisogno di un sostegno in mezzo al campo. Lì ci sono dei problemi, sinceramente ci sono tantissimi giocatori, ad esempio a tre esterni sinistri, c'ha Lang, e altri due, che quindi alla fine cioè, in alcuni ruoli sono sovrannumeri, in altri magari sono in deficit, quindi magari sì, qualcosa poteva fare.
0: E sabato c'è Inter-Napoli, un Napoli che è reduce dalla sconfitta casalinga con il Como.
1: Ma il Napoli soffre il Como tremendamente. Lo scorso anno l'ha sofferto il modo di giocare. Ma ti dico la verità, per il Napoli è molto più facile giocare contro l'Inter che contro il Napoli, sinceramente, contro il Como, perché il Como lo patisce in modo particolare la partita anche lo scorso anno con Conte, adesso criticano Allegri, ma anche lo scorso anno con Conte ha fatto fatica sia a Como che a Napoli, quindi è una squadra che il modo di giocare di questa squadra la fa soffrire. Con l'Inter, sai, la conosce, è una partita importante, i giocatori sono. Secondo me sono anche molto più stimolati, non ha niente da perdere perché giocano contro una delle più forti, se non la più forte in Italia, quindi è più cioè giocare una partita così per il giocatore del Napoli è più facile, secondo me.
0: E comunque il Como secondo te si è rinforzato con acquisti davvero da Champions?
1: È il modo di giocare suo che gli dà molte possibilità. Se pensiamo che anche il Bodo è arrivato fino in fondo, si può arrivare anche il Como. Beh, il modo di giocare di Fabregas è veramente l'arma vincente. Poi chiaramente ha tutti i giocatori per il suo modo di giocare ideali, quindi è tutto Fabregas. Poi i giocatori che sceglie sono tutti giocatori funzionali al suo modo di giocare, che è un po', diciamo, la fortuna di tanti allenatori che possono avere un presidente come quello del Como. Ecco, dice, mi serve l'esterno con quelle caratteristiche, cioè quell'esterno lo compro. Invece altri allenatori magari si devono accontentare seconda o terza scelta. Però il suo gioco è la carta vincente del Como è il gioco di Fabregas.
0: E ritieni che anche Ken possa esaltarsi in questo gioco del Como di Fabregas?
1: Sì. Ken è il giocatore ideale per il loro modo di giocare, proprio è il giocatore proprio per il loro modo di giocare che si butta negli spazi, che ha fisicità, che ha corsa, è il giocatore ideale. Dubisca se è un giocatore tipo Ken, ma ancora un po' più indietro come qualità, però i giocatori sono simili, nel senso. Cioè non è che cambi molto, però Ken è molto molto più forte di Dubiskas, quindi se fa gol Dubiskas, se è un giocatore come Ken, quando gioco contro squadre forti, alla fine ho un'arma in più. Ha fatto un grande acquisto il Como.
0: Senti, la Roma è partita alla grande grazie ai gol di Malen, anche però Gasperini si aspettava di più dal mercato, soprattutto per quanto riguarda gli esterni.
1: Esterni. Cosa si aspettava? Ha lanciato Lulli che sta facendo benissimo, perché Gasperini è anche un allenatore così, quando vede un giovane che è bravo non è che ci pensa 2 o 3 volte, adesso si sta dimostrando un grandissimo, diciamo, un altro giocatore da rosa, quindi bene o male è importante. E poi c'è Wesley, poi non ha preso anche il giocatore dell'Argentina.

0: Molina,
1: Molina, Molina.
0: Quindi bene o male ce n'ha tre.
1: Sì, però insomma ne ha cercati tanti dall'inizio del mercato e non è riuscita a concretizzare tanti obiettivi.
0: E quali erano gli esterni? Non so che obiettivi avesse. Lui la cosa più importante è che non gli abbiano portato via Koné, che poi alla fine è riuscito a trattenerlo, perché alla fine sarebbe finito al 90% al Chelsea. Quindi alla fine è contento. Ha preso due giocatori di esperienza come Belardi, che arriva dal Marsiglia, che è un osso. Poi a De Ron, che anche lui è centrocampo, è uno che subentrando può sempre far bene. Quindi più di così, se hai qualche esterno in meno, pazienza, alla fine ha scoperto lui, quindi non c'è neanche bisogno di trovare un altro esterno.
1: Senti, invece, che voto dai al mercato della Fiorentina, che ha fatto una rivoluzione totale?
0: Epocale. Ha fatto una rivoluzione epocale. No, gli do, cosa vuol dire? Gli do 10, cosa gli devo dire? La Viola ha cambiato tutti. Cioè, chi è che è rimasto scorto? Ieri stavo pensando chi è rimasto. De Gea,
1: Pongracic, Dodò, Fagioli, Brescianini.
0: Ranieri,
1: sono 10, sì. Ranieri, Dur.
0: Quindi alla fine, comunque ha comprato grandi giocatori, vabbè, adesso ci vuole un po' di pazienza. Quando cambi radicalmente una squadra, tantissimi giocatori, l'allenatore, la mentalità e tutto, questi ragazzi, secondo me, la piazza è difficile, ma ha bisogno di sostegno, io lo dico ai tifosi della Fiorentina, sosteneteli per almeno 10 partite, dopodiché se volete contestare, contestate, ma quando cambi radicalmente il modo di giocare e tantissimi giocatori, ci vuole pazienza, perché Firenze è una piazza difficile, esigente, d'accordo, ma la presidenza e il direttore hanno fatto veramente un mercato eccezionale, tutti i giocatori funzionali, tutti i giocatori forti, quindi abbiate pazienza, sostenete, perché sono chiaro, sono tantissimi giovani, bisogna sostenerli, cioè è inutile. Guardiamo la partita di domenica, ho visto gli highlights. Cioè, ragazzi, nel primo tempo si finisce 2-0 per la Viola con due paio.
1: Sì, sì, certo. Poi, però insomma è una Fiorentina che ha dimostrato delle incertezze gravi in difesa e a livello anche di equilibrio.
0: Quello in fase difensiva qualche incertezza sinceramente l'ha avuta. Ti dico la verità, però ripeto, vai su di due gol e poi voglio vedere. Ci sono delle partite stregate che tu magari tiri 10 volte e non le fai, e magari gli avversari tirano praticamente due volte e ti fanno due gol. Magari domenica col Toro succederà diversamente, fai due tiri, fai due gol, il Toro non li fa. Cioè, però ti dico, sulla carta, la Fiorentina ha fatto un grandissimo mercato, i giocatori, quelli che ha preso, sono tutti bravi. Poi, chiaro, una volta in campo, però ripeto, vanno sostenuti, cioè non bisogna criticare, bisogna dare tempo all'allenatore, ai giocatori di inserirsi, di far bene, però se criticano e cominciano a fischiare i problemi si triplicano, quindi bisogna aspettarli e aiutarli. Dopo 10 partite di campionato, se la classifica è ancora questa, criticate, però adesso la seconda partita lasciateli tranquilli.
1: Senti, telegrafico sul Milan, hai la sensazione che possa fare un bel campionato?
0: Telegraficamente ti dico che la partita è sabato o domenica con la Juve?
1: Domenica alle 20:45.
0: Perché queste due squadre qua sono tutte e due un punto di domanda, che hanno cambiato molto tutte e due, e quindi voglio dire è un bel test per entrambi. Quindi vediamo cosa esce da questo confronto, ecco, perché effettivamente sono due squadre titolate che hanno cambiato. E quindi vediamo cosa succede. Sono curioso, ma darti adesso un pronostico non riuscirei a farlo.
1: Antonio, grazie mille come sempre per la tua partecipazione.
0: Grazie Lorenzo,
1: alla prossima.
0: Buona giornata Lorenzo.
1: Adesso vi proponiamo un'intervista ad Alessandro Lucarelli, attualmente dirigente del Livorno, ex difensore di Fiorentina e Parma tra le altre. È un'intervista realizzata dal direttore di tuttomercatoweb.com ed è stata l'occasione per fare un punto della situazione su questo calciomercato estivo, su chi si è rinforzato di più e chi si propone come una delle squadre più interessanti di questo campionato che è iniziato da due giornate. Sentiamo dunque Alessandro Lucarelli.
2: Alessandro Lucarelli, è cominciato questo campionato di Serie C per il Livorno, una vittoria contro la Torres, un pareggio con il Pineto e poi domenica una bella sfida, no, contro l'Atalanta Under 23. Ti chiedo a questo punto un primissimo bilancio.
3: Sicuramente a livello di punti positivo, è normale, sapevamo che l'inizio soprattutto sarebbe stato un po' più difficoltoso perché abbiamo cominciato

0: Salli, abbiamo costruito la squadra di Fado, abbiamo preso giocatori volta a volta che comunque dovevano riacquisire una condizione atletica e quindi tutto quello che arriva ad oggi secondo noi sono punti guadagnati perché siamo destinati a crescere, perché per creare l'amalgama, far salire l'aspetto fisico ci vuole tempo e quindi siamo soddisfatti, sappiamo che dobbiamo crescere, però insomma è messo tutto preventivato e cercando di riuscire a rincorrere il tempo e a far questo nel minor tempo possibile.
1: Senti, non vado a memoria, ma mi sembra un caso più unico che raro che due fratelli importanti e famosi che abbiano giocato a calcio e che hanno giocato a calcio facciano uno il direttore sportivo e l'altro l'allenatore. Ecco, tipo, questo rapporto come si traduce a livello lavorativo?
0: È pesante.
1: Più pesante lui o sei più pesante?
0: No, è più pesante lui.
1: Ah, Cristiano.
0: Sì, sa che gli allenatori sono sempre esigenti, stimolanti, poi soprattutto quando non c'è la forma di rispetto che ci dovrebbe essere tra direttore sportivo e allenatore, perché se c'è due fratelli di mezzo è normale che poi ci si dice di tutto, capito? Quindi però per il momento insomma stiamo cercando di fare, abbiamo fatto un buon lavoro, dai. Ora bisogna cercare appunto di rifinire la squadra con quelle pedine che mancano per fare un buon campionato.
1: Senti, essere tifosi del Livorno e lavorare per il Livorno è un valore aggiunto?
0: Sì, quello che ho detto ai ragazzi, hanno un vantaggio e uno svantaggio, nel senso il vantaggio è che essendo tifoso del Livorno farò di tutto per mettermi nelle condizioni di rendere al meglio, lo svantaggio è che essendo tifoso del Livorno se non rigano dritto è un problema, quindi sotto l'aspetto della professionalità, del rispetto chiederò tantissimo, ma fortunatamente oltre che l'aspetto tecnico ho preso dei calciatori che anche a livello morale e umano si stanno dimostrando ragazzi per bene e positivi, quindi sono contento e non credo di avere questi problemi in futuro.
1: Cristiano Lucarelli, che poi sarebbe tuo fratello, che poi sarebbe il tuo allenatore, si aspetta tre rinforzi da qui alla fine del mercato: un centrale difensivo, un centrocampista e un attaccante. Veseli, Moracchioli, ci siamo, non ci siamo, siamo vicini?
0: Siamo avanti, stiamo trattando, stessa cosa anche per il centrocampista, cercheremo di farlo entro stasera. E Cristiano mi ha detto se non torni a casa, se non prendi tre giocatori rimani a Milano, non tornare nemmeno a Livorno, quindi è quello che mi ha chiesto, quindi mi tocca prenderli per forza, se no si arrabbia.
1: Se nel caso c'è un passaggio, se vuoi un passaggio te lo do io, insomma, tanto poi so che devi andare anche a fare la partita domani, no, allo Stadio Franchi, sì. Perché so anche questa è bella, no? Le leggende della Fiorentina contro Operazione Nostalgia.
0: Sì, no, anzi ringrazio la Fiorentina per l'invito, purtroppo non ho potuto partecipare nei giorni scorsi per impegni di lavoro, però insomma il fatto che si siano ricordati di me, anche se ho fatto un solo anno, questo sicuramente mi ha fatto piacere. Domani sera sarò in campo, sicuramente sarà una bella serata di divertimento e quindi insomma ci vediamo lì.
1: Ecco, ti faccio una domanda anche sulla Fiorentina, perché comunque ha cambiato tanto, sta continuando a cambiare, è arrivato Beto, è uscito Ken, poi ci sono tanti altri acquisti. Attà, secondo me è un giocatore molto forte, grosso, però è un bravo allenatore, ma non è ancora riuscito ad andare un'identità alla squadra, due partite, due sconfitte. Che pensi della Fiorentina che sta nascendo?
0: Che è un progetto completamente nuovo, che ci sono tantissimi giocatori arrivati alla spicciolata e che ci vuole tempo. Sicuramente due risultati sono eclatanti, soprattutto a livello numerico, e magari questo un piccolo segnale di allarme lo deve dare, però sul fatto che sia una squadra nuova, che sia da costruire, che sia da un po' come ti ho detto prima, nel nostro caso, nel nostro piccolo, ci vuole tempo, non è facile, nessun allenatore ha la bacchetta magica, gli investimenti sono stati importanti, i giocatori sono importanti, ci vuole un pizzico di pazienza per mettere tutto a norma, come si dice, quindi credo che un minimo di tempo anche grosso insomma, abbia bisogno, ecco, di un po' di tempo a disposizione.
1: Ti faccio l'ultima domanda su un'altra tua squadra alla quale sei particolarmente legato anche per la storia calcistica e non solo, sto pensando al Parma. Beh, insomma, il lavoro che stanno facendo non è male, sicuramente sono arrivati anche l'anno scorso a fare un campionato più che dignitoso. Quest'anno sarà ancora difficile ripetersi oppure no, secondo te?
0: Ma stesso discorso, Parma come filosofia è quella di prendere i giocatori, valorizzarli, venderli e poi ruotarli con altri innesti l'anno successivo, quindi anche quest'anno ci sono stati diverse vendite, tanti acquisti nuovi e allo stesso discorso ci vuole un po' di tempo, ecco, per cercare di mettere a posto tutto il quadro. Quindi

0: in questo momento a livello di risultati, al di là della partita di Torino, che comunque la partita sta giocata, una sconfitta ci può stare, magari fa un po' più male la sconfitta in casa col Cagliari, che è uno scontro diretto, però sono le prime partite. Anche l'anno scorso ha fatto una partenza un po' a rilento, poi il mister è riuscito a trovare la quadra e quindi sono convinto che anche quest'anno sarà così.
1: Ale, l'ultimissima, Inter favorita, e soprattutto che ti aspetti dal Como in Champions e da questa partenza della Roma, che forse potrebbe essere veramente l'anno buono per lottare per lo scudetto?
0: Sì, la Roma è la mina vagante, secondo me, perché avendo un anno già di conoscenza del tipo di lavoro che chiede Gasperini e che vuole dalla squadra, sicuramente parte avvantaggiata. Quindi questi primi risultati sono un segnale importante che la Roma dà al campionato, e quindi ci sarà da tenere conto. Poi è normale, nella globalità della rosa e delle alternative, l'Inter ha sempre uno o due passi in più rispetto agli altri, però magari potrebbe avere un po' più di fatica, trovare più fatica con le concorrenti.
1: Il Como? Ti stuzzica il Como in Champions?
0: È una bella realtà ormai. Il Como affronterà questa competizione con grande entusiasmo e ha la capacità anche di poter, secondo me, stupire anche in Europa. Quindi insomma, gli auguro anche per il nostro campionato, ecco, di portare una squadra magari a livello europeo sconosciuta, però poi che dimostra sul campo che è una realtà importante.
2: Adesso un'altra intervista, parliamo di giovani e lo facciamo con Giuliano Giannichedda, attualmente commissario tecnico della selezione della Lega Nazionale Dilettanti.
3: Giuliano, innanzitutto le chiedo se ci dici qualcosa sul lavoro che sta portando avanti con i giovani in questi anni, in un momento molto particolare per il calcio italiano.
4: Sì, giovani ce ne sono, noi andiamo in giro, vediamo tantissime partite perché la Lega Nazionale Dilettanti con la Serie D, dove i giovani devono giocare, li vediamo, li cerchiamo di selezionare i migliori dei modi, poi facciamo questi test match che proprio per confrontarci con le squadre più forti, se ci riusciamo, della Serie A, perché dobbiamo far capire agli addetti ai lavori che di giovani ce ne sono, giocano e fatti crescere in un certo modo possono dare soddisfazione.
3: Si è parlato tanto di rifondare, ecco, il calcio italiano a partire appunto dal dare spazio ai giovani anche nelle categorie inferiori. Che tipo di novità si aspetta lei da questo?
4: Ma è chiaro che la crescita ha fatto il cambiamento, deve essere culturale, dobbiamo capire che i giovani, per farli giocare poi nelle prime squadre, vanno formati. Secondo me dovremmo investire molto sulla formazione di questi ragazzi e far capire ai ragazzi però che non è perché sei formato in un certo modo poi puoi giocare, no, perché c'è dedizione, impegno, serietà, e ci sono tante le componenti che poi questi ragazzi non si devono capire, no? E che allora, però ci vuole passione, ci vuole voglia, e secondo me il cambiamento va fatto proprio in quelle da lì.
3: Ecco, venendo alla Serie A, le chiedo anche lo spazio per i giovani è relativo anche per gli italiani, da esterno, diciamo, da tifoso anche, le chiedo che parere ha sul campionato italiano che sta prendendo forma.
4: Vabbè, è chiaro che poi andare a fare degli investimenti sugli italiani, ormai il calcio è globale, è mondiale, hai la possibilità di fare scouting in tutte le parti del mondo e chiaramente lì trovi giocatori bravi, no? Io sono figlio italiano perché a me piace la cultura italiana, il fatto che il senso di appartenenza che è all'italiano, però in quanto società private loro devono andare ad investire dove meglio credono. Io ripeto, secondo me però una piccola visione dura agli italiani la darei, perché il senso di appartenenza, come ho detto, e la voglia che hanno gli italiani sono pochi ad averla.
3: Parlando di campo invece le chiedo se vede ancora, per quanto riguarda la Serie A, ancora l'Inter in prima fila, c'è qualche antagonista che può insidiare l'Inter quest'anno per lo scudetto?
4: Allora, l'Inter è sicuramente la favorita perché era già forte e secondo me ha fatto un mercato eccezionale, è andato a prendere giocatori fortissimi nei punti forse che bisognava un po' prendere dei giocatori, e secondo me forse addirittura ha aumentato il gap, però per rendere il campione italiano più bello spero che la Juve o la Roma, che ha fatto una buona squadra, anche il Napoli con il cambiamento di Allegri, che riescano a dare il filo da torcere, perché sennò altrimenti ci ritroviamo con l'Inter super super favorita, però il calcio italiano rimane sempre bene.
3: Ecco, a proposito della Juventus che citava, è partita bene, un po' fatica però dal punto di vista magari del gioco, e chiedo, le piace la struttura che sta creando la Juventus per alzare il livello?
4: Eh sì, è chiaro che dopo purtroppo la non qualificazione in Champions l'anno scorso doveva fare qualcosa, e ha in panchina uno degli allenatori più bravi che abbiamo, che è Spalletti, e...

0: sicuramente con una squadra di mercato che sta cercando di mettere a disposizione di Spalletti una squadra che possa lottare sempre per le prime posizioni, perché se parliamo di Juventus, DNA Juventus significa giocare sempre e primeggiare, e secondo me stanno facendo un buon lavoro.
1: Per chiudere le chiedo anche della Lazio, c'è stata un'estate molto difficoltosa, dall'altra parte c'è un impatto da parte di un giocatore come Frattesi che ha regalato un po' di entusiasmo in questo inizio.
0: Chiaramente una partita e mezza, due gol, ha portato 6 punti, ci voleva, perché con tutte le difficoltà partire bene da grande entusiasmo. È bello per la Lazio, è brutto vedere un Olimpico vuoto senza tifosi, però poi quelle sono questioni che andranno a chiarire loro. Però Gattuso, per quello che ci mette, ha meritato questi 2 successi, perché è un allenatore che ci mette veramente tanta voglia, tanta passione e tanta grinta.
2: Con le parole di Giuliano Giannichedda siamo arrivati alla conclusione di questa edizione del TMV News. Grazie a tutti per averci seguito, buon proseguimento di serata.

0: Buon mercoledì a tutti, buon mercoledì 2 di settembre, oggi è il 2 settembre e mi sembra anche giusto fare un riepilogo di quello che è accaduto, poi magari in un altro video andremo sui voti, sui giudizi, sui top, sui flop, sulle esagerazioni, sulle cose che andavano gestite meglio, sulle cose che andavano fatte, sulle strategie sbagliate da inserire nei giudizi, però qualcosa vorrei dire adesso perché credo che sia stato un mercato pieno di tante cose, farcito molto bene, con tante sorprese, con qualche incompiuta. Intanto devo dirvi grazie perché mi avete fatto compagnia e spero di aver ricambiato. Sono contento di aver instaurato questo rapporto con gli amici del canale, sempre più in crescita, e di questo vi sono grato, sempre in crescita anche durante i periodi non di calciomercato. Questo ci tengo a sottolinearlo perché c'è grande attenzione a qualsiasi tipo di video, su qualsiasi tipo di problematica, su argomenti che vanno al di là di una trattativa e su situazioni di palazzo, di governo calcistico, e ovviamente anche gli approfondimenti delle partite, tutte storie che continueranno perché noi siamo qui non stop. Cosa mi ha colpito in generale? Sono sincero, in qualche caso l'incapacità di fare una cessione. La Juventus non è riuscita a cedere, non ha fatto una cessione, cioè io penso che sia molto semplice acquistare per 45-50 milioni, ma sia molto più bello alleggerire il bilancio con una cessione. Cioè, ho ceduto uno a 15-18 milioni, nell'ultimo giorno c'è stata anche la ricerca di questo e nell'ultimo giorno era assolutamente impossibile fare questo. La Roma ha fatto delle cessioni con formule che non hanno comportato un ritorno in cassa, nelle casse di un certo spessore, e su questo argomento dobbiamo farci delle domande molto importanti perché, ripeto, se io ho il budget da dare a qualcuno da spendere sul mercato è una cosa semplice, però poi devi portarmi a casa qualcosa perché fa il direttore sportivo e in generale e devi aiutare il tuo presidente. Volevo fare una considerazione per non parlare dei soliti noti su due club, il Torino e la Lazio, sul ruolo del direttore sportivo. La Lazio paradossalmente ha fatto un mercato di buoni ingressi e entrate nel momento in cui non ha dovuto spendere fondamentalmente. Ratkov è la cartolina del lavoro di chi fa mercato alla Lazio. Ratkov è una delle operazioni peggiori degli ultimi 10 anni. E purtroppo c'è chi ha la memoria corta e pensa di essere sempre privilegiato qualsiasi cosa possa fare. Non è così. Infatti ha ceduto Ratkov a condizioni che portano l'obbligo in caso di 10 gol, ma io mi chiedo, prima di portarlo in Italia, ti sei consultato, hai fatto dei confronti? La Lazio oggi è un problema non soltanto di rapporti, perché loro pensano di poter andare avanti con un ristorante che fa 10 coperti quando prima ne faceva 1000 al giorno, ma di interpretazione delle cose che secondo me non ha un senso. Il mercato di Lazio quest'anno è stato intelligente, che a maggior ragione cancella gli errori che sono stati fatti in passato. Ma la Lazio dovrebbe essere una cosa più seria. Il rapporto è stato squinternato da determinate situazioni che hanno portato sempre a dire tutto a posto, tutto bello, sono il più grande, il più bravo, il presidente, il direttore sportivo, e questi sono i risultati. Il Torino, se volete, è peggio, perché il Torino ogni anno è la stessa cosa. Col ritorno di Petrachi le cose non sono cambiate. Perché? Perché decide Cairo. Perché al Torino il direttore sportivo potrebbe non esserci, perché al Torino si fa tutto prima in entrata e poi nelle ultime 48 ore c'è qualche sborso come per Mandragora, ma soprattutto prestiti con diritto di riscatto. Mi ha deluso molto Petrachi in questo senso, pensavo che potesse essere un direttore sportivo in grado di accompagnare Cairo come aveva fatto nel suo primo momento al Torino, Invece Cairo, il direttore sportivo del Torino, e Petrachi lo accompagna. Quindi sono società e direttori sportivi che hanno un marchio, il presidente, tutto il resto conta di meno. Il Milan poteva chiudere meglio, sì, perché ha fatto 3 acquisti, la cessione di Fofana last minute al Siviglia non è una prodezza perché va in prestito secco, ha sfiorato altre situazioni come il Besiktas, come il Galatasaray e anche l'Olympique Lione, dove era stato reclamato da Fonseca, ma poi alla fine il Milan ha dovuto quasi regalarlo al Siviglia, quindi anche quello non è una prodezza. Mi è piaciuto il Cagliari di Giulini, la dico così perché credo che il lavoro del direttore sportivo Accardi sia stato un lavoro abbastanza lacunoso, soprattutto nella gestione della vicenda Esposito, non mi è piaciuto. Pisacane, un allenatore che potrà modellare il Cagliari bene, ha dimostrato di avere delle idee, ha dimostrato di essere sul pezzo, ci mette l'umiltà giusta. È arrivato poi last minute anche Zola per dare una mano, ma fondamentalmente è una squadra ben distribuita in tutti i reparti e in grado di potersi ritagliare lo spazio. Il Como con Ken ha fatto tutto quello che doveva fare, perché Ken ha dato il salto di qualità enorme, ha permesso alla squadra di fare il salto di qualità enorme. La Roma ha avuto questo tipo di defaillance sull'esterno offensivo, prima di mettere in moto sugli altri reparti e ha messo in moto bene, prima aveva messo in moto bene, è stata anche un po' sfortunata nelle ultime ore di mercato per quello che è accaduto tra Leveling, Luis Enrique, situazioni che erano a un passo dalla chiusura e che non sono andate in chiusura per motivazioni diverse, ma anche per molta sfortuna. Anche la Roma sulle cessioni ha fatto un po' di fatica, esattamente come al Napoli non vanno fatti dei processi, perché il Napoli ha pagato il dispendio enorme di energie dal punto di vista dell'impegno durante la gestione Conte. Se voi pensate a Noah Lang e a Luca, è stato quasi impossibile cederli perché li ha voluti Conte e dopo 2 mesi aveva detto mandateli in prestito, e quindi tutti te l'hanno chiesto in prestito. C'è stata la possibilità di fare Noah Lang al Galatasaray e sarebbe stato così se non fosse andato Leao. Quindi luci, ombre, società che secondo me hanno bisogno di un restyling sotto ogni punto di vista. Non portateci più il Ratcop di turno, per favore, perché parcheggiarli quei milioni per mesi e mesi non è il massimo per una società. L'ultima cosa in 30 secondi sulla Fiorentina. Perché sulla Fiorentina? Perché la Fiorentina ha fatto un mercato che non puoi dire negativo, perché saresti in malafede. Ma la Fiorentina ha gestito molto male la vicenda Ken. La Fiorentina dovrebbe avere anche un direttore generale, si chiama Ferrari, in grado di prendere in mano la situazione quando ci sono delle strategie da fare, che non può fare Commisso, che sta dall'altra parte del mondo. E sulla vicenda Ken Ferrari ha fatto virgola. Una società deve dare le strategie, deve dire come comportarsi, deve fare un bilancio fino a un certo punto, ti aspetto fino a un altro punto, da un altro punto in poi non ti aspetto più. E Ferrari se ne è guardato bene, ha lasciato tutto in mano a Paratici, che ha fatto cose buone, cose meno buone, che ha fatto un po' di confusione alla fine, che sul discorso attaccante poteva fare meglio. Adesso facciamo in bocca al lupo a Grosso, lo hanno un po' crivellato mediaticamente di colpi mediatici per le prime 2 partite, che effettivamente non sono state 2 partite giuste. Adesso deve fare di tante figurine un album. In bocca al lupo a lui e a tutti, grazie di cuore, ci rivedremo presto e buona giornata.
1: Buongiorno, ben ritrovati. Appuntamento con il medio-lungo termine. Partiamo dalla situazione in atto e il satellite ci mostra l'Italia libera da una nuvolosità significativa. Guardate le perturbazioni che transitano a nord delle Alpi, ma devono fare i conti con questo baluardo anticiclonico. Qualche perturbazione riuscirà a scalfire il bordo settentrionale dell'anticiclone portando delle note instabili, in particolare sul nord-est e sulle Alpi, però per il momento c'è poco da segnalare. Vediamo infatti la carta del tempo prevista al suolo per giovedì 3 settembre. Allora notate l'anticiclone atlantico che si protende proprio sulla nostra penisola, le perturbazioni pilotate da questo centro di bassa pressione a sud dell'Islanda che transitano a nord delle Alpi. Per il momento dunque l'Italia attraversa una fase stabile, soleggiata, qualche nota instabile dunque sul nord-est sulle Alpi e una ventilazione da nord proprio lasciata dalla particolare struttura del campo di alte pressioni. Sì, è un campo anticiclonico di matrice atlantica, però attenzione perché c'è il promontorio subtropicale che tende nuovamente a rimontare, a rafforzarsi e a spostarsi verso il bacino del Mediterraneo, cambiando un po' le carte in tavola proprio entro il fine settimana, quando tornerà appunto a fare caldo, perché ovviamente cambiano le masse d'aria, arriva aria più calda di natura nordafricana e dunque le temperature sono destinate a nuovamente ad aumentare. Ci porteremo su valori molto al di sopra della media tipica del periodo, con punte anche di 36-37 gradi. Notate poi la circolazione atlantica che per il momento rimane a nord. Allora, vediamo intanto qualche segnale, quando ci potrebbe essere qualche segnale di cambiamento. Lo vediamo con la media ensemble prevista tra il 7 e il 14 di settembre, che rispetto ai giorni scorsi ci mostra un'attenuazione del campo di pressione, soprattutto sull'Europa centrale e quella settentrionale. Dunque, c'è qualche segnale che dopo il 10 di settembre l'anticiclone possa subire un'attenuazione ad iniziare dal bordo settentrionale. Questo ovviamente è una media, questo dovrebbe poi comportare la possibilità di un aumento della instabilità ad iniziare dal nord Italia. Vanno ancora confermate, però vi segnaliamo questa tendenza ad una modifica della previsione a lungo termine per quanto riguarda gli ultimi giorni, quindi un cedimento del campo barico in quota proprio attorno al 10 di settembre. Infine vi faccio vedere questo mese, il mese di settembre, che è tipicamente estivo. Il mese si è riscaldato nel corso degli anni e questa è la situazione proprio sull'Italia nel corso degli anni, e notate come i mesi hanno iniziato a riscaldarsi maggiormente rispetto al periodo precedente. Abbiamo anche dei picchi anche interessanti di anomalia, soprattutto nel corso degli ultimi anni, e questo pavimento termico che si è alzato ovviamente rende più probabili che ci siano anche nuovi record di caldo.

0: Sì, faceva anche caldo nel passato, abbiamo dei record di caldo anche molto indietro, nel tempo passato, però erano dei casi molto isolati. Oggigiorno invece il problema principale non è il picco di temperatura, quanto il fatto che la media termica si è alzata e questo rende più probabili che anche i record possano avvenire con più probabilità. Bene, intanto mi fermo qui, iscrivetevi al nostro canale e lasciate un like a questo video se vi è piaciuto e con me ci vediamo al prossimo aggiornamento, arrivederci.
1: Quesiti. Qual è
2: Sì,
1: il primo quesito posto?
2: avevamo fatto una scorsa settimana copertina con un punto interrogativo sulle condizioni di Mark, no? Marquez, c'era un po' di incertezza sia a livello fisico sia a livello di feeling con la moto dopo il passo di Silverstone, ovviamente, però ha dato una risposta diciamo abbastanza marcata su una pista che certamente lui adora. Sappiamo il suo rapporto con Aragon, però ovviamente ha risposto alla grande. Mark probabilmente sarà uno dei tre piloti che si giocherà dagli Aragon alla mano il mondiale, il titolo mondiale fino alla fine, tra i due colori della Lega. La scorsa volta quando abbiamo fatto la diretta, era in ballo 5-6 piloti, però considerando il caro di Ogura in situazioni extra pista, il mezzo passo fa sia di Fabio Di Giovantonio sia di Fernandez ad Arano, considerando il passo che stanno tenendo dal punto di vista dei risultati, sia Marquez che io e il portatore Aprilia, possiamo dire che sarà tendenzialmente lui, diciamo, a giocarsi insieme ai, come dire, due nuovi corsari neri, passami il termine, della RSGP. Ha dato una sensazione di forza importante. Il passo che ha tenuto domenica è stato impressionante. Record come giri veloci su giri veloci, ovviamente si è proprio.
1: Sprint mi sembra che ha fatto 5 secondi in meno dell'anno scorso anno, vero? Il
2: Sì,
1: tempo della sprint totale.
2: ma si è visto sin dall'inizio quando, diciamo, ha passatemi il termine, ha regato Bezzecchi dalla pole position sia sabato che poi la domenica, anche se la domenica poi l'ha ripassato successivamente, però era assolutamente in palla, nonostante il buon gol della pole di Bezzecchi, aveva proprio un altro passo. Quindi è chiaro, ripeto, come dicevo prima, una pista che fisicamente a livello di feeling lo aiuta molto, però la dimostrazione di forza è stata per l'ennesima volta molto molto importante, e sicuramente sarà una bagatta da prelare per i due arrivi nelle prossime.
1: Senti Carlo, ti colgo, ma visto che nei festeggiamenti finali Marquez con il braccio destro ha sollevato la sua compagna, vabbè che non è pesantissima, però ma sta veramente così male con questo braccio così, perché
3: Ma allora, considerando che la guida di una MotoGP richiede una grande forza, credo sia abbastanza bene. Probabilmente non è più il Mark il ragazzo di qualche anno fa, perché chiaramente tutti quanti hanno una discesa dal punto di vista fisico, però credo che a questo punto, visti i risultati, visto che solleva la fidanzata, che comunque leggero peserà 50 kg, 40 kg peserà, credo che ho letto anche su web qualcuno che ha contato il fatto che non riuscirà, che ha alzato troppa con la mano sinistra.
1: E sono preoccupati tutti a dire: ah, ma la targa quindi non sta. Poi dopo vai ai festeggiamenti, ma qualcuno quando lui tira sulla ragazza glielo indica, guarda il braccio dello, giù subito il braccio, cambia
3: Il braccio,
1: braccio.
3: sì. No, comunque credo che sia in palla e Marquez, comunque c'ha cosa che volevo dire, che è molto divertente tutto questo. Per esempio, abbiamo assistito a una gara fantastica con tra di domenica parlo, cioè con una falsa partenza, cioè che Marquez ha sbagliato, ha dimenticato l'abbassatore inserito, dopodiché cioè, l'ha lanciato, per cui ha superato Bezzecchi, nello stesso istante apposta si è infilato in un modo incredibile, qui molto divertente, molto divertente.
1: Un gran sorpasso, Filippo.
4: Sì,

0: Grande.
1: È tornato lo squalo?
0: Eh sì, già il sangue. Poi latte, visto che è subito anche la nuova pubblicità di Star e Garda.
1: Quindi per diciamo sì, un grande segnale, che poi era importante, cioè questo era un grande dove lui doveva dare quel segnale, l'aveva anche detto alla vigilia, devo fare il massimo dei punti.
0: Sì, beh, la sua pista congeniale e così ha fatto un abboccato. Adesso vediamo Misano, dove sicuramente si risparmierà la gara di casa per Becchi e sicuramente cercherà di rompere per le uova nel paniere.
1: Beh, l'anno scorso ha esibito la sua tuta, se mi ricordo, no? Dopo che era caduto, aveva insultato la caduta, il giorno dopo si è rifatto. Alessandro?
2: Sì, Marco, insomma, lo diciamo l'ultima volta, questa pista è una pista storicamente a lui favorevole, sarebbe stato il ritorno di Marquez, che adesso anche in Inghilterra lui ha tratto il massimo da quello che poteva fare in quell'occasione. Quindi la conferma di un Marquez trasformato, che è diventato anche più ragionatore, perché più di quella posizione, di quel sesto posto, credo che abbia Cross Silverstone, oggettivamente non poteva fare se non a rischio di cadere per terra. E si è confermato invece appunto il faro, lo squalo che conosciamo sulla pista lui favorevole, dominando sabato e domenica. Quindi sicuramente ci sarà l'ultimo Marquez, e io a questo punto, con questa conferma, possiamo individuarlo anche come favorito per la lotta finale. Poi
1: 19
2: fisicamente,
1: punti adesso lo sono da Martin,
2: sì,
1: sono
2: fisicamente
1: 28
2: credo
1: punti.
2: che stia molto meglio quanto lui pensi e dica. Al di là della circostanza della battuta sul fatto di aver alzato come compagna, ma che fisicamente adesso stia bene, quindi si giocherà l'ultimo le carte, verranno altre piste favorevoli all'Avvocati, come la pista austriaca, come anche credo anche a Misano possa andare forte Marquez, quindi
1: Carlo, come
2: cambiare a
1: sta la
2: voi.
1: Lati? Cioè, la Ducati, come sta? Era questo gap con l'Aprilia in questo momento del mondiale? È ridotto? È
3: Ma
1: sempre.
3: allora, a vedere i risultati, diciamo, Gian Antonio è stato 208 punti, sta andando abbastanza bene. Mi sembra che le moto siano abbastanza equilibrate con un pilota Mark, che è quello sicuramente più forte che
1: Fa la differenza.
3: fa differenza. E comunque l'Aprilia, chiaramente, come tutti hanno visto, ha lavorato molto bene, per cui ha capito come lavorare. I piloti stanno, sia Martin che Puma, vanno molto forte. E credo adesso che è una situazione.
4: Noi di Robnik JB Protection sappiamo bene quanto possa essere complesso il mondo della finanza e la gestione della liquidità per le imprese. Consulenza per la vendita di crediti fiscali, IVA, IRPEF e cassetti fiscali 110 in verticale, garantendo la plafonatura per i crediti emergenti. Con 500 milioni di euro già assistiti e decine di aziende che hanno scelto di crescere con noi, crediamo che la finanza sia fiducia. Affidati al nostro team per una consulenza su misura.
5: Italia Opere SPA, azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Gestisce internamente l'intero processo, dalla progettazione al finanziamento, fino al disbrigo delle pratiche burocratiche. Partendo da un'esigenza, una necessità o da una scelta di investimento, Italia Opere propone soluzioni su misura per aziende, enti pubblici o soggetti privati. partner ideale anche per la realizzazione di progetti ideati da terzi. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.
6: Affida la tua comunicazione a Comi. Realizza le tue insegne luminose, fisse e mobili. Rivolgiti a noi per i tuoi manifesti pubblicitari, gli striscioni, i volantini. Ci occuperemo della stampa, della affissione e della distribuzione. Forniamo, montiamo e manuteniamo impianti pubblicitari di vario genere su aree, spazi pubblici e privati. Noleggiamo automezzi pubblicitari e schermi digitali per far conoscere la tua azienda. Comi si occupa della tua immagine. Rivolgiti ai professionisti. Comi, un marchio, una garanzia. Consorzio Management Imprese. Via del Fosso dell'Osa 576, 00132, Roma. Telefono 06 22 46 02 88.
5: Italia Opere SPA, azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Gestisce internamente l'intero processo, dalla progettazione al finanziamento, fino al disbrigo delle pratiche burocratiche. Partendo da un'esigenza, una necessità o da una scelta di investimento, Italia Opere propone soluzioni su misura per aziende, enti pubblici o soggetti privati. Partner ideale, anche per la realizzazione di progetti ideati da terzi. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.
7: Anche lui l'ha portata a casa, ha portato a casa da che punto, fondamentalmente. È chiaro che non è stato il protagonista, però oggi come oggi, con 42 partenze, 42 partenze, potenzialmente se la sbatti per terra, butti una media di, diciamo, la butto lì, sto ragionando per assurdo, di 15-16 punti a se fa male a weekend. Quelli sono punti, poi alla fine fanno la somma a Radio Valencia, il settimo posto di parlava prima Alessandro. Probabilmente quel risultato lì potrà essere determinante arrivati alla fine della stagione Valencia. Quindi oggi devono essere tutti super attenti. È la cosa che evidenziava sempre Massimo Moria quando ha rimproverato Bezzecchi dopo 3-2-3 scivolate nel secondo. Ecco Rivola, che è come Carlo, un nuovo di paddock, un meno di paddock. Queste cose le sa assolutamente, le sa bene. Quindi attenzione, Orge comunque sta lì, Mark sta lì, Marco deve essere super super bravo. Poi quello che ha fatto quando è rientrato, perché di diversi posti con quella situazione fisica là, sono stati
1: anche se Filippo, lui nell'ultima gara ha detto che non era un problema di condizione fisica, ma ha detto proprio non avevamo la stessa velocità, ha detto a fine gara non avevo la velocità che hanno gli altri, quindi anche resistendo un po' ha detto comunque non sarei riuscito ad ostacolare Marquez, ma lo stesso apposta.
0: Sì, vabbè, ha capito un po' di valore in campo, ci sta portando due cose pure pesanti dopo che hanno andato via molto, però se sono d'accordo con gli altri lo dicono. Sicuramente lui è forse meglio, un po' più debole questo trio, anche se poi comunque ci sono degli offsider, Fernando tornerà, augura, proviamo un po' gli altri.
1: Ma no, li consideri territoriale questi due?
0: No, posso portare via un po' di punti tanti nella giornata buona, anche perché fino a Priglia c'è 4 punti, Ducati ce n'ha 1.5.
7: Questo secondo me è il vantaggio e lo svantaggio di entrambe le situazioni, no? Ducati può puntare su Mark e basta, e questo può essere un vantaggio, cioè non ha altre situazioni da gestire nei due box, e però può essere uno svantaggio perché una punta sola. In teoria Aprilia ha lo svantaggio di dover gestire due situazioni un po' particolari all'interno, tra altre cose, dello stesso box, però dava dal vantaggio che ho puntato su due punti male, quindi facendo dei pro e dei contro da una parte e dall'altra.
3: La pubblicità del genere è meglio due che uno, no? Better two che due.
7: Esatto.
3: Ragione Filippo quando dice che anche agli altri possono prendere dei punti, perché si è visto in questi anni, sono tanti piloti, non c'è mai, a seconda del circuito, a seconda del, diciamo, della capacità di adattamento del pilota, una volta l'avevo visto spesso, no? Che c'è un pilota fortissimo in un circuito, vince e poi scompare magari nelle, diciamo, in quinto, sesta posizione, settima posizione, per cui sarà importante quello poi che succede, che poi gli altri non stanno fermi, non è che stanno a dare.
2: Io non sono pienamente d'accordo su questa...
1: Meno male che c'è uno che...
2: No, nel senso che ad essere provocatore più che altro, gare nel pollaio figlia credo possano anche psicologicamente darsi fastidio. Ducati è concentrata totalmente su Marquez, e con Marquez in versione...
1: c'è solo lui che è
2: nella linea. C'è solo lui in pratica, in versione ragioniere. Ragioni sempre alla Marquez, nel senso che poi quando tira fuori il 110% lo fa, e lo abbiamo visto ad Aragon, il fatto di avere dall'altra parte due piloti che comunque si equivalgono, che hanno le stesse chance oggi, perché comunque la classifica rimane corta, di poter primeggiare, non so fino a che punto nell'ottica del mondiale piloti questo possa essere un vantaggio alla briglia, lo è sicuramente per il mondiale marche, ma il discorso è abbastanza chiaro. Quindi anche perché Bezzecchi e Martin si soffrono reciprocamente a livello psicologico, quindi questa
1: potrebbe... Dici, deve fare una scelta alla briglia?
2: Ma non può fare, no, questo non può farlo, lui non può fare la scelta, cioè potrebbe farla solo puntando su Bezzecchi, però oggi è ancora qualche piccino dietro Martin, perché Martin il prossimo anno porterà l'eventuale numero uno da un'altra parte, insomma il discorso è abbastanza complesso, quindi però ecco, la complessità del discorso mi porta a pensare che in fin dei conti per aprile non sia un grandissimo vantaggio oggi, avendo dall'altra parte Mark Marquez, il fatto di avere piloti alla pari che si intendono il titolo.
1: Chi la pensa come Sandro?
7: In realtà prima avevamo detto, cioè, ci sono due situazioni, no? I pro e i contro. Il pro è, come dicevamo prima, sono due. Hai due galli in pollaio molto forti. Il contro è hai due galli in pollaio molto forti.
3: Devo dire che a me piacerebbe molto l'anno prossimo stare nel team Ducati.
1: Hai visto
3: cioè, nel senso che a quel punto io la vedo chiaramente dal punto di vista della gestione, no? Perché non è che sono contrario in tutto quello che dice Alessandro, però ogni lavoro ha il suo divertimento, no? Per cui gestire i piloti forti è molto più divertente, no? Perché dentro il team c'hai un fuoco che ti fa
1: Può essere come è successo, non so Filippo se sei d'accordo, come quando arrivò in Yamaha Jorge Lorenzo con Rossi? Una cosa di questo tipo, il grande campione affermato che vince. Poi vabbè, insomma, Marc Marquez c'è poco da dire. Arriva Costa che avete visto, no? Anche nell'ultima gara, che belle scintille, ce l'aveva in tutti i modi, c'ha una moto inferiore, quindi immagino là sopra in quella moto lì. Potrebbe essere una cosa. Poi come si mette la Ducati? Perché poi magari Carlo ci dà una mano in questo, perché non è facile.
0: Si è detto lo stesso Marquez, che lui ha fatto la linea, ha fatto bene a Pedro Acosta, che lui è vecchio, l'altro è il nuovo che avanza, quindi lui lo sa benissimo, che per questo cerca di iniziare il decimo titolo quest'anno.
1: Si sbriga quest'anno perché...
3: Poi sono caratteri diversi da quando Jorge e Valentino. È un'altra epoca, no? Adesso che i ragazzi, gli sportivi sono molto più animati, molto si gestiscono meglio, per cui non credo che ci sia
1: posso dirti che c'è un po' troppo miele ogni tanto, siamo amici.
2: però siamo
8: No, no, poi che vengono dall'Accademia dei Vari, sono tutti amici, tutti. A me sta cosa non mi piace, devo essere sincero, fatemelo dire, stiamo tra di noi, sta cosa sta smielata. Ci vuole pure un po' di... No? E dai, su.
3: La cultura wok è entrata anche nella
8: moda. No, non si può vedere questa cosa. Sono tutti amici, ma no, ma lo rispetto. E per carità, però dai. No, io l'ho visto quella carena carina domenica, mi sono saltato, ho detto, vicini a appiccicati. Marquez e Bozzelli là è l'adrenalina pura. Non mi sbaglio, Filippo, che voi in pista ci siete, Carlo, se ne voglio dire o no?
0: No, assolutamente, io sono un po' di rotta, un po' stronzo come era la gara. Io non mi piace quello, anche alla gente piace quello.
8: Dai,
0: sono tutti un po' buoni, ma anche come la 1 insegnano la roba. Quelli cattivi sono di vecchi, la sta tenendo di qua, rimane un po' Marco.
8: Esatto.
0: Senza di lui si toglie pere, anche perché la vuole un cattivo di
8: tutti. Ma sì, ma ci deve stare, dai. Sono da fare l'esame del spazio, ho letto, ho sentito, ho visto anche i vari influencer, hanno cominciato a dire, ma vedete Marquez lo vuole buttare fuori dalla pista, l'ha portato fino al limite. Io invece là mi sono divertito come un matto, cioè dico, io non so.
0: Però il contrario non so quando Bezzecchi ha cerato Marquez, forse quello sì.
7: Solo non è mai stato in pista, non ha mai visto le gare anche del passato, può pensare che quella... potesse essere una mossa, diciamo, azzardata, una mossa in protezione della traiettoria.
8: Sì.
7: Muove la logica, diciamo, nostra motociclista.
8: Hai visto Federico, le moto proprio si avvicinavano e si allontanavano, cioè sembrava veramente due
7: telefoniche. Non è da mettere in discussione.
8: No, assolutamente.
7: Comunque devo fare un rinforzo sul concetto di cui si parlava prima, dei piloti, tutti. Tuisini e Ducati, Pedro non è proprio uno
8: ma corretto il pista,
7: no, non parlo di corretta, non è te la manda a dire quando è anche fuori dalla pista, cioè la Ducati ha preso comunque uno con un carattere,
8: sì.
7: Dicendo ok, quindi non è uno che chiede scusa, cioè, la precisione è solamente corretto. Però è un bel personaggio, attenzione, che secondo me negli anni di KTM KTM è stato sin troppo tranquillo nella sua esuberanza, comunque esuberante Pedro. Quindi vedremo in Ducati che cosa succederà, e se dovessero succedere cose simpatiche noi saremmo tutti contenti, perché metterebbe comunque del Carlo prima,
8: ma per voi pensate che tra Bezzecchi e Bagnai il prossimo anno sia tutto se fiori? Devo vedere Bagnai non tira fuori un po' di carattere, ragazzi, sta bolinia, io dico schiettamente, bisogna che metta un po' di verve, perché a me sembra proprio non so la pensate
7: la gestione è assolutamente sì, sicuramente Massimo Divola, sono d'accordo, soprattutto di chi è a Puglia, lì una situazione del genere non è mai uscita fuori in passato. Ricordiamoci che quando per esempio Bastianini e Bagnani erano compagni di squadra, Bastianini non è un prodotto dell'Academy, quindi una situazione così vicina nello stesso box con una moto potenzialmente da mondiale e con due prodotti dell'Accademia,
8: devi vedere
7: sia come diceva Carlo, sia in Ducati ma anche in aprile al prossimo anno sarà il tempo.
8: Alessandro?
2: Sì, per fortuna quest'anno insomma il motomercato ci ha regalato il 2027 delle sfide interessanti. Io sinceramente non vedo l'ora di, anche se stiamo vivendo un moto mondiale avvincente, non vedo l'ora di voltar pagina e vedere questo duello psicologico e tecnico tra Cosa e Marquez. Io credo che il prossimo anno sarà prima della di nervi all'interno all'interno del box, e poi anche non si risparmieranno anche in pista, perché il carattere di Acosta, come si diceva prima, è evidente. Però, insomma,
8: anche quando,

0: vuole, non vuole, non credo che voglia dedicare così facilmente.
1: No, però qua ho detto una cosa prima, se vince questo mondiale qui che fa il decimo,

0: L'anno prossimo poi, a parte i piloti, poi c'è grandissimi cambiamenti, no? Cioè, ci saranno moto nuove, per cui tutto cambia, per cui ci sarà chi va più forte, chi va più piano, cioè, è impegnativo il cambio di moto, di cilindrata, di regolamenti tecnici, è molto impegnativo, i pneumatici sono diversi, per cui secondo me, come mi è sempre successo, diciamo, guardandolo dall'interno di un box, il pilota che ha più talento proprio in assoluto, cioè quello che è talentuoso, cioè quello che sale, fa un giro e al secondo giro già ha capito la pista, per intendersi, è quello che andrà meglio. Per cui diciamo, lì ci sarà proprio, che io ho notato che chi ha talento generalmente non ha bisogno, non so se ci avete fatto caso guardando i test, insomma, immagino che Filippo, tutti quanti, Alessandro, guardando i tempi, vedono che il pilota, quello più, quando c'è un
1: Certo.
0: circuito nuovo, circuito completamente nuovo, il pilota di talento, che magari non è quello che sta proprio vincendo in quel momento, in pochissimi giri trova il limite del circuito, no? In questo caso abbiamo,
1: Stoner era
0: non
1: uno di
0: esatto,
1: questi.
0: non abbiamo i circuiti, però abbiamo la moto completamente diversa, i pneumatici altra marca. Per molti piloti c'è il cambio anche di motocicletta, proprio di marchio, per cui insomma sarà divertente.
2: Ci saranno
1: Prossimo anno poi si apre una finestra nuova per un pilota italiano, Burica, che arriva dalla Superbike, che conosce comunque la
2: guarda,
1: marca di
2: io
1: pneumatici che prossimo anno ci sarà.
2: quelli che
1: È un
2: vengono dalla
1: pilota,
2: Superbike fanno una fatica, però ma una
1: lo so,
2: fatica
1: sono
2: poi.
1: cose diverse, chiaramente sono modalità, sono anche tipologie di pneumatici sicuramente diversi, però io su Burica, insomma, sarei parecchio attento perché è un pilota di grandi doti, quindi potrebbe essere la variabile, quella variabile che poi va a incidere nell'economia del campionato, che oggi lo incentriamo tutto sul duello Marquez-Acosta e dall'altra parte Bezzecchi-Bagnaia. Adesso riprendendo il discorso che facevi tu su Bagnaia, io credo che Bagnaia si giochi effettivamente l'80% della sua reputazione costruita in questi anni, prossimo, perché dopo la batosta presa negli ultimi 2 anni, deve dimostrare di non essere, come ormai da più parti si dice, un pilota sopravvalutato, e quindi credo l'orgoglio, il talento che comunque sicuramente ha, lo porteranno una grossa reazione. Certo, andrà a scontrarsi con un compagno di squadra che conosce la squadra, che potrebbe anche arrivare al prossimo mondiale, ce lo auguriamo, con il numero 1 sulla carena, insomma, una serie di circostanze. Però anche questo aspetto motivazionale di Bagnaia è importante da vivere, sarà importante da vivere nel prossimo anno, perché poi ci darà anche una configurazione di quello che è stato questo pilota, no? Che ha vinto 2 mondiali di seguito, è una
2: Facciamo
1: star,
2: una
1: però
2: cosa.
1: oggi è...
2: Siccome
1: Prego.
2: arrivano anche dei messaggi, per esempio su Bulega c'è chi è d'accordo con Alessandro. Mi dite che cosa ne pensate al volo? Facciamo un giro. Pensate che un pilota i piloti che dalla Superbike in MotoGP, Filippo, correggimi se sbaglio, correggetemi se sbaglio, hanno avuto sempre difficoltà. Ci credete in Bulega può essere il pilota che dà un segnale diverso in questo senso? Federico, facciamo un giro così su lui e poi andiamo anche sulla crisi di Bagnaia.
3: Allora, diciamo che Nicolò ha una grande voglia di riscatto perché è stato, diciamo, mandato via dal paddock del moto mondiale per tutta una serie di motivi, secondo me, troppo in fretta. Anche a causa di un suo approccio, fondamentalmente. Attenzione, non dico che è sempre colpa, se è stata colpa degli altri, però sicuramente è una gran voglia di riscatto. Rispetto a chi è arrivato prima di lui dalla Superbike alla MotoGP, lui ha un vantaggio, che si chiama Pirelli. La Pirelli ovviamente dal prossimo anno sarà un fornitore unico della MotoGP, la Top Class, quindi tutta l'esperienza che lui ha acquisito in questi anni nella Superbike, e anche un certo modo di lavorare della Pirelli, e anche un certo modo di tirar fuori le gomme della Pirelli, ovviamente se lo riporterà in MotoGP, e lo stiamo vedendo anche dai tempi, diciamo, ufficiosi, ma abbastanza, come dire, veritieri, che ha tirato fuori durante i test con la 9850.

0: quindi si sta trovando bene, ha dalla sua le Pirelli, quindi gomme che conosce già, e un altro che potrebbe approfittarne di questa situazione era Azkatioglu, che adesso sta facendo molta fatica, ma ovviamente conoscendo le Pirelli, perché arriva, non ci è arrivato, fino all'anno scorso, gli davano, 2 anni fa, gli davano una Superbike, tendenzialmente può funzionare. È un grande punto interrogativo, però io mi aspetto tanto da Nicolò per tutta una serie di motivi. Sicuramente sarà su una delle moto più performanti, perché, ripeto, testa alla mano, la Ducati sembra forte anche con la 850,
1: Sì.
0: le gomme fanno anche,
1: Quindi
0: danno una
1: hai sensazioni positive, mi sembra di capire, Federico.
0: Allora,
1: Hai sensazioni
0: ho una speranza per il
1: positive.
0: nostro movimento, per tutta una serie, anche per dare un colpo alla MotoGP. Carlo e Filippo sanno, insomma, che del passato in Superbike, quindi vedere un pilota ex Superbike che, tra virgolette, passa
1: No,
0: nel suona i piloti della MotoGP, è anche
1: mi
0: divertente.
1: piacerebbe, ok. Filippo, vi lascio per ultimo Carlo. Filippo?
2: Ma io ci credo tantissimo in Nicolò, perché lo conosco da quando è piccolo, è passato, come diceva Federico, da anni bui, si è ricostruito da grande in sport in Superbike, è uno che adesso sa vincere, sa usare il cervello, sta facendo degli ottimi test con le Ducati e le Pirelli, ha tanta voglia di far bene, lo ha dimostrato anche nel wildcard dell'anno scorso, e io ci credo fermamente. Non avrà la moto ufficiale, ma il prossimo anno, essendo un anno nuovo, partiranno tutti alla pari, quindi quello è il meno.
1: Ok.
2: Io lo vedo veramente, veramente forte. E poi soprattutto
1: Bene.
2: quest'anno sta dominando in Superbike, ma dominando coi tempi, non perché vince lui, perché quella gente ha, perché non c'è più Razzatoglu. Era così che l'anno scorso aveva vinto il mondiale, si è educato in Supermalad Assen. Quindi un pilota, secondo me, che arriva e fa bene. In più io spero anche in altre new entry, come Alonso, come Moreira, che farà un altro anno in Honda, che anche loro potrebbero essere lì della Honda, o Guevara, quindi sarà un bel mondiale. E Bulega lo metto
1: Bene.
2: davanti, sì, lì davanti.
1: Carlo, tu che sensazioni hai, Carlo?
3: Allora, io spero che Bulega faccia bene, non credo che possa primeggiare, nel senso, però poi le cose sono, come al solito, sono grandi punti interrogativi. In genere un ottimo pilota di Superbike può far bene in MotoGP, però soprattutto il primo anno fa un po' fatica, perché cambia molto rapidamente la MotoGP, per cui ti serve tempo per poterti riadattare. È chiaro che qui ci sono dei punti interrogativi, che sono la moto nuova e in più i pneumatici Pirelli. Per cui, però, ripeto, il mio punto di vista è che può far bene, ma non credo che possa competere per vincere il mondiale. Però già se lui fa bene, già sarà nel primo anno è un grandissimo risultato per un pilota che viene dalla Superbike.
1: Senti Carlo, riparto da te e faccio il giro opposto. Questa crisi infinita di Bagnaia, mi dai una spiegazione? Mi date un motivo secondo voi? Se c'è.
3: Allora, non saprei, perché poi devi essere all'interno del team, del box, per capire quello che sta succedendo. E in passato ci sono stati dei piloti anche che hanno vinto il mondiale e poi, tutto sommato, non hanno mai. Guarda, l'ultimo che mi ricordo è Roberts, no? Che vinse nel 2000 il mondiale e poi è un po' sparito, cioè, nel
1: Sì,
3: senso, non si è capito come mai non riusciva a essere più competitivo. E poi non si è più ripreso, cioè, nel senso che ha perso quell'approccio. Per il resto non ti saprei veramente dire, cioè, nel senso che non essendo nel box è difficilissimo capire quali sono le sue
1: domanda
3: problematiche.
1: secca e risposta altrettanto. Pensi che sia sopravvalutato? Sia stato sopravvalutato?
3: Beh, diciamo, guardando i fatti, semplicemente i fatti, sì. Guardando i fatti, assolutamente. Io non parlerei però di sopravvalutato. Direi semplicemente che le condizioni dell'anno in cui vinceva, le anni in cui vinceva, erano certe condizioni, per cui non è che lo sopravvaluti. Cioè, uno domani
1: C'erano delle
3: campionato.
1: condizioni favorevoli per vincere lui, insomma. Poi quando sono
3: Cioè, nel
1: cambiate le
3: senso,
1: condizioni, ho
3: Roberts ha
1: capito.
3: vinto il mondiale con merito, e ha vinto quell'anno in cui c'erano quei piloti, in cui c'era quella motocicletta. Cioè, non è che lo so capire.

0: valuti. È stato bravo, però poi non è riuscito ad adattarsi alla situazione che cambiava, i piloti nuovi che arrivavano, per cui poi è sempre la solita storia.
1: Filippo?
2: Sì, lo penso come Carlo, alla fine sopravvalutato, comunque vinto dei mondiali, quindi in quel momento era lui, poi si è trovato nel box market, cioè lì, e è iniziata un po' la sua discesa. Il problema è che è un pilota che va forte, si è un po' perso mentalmente, forse l'arrivo in Aprilia lo aiuterà, speriamo, perché comunque
0: speriamo per lui, sì, certo.
1: Fede?
3: No, non credo, sopravvalutato no, comunque è uno che ha vinto due mondiali in un modo GP, un altro mondiale, comunque il suo percorso l'ha fatto, ha dimostrato anche di saper andare forte in determinate condizioni. È chiaro che, ragazzi, aver dentro casa, dentro gli stessi 50 metri quadri, uno che ha vinto 9 mondiali e che è tendenzialmente sia a livello di testa oltre che di manico, uno schiaccia sassi, perché è uno che ti, lo sto dicendo in positivo, ok, uno che ti devasta l'anima se sei il suo compagno di squadra, ti distrugge, ok, e se non hai la testa giusta è uno che ti manda fuori da ogni logica. Vedremo, io sono molto curioso di vedere l'approccio invece di Pedro Acosta il prossimo anno, perché quello di Pedro e Pecco hanno due caratteri completamente diversi, anche due approcci, no, sia alla vita che alla gestione dei rapporti interpersonali, che anche alla gestione del loro talento in pista, completamente diversi. Quindi Pecco l'ha sofferta questa cosa, è inutile che ci prendiamo in giro, l'ha detto anche in modo molto evidente Tardozzi in un'intervista recente, molto, come dire, a cuore aperto, nel senso che è andato nel pallone, non si sa quale possa essere la soluzione da qui alla fine della stagione. L'unica soluzione possibile per lui e per la sua carriera è quella che ha, la decisione che ha preso, ovvero quella di cambiare aria fondamentalmente con un altro modo, un altro box, un altro, magari anche approccio lavorativo, vedremo, però sicuramente la porta l'ha presa.
1: Alessandro?
4: Ma guarda, a mio avviso un fattore che ha influito nel rendimento di Bagnaia è stato il fatto di aver approcciato questo duello con Marquez da due volte campione del mondo. Quindi il fatto, quindi, non da giovane arrembante che arriva a sfidare il totem della MotoGP, come potrà essere il prossimo anno con Acosta, ma da pilota che aveva alle spalle due titoli mondiali, quindi doveva dimostrare la bontà di quanto fatto in precedenza, consapevole del fatto che comunque aveva dentro nella sua stessa squadra il pilota che tecnicamente poteva distruggerlo. Quindi l'aver affrontato Marquez con due titoli mondiali sulle spalle, questo lo ha penalizzato, perché lo ha condizionato sicuramente a livello psicologico. Poteva essere diversa la storia, forse sicuramente non il risultato, vivendo questo duello in maniera diversa, come potrà essere per Acosta il prossimo anno. Non so se ho reso l'idea della condizione che ha ulteriormente penalizzato Bagnaia nel confronto massacrante con Marquez.
5: No, vi ho ascoltato con molta attenzione, perché io devo dire la verità, invece penso che sia un pilota un po' sopravvalutato. Ha vinto due mondiali sì, ma in una situazione, in contesti un po' particolari, ne ha perso anche uno, quello a favore di Martin. Io credo che sia un buon pilota, tutto qua, che appartiene ad una edizione di buon piloti, ma non è un fenomeno. Quando poi incontri quello che è fenomeno, non c'è, ci devi mettere qualcosa anche dal punto di vista caratteriale. Io in questo lui non l'ho mai visto da quando è arrivato Marquez, capisco che è più forte, però ci devi mettere qualcosa di tuo, e non so se sia facile uscire da questa crisi, io, cioè, due anni passati così, e vai in Aprilia e c'è un Bezzecchi che non si sa come va a finire il mondiale quest'anno, perché di fatto è lotta al mondiale, magari rischia di avere un compagno che può pure vincere il mondiale. Io non so se sia facile uscire da un tunnel così, dopo due anni di questo tipo. Glielo auguro, però non è una situazione proprio semplicissima, Due anni di questo modo possono pesare tanto, Non so, Carlo, se condividi o meno, due anni passati così, insomma, dove ha trovato sempre un sacco di scuse e ha dato sempre

0: altrettante responsabilità alla moto, alla squadra, mai un'autocritica. Non so quanto sia facile uscire da questo.
1: Guardiamoci qualche modo per 4 anni per aprile.
0: Sì. No, carità. Glielo auguriamo, io non c'ho niente contro di lui, faccio un'analisi generale, insomma, quindi vediamo. Quello che succederà. Carlo, scusami che ti ho interrotto.
1: Dicevo, bisogna vedere come reagisce, perché quello che dice Alessandro è giustissimo, c'è una posizione particolare per cui si è accentuata proprio quella differenza, no? Poi bisogna vedere se poi si apre un discorso che è enorme, cioè sulla differenza di piloti, no? Cioè, ci sono i piloti che vedi subito che sono di grande talento e entrano dentro il campionato, guarda Acosta, no? E lo vedi subito che è un pilota di grande talento, no? Basta che guardi il suo compagno di squadra, no? Anche ad Aragon mi sembra che stava 20, 30, 25 secondi, 22 secondi dietro di lui, no? Per cui la differenza, no? E oppure ci sono piloti poi invece che si costruiscono, che piano piano diventano dei ottimi piloti e che magari non ci si aspetta, no? Adesso, parlando sinceramente, no? Bezzecchi quando è entrato era un sostituto, no? E nessuno si immaginava che potesse poi diventare, invece lui è stato bravissimo, si è, no? Cioè, è cresciuto, si è impegnato ed è diventato uno di quei classici piloti che poi può vincere un mondiale, come si diceva una volta, un onesto lavoratore del manubrio, no? Mi ricorda che ce ne sono stati tanti che diventano bravi, sì. Poi veramente Niki, personaggio a cui sono affezionatissimo, lui non era un grandissimo talento, però era uno che si impegnava tantissimo.
0: Esatto.
1: Cioè, era un pilota che lavorava tanto, cioè noi era il pilota che faceva più giri nei test, no? Cioè Valentino ne faceva 45 in una giornata, lui ne faceva 100, ma non esagero, eh? Ed è, si è costruito, per cui ci sono dei piloti che si costruiscono, cioè si, e altri piloti invece di grande talento che immediatamente entrano e,
0: certo.
1: Magnaglia è un pilota che si è impegnato sempre, mi sembra, a vederlo da fuori, un po' fragile psicologicamente, mi sembra un bravissimo ragazzo, cioè un ragazzo molto educato, un ragazzo che probabilmente questa sua educazione poi lo rende anche più insensibile rispetto a dei, proprio dei pesce cani in senso positivo, che può essere Marquez, lo era Valentino o cose così, piloti di questo tipo, Stoner, cioè in senso persone che non risentivano della cosa. Parlando adesso, continuando a parlare, Acosta sembra uno di quelli, cioè sinceramente mi sembra uno che non gliene frega niente e che lui va, corre e basta, rispetta in pista i piloti, però come dicevamo prima, quello che c'è da dire lo dice, quello che c'è da fare lo fa, ecco, non sta lì a badare.
0: Federico, siamo quasi in chiusura, Federico, poi ti lascio subito la parola. Magari approfittiamo anche per fare una domanda, se ce l'avete, a Carlo prima di chiudere. Federico, a te che stavi...
2: Io volevo fare una domanda un po' ricollegandomi a quello di cui parlava Carlo, un po' sul filosofico, no? E faccio un esempio: grande campione, si è dimostrato subito un grande campione, Pedro Acosta. Fa 2 anni in Ducati, la butto lì, fa dei risultati pessimi come Bagnaia quest'anno, ok? Ha più possibilità di risalire un campione che ha preso una batosta pesante o un pilota che ha costruito man mano la sua carriera, quindi un buon pilota che ha dovuto lavorare molto, è più facile riprendersi per uno come Acosta o per uno come Bagnaia, considerando quello che ha mostrato?
1: Allora, se il pilota è veramente uno di talento e un campione, è più facile per un campione, insomma, cioè nel senso che ritrova la forza dentro di sé e ritrova il modo di andare. Se una crisi di un pilota bravo, ma non un grande talento, secondo me per lui è più difficile. Noi abbiamo avuto anche piloti, no? Che erano in difficoltà, non solo nella MotoGP, no? Che magari abbiamo preso e poi siamo riusciti a riportarli a vincere il Superbike.
0: Sì, Filippo, puoi andare tu?
3: Sì.
0: La domanda, se c'è una domanda, non so, approfittiamo così andiamo quasi in chiusura.
3: Carlo, sei stato tanti anni Honda, come

0: come lo vedi questo mercato che hanno fatto? A me è piaciuto puntando ai più giovani, tu cosa dici?
1: Allora, a me il mercato è due cose diverse. Il mercato è piaciuto, però essendo della vecchia generazione non mi piace il fatto, cioè non mi piacerebbe il fatto di gestire un pilota che già so a gennaio che va da un'altra parte. Quella è una cosa che non ce la faccio, però mi rendo conto che sono anziano.
0: Io penso come te, questi mercati
1: sono abituato a un altro modo di fare. Per il resto, guardandola da tifoso, cioè non dovendo gestirli, è divertente perché vedi tutto un grande movimento. Dall'altra parte meno, tutto qua. Però il fatto che ci sono tanti giovani è bello.
0: Per i giovani che ha preso, perché comunque
1: sì, assolutamente. Assolutamente, siamo generazionali, poi ci sono tanti piloti, ecco, prima dicevate di Moreira, di Gavassi, cioè divertente, c'è da capire, perché se no se sono sempre gli stessi che girano, insomma è meno divertente.
2: Certo. Alessandro?
3: Volevo chiedere a Carlo, ecco, cosa ne pensa invece, più che dei giovani, di quello che a mio avviso è subito dopo Marquez il fuoriclasse di questa MotoGP, che è Fabio Quartararo. E la Honda ha il prossimo anno una missione fondamentale, quella di riportare, di rigenerare questo pilota e portarlo
2: ai traguardi della categoria dei fenomeni.
3: Dei fenomeni, esattamente. Insomma, perché poi non ne parliamo mai, però sappiamo che c'è, è lì, è presente, chiaramente non ha i mezzi tecnici oggi per emergere, però il prossimo anno la Honda si è preso questo impegno, chiamiamolo morale, perché questo è un pilota che merita di tornare a duellare con Marquez per il primo posto.
1: È vero, tutto dipenderà anche, allora chiaramente la Honda sta lavorando tantissimo sulla moto, sulla 850 del 2027. Io naturalmente da uomo Honda spero che la moto sia all'altezza. In questi ultimi anni non lo era, sono stati fatti dei grossi errori. Il team che sta costruendo la moto è un team HRC di tecnici completamente diversi. Come sai, abbiamo la sede a Milano, adesso HRC, con Romano come dirigente, che cerca di trasmettere, ha trasmesso comunque ai giapponesi il modo nostro di intendere europeo di lavorare su una motocicletta in questi ultimi anni, che la Honda da prima del Covid, diciamo, c'è stato un prima e dopo Covid, cioè se vi ricordate, no? Prima del Covid la Honda era ancora competitiva, dopo il Covid è successo un qualcosa, noi ci siamo fermati per un momento come tutti quanti, quando c'è stata la ripresa la Honda e la Yamaha, diciamo in generale le due marche giapponesi erano
2: non crollate.
1: Sono crollati, per cui gli europei hanno lavorato in un modo diverso, comandati da Ducati, che ha lavorato molto bene, per cui adesso vedremo poi. Io ci credo molto, perché Quartararo è, come dite voi, insomma, è un fortissimo pilota, è uno che c'ha ancora voglia di vincere, vediamo che succede. Spero che si aggiunga un terzo pilota al divertimento del campionato dell'anno prossimo.
2: Assolutamente. Federico, volevi aggiungere te, che poi c'è una domanda anch'io, vai.
4: Feedback, arrivano i primi feedback sulla nuova moto e sembra che va molto molto forte. Carlo, facciamo il nostro lavoro, ha indicazioni a riguardo, hai sensazioni a riguardo?
1: No. Caro direttore,
4: grazie Carlo, grazie.
1: No, a parte gli scherzi. Come sai, adesso ormai sono consulente.
4: Lo so che sei consulente, però sì. Sempre sulla carta. So che sei
2: noi pensavamo che il consulente poteva anche.
1: Esatto, no, sto dicendo quello, cioè che da consulente comunque posso dire di più, nel senso che non me ne frega niente.
2: Ah, ecco.
1: Cioè, non è che prima era diverso, no? Nel senso prima ci andavano di mezzo il contratto di lavoro, adesso vabbè. È diverso, no, la cosa che so è che i primi risultati, cioè il lavoro sta andando avanti, stanno lavorando molto bene e i primi risultati sono positivi, questo è quello, insomma, la voce che gira anche all'interno dell'azienda. Poi nel particolare non sto seguendo da vicinissimo i test, le cose come facevo mentre ero in attivo nella MotoGP, per cui sento i colleghi che ne parliamo insieme.
2: Senti Carlo, ti piacerebbe stare più dentro il box Aprilia al prossimo anno in Ducati?
1: Ma in Ducati mi affascina più il discorso con...

0: con Acosta. Mi divertirebbe, ma anche perché poi con Marco siamo, ci conosciamo bene, siamo amici, per cui mi divertirebbe di più anche vederlo.
1: Senti, il pilota invece che ti è rimasto un po' più nel cuore di tutti quelli che hai avuto, con cui hai avuto un rapporto particolare, ecco, più profondo?
0: Ma i rapporti di amicizia con i piloti, delle volte sono, almeno come ho inteso io il mio lavoro, sono sempre molto difficili, no? Cioè, se sempre che, perché c'è sempre un po' sia uno scontro generazionale, perché qui parliamo di differenza di età,
1: certo, tanto,
0: sia di ruoli, no? Però ci sono dei piloti in particolare con cui ho fatto amicizia e magari continuo ad avere rapporti. E partendo un po' da lontano, questi sono, non so, Luca Cadalora, con cui ho avuto un'amicizia. Poi ai tempi che lavoravo in Ferrari, stando a Modena, spesso frequentavo casa sua, per cui era una persona divertente. E Dovizioso, altra persona con cui è divertente andare in giro. Barros,
1: quello meno divertente con cui ho avuto qualche
0: è romano nella
1: gestione. Ah, è romano. Abbiamo capito.
0: ci capivamo bene, parlavamo la stessa lingua, però era difficile lo stesso.
1: Filippo, tu hai capito, no? Immagino. va bene, dai. Avete un'ultimissima curiosità, poi vi chiedo un po' il podio di Misano e ci salutiamo, Facciamo una sorta di pronostico. Dai, c'è qualcuno con altre curiosità? No? Allora vi chiedo il podio, dai, facciamo. Dimmi Carlo.
0: No, Misano, no, per fare un podio io vedo bene un Bezzecchi. Un Bezzecchi sul podio, però ci sono diversi piloti che possono andare lì, perché ci può essere un Bezzecchi, un Gian Antonio, Mark chiaramente sta in mezzo a lì, ma secondo me se la giocano questi quattro.
1: Sì. Ci mettiamo anche Martin.
0: Martin, certo, sì.
1: Ok. Filippo?
2: Sì, anch'io ci metterei anche a Costa, sì, soliti 4-5, dai.
0: Sì.
1: Però non mi fai il podio, mi dici di metta cosa, sono 4-5.
2: Fai il podio.
1: Capito, però.
2: Il cuore che mi dice Marquez.
1: Ma che vince? Poi chi? Come va, insomma? Ho capito.
2: Sarà un bel gran premio, perché Misano è una pista ostica e quindi può succedere di tutto.
0: Ti faccio un podio, sì, diciamo, non di cuore.
1: Sì.
0: Abbiamo Bezzecchi, Marquez e Gian Antonio.
1: Ok.
0: Martin quarto. Acosta, okay. Martin o Acosta quarti.
1: Ok. Federico?
3: Avrei detto la stessa cosa.
1: Quindi copi e incolli quello che ha detto Carlo. Biagi.
3: L'esperienza di Bezzecchi e di Gian Antonio.
1: Che non è Biagi il pilota, che sennò facciamo il cavolo un'altra volta, Carlo. Biagi, no, Alessandro.
4: È una G in meno e qualche zero in meno sul conto corrente. Comunque, sì, al di là di
3: quello, quello sicuro, se non c'è sicuro,
1: come la grande Alessandro. Sì, vai.
4: Diciamo che io voglio restringere proprio a tre, proprio per rischiarmela, pur essendo, come avete detto giustamente, Misano è una pista apertissima, insomma, a tutti. Quindi, però, Mark, Bezzecchi e Acosta. Poi come andranno a finire, però il podio lo vedo tra quei tre.
1: Va bene, staremo a vedere. Magari ci risentiremo dopo Misano, va bene? Così vediamo chi ci ha indovinato. Io vi ringrazio tanto per questa diretta che abbiamo fatto, quindi grazie a Carlo Fiorani. Carlo, a presto, ci sentiamo a presto, grazie ancora, grazie ad Alessandro Biagi. Alessandro, grazie.
4: Ciao, grazie a voi.
1: Filippo, un salutone.
2: Grazie.
1: Ci sentiamo prestissimo. Direttore, a presto.
3: Grazie a tutti, è stato un piacere, davvero.
1: Grazie e alla prossima. Termina qui Motor Valley, un saluto a tutti. Ciao ciao.
0: Saluto a tutti, ciao.
5: È ora di far salire i giri del nostro motore dell'informazione sportiva su TMV Radio Motor Valley.

0: Maracanã.
1: Mora, Molina, Valerdi, Veron, Castro, tutta la nuova Roma in panchina. Ieri ha vinto la vecchia Roma, ragazzi, a parte che Mora ha segnato, per carità, ma ha vinto la Roma che sta continuando, cioè che finalmente è gasperiniana come lo intendiamo noi.
2: Per me c'è Malcomo. La Roma è Como, ma il campo decide poi alla fine. Non decidono i colori delle maglie, i nomi, le squadre non si fanno con i nomi. Il campo ti dice che la Roma ha meritato questo ruolo qua, di antagonista dell'Inter. Il Como ha meritato questo ruolo qua, l'altro antagonista dell'Inter. Mm. La differenza la fanno poi gli allenatori, ragazzi. Perché è vero quello che dice Franco, ha ampliato la rosa, ma è lui che ha creato un contatto diretto col presidente, questo lo so per certo. Quindi è lui che fa il mercato, è lui che sceglie i giocatori.
3: Dall'anno scorso che le ripeto, se l'anno scorso probabilmente magari non esisteva quella diatriba tra Gasperini e Ranieri, magari un po' di più di filo da torcere, non dico che magari vinceva lo scudetto, ma un po' più di filo da torcere all'Inter, secondo me, perché la Roma, insieme, e lo ripeto ancora una volta, al Como, è l'unica squadra di Serie A, oltre all'Inter, ad avere un'identità.
4: Credo che sia un grande merito di questo allenatore, no? Aver dato proprio un'identità a questa squadra. E il particolare che vedo sono quelli che subentrano, i calciatori che entrano al secondo tempo, che vedo che sono proprio mentalizzati, che sanno quello che devono fare, che hanno lo spirito giusto. Questo secondo me è un'arma per un allenatore impressionante.
5: Ma no, ma abbiamo conosciuto le qualità reali di Kop Meiners, cioè, questo è un giocatore che si è preso nella maniera giusta, se interpretato, se si trova la chiave per riscoprire le sue qualità, la Juventus, come qualsiasi altro club di alto livello, non può privarsi di giocatori.

0: Eccoci qua, buon pomeriggio, benvenuti all'anteprima di Maracanà e quindi un saluto a tutti voi da Marco Piccari
1: e da Lucio Marinucci.
0: Ciao Lucio.
1: Ciao Marco, un saluto
0: Lucio.
1: A tutti.
0: Ben trovato anche a te, oggi tra tutta C, Maracanà e tutto il
1: lavoro.
0: Mi
1: dovete sorbire,
0: oggi
1: dispiace.
0: Oggi super giornata
1: per
0: Lucio Marinucci, va bene, insomma.
1: So che non è facile.
0: Ieri abbiamo chiuso
1: l'ultima
0: giornata. Abbiamo chiuso la due giorni qui tra lavoro di diretta e di redazione molto tardi, quindi ci sta, si è chiuso il mercato e quindi adesso...
1: Con tanti colpi, ormai si avvicina al fine, più arrivano le piogge,
0: è stato, un bel mercato movimentato, però è anche vero che chi poi fa tutti i colpi, diciamo così, nel finale... Io penso sempre che sono quelli che non hanno lavorato bene durante un mese e mezzo, due
1: pecunia,
0: però vabbè, è una mia idea questa, ci mancherebbe. Però vediamo, perché oggi andremo ad analizzare focus naturalmente su questo calciomercato e vogliamo coinvolgere anche gli ascoltatori. Adesso diremo in che modo, perché è molto importante. Però prima di tutto io andrei
1: andiamo su
0: tutto il mercato web, perché è la notizia di questa mattina, cioè è comunque una cosa che dovremo approfondire nel corso di questa lunga giornata, perché in casa Inter c'è una notizia importante, perché Ausilio dopo 28 anni lascerà l'Inter. Tutto Mercato Web poi fa questo pezzo di approfondimento a cura di Ivan Cardia, dove va a vedere anche i colpi migliori. La top 11 viene fatta dei suoi giocatori in nero azzurro. Andiamo a vederla un
1: attimo. Mamma mia.
0: Onana, il portiere, ve lo ricordate, no? Che il portiere dell'era Ausilio per eccellenza, però non può che essere Handanovic. Mettono
1: tutto
0: anche
1: rispetto per Onana.
0: In difesa, da schierare a tre, come hanno fatto Conti, Inzaghi e Chivu, gli allenatori appunto dei tre scudetti di Ausilio, quindi ricordiamolo. Nessun dubbio su Bastoni, acquistato nel 2017 dall'Atalanta, poi Skriniar,

Bentornate cari amiche, bentornate a Gosvip, al salottino delle amiche, ma anche voi cari amici che ci seguite, mariti, devoti e fidanzati, amorevoli di queste nostre care, meravigliose donne. Io non volevo tanto parlarvene, però ne stanno parlando tutti col fatto che non ne vogliono parlare, perché alimentare queste cose è veramente sgradevole. Però io vorrei, scusate, un singulto, ma... cosa brutta, ma è bello della diretta. Mi è venuto in mente che potremmo fare un gioco empatico, il gioco dell'empatia. Cosa succede? Succede che Fabrizio Corona, nel suo programma, sul suo podcast, con quel diavolo che è, dice che Belen è andata a letto con suo cognato Ignazio. Così lancia sta bomba enorme e di cattivissimo gusto, e i più ovviamente ci credono, perché, come dicevo sempre, odiare Belen deve essere la cosa più facile del mondo. Una ragazza che non chiede altro che lavorare, sicuramente essere ammirata, sicuramente lo sapeva che sarebbe stata ammirata, invidiata, ma odiata, e non ha fatto del male a nessuno, e dovremmo ben odiare altre persone tipo lui, e invece no. E invece no, me la odio. Io ho deciso che non ha bisogno di essere difesa, sicuramente non da me, ma da un strabravissimo avvocato. Ma mi dà proprio fastidio questa cosa, mi dà veramente molto fastidio l'idea che una persona che non ha colpe, ma secondo molte di voi che sono delle vere artiste, delle vere showgirl, delle cantanti, delle super donne super talentuose, ce l'abbiano a morte con lei e abbiano a dire che non ha né arte né parte, che la sua bellezza sta sfumando. Anche lei se n'è accorta, lei ha scritto in un'intervista molto bella che non è facile quando per 20 anni, cioè che non ha più 20 anni, se volete ve lo leggo. Allora, lei dice, scusate, dice questo, ok, ce la stiamo facendo, eccola qua, in un'intervista lei dice: ero solo bella, ma poi anche la bellezza svanisce, la bellezza risiede nella luce che ognuno di noi ha. Io l'ho sempre detto, che se sei bella dentro potresti anche non essere fortunata di essere bella fuori, perché ragazze, ritocchi a parte, se sei brutta è la natura che ti ha fatto brutta, però si spera che ti abbia anche lasciato qualcos'altro la natura, o che tu abbia una spiccata intelligenza o un qualsivoglia qualità e la metti a frutto, dici vabbè non mi ha fatto bella, magari non sei... tu non ti piaci, magari piace a qualcun altro, attenzione, io la bellezza sta veramente negli occhi di chi guarda, perché per me magari io non sono bella, ma per altre persone posso essere bella. Lasciamo stare queste cose, parliamo di una dea, perché ci sono ragazze adesso al giorno d'oggi delle ventenni straordinariamente belle, io ne conosco un paio, ma veramente belle, però... secondo me arrivare a una determinata classe ci arrivi solo con l'età. A 20 anni, da noi si dice, hai la bellezza dell'asino, non può bastare. Devi avere anche carisma e carattere, e ragazze ve lo ricordo, avere carattere non significa avere un brutto carattere, avere carattere significa avere personalità, e la personalità o ce l'hai o non ce l'hai, e se di solito non ce l'hai finisci sempre con degli uomini di merda, scusate il rafforzativo. Lei dice: per quanto mi voglia bene, non sono più quella che ero a 20 anni, e soprattutto in un paese maschilista se non hai più il culo sodo non funzioni, e prendono una più giovane. Quando non stai bene e si vede che anche da fuori, chi mi sta vicino mi guarda e mi dice: non sei felice, hai gli occhi tristi. E io rispondevo che non era vero, che sono malinconica, sono argentina, sono una migrante, sono solo triste, non mi amavo più, per me i soldi non contano. Per ritrovarmi ho rinunciato alla mia carriera, al rischio di perdere la mia carriera, ho rischiato di chiudere i rapporti, avevo perso entusiasmo, non mi stavo rispettando, ho fatto male solo a me stessa. Tutte noi, solo che lei è sotto riflettori, tutte noi abbiamo passato un momento della nostra vita

0: dove ci siamo concesse qualcuno in più, qualcosa in più, è solo che a noi non ci si fila nessuno, se non magari la pettegola del paese. Lei è sotto gli occhi di tutti. Ho letto poi cosa c'era scritto a sotto questa intervista, dicendo: tu in un paese così maschilista ci hai mangiato. Eh sì. Eh sì, lei faceva fare agli uomini quello che voleva, ma del resto, ragazzi, parliamo di una ragazza di 20 anni in un paese che non era il suo paese, dove non aveva nessuna possibilità di farcela se non con la propria bellezza. Non c'erano i suoi genitori, non c'era una famiglia da cui andare a piangere quando la trattavano male o le facevano fare delle figure da poco di buono. Diciamo così sta parola, madò, però mi veniva un'altra parola, però non la posso dire, non è che ho un tot di parolacce da dire durante il programma e le ho già sforate, mannaggia. E quindi credo che sia così stancante odiare. Io ho odiato nella mia vita, ho odiato delle persone che poi mi sono detta: faccio fatica, non ti perdono, perché non ti perdono, perché non sono Gesù che ti deve perdonare, ma nello stesso tempo, per il mio bene, devo andare avanti, devo proprio far finta di niente, devo dire: ok, tanto comunque il karma arriva, ma non confondiamo corona con il karma, ovvero che ciò che tu di male hai fatto prende questi giri stranissimi e prima o poi la pagherai. Perché non è così? Perché Corona, dove aveva la certezza di quello che stava dicendo, con anche le prove procurate dai suoi galoppini, allora faceva scatenare la bomba. Ma quanto non puoi, non devi essere uomo, ma quanto non devi avere più un'anima per trattare così una persona? E lei dice: lui da me vuole solo soldi. Ma quanto devi essere povero in tutti i sensi. E la povertà, signori miei, ci può essere la povertà che una persona non ha denaro ma ha dignità. Ma sei un uomo che non arriverà mai a fare determinate cose o a dire determinate cose. Ecco dove cambia. Loro hanno sempre detto che erano comunque rimasti amici. Loro si sono lasciati, lui l'ha usata finché ha potuto. Lui quando ha cavalcato l'onda, lui probabilmente ha l'unico merito di aver fatto diventare Nina Moric, Nina Moric e Belen, Belen. Probabilmente ha questo fiuto, ma ne ha ricavato una follia di denaro. Vi ricordo che Nina Moric in un'intervista aveva detto che a lui lei passava 5.000 euro al mese e lui ne guadagnava 150 se non 250.000 euro al mese. E a lei la pagava, gli dava le bricioline. Era fortissimo in questo. Era forse la persona, è l'emblema del narcisismo puro, è l'emblema del male, tanti stanno dicendo. Io penso che sia una faina. Cioè, nella sua vita è stato fortunato perché ci sa fare con le paure, è una bella faccia, ma le persone che gli gravitano attorno poi hanno fatto tutti una brutta fine. Tutte le persone che gli hanno voluto bene, soprattutto, hanno fatto, non so per quale motivo, c'è questa cosa, c'è questa, ci sono persone, si chiamano vampiri emozionali, se non ricordo male, sono le persone che sono vuote, completamente vuote, e che aspirano all'energia, alla bellezza, alla positività degli altri, sperando di riempirsi. In realtà sono dei buchi vuoti, dei buchi neri cosmici. E questa cosa è molto brutta. È molto brutta esserlo, ma è anche molto brutta usare le persone. Perché loro, dice, noi eravamo amici, lei poi si è innamorata, come sappiamo, in questo colpo di fulmine con Stefano De Martino, e la loro vita è iniziata. Ovviamente lui ha avuto anche modo di parlare male di Stefano, dicendo che Stefano non era nessuno finché non si è saputo di Belen. Grazie, Graziella, grazie. Perché è normale, era un signorino nessuno ce la stava facendo da solo, per qualsivoglia, e talmente è un ragazzo di buon carattere, talmente volenteroso, che gli avrebbero voluto bene, sarebbe emerso comunque per le sue doti. Sicuramente magari molto di più grazie a Maria che neanche grazie a Belen, però le cose sono andate così. E che ci vogliamo fare? Possiamo dire che Stefano De Martino non ha talento? No, non lo possiamo dire. Lo dite? È perché siete invidiosi? Sì, perché non sarete mai come lui, perché non arriverete mai dove è arrivato lui, perché probabilmente vi è più comodo stare seduti a casa a grattarvi e a scrivere cose cattive sulle persone, che a dire: sapete che faccio? Io mi iscrivo a Zumba, così, e comincio a perdere quei 400 chili che ho messo su quest'inverno e a cominciarmi a vedere oltre la panza, magari c'è ancora qualcosa. Questo dovreste fare invece che parlare male delle persone. E tendenzialmente ho notato che sono proprio quelli che chiamano boomer che lo fanno, che ho guardato, sono andata proprio a vedere la ricerca, ma chi sono i boomer? Quelli che sono nati dal 46 al 66, a questi il cellulare ve lo devono togliere, vi devono togliere i social, perché la maggior parte di voi è già nonno, è un genitore anziano. Ma perché mio padre andava a costruire, e ancora lo fa, a sistemare le moto, a cercare dei pezzi di ricambio, si perde via nel suo giardino a fare le sue cose, magari la sera l'unica cosa che si diverte a fare è mandare ai figli, amici e parenti questi meme con buonanotte, buongiorno, con il caffè, le brioche, quello che fate, ma non a commentare, ma non fate in modo di essere voi stessi, di diventare voi stessi così ridicoli. Vabbè, io promuovo sempre queste cose, siete d'accordo? Allora dice: sarebbero mesi piuttosto insoliti nella vita di Belen. Dopo un momento di difficoltà personale che l'ha portata a perdersi e a prendersi una pausa e a concentrarsi su se stessa, la Chauveur l'Argentina si sta concentrando.
1: Noi di Robnik JB Protection sappiamo bene quanto possa essere complesso il mondo della finanza e la gestione della liquidità per le imprese. Consulenza per la vendita di crediti fiscali, IVA, IRPEF e cassetti fiscali 110 in verticale, garantendo la plafonatura per i crediti emergenti. Con 500 milioni di euro già assistiti e decine di aziende che hanno scelto di crescere con noi, crediamo che la finanza sia fiducia. Affidati al nostro team per una consulenza su misura.
2: Affida la tua comunicazione a Comi. Realizza le tue insegne luminose, fisse e mobili. Rivolgiti a noi per i tuoi manifesti pubblicitari, gli striscioni, i volantini. Ci occuperemo della stampa, della affissione e della distribuzione. Forniamo, montiamo e manuteniamo impianti pubblicitari di vario genere su aree, spazi pubblici e privati. Noleggiamo automezzi pubblicitari e schermi digitali per far conoscere la tua azienda. Comi si occupa della tua immagine. Rivolgiti ai professionisti. Comi, un marchio, una garanzia. Consorzio Management Imprese. Via del Fosso dell'Osa 576, 00132, Roma. Telefono 06 22 46 02 88.
3: Italia Opere SPA, azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Gestisce internamente l'intero processo, dalla progettazione al finanziamento, fino al disbrigo delle pratiche burocratiche. Partendo da un'esigenza, una necessità o da una scelta di investimento, Italia Opere propone soluzioni su misura per aziende, enti pubblici o soggetti privati. Partner ideale anche per la realizzazione di progetti ideati da terzi. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.
4: Seiecom Entravcem opera nel mercato della prefabbricazione per il ferroviario e le telecomunicazioni. I due stabilimenti di Roma e quello di Firenze garantiscono capacità produttiva e tecnologia avanzata per rispondere con rapidità e affidabilità alle esigenze degli operatori del settore. Manufatti ferroviari, con particolare focus sui cunicoli portacavi per l'alta velocità e prefabbricati in calcestruzzo per telecomunicazioni, con i pozzetti per l'alloggiamento della fibra FTTH, posizionano la Seicom Entravcem tra i protagonisti del mercato di riferimento.
5: Nomentana Appalti opera nel settore dell'edilizia civile ed industriale. A partire dalla progettazione, realizza costruzioni ed esegue ristrutturazioni di edifici residenziali, di impianti per l'industria, per il commercio, di impianti sportivi e di opere al servizio della collettività. esegue restauri del patrimonio architettonico e di beni sottoposti a tutela. Realizza e si occupa della manutenzione di strade, viadotti, gallerie, ferrovie, aeroporti e di tutte le opere infrastrutturali

0: infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Per informazioni e contatti 06 81 15 82 10.
1: Porto Mobility è la società concessionaria dei servizi di infomobilità nel porto di Civitavecchia. Dal 2005 gestisce il servizio di parcheggio di mezzi ed auto private attraverso tre distinte aree attrezzate. Il parcheggio Bramante, situato nel porto storico in prossimità del terminal crociere, riferimento per tutti i passeggeri croceristi, oltre per coloro che usufruiscono dei servizi portuali. Il parcheggio Cruise, situato in prossimità della banchina 25, ad uso esclusivo dei passeggeri croceristi. E il parcheggio Nord, punto di riferimento per tutti i passeggeri delle navi traghetto, che offre anche un servizio di rimessaggio per tutti i mezzi pesanti, aperto H24. Tutti i parcheggi sono collegati agli imbarchi con un efficiente servizio navette. Per dettagli, info e prenotazioni, www.portomobility.it.
2: Sono la sua famiglia, sono la cosa più vicina alla sua famiglia. Lei ha bisogno di questa famiglia, di fidarsi degli amici. Io le auguro con tutto il cuore che lei si possa fidare, ma di quel parrucchiere io non mi fiderei moltissimo, tesoro. Ti ha fatto veramente brutta. Comunque, tornando a noi, stiamo parlando di Belen, stiamo parlando del fatto che non sia un periodo facile per lei, stiamo parlando che non c'è un giorno in cui non venga bersagliata, e questa cosa può, veramente... Questa cosa potrebbe... Cioè, quando ci arrivano le bollette, ok? Martedì ci arrivano le bollette. Mercoledì ci arriva una multa. Mercoledì, giovedì ci arriva l'acqua. Venerdì ci arriva una brutta telefonata. Dici, no, un attimo, cioè che cavolo sta succedendo? Figuriamoci lei. Figuriamoci lei. Nonostante il lato sentimentale proceda nel migliore dei modi, Belen non è del tutto serena. Come lei stessa conferma, ho avuto settimane difficili. La showgirl parla di essere bersagliata ogni giorno e di affrontare giornate in cui si sente fragile e delusa. Ho pianto a lungo, poi mi sono asciugata le lacrime e ho provato a riflettere. Ha anche spiegato, cancellando il messaggio poco dopo, non è chiaro a cosa si riferiscano le parole di Belen, ma non è da escludersi un riferimento all'ex Fabrizio Corona, il re dei paparazzi in passato, il re dei paparazzi in passato, anche ex fidanzato, noi lo sappiamo, cioè, ha annunciato che nella serata del 31 agosto, quindi il nostro passato lunedì, pubblicherà una puntata del suo programma dedicato alla showgirl e alla sua famiglia. Il contenuto e le presunte rivelazioni al momento non sono note, anche se pare che questo abbia piuttosto infastidito la Rodriguez, che avrebbe minacciato di denunciare Corona. Ma questo stiamo parlando di lunedì. Dopodiché è venuto fuori il peggio, perché, come sappiamo, lui l'ha accusata di andare a letto con, che lei e Ignazio sono andati a letto. Ignazio è il marito di Cecilia. Ora io vi chiedo di fare una prova, ok? Mettiamoci qui tutte tranquille, ci siete, proviamo ad immaginarci di essere di avere, no, facciamo così, no, non di essere lei, no, così non funziona. Allora, tutte noi che abbiamo una sorella, che sia maggiore o minore di noi, non fa niente, proviamo ad immaginare se noi, che in questo caso potremmo essere Belen, forse Maron, saremmo in grado di andare a letto con nostro cognato. Allora, io ci ho pensato, non mi è servito un nanosecondo, cioè non riesco neanche a immaginare una cosa del genere. Per quanto magari potete non andare d'accordo con vostra sorella, maggiore o minore che sia, potete non riuscire a immaginare questa cosa. Immaginatela al contrario: vostra sorella sarebbe in grado di andare a letto con vostro marito se voi non foste in grado di andare a letto con il suo, una roba di questo genere. Però cercate di immaginarvi. È molto semplice l'esame, è un esame empatico che vi porta a riflettere su le conseguenze, perché tu puoi, e lei lo ha fatto, è andata a letto, ha passato una notte di fuoco con Holly, può fare quello che vuole, ha 23 anni sto ragazzo, e voglio dire, sono adulti consenzienti, beh, lei non stava con nessuno, ma chi se ne frega, il problema è sempre quello, ragazzi, che non siamo io o la mia vicina di casa, ma è Belen, ed è sempre, ci sono i falchi. ci sono i condor che la seguono ovunque, figuriamoci. Vabbè, con chiunque potrebbe andare a letto, con chiunque, dai 19 anni ai 70 anni, lei potrebbe andare a letto con chiunque, solo facendo così. Sì, arrivo. E invece, a quanto pare, sembra che abbia scelto di andare con Ignazio. Ma è credibile questa cosa? Una ragazza che ama profondamente la sua famiglia. Per un momento di cosa? Cosa c'era, cosa diceva di debolezza? Perché lei è incinta, gli ormoni, le cose. Ma stiamo scherzando, ma non ci credo, ma non ci credo. Cioè, solo il pensiero che forse Ignazio, che non fa parte della famiglia, perché non fa parte della famiglia, anche se ha sposato lei, possa aver avuto un debole per il Belen e ci abbia provato. Questo è lecito poterlo pensare, è lecito, ma che mia sorella, essendo io Belen, mia sorella, cioè, far del male in questo modo alla mia sorellina, finisce all'inferno, ma proprio se anche non ci credi all'inferno, tu ci finisci, perché dal momento in cui io vado a importunare il marito di mia sorella, già sono una stronza di livelli biblici. Se lui è di importunare me, è uno stronzo di livelli biblici, ma lo tieni, cioè, lo tieni da parte e probabilmente eviti di frequentare la sua famiglia. Ecco perché probabilmente si evitavano le sorelle di vedersi, ma noi non lo sappiamo, perché noi ci danno da bere quello che vogliono. Non possiamo scegliere noi quello che guardare, quello che leggere, ragazzi. È quello il discorso. Cosa ne sappiamo se le due sorelle, magari quello era il motivo, magari il motivo era che avevano chiesto a Cecilia di posare o in costume o per una determinata marca, poi Belen fattasi libera, ha detto ma sì dai, Belen è libera, chiediamolo a lei, facciamolo a lei. E questa si è ritrovata senza contratto. Cosa ne sappiamo noi? Noi non sappiamo nulla. E vi ricordo quello che diceva Vanna Marchi: i coglioni vanno inculati. E noi, per lui, siamo degli stupidi creduloni, che ha giustamente fatto più di 1 milione di visualizzazioni e ha raccontato fino a un certo punto. Maestro, lui è maestro del racconto, ma è come Lucarelli, quindi devi solo farti da parte, ma lui maestro del racconto ci ha lasciato in sospeso. Poi pagavi, l'anno scorso era 5 euro, adesso non lo so, paghi per ascoltare il resto della storia, ma comunque non c'è un resto della storia. Poi ci saranno 10 altre, quindi 9 altre puntate dove sputtanerà tutti e tutto. Io credo che nel 2026 dovremmo veramente smetterla di dar retta a queste persone. Perché ci interessa tanto la vita degli altri in questo modo, ma in questo modo vergognoso? Cioè, non, io quando ho detto, perché ho avuto diversi messaggi, perché stavo facendo altro e quando è uscita questa notizia io ancora non lo sapevo, perché stavo facendo altro. E allora le ragazze mi scrivono su WhatsApp, sul gruppo, e mi dicono: hai sentito questa notizia appena uscita? Bla bla bla. Ma io non ci credo, non ci potrò mai credere, ma mai credere, perché io, nessuna persona, nessuna sorella potrebbe tradire in questo modo un'altra sorella, nemmeno se la odia, se la odia la evita. E se viene fuori questa cosa, è finita. È finita con la mia famiglia, mi dovrei vergognare a vita, sono una donna di spettacolo e dovrei nascondermi per tutta la vita, dovrei morire in povertà per una cosa così brutta. Ma ragazzi, è brutta. Tu hai tradito tua sorella, cioè, con suo marito, quindi in doppio tradimento. Ma chi si riprende da sta cosa? E secondo te io poi mi metto a fare le foto con mio marito e mia figlia? E secondo te poi io faccio vedere che comunque si va in vacanza insieme e si mangia in compleanno insieme? Ma non esiste al mondo una cosa del genere. È questo che io penso. Penso in maniera molto semplice. Non faccio delle congetture, qua, sa. No, io ho pensato di mettermi nei suoi panni. Quindi lui dice di avere le prove, io vi dico, per me è inconcepibile, per me partiamo ancora dall'inizio. Tu dici che le vuoi bene, tu dici che eravate in buoni rapporti, poi vuoi fare i soldi sulla sua pelle. In un momento dove lei viene continuamente bersagliata, non ha un giorno in cui dice: aspetta un po', che non c'è nessuno che mi vuole affondare.

invece no. E capito che questo non è un uomo, e non parlo di quel meraviglioso libro. Questo veramente non può.

Io non credo, per quanto posso aver letto, che il padre potrà mai essere orgoglioso di un figlio del genere. Non lo credo, e a questo punto anche lui penso abbia venduto l'anima al diavolo, perché io non ci credo. Non hai una persona che ti voglia bene. E lo sai, lo sai. E mi dispiace, perché hai un cervello, hai un bel viso, potevi utilizzare le tue capacità per fare tanto altro, e invece fai del male alle persone. E ne vedremo delle belle, perché 10 puntate. Io non auguro del male a nessuno. Perché io ho sempre pensato, e lo penserò sempre, che le persone felici non rompono le palle a nessuno. E quindi io amo augurare la felicità agli altri. Dal momento che tu sei felice e sei ricco, ma ricco non solo di denaro in questo caso, ma lui vuole ricchezza, vuole denaro, ne vuole sempre di più. Quindi è diventato avido. E quindi è diventata una persona cieca. Mi dispiace questa cosa, mi dispiace che ci possa essere una persona al mondo al quale sia dato potere di distruggere le persone, perché è questo che lui fa. Poi ci sono persone che sicuramente, ma è la vita delle persone. Cioè, in qualche modo, se qualcuno fa del male, trova il modo di essere punito. Perché? Si dà il potere di ergersi a karma, di ergersi a Dio, a una persona che ha fatto del denaro il proprio Dio, della discordia, della distruzione, qualcosa che sono i suoi voti. Sono veramente molto spaventata di questa cosa. Molto, molto spaventata. E c'è gente che si diverte ad ascoltarlo, gente che si diverte a Ma una volta che avete saputo, cioè, io ve lo giuro, cioè, anche il giorno che avremo le prove, che ipotizziamo fosse vero, io farò fatica a crederci, perché l'ho sempre trovata una buona persona, l'ho sempre trovata una persona che aiutava le persone, perché lei sa perfettamente cosa significa avere le pezze ai pantaloni e non avere i soldi per comprarsi le scarpe. E ha aiutato la sua famiglia. E tu, con tutti gli uomini che puoi avere, vai con tuo cognato. Ma raga, cioè, veramente, io probabilmente, solo per questo principio, anche se dovessi avere le prove davanti, io non ci crederei. Penserei che siano in qualche modo fasulle. Addirittura lui dice, che lei gliel'ha confidato. Allora, lei gliel'ha confidato. Possiamo pensare che lei gliel'ha confidato solo se era sotto psicofarmaci, e se prendeva psicofarmaci era una persona completamente incapace in quel momento di intendere e volere, e tu un'altra volta ti sei approfittato di un'anima debole. Oppure c'è anche chi ha scritto, ovviamente, nei vari commenti, era sotto psicofarmaci perché non riusciva a perdonarsi per quello che ha fatto. Comunque te la giri, chi vuole vederla colpevole lo farà sempre comunque. Io non sono Don Chisciotte, io non combatto contro i mulini a vento. Io penso solo che meritiamo tutti, ma tutti, un po' di pace. Non andate in giro col cellulare mentre portate a spasso i vostri cani, e abbiate pietà delle vostre menti. Cercate di curare con la serenità le vostre menti. C'è già troppa roba brutta in giro, c'è già troppa gente brutta in giro, non diamo soldi alla bruttezza. Vi auguro una fantastica giornata, ci vediamo domani, a presto.

0: giornalismo, solo su TMV Radio. Interagisci con noi, SMS, WhatsApp al 331 8200 213.
1: Dunque ci siamo, è finito il calciomercato almeno per quanto riguarda l'Italia e quindi siamo pronti per cominciare a tirare un po', come si fa in genere in questi casi, le somme su quello che sono i rinforzi arrivati nelle squadre di Serie A, come giocheranno il prossimo campionato di Serie A che è già cominciato, siamo già alla seconda giornata di campionato, qualche rinforzo è arrivato, qualcuno si è rinforzato, qualcuno non ha potuto farlo, qualcuno lo ha fatto relativamente, nel frattempo la stagione comunque è cominciata tra campionato e Coppa Italia, perché ci sono altre sorprese per quanto riguarda la Coppa Italia, la Cremonese che batte a domicilio il Parma e la elimina dalla Coppa Italia, peraltro una rete fantastica messa a segno proprio da Licina, giocatore provato anche quest'estate dalla Juventus e poi girato in prestito dalla Cremonese, un gol fantastico, un altro sfiorato, 2-0 contro il Parma, questa non cerca alibi e viene eliminato dalla Coppa Italia, così come eliminato dalla Coppa Italia il Torino per mano del Monza, sono arrivati nel frattempo che si giocava la partita ulteriori rinforzi in casa Torino, ma non è bastato, nel frattempo la sfida con il Monza è stata decisa da una rete di Dani Mota al 48esimo, Torino già fuori dalla Coppa Italia, processi? Probabilmente sì, intanto Juric si è preso una bella rivincita. Nel frattempo, a proposito di processi e di panchine che saltano, nonostante la vittoria della Cremonese sul Parma, è arrivata anche l'esonero di Giampaolo, che dicevo vado avanti per la mia strada, aveva detto fine partita, è una strada che però non combacia più necessariamente a questo punto con quella della Cremonese, che farà altre scelte. Per quanto riguarda invece il mercato, faremo i voti, daremo i voti, quindi tra poco avremo in collegamento telefonico Niccolò Ceccarini, direttore di Tutto Mercato Web, per parlare un pochettino con lui su quelle che sono state le ultime trattative. Allora intanto buongiorno da Vincenzo Marangio, Andrea Maiocca in cabina di regia, riabbraccio anche in redazione Lucio Marinucci pronto a subentrare dopo, quando ci sarà anche Maracanà con Marco Piccari pronto a raccontarvi tutti i retroscena di quelle che sono state le trattative dell'ultima giornata di mercato, che ci potrà anticipare naturalmente anche proprio lui, Niccolò Ceccarini. Nick, ciao, buongiorno.
2: Buongiorno a te, buongiorno a tutti.
1: Cecca, quanti ore hai dormito stanotte? Che insomma è stata comunque state giornate pesanti.
2: No,
1: sei crollato.
2: Io sono, no, guarda, ti devo dire la verità, ormai sono abituato, è che magari ti rimane un pochino l'adrenalina, però sinceramente io quando poi finiscono le trattative entro una modalità che mi piace poco, perché mi sento molto vivo quando faccio il calciomercato. Direi quando non c'è il mercato, quando non c'è la ricerca delle notizie, perché poi chiaramente quando ci sono le partite è molto più difficile, no? Ci può essere il discorso se succede qualcosa, un infortunio, capire, magari non lo so, un problema in uno spogliatoio, analizzare la questione, però l'adrenalina è relativa, invece è molto più bello, divertente. A volte ti fanno anche arrabbiare, ti fanno girare le scatole perché arrivi secondo su una notizia, a volte anche terzo, qualche volta primo, però quello ti tiene sulla corda sempre, e io sono un motivazionale, nel senso ho bisogno di avere questo stimolo continuo, questo pungolo, per cui ti dico, cioè avrei barattato volentieri, diciamo, il calcio giocato con un altro mese e mezzo di mercato.
1: Ah, perfetto, che però tanto lo sai meglio di me, cerca che il mestiere tuo
2: è tutto l'anno,
1: esatto, non finisce mai, poi è chiaro si entra nel vivo, adesso c'è un momento di pace, di tranquillità, ma comunque si lavora sotto banco per quelle che saranno le trattative di gennaio, anche perché comunque tanti colpi sono sfumati nel finire.
2: No, dicevo, sto scherzando, perché se mi sente Maurizio Sarri scende da Zingonia, mi viene a cercare qua Grassi da dove sto, perché tutte le volte mi fa le tue mischierate di mercato, mi togli l'attenzione di tutti i giocatori, ho detto guarda che per quello che prendete di soldi, cioè non è che potete solo lamentarvi se magari si parla per 10 giorni di quello o quell'altro, però capisco che per un tecnico certo, avere diciamo il mercato aperto con i giocatori che sono un po' poco concentrati, soprattutto quelli che possono avere mercato, sia difficoltoso. Beh, ma ce ne faremo tutti una ragione.
1: Mi viene un esempio su tutti, sull'aspetto che hai evidenziato adesso, Cecca, quello di Rovo, per esempio, perché Atalanta-Bologna si è giocato senza Rovo nel Bologna, perché si sapeva che sarebbe andata all'Atalanta, così poi come in Bangula è andato al Bologna, e quindi comunque incide un po' la decisione di mercato in determinate partite, perlomeno all'inizio.
2: Incide, dimmi. Anche se secondo me ti dirò, tra le due potrebbe essere più complicata quella di gennaio, perché gennaio, se ci pensi bene, abbraccia molte più partite, poi c'è spesso la Coppa Italia, la Supercoppa, cioè forse il mese di gennaio è ancora più invasivo rispetto al mese di agosto, perché il mese di agosto alla fine sono sempre massimo due partite, mentre lì a gennaio ce n'è diverse.
1: Questo è vero, e poi saranno anche
2: trattate. C'è la Champions nel mezzo, cioè voglio dire, c'è un sacco di roba.
1: E chiaramente.

0: I grandi colpi non li fai perché i grandi giocatori club non te li danno in quella finestra di mercato, però insomma ci saranno tante difficoltà anche lì. Una delle telenovele, Cecca, perché te lo dico, perché è una notizia di pochi minuti fa, una delle grandi telenovele di questo mercato, la conosci molto bene, l'hai seguita, l'hai raccontata, è quella di Frank Kessié, no? Che sembrava essersi promesso alla Juventus, poi alla fine è successo quello che è successo. Le parole di Carnevali sono state abbastanza indicative, anche forti. Sono arrivate, è arrivata la risposta da George Atagana della Ambition Grips
1: Atagana,
0: dall'Ambition Group Sport. Non te lo leggo tutto perché è un comunicato lunghissimo che avrai già letto e che leggerai con attenzione poi anche dopo, però ci sono dei punti importanti che ha voluto stabilire. Sostanzialmente lui dice che Frank Kessié aveva scelto la Juventus da mesi ed era convinto della sua scelta, aspettato fino all'ultimo il club rivedendo al ribasso le proprie pretese economiche, però poi a un certo punto il calciatore ha fatto una valutazione traendo ragionevoli, dice lui, conclusioni sull'effettiva determinazione del club nel non volerlo e di fatto ha respinto al mittente le accuse dicendo: non è vero che il giocatore non teneva la Juventus, non è vero che io come agente ho pensato solo, diciamo, sostanzialmente alla pecunia, ma che poi quando si è arrivata al dunque la Juve aveva dei limiti e quei limiti non sono stati accettati da Kessié, che poi ci può anche stare, no, complessivamente. Come la vivi questa chiusura di situazione di telenovela Kessié Juventus?
1: Ma io penso che alla fine sia andato bene a tutti, perché è vero che sì, cioè quello che dice Tanganà è vero, nel senso che Kessié ha sempre avuto come priorità la Juventus. E la Juventus sinceramente era interessata, però probabilmente forse non riusciva a coprire quelle che erano le richieste del giocatore con facilità e per questo un po' temporeggiato, probabilmente avevano bisogno anche di sistemare in altri reparti, no? Che sì, comunque era svincolato, poi però che sì, alla fine io non so, io non voglio fare naturalmente il giudice in questa vicenda tra che sì e la Juventus, però poi alla fine l'Atalanta lo ha riportato a casa, lui è andato volentieri, la Juve diceva si sia sistemata in un altro modo, praticamente non la vedo tutta questa polemica. È chiaro che se la Juventus avesse voluto che sì, o chiudere velocemente che sì, l'avrebbe fatto prima, no? E quindi probabilmente forse in quel momento lì aveva altre priorità e poi le richieste sicuramente non sono state, diciamo, per la Juve giuste inizialmente e la cosa si è protratta. Però io ho visto, devo essere sincero, io ho visto anche ho visto le immagini del famoso incontro, no? Lì a Milano, in cui c'erano Carnevali, Massara, Ottolini, a Tanganà, la gente dice sì, io ho visto sempre un clima abbastanza sereno, tranquillo, cioè voglio dire, cioè quasi come che ormai le persone si fossero un po' già rassegnate a dire vabbè, non abbiamo trovato la quadra, in bocca al lupo a tutti, poi invece no, ha fatto un'altra operazione, quindi è andata così.
0: Il grande caso dell'ultima giornata di calciomercato era la questione con E. Ci racconti un po' tutti i retroscena di questa vicenda, perché il giocatore insomma tentato dal Chelsea, nel frattempo aveva venduto Enzo Fernandez al City, quindi aveva urgenza di prendere il centrocampista, aveva puntato con E pensando di poterla spuntare, visti tanti soldi messi sul piatto, soldi che alla Roma servono come il pane, vista la situazione dei paletti dell'UEFA, ma poi alla fine è arrivata proprio l'opposizione fisica, immagino quasi, di Gasperini, che ha detto con E non si tocca e alla fine con E è rimasto. Questa
1: è giusto così.
0: C'è una problematica poi per le casse della Roma che verrà rivalutata più avanti. Friedkin ha deciso oramai, si è capito, di seguire, e anche giustamente, la Roma sta facendo molto bene, la linea Gasperini dai tempi in cui ha mandato.
1: Allora io penso una cosa, cioè che se dovevano sostituire che sì con Fofana hanno fatto bene, ma non perché ci sia qualcosa da fare bene con confronti di Fofana. Con Fofana non era la stessa cosa, dai, siamo sinceri, cioè voglio dire, siamo di fronte a una situazione totalmente diversa per quanto mi riguarda, anche per me, se sono una società che ha un'ambizione, ha un progetto, l'ultimo giorno di mercato con E, lo vuoi, me lo porti via, ma mi dai 120 milioni di euro, cioè l'ultimo giorno mi dai 120 milioni, non è che me ne puoi dare 50 o 60, anche perché io dove lo trovo un altro con E se arrivo agli ultimi due giorni di mercato, e quindi io doveva arrivare un'offerta talmente fuori mercato alla quale non potevi certamente dire di no. Io credo che invece Gasperini abbia fatto benissimo a avere quella posizione, ha convinto la proprietà a non prenderla in considerazione, anche perché io ho visto la Roma sia con Lecce, ho visto ahimè contro la Fiorentina, io ho visto una squadra veramente bella, fisicamente a posto, però chiaramente questa condizione non la potranno tenere tutto l'anno, perché oggi la Roma va veramente ha una velocità impressionante, c'è anche la prima mezz'ora di Lecce, è scuola calcio lì, veramente, io ho visto, lascia perdere.

0: degli errori individuali che hanno fatto giocatori del Lecce anche in occasione magari dei gol, però si vede proprio una squadra bella, viva, spettacolare, brillante, cioè a volte mi sembra di rivedere anche l'Atalanta di Gasperini, cioè traslato il concetto di calcio dell'Atalanta a quello della Roma, no? E quindi secondo me hanno fatto benissimo, non ci sarebbe stato un sostituto adeguato alla prima, parliamoci chiaro e tondo, e quindi si va avanti, cioè voglio dire, questo può essere un anno buono per la Roma. E ora so che c'è Andreone in regia, sì, quindi non lo vuole nemmeno sentire dire questa cosa.
1: Ha voltato le spalle con Scaramanzia.
0: Ha voltato le spalle, ha toccato il ferro da tutte le parti, però cioè, per me il Como perderà un po' di strada perché vorrà fare qualcosa di bello in Champions League. Il Napoli non lo vedo così brillante da dire che sia una grande avversaria, cioè secondo me se la Roma è questa è l'anti-Inter.
1: Ah, sono molto d'accordo con te, Cecca. Mi dai invece il voto più alto di questo calciomercato? A chi lo dai?
0: Ma al Como, devo darlo al Como perché cioè, non volevo darlo alla Fiorentina perché comunque sia voglio capire Ken Beto come va a finire, no? Nel senso sulla carta secondo me Beto è meno forte di Ken, però la Fiorentina ha fatto 12-13 operazioni, però stavo prima quando ieri sera ero un attimo fermo a rilassarmi e stavo pensando come si costruisce una grande squadra, no? Si prende un grande difensore, si prende un grande centrocampista, si prende un grande attaccante. Il Como ha speso 60 milioni per Nico Paz, 35 per Chalobah e 35 per Ken. E d'altra parte la squadra era già rodata, era già bella pimpante, bella robusta, bella forte dal punto di vista tecnico, e loro ci hanno fatto tre innesti. Solo questi tre innesti sono 130 milioni, perché sono 60 di Nico Paz, 35 di Ken e 35 di Chalobah. Quindi questi tre acquisti sicuramente hanno rafforzato già una squadra, per cui sarei stato indeciso tra il Como e la Fiorentina, però diciamo diamola al Como, dai.
1: Al Como, il voto più basso?
0: Ma il voto più basso sinceramente, guarda, io allora sarebbe facile dire, io non sono di quelli che oggi punta il dito contro il Napoli e non lo voglio neanche puntare, perché il Napoli ha fatto tutto un discorso diverso, doveva abbassare il monte ingaggio, aveva la rosa forte. Chiaramente se guardi gli acquisti fatti da Napoli rispetto a tutte le big, uno potrebbe dire allora visto che il Napoli non ha fatto mercato ed è stato un mercato insufficiente, però nessuno pensa a quello che naturalmente, perché poi il mercato dipende anche dalle esigenze, dalle necessità.
1: Certo.
0: E allora io mi domando, al netto voglio dire di quello che è stato fatto sul mercato, il Napoli con la conferma di tutti i giocatori che aveva, a parte il fatto che gli si è infortunato, no, Buongiorno, Marianucci, quindi hanno dovuto prendere Badiashile, doveva fare un sostituto, no, di Di Lorenzo, e cioè, poi il resto la squadra ce l'hanno forte, solo al centrocampo ci sono rimasti tutti, in difesa ci sono tutti. Hanno venduto solamente, no, Gutierrez se non ricordo male, e quindi alla fine hanno praticamente liberato il posto là davanti di Lukaku, si aspettano qualcosa in più sicuramente da Luca, c'hanno Højlund, che dovevano fare? Lang è rimasto, Alisson Santos l'avevano preso a gennaio, e quindi è chiaro che rispetto alle altre è stato un mercato del Napoli con pochissimi acquisti. Però per me non è giusto dargli un voto basso, perché la squadra era già forte prima. Ecco, casomai devo dirti che mi aspettavo qualcosina in più dal Milan per la difesa. Ma non è un voto basso, non voglio stare a fare voto più alto, voto più basso.
1: Perché ha speso tanto.
0: Il Milan ha speso tanto, però secondo me dietro, hanno reintegrato Tomori. Ecco, io dietro un difensore secondo me il Milan avrebbe avuto bisogno ulteriormente.
1: Sì, sono d'accordo con questo punto di vista.
0: Però ecco, purtroppo non ho risposto alla tua domanda.
1: No, no, no, più o meno.
0: Vedere dove ci sono le carenze magari in questa fase del mercato.
1: Vogliamo dare invece il voto più alto per la sorpresa del calciomercato, intesa come squadra che dalla quale non ti aspettavi molto, ma che si è mossa con grande intelligenza, la Lazio?
0: Guarda, la Lazio secondo me, per tutto il problema degli indici di liquidità, tutte quelle questioni, no, che alla fine devi stare a tenere tutto basso, l'asticella eccetera, alla fine è arrivato Gudmundsson, no? Alla fine hanno preso Pinamonti, alla fine hanno preso Frattesi, solo questi tre giocatori, tanto per fare tre nomi, non mi sembrano pochi, e poi ci aggiungerei anche il fatto che forse non è finita qua. Io non voglio chiedere nulla allo Tito perché mi sembra che insomma non sia molto popolare in questo momento, anche agli occhi, no? Della critica e soprattutto della sua tifoseria. Anzi, allora, allo Tito secondo me dovrebbe fare un passo indietro, perché non può continuare cioè si deve rendere conto che la

0: questo Serie A biancoceleste ha fatto una scelta e non torna indietro, e quindi bisogna che faccia lui un passo indietro, perché continuare così non si può continuare, per cui secondo me lui dovrebbe fare un passo indietro, che poi non so come possa essere, ma un passo indietro. Però se vuol fare un passo avanti, pensi ai Cardi svincolati.
1: Che comunque insomma mi avrebbe già rifiutato una prima offerta della Lazio, ma c'è ancora tempo eventualmente per trattare. Voto e giudizio sul mercato, che era complicatissimo, quindi con tutti annessi e connessi, della Juventus, Nick.
0: Allora, io sono di parte qui perché c'è Giovanni Carnevale, quindi sono totalmente di parte. È come quando si parla di Marotta, sono totalmente di parte, quindi è più forte di me, per cui non riesco a essere troppo obiettivo, però credo di avere l'onestà intellettuale per dire che ci voleva un manager come Giovanni Carnevale della Juventus, che ha preso visione della situazione. C'era il discorso del settlement agreement, hanno cercato di capire cosa potevano fare o non fare. È arrivato Massara, che secondo me è un ottimo conoscitore di calcio, c'è Chiellini, c'è Ottolini, quindi hanno una dirigenza calcisticamente parlando molto forte. Che ti devo dire, hanno avuto difficoltà sul portiere? Sì, perché avevano in mano Alisson, parliamoci di Avetondo, poi Liverpool gli ha rinnovato di un anno il contratto, gli ha fatto saltare il banco, e chiaramente dopo, prima di Bu Martinez, o hanno cercato Suzuki, alla fine è arrivato Vicario, che sembra, no, tra virgolette, l'ultima scelta in ordine cronologico, però rimane sempre un portiere di alto livello. Infatti non ho capito come mai il Tottenham sia stato messo, no, fuori un po' dal
1: progetto. Era una domanda che si poneva anche pubblicamente Spalletti, no? Se ci fai...
0: Ecco, esatto, questa è una cosa un po' inspiegabile, perché Vicario è comunque un portiere bravo e forte, quindi alla fine hanno trovato il portiere e hanno faticato, perché sul portiere hanno perso un po' troppo tempo, questo va detto, perché forse volevano chiuderla prima. E poi ecco, l'unico dubbio che ho non è tanto, allora, Woltemade secondo me è un giocatore che serviva a Spalletti, tant'è che lì secondo me Spalletti ha un po' puntato tra virgolette i piedi, perché forse l'idea loro era Zirkzee, e lui gli ha chiesto un giocatore un po' con caratteristiche diverse, visto quello che aveva detto su Colomani. Ecco, il mio pensiero oggi è su Colomani, soprattutto per quello che ha detto il tecnico bianconero, no? Cioè per quello che lui ha manifestato, no? gli ha tirato una, cioè, diciamo così, una tiratina d'orecchie mica da poco, ecco. No. Come dire, insomma, sarà un motivo, no, perché 2 anni che non giochi, cioè voglio dire, secondo me l'ha voluto riportare un po' sulla terra, ecco, sì. come non dico nemmeno come atteggiamento, però per fargli capire che la carriera di un giocatore si basa anche su quanto giochi, su quello che fai, sui gol e compagnia cantante. Quindi riuscirà Colomani, visto che hanno speso 40 milioni di euro, a essere la soluzione giusta per la Juventus insieme a Woltemade? Ecco, questo secondo me è il grande nodo della stagione della Juve.
1: Qual è la, diciamo, io ti avevo portato in casa Fiorentina, qual è la problematica che sta nascendo da casa Fiorentina? Perché come dicevi tu, mercato ampio, a volte sì, ha lasciato un po' a bocca aperta in senso positivo tanti addetti ai lavori, anche parte della tifoseria, poi però si comincia esattamente sulla linea dell'anno scorso, due sì, sconfitte sì, pesanti, l'idea che forse cambiare tanto ha portato anche a difficoltà per Grosso per amalgamare tutto, e qualcuno, ti dico la verità, ci ha anche detto dagli addetti ai lavori: ma siamo sicuri che Vanoli non avrebbe fatto meglio con questo gruppo di squadra, che manca la cattiveria della squadra?
0: Sì, manca la cattiveria, però diciamo che la Fiorentina dell'anno scorso, anche con Vanoli, partiamo dal presupposto che Vanoli ha fatto un miracolo, perché questa squadra è una squadra con poca reattività, l'anno scorso l'ha dimostrato per tutto il campionato, e diciamo che Pioli aveva ereditato la squadra di Palladino, e però il problema è stato che, nonostante, vabbè, chiaro, c'è stato anche qualche innesto, però quel gruppo che era arrivato sesto praticamente ha spento la luce, sicuramente delle responsabilità di Pioli. E io credo che il progetto tecnico di Paratici dopo la salvezza, sai, io penso che quando fai un'annata in una certa maniera possa anche essere giusto cambiare. Non mi è piaciuto il modo con cui hanno salutato Vanoli, questo è una cosa che secondo me hanno sbagliato nella gestione, perché Vanoli a mio avviso ha fatto un ottimo lavoro, perché ha salvato la Fiorentina, e se oggi si parla di questa grande campagna acquisti per la Serie A, il merito è sicuramente di Vanoli, che l'ha tenuta in Serie A, perché se fosse andata in un'altra maniera oggi la Fiorentina avrebbe dovuto fare una campagna acquisti per fare dalla Serie B alla Serie A, e sarebbe stato un disastro nell'anno del centenario. Quindi partiamo da questo presupposto, mille grazie a Paolo Vanoli, che però non è stato salutato nella maniera giusta, ma a volte lo stile nella Fiorentina purtroppo manca, come è mancato anche con altri giocatori. Condivido invece la scelta di Paratici di fare tabula rasa, perché quando c'è un'annata del genere devi cambiare quasi tutto, e infatti se ci pensi bene la Fiorentina rispetto all'anno scorso la maggior parte della squadra l'ha mandata via, senza Ken, Mandragora, altri giocatori che sono usciti progressivamente, insomma è stata fatta veramente tanto cambiamento ed era giusto farlo così. Diciamo che Paratici ha esaltato tutti fino alla gestione del caso Ken. Io condivido che possa partire Ken, secondo me era giusto anche che partisse, perché Ken insomma non credo fosse molto felice di rimanere alla Fiorentina. Ecco, magari mi aspettavo una risposta pronta, invece sono stati quei 3-4 giorni che hanno un po' bloccato, no, il mercato della Fiorentina, e Zirkzee sì e Beto no, e poi Calimuendo, tutto un lavoro del genere che ha dato la sensazione di un po' di confusione. Però poi c'è stato il guizzo finale di Paratici, che insomma, perché ha speso tanti soldi, perché questo mercato ha speso tanti soldi, ha preso Pedro Gonçalves, che secondo me è veramente un ottimo esterno, e quindi alla fine, diciamo, con questo guizzo finale il mercato della Fiorentina non può che essere positivo.
1: No, adesso però serve assolutamente una risposta sul campo.
0: Sì,
1: allora,
0: guarda, io credo una cosa, chiudo, oggi bisogna dare comunque ancora fiducia a Grosso, perché in tanti si pongono la domanda se questa macchina può essere guidata da Grosso. Sì, però le macchine hanno, per muoversi hanno bisogno della benzina, del cambio dell'olio, che funzioni tutto, che non ci siano problemi, che funzioni il tergicristallo, eccetera. Per far questo ci vuole tempo, per mettere tutto insieme. E secondo me Grosso ha avuto anche la sfortuna di partire con due sconfitte. Ora ha una pressione enorme e sabato c'è Fiorentina-Torino.
1: Esatto, ma sabato c'è anche la sfida alle 6 tra Inter e Napoli, e l'Inter campione d'Italia è la squadra di cui adesso parliamo. Chiudiamo con l'Inter, aveva poco da fare, così come il Napoli, sì. No, perché squadra già strutturata forte eccetera, qualche partenza c'è stata, andava sistemato qualcosa, si è mossa nel miglior modo possibile, è ancora la squadra più forte?
0: Allora, secondo me l'Inter rimane la squadra da battere, non solo perché è campione d'Italia, ma perché, ecco, vedi, il caso di quello che naturalmente dicevo prima io. Ci vuole un attimo pazienza, perché quando l'Inter ha cominciato il suo calciomercato, è arrivato il programma di Palestra, poi il programma di Calahiri, il mercato si è fermato per una quindicina di giorni, poi però la grande società riesce sempre a trovare la chiave giusta per aprire la porta. E allora vai a prendere Stones per la difesa, vai a prendere Spence, vai a prendere Curtis Jones, rinnovi il contratto di Pio Esposito e quindi hai fatto quello che dovevi fare, hai mantenuto una squadra di livello e soprattutto l'hai portata a essere ancora una volta la favorita per lo scudetto. Quindi io credo che ancora una volta l'Inter, grazie anche al lavoro dei suoi dirigenti, parta con il ruolo di favorita. E il Napoli, ecco, per me il Napoli è un grande punto di domanda.
1: Sì.
0: È un grande punto di domanda, non perché, come ti ho detto prima, perché la squadra ce l'ha, ma dipenderà molto da qual è il vero Allegri, quello del girone d'andata dell'anno scorso o quello del girone di ritorno.
1: No,
0: auguro a Napoli che sia quello del girone d'andata dell'anno scorso, perché
1: però il allenatore è cambiato e questa è la grande interrogativa che dobbiamo fare,
0: perché poi non toglie che col Como puoi anche perdere, perché
1: sì.
0: Il Como ha dimostrato l'anno scorso di fare delle grandi partite anche contro le grandi squadre, quindi. Però ecco, sulla lunga gittata non so se questa scelta sarà la scelta giusta, lo dirà solo il campo.
1: No, poi lo dirà il campo, ma ricorderai anche che l'anno scorso il campo disse Milan-Cremonese, vinse la Cremonese che poi è retrocessa, poi però il Milan indovinò 22 risultati utili consecutivi, quindi anche qui bisogna dare tempo e pazienza al lavoro di Massimiliano Allegri, che però perde McTominay per i problemi che sappiamo, un mesetto e tornerà a disposizione, una perdita importante. Hai quella sensazione però di molti giocatori in questa squadra che si sentono a fine ciclo, tipo quella insomma del decimo posto, per farci un'idea? I Lobot che
0: ma non lo so, io non lo so, però sai, quando non cambi tanto la squadra è necessario cambiare l'allenatore, e quindi Conte è andato via ed è rimasto Allegri ed è arrivato Allegri. Io penso dipenda dal tecnico, cioè se lui riesce a trovare, anche visto a volte quando sei un allenatore che ti tiene sulla pressione, un allenatore che ti tiene sulla corda, dopo 2 anni può stancare il gruppo, no? Questa insomma è la gestione di solito di Conte. Allegri magari potrebbe aver allentato un po' la morsa, e se allenti la morsa puoi mantenere la squadra che era allenata da un altro tecnico, perché c'è una mentalità diversa. Però può bastare, questo non si sa, soprattutto perché l'Allegri dell'ultimo periodo mi ha lasciato molti dubbi.
1: Ti dico la verità, io sono un grande estimatore, veramente un grande legame con Max Allegri, però anche a me ha lasciato un po' qualche dubbio, perché il calcio sta evolvendo in una direzione molto lontana da quelle che sono le sue idee. Però

0: vedremo se ci saprà stupire ancora. Cecca, grazie mille, Niccolò Ceccarini, ottimo lavoro fatto in questi giorni, soprattutto non ti dico riposati perché tu non ti riposi mai.
1: Insomma, cercherò di fare un po' qualcosa di un po' più leggero, di defatigante.
0: Va bene, ciao Cecca, grazie.
1: Ciao, buona giornata a voi,
0: Ceccarini, ciao. E il nostro editoriale. Detto questo, noi adesso ci prendiamo una breve break, al rientro andiamo nelle relazioni di tutto Mercato Web e facciamo voti squadra per squadra, giudizi insieme agli esperti di mercato di tutto Mercato Web, ma naturalmente io vi chiedo anche a voi i voti e leggo i messaggi che intanto stanno cominciando ad arrivare. A tra poco.

0: Noi di Robinic JB Protection sappiamo bene quanto possa essere complesso il mondo della finanza e la gestione della liquidità per le imprese. Consulenza per la vendita di crediti fiscali, IVA, IRPEF e cassetti fiscali 110 in verticale, garantendo la plafonatura per i crediti emergenti. Con 500 milioni di euro già assistiti e decine di aziende che hanno scelto di crescere con noi, crediamo che la finanza sia fiducia. Affidati al nostro team per una consulenza su misura.
1: Cecchetti Appalti e Costruzioni produce e vende conglomerati bituminosi tradizionali e speciali. Grazie al nostro nuovo impianto ad altissime prestazioni, attraverso le più moderne tecnologie di produzione, realizziamo i nostri prodotti con i più alti standard qualitativi, garantendo la massima sicurezza del personale nel rispetto dell'ambiente. Cecchetti Appalti e Costruzioni, la strada per un futuro sicuro e sostenibile. www.cecchettiappalti.com. SM Edilizia opera nel settore dell'edilizia civile ed industriale. A partire dalla progettazione, realizza costruzioni ed esegue ristrutturazioni di edifici residenziali, di impianti per l'industria, per il commercio, di impianti sportivi e di opere al servizio della collettività. Esegue restauri del patrimonio architettonico e di beni sottoposti a tutela. Realizza e si occupa della manutenzione di strade, viadotti, gallerie, ferrovie, aeroporti e di tutte le opere infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Per informazioni e contatti www.smedilizia.it.
2: Affida la tua comunicazione a Comi. Realizza le tue insegne luminose, fisse e mobili. Rivolgiti a noi per i tuoi manifesti pubblicitari, gli striscioni, i volantini. Ci occuperemo della stampa, della affissione e della distribuzione. Forniamo, montiamo e manuteniamo impianti pubblicitari di vario genere su aree, spazi pubblici e privati. Noleggiamo automezzi pubblicitari e schermi digitali per far conoscere la tua azienda. Comi si occupa della tua immagine. Rivolgiti ai professionisti. Comi. Un marchio, una garanzia. Consorzio Management Imprese. Via del Fosso dell'Osa 576. 00132. Roma. Telefono 06 22 46 02 88.
1: Nomentana Appalti opera nel settore dell'edilizia civile ed industriale. A partire dalla progettazione, realizza costruzioni ed esegue ristrutturazioni di edifici residenziali, di impianti per l'industria, per il commercio, di impianti sportivi e di opere al servizio della collettività. Esegue restauri del patrimonio architettonico e di beni sottoposti a tutela. Realizza e si occupa della manutenzione di strade, viadotti, gallerie, ferrovie, aeroporti e di tutte le opere infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Per informazioni e contatti 06 81 15 82 10. Imprisit Lavori è un'azienda con attestazione SOA e certificazione di qualità, sicurezza e ambiente ISO. Con professionalità e competenza, da 20 anni sul mercato, opera demolizioni di strutture civili ed industriali, con l'obiettivo di fornire sempre il massimo standard qualitativo, esegue scavi, movimento terra, opere fognarie, opere stradali quali ponti e gallerie, urbanizzazioni, pavimentazioni, ristrutturazioni, opere a verde. Per informazioni e contatti, www.impresitlavori.it.
3: Porto Mobility è la società concessionaria dei servizi di infomobilità nel porto di Civitavecchia. Dal 2005 gestisce il servizio di parcheggio di mezzi ed auto private attraverso 3 distinte aree attrezzate. Il parcheggio Bramante, situato nel porto storico in prossimità del terminal crociere, riferimento per tutti i passeggeri croceristi, oltre per coloro

0: che usufruiscono dei servizi portuali. Il parcheggio Cruise, situato in prossimità della banchina 25, ad uso esclusivo dei passeggeri croceristi. E il parcheggio Nord, punto di riferimento per tutti i passeggeri delle navi traghetto, che offre anche un servizio di rimessaggio per tutti i mezzi pesanti, aperto H24. Tutti i parcheggi sono collegati agli imbarchi con un efficiente servizio navette. Per dettagli, info e prenotazioni, www.portmobility.it.
1: Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Gestisce internamente l'intero processo, dalla progettazione al finanziamento, fino al disbrigo delle pratiche burocratiche. Partendo da un'esigenza, una necessità o da una scelta di investimento, Italia Opere propone soluzioni su misura per aziende, enti pubblici o soggetti privati. Partner ideale anche per la realizzazione di progetti ideati da terzi. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.
2: Dal 2015 a Valmontone, Pe General Contractor è il punto di riferimento per lavori edili di costruzione e ristrutturazione. Dal progetto alla consegna, seguiamo ogni fase con meticolosità e competenza. Che sia una nuova casa, una ristrutturazione o un intervento complesso, garantiamo solidità, qualità e innovazione. La soddisfazione dei nostri clienti parla per noi. Per preventivi e sopralluoghi, scrivi a pe.generalcontractorsrl@gmail.com. Pe General Contractor. Costruiamo valore giorno dopo giorno.
3: Noi di Robnik JB Protection sappiamo bene quanto possa essere complesso il mondo della finanza e la gestione della liquidità per le imprese. Consulenza per la vendita di crediti fiscali, IVA, IRPEF e cassetti fiscali 110 in verticale, garantendo la plafonatura per i crediti emergenti. Con 500 milioni di euro già assistiti e decine di aziende che hanno scelto di crescere con noi, crediamo che la finanza sia fiducia. Affidati al nostro team per una consulenza su misura.

Buon mercoledì a tutti, buon mercoledì 2 di settembre, oggi è il 2 settembre e mi sembra anche giusto fare un riepilogo di quello che è accaduto, poi magari in un altro video andremo sui voti, sui giudizi, sui top, sui flop, sulle esagerazioni, sulle cose che andavano gestite meglio, sulle cose che andavano fatte, sulle strategie sbagliate da inserire nei giudizi, però qualcosa vorrei dire adesso, perché credo che sia stato un mercato pieno di tante cose, farcito molto bene, con tante sorprese, con qualche incompiuta. Intanto devo dirvi grazie perché mi avete fatto compagnia, spero di aver ricambiato. Sono contento di aver instaurato questo rapporto con gli amici del canale, sempre più in crescita, e di questo vi sono grato, sempre in crescita anche durante i periodi non di calciomercato, e questo ci tengo a sottolinearlo perché c'è grande attenzione a qualsiasi tipo di video, su qualsiasi tipo di problematica, su argomenti che vanno al di là di una trattativa e su situazioni di palazzo, di governo, calcistico, e ovviamente anche gli approfondimenti delle partite, tutte storie che continueranno perché noi siamo qui non stop. Cosa mi ha colpito in generale? Sono sincero, in qualche caso l'incapacità di fare una cessione. La Juventus non è riuscita a cedere, non ha fatto una cessione, cioè io penso che sia molto semplice acquistare per 45-50 milioni, ma sia molto più bello alleggerire il bilancio con una cessione. Ho ceduto uno a 15-18 milioni, nell'ultimo giorno c'è stata anche la ricerca di questo e nell'ultimo giorno era assolutamente impossibile fare questo. La Roma ha fatto delle cessioni con formule che non hanno comportato un ritorno in cassa, nelle casse di un certo spessore, e su questo argomento dobbiamo farci delle domande molto importanti perché, ripeto, se io ho il budget da dare a qualcuno da spendere sul mercato è una cosa semplice, però poi devi portarmi a casa qualcosa perché fa il direttore sportivo e in generale e devi aiutare il tuo presidente. Volevo fare una considerazione per non parlare dei soliti noti su due club, il Torino e la Lazio, sul ruolo del direttore sportivo. La Lazio paradossalmente ha fatto un mercato di buoni ingressi e entrate nel momento in cui non ha dovuto spendere fondamentalmente. Ratkov è la cartolina del lavoro di chi fa mercato alla Lazio. Ratkov è una delle operazioni peggiori degli ultimi 10 anni. E purtroppo c'è chi ha la memoria corta e pensa di essere sempre privilegiato qualsiasi cosa possa fare, non è così, infatti ha ceduto Ratkov a condizioni che portano l'obbligo in caso di 10 gol, ma io mi chiedo, prima di portarlo in Italia, ti sei consultato, hai fatto dei confronti? La Lazio oggi è un problema non soltanto di rapporti, perché loro pensano di poter andare avanti con un ristorante che fa 10 coperti quando prima ne faceva 1000 al giorno, ma di interpretazione delle cose che secondo me non ha un senso. Il mercato di Lazio

Stanno stato intelligente, che a maggior ragione cancella gli errori che sono stati fatti in passato, ma la Lazio dovrebbe essere una cosa più seria. Il rapporto è stato squinternato da determinate situazioni che hanno portato sempre a dire tutto a posto, tutto bello, sono i più grandi, il più bravo, il presidente, il direttore sportivo, e questi sono i risultati. Il Torino, se volete, è peggio, perché il Torino ogni anno è la stessa cosa. Col ritorno di Petrachi le cose non sono cambiate. Perché? Perché decide Cairo, perché al Torino il direttore sportivo potrebbe non esserci, perché al Torino si fa tutto prima in entrata e poi nelle ultime 48 ore c'è qualche sborso come per Mandragora, ma soprattutto prestiti con diritto di riscatto. Mi ha deluso molto Petrachi in questo senso. Pensavo che potesse essere un direttore sportivo in grado di accompagnare Cairo, come aveva fatto nel suo primo momento al Torino. Invece Cairo è il direttore sportivo del Torino e Petrachi lo accompagna. Quindi sono società e direttori sportivi che hanno un marchio, il presidente e tutto il resto conta di meno. Il Milan poteva chiudere meglio, sì, perché ha fatto 3 acquisti, la cessione di Fofana last minute al Siviglia non è una prodezza, perché va in prestito secco, ha sfiorato altre situazioni come il Besiktas, come il Galatasaray e anche l'Olympique Lione, dove era stato reclamato da Fonseca, ma poi alla fine il Milan ha dovuto quasi regalarlo al Siviglia, quindi anche quello non è una prodezza. Mi è piaciuto il Cagliari di Giulini, la dico così perché credo che il lavoro del direttore sportivo Accardi sia stato un lavoro abbastanza lacunoso, soprattutto nella gestione della vicenda Esposito, non mi è piaciuto. Pisacane è un allenatore che potrà modellare il Cagliari bene, ha dimostrato di avere delle idee, ha dimostrato di essere sul pezzo, ci mette l'umiltà giusta. È arrivato poi last minute anche Zola per dare una mano, ma fondamentalmente è una squadra ben distribuita in tutti i reparti e in grado di potersi ritagliare lo spazio. Il Como con Ken ha fatto tutto quello che doveva fare, perché Ken ha dato il salto di qualità enorme, ha permesso alla squadra di fare il salto di qualità enorme. La Roma ha avuto questo tipo di defaillance sull'esterno offensivo, prima di mettere in moto sugli altri reparti e ha messo in moto bene, prima aveva messo in moto bene, è stata anche un po' sfortunata nelle ultime ore di mercato per quello che è accaduto tra Leveling, Luis Enrique, situazioni che erano a un passo dalla chiusura e che non sono andate in chiusura per motivazioni diverse, ma anche per molta sfortuna. Anche la Roma sulle cessioni ha fatto un po' di fatica, esattamente come al Napoli non vanno fatti dei processi, perché il Napoli ha pagato il dispendio enorme di energie dal punto di vista dell'impegno durante la gestione Conte. Se voi pensate a Noah Lang e a Luca, è stato quasi impossibile cederli, perché li ha voluti Conte e dopo 2 mesi aveva detto mandateli in prestito, e quindi tutti te l'hanno chiesto in prestito. C'è stata la possibilità di fare Noah Lang al Galatasaray, e sarebbe stato così se non fosse andato Leao. Quindi luci, ombre, società che secondo me hanno bisogno di un restyling sotto ogni punto di vista. Non portateci più il Ratcop di turno, per favore, perché parcheggiarli quei milioni per mesi e mesi non è il massimo per una società. L'ultima cosa in 30 secondi sulla Fiorentina. Perché sulla Fiorentina? Perché la Fiorentina ha fatto un mercato che non puoi dire negativo, perché saresti in malafede. Ma la Fiorentina ha gestito molto male la vicenda Ken. La Fiorentina dovrebbe avere anche un direttore generale, si chiama Ferrari, in grado di prendere
in mano la situazione, quando ci sono delle strategie da fare.

0: che non può fare commisso, che sta dall'altra parte del mondo. E sulla vicenda Ken Ferrari ha fatto virgola: una società deve dare le strategie, deve dire come comportarsi, deve fare un bilancio. Fino a un certo punto ti aspetto, fino a un altro punto, da un altro punto in poi non ti aspetto più. E Ferrari se ne è guardato bene, ha lasciato tutto in mano a Paratici, che ha fatto cose buone, cose meno buone, che ha fatto un po' di confusione alla fine, che sul discorso attaccante poteva fare meglio. Adesso facciamo di in bocca al lupo a Grosso, lo hanno un po' crivellato mediaticamente di colpi mediatici per le prime due partite, che effettivamente non sono state due partite giuste. Adesso deve fare di tante figurine un album. In bocca al lupo a lui e a tutti. Grazie di cuore, ci rivedremo presto e buona giornata.
1: Buongiorno, ben ritrovati. Appuntamento con il medio-lungo termine. Partiamo dalla situazione in atto e il satellite ci mostra l'Italia libera da una nuvolosità significativa. Guardate le perturbazioni che transitano a nord delle Alpi, ma devono fare i conti con questo baluardo anticiclonico. Qualche perturbazione riuscirà a scalfire il bordo settentrionale dell'anticiclone, portando delle note instabili, in particolare sul nord-est e sulle Alpi, però per il momento c'è poco da segnalare. Vediamo infatti la carta del tempo prevista al suolo per giovedì 3 settembre. Allora notate l'anticiclone atlantico che si protende proprio sulla nostra penisola, le perturbazioni pilotate da questo centro di bassa pressione a sud dell'Islanda che transitano a nord delle Alpi. Per il momento dunque l'Italia attraversa una fase stabile, soleggiata, qualche nota instabile dunque sul nord-est sulle Alpi e una ventilazione da nord proprio lasciata dalla particolare struttura del campo di alte pressioni. Sì, è un campo anticiclonico di matrice atlantica, però attenzione perché c'è il promontorio subtropicale che tende nuovamente a rimontare, a rafforzarsi e a spostarsi verso il bacino del Mediterraneo, cambiando un po' le carte in tavola proprio entro il fine settimana, quando tornerà appunto a fare caldo, perché ovviamente cambiano le masse d'aria, arriva aria più calda di natura nordafricana e dunque le temperature sono destinate a nuovamente ad aumentare. Ci porteremo su valori molto al di sopra della media tipica del periodo, con punte anche di 36-37 gradi. Notate poi la circolazione atlantica che per il momento rimane a nord. Allora vediamo intanto qualche segnale, quando ci potrebbe essere qualche segnale di cambiamento. Lo vediamo con la media ensemble prevista tra il 7 e il 14 di settembre, che rispetto ai giorni scorsi ci mostra un'attenuazione del campo di pressione soprattutto sull'Europa centrale e quella settentrionale. Dunque c'è qualche segnale che dopo il 10 di settembre l'anticiclone possa subire un'attenuazione ad iniziare dal bordo settentrionale. Questo ovviamente è una media, questo dovrebbe poi comportare la possibilità di un aumento della instabilità ad iniziare dal nord Italia. Vanno ancora confermate, però vi segnaliamo questa tendenza ad una modifica della previsione a lungo termine per quanto riguarda gli ultimi giorni, quindi un cedimento del campo barico in quota proprio attorno al 10 di settembre. Infine vi faccio vedere questo mese, il mese di settembre, che è tipicamente estivo. Il mese si è riscaldato nel corso degli anni e questa è la situazione proprio sull'Italia nel corso degli anni. E notate come i mesi hanno iniziato a riscaldarsi maggiormente rispetto al periodo precedente. Abbiamo anche dei picchi anche interessanti di anomalia, soprattutto nel corso degli ultimi anni. E questo pavimento termico che si è alzato ovviamente rende più probabili che ci siano anche nuovi record di caldo. Sì, faceva anche caldo nel passato, abbiamo dei record di caldo anche molto indietro nel tempo passato, però erano dei casi molto isolati. Oggigiorno invece il problema principale non è il picco di temperatura quanto il fatto che la media termica si è alzata, e questo rende più probabili che anche i record possano avvenire con più probabilità. Bene, intanto mi fermo qui, iscrivetevi al nostro canale e lasciate un like a questo video se vi è

0: piaciuto e con me. Ci vediamo al prossimo aggiornamento. Arrivederci.
1: Ragazzi, grande prova della Roma, altri 4 gol, sono 8 in totale in due partite, 0 subiti, 5 gol di Malen. Poi chi entra fa bene, subito i meccanismi funzionano. Questa squadra è l'antagonista dell'Inter. Dai, andiamo al tema principale.
2: Ci
1: È la
2: vuole
1: Roma
2: cautela, ci vuole
1: ho capito
2: cautela.
1: Adesso
2: dopo due
1: però,
2: partite,
1: insomma,
2: però certo, noi dopo due partite dobbiamo dire, insomma, che la Roma è in grande spolvero, in grande forma. Come hai detto tu, meccanismi ormai assimilati alla perfezione, soprattutto adesso al secondo anno nel percorso di Gasperini si è voltato pagina. E vedi Atalanta, cioè, nel senso che la modalità è quella, le vittorie a rullo, a nastro, grandi giocate, grandi occasioni da gol e soprattutto Malen, che è il principe
1: molto
2: dei marcatori.
1: Malen.
2: Molto Malen, molto bene, cioè nel senso che è il principe dei marcatori, ma la cosa che colpisce di questo straordinario calciatore è la naturalezza con cui fa le cose, quindi sembra che voli sul prato, sempre con questo sorriso, poi c'è questa empatia con Dybala, ma poi concludo, la cosa che colpisce è che questa squadra, se ha una condizione atletica di questo livello, può dar fastidio all'Inter. Importante è mantenere perché questa condizione atletica, perché giochi questo calcio, perché stai bene, perché c'è la gamba, perché arrivi prima sul pallone, perché ti senti più forte di quello che poi magari puoi essere. Quindi è tutto lievitato, la Roma sta lievitando in modo gasperiniano e il lavoro dell'allenatore, del preparatore atletico è sotto gli occhi di tutti. Insomma, si sta assistendo a questo cambio di marcia che lo scorso anno faticavamo a vedere, Marco, ti ricordi? Ancora non è la Roma di Gasperini, ecco, questa è la Roma di Gasperini, una Roma che travolge gli avversari, è in modalità che magari, ecco, puoi mettere quei cicli vincenti, 6-7 partite, risultati utili consecutivi all'interno della stagione, però questa partenza qua mi ha impressionato, non pensavo, credo che sia collegata all'esordio in Champions League, è tutto calibrato. E quindi il tentativo è di mettere fiori in cascina per poi, diciamo così, reggere quei momenti che ci saranno, fisiologici.
1: Come tutto avviene. Vado prima da Piantanida, è l'antagonista numero uno dell'Inter, caro Franco Piantanida, che insomma la pagella è un voto altissimo a questa Roma in due partite.
3: Lo è per un motivo: Mora, Molina, Valerdi, Deron, Castro. Tutta la nuova Roma in panchina. Ieri ha vinto la vecchia Roma, ragazzi, a parte che Mora ha segnato, per carità, ma ha vinto la Roma che sta continuando, cioè che finalmente è gasperiniana come lo intendiamo noi, nel senso livello Atalanta, no? come ci diciamo da sempre. Ma Gasperini l'anno scorso è stato un mago perché ha ereditato la solidità ranieriana, ok, passatemi questo termine, e l'ha tradotto in un terzo posto. Quest'anno la squadra sa cosa deve fare per essere questa squadra 4-0, no? Il trattore alla Gasperini. E mancano tutti i nuovi acquisti. Ieri 5 sono, 4 sono entrati, Valerdi non è neanche entrato. Sì, ma quella gente lì è gente che può fare i titolari sempre. Come dicevi giustamente Giampiero, hanno due capitani, hanno preso Deron e Valerdi. Questo per dire che anche a livello di rosa, finalmente la Roma è un'avversaria competitiva, è competitiva per lo scudetto e forse è la squadra più lunga che può competere con una squadra altrettanto lunga che ad oggi è la migliore, la aspettata è l'Inter. Le altre non ci arrivano con gli uomini neanche a contarli, Milan, Juventus e neanche Napoli, forse Napoli, ma a contarli non ci arrivano e quindi la Roma è la candidata principale per essere la vice Inter.
1: Allora, candidata principale Pier Vincenzi, voglio sentire intanto però do anche il buon pomeriggio dalla redazione di Tutto Mercato Web a Lorenzo Di Benedetto. Ciao Lorenzo, ben trovato.
4: Ciao, buon pomeriggio a tutti.
1: Arrivo anche subito da te, sto chiedendo se la Roma dobbiamo considerarla come vera antagonista dell'Inter. Piantanida ha detto unica contendente, giusto?
5: Per me insieme al Como. La Roma e il Como, ma il campo decide poi alla fine, non decidono i colori delle maglie, i nomi, le squadre non si fanno con i nomi. Il campo ti dice che la Roma ha meritato questo ruolo qua, di antagonista dell'Inter. Il Como ha meritato questo ruolo qua, l'altro antagonista dell'Inter. La differenza la fanno poi gli allenatori, ragazzi. Perché è vero quello che dice Franco, ha ampliato la rosa, ma è lui che ha creato un contatto diretto col presidente.

0: cliente, questo lo so per certo. Quindi è lui che fa il mercato, è lui che sceglie i giocatori insieme ad Amico, ma la mano è la sua. È lui che ha cambiato la mentalità a questi giocatori, condizione fisica. È un allenatore che l'ha fatto già a Bergamo, però non è venuto a Roma per arrivare quarto, questo ormai l'abbiamo capito. Gasperini a Roma per provare a vincere lo scudetto. Perché quarto c'è arrivato già 4-5 volte a Bergamo, ha già vinto una coppa importante a Bergamo, qui è per vincere. Secondo me la squadra l'ha costruita su quella direzione là, perché i giocatori sono esperti, hanno qualità, c'è talento, c'è forza fisica. E l'Inter per me resta più forte, però si è avvicinata tantissimo. E se, credo anche che Gasperini sia l'allenatore migliore del nostro campionato insieme a Fabregas. E quello è un valore, un fattore, lo dobbiamo dire tutte le volte. Perché se vedi giocare la Roma e vedi giocare il Napoli piuttosto che altre squadre, ci stanno tre match di differenza. E quindi lì il merito è per forza dell'allenatore.
1: Lorenzo, vengo da te, aggiungo a tutto questo che è un altro segnale di forza, così ci potrai specificare un po' il tutto come avete già ampiamente scritto su tutto Mercato Web, è stato anche l'opposizione di Gasperini che ha bloccato la cessione di Coné. Anche questo è un segnale di forza, no? Di tenere uno dei giocatori migliori. L'offerta del Chelsea a quanto era arrivato per provare a prendere Coné, Lorenzo?
2: A 60 milioni era arrivati. Ma la Roma l'aveva già venduto, parliamoci chiaro, cioè Gasperini si è proprio messo di traverso e ha detto no, e quindi alla fine poi il fatto, cioè la prova di forza io credo sia più di Gasperini che non della Roma, cioè è proprio Gasperini all'interno della Roma, come diceva giustamente Andrea poco fa, cioè è lui il Deus Ex Machina, ma comunque sia ce l'ha dimostrato già l'anno scorso quando tra Ranieri e lui è stato scelto lui. E quindi sì, diciamo che Gasperini sta facendo tutto e lo sta facendo molto bene. Poi è anche bravo nelle dichiarazioni, perché comunque ieri è andato a dire che quello è un gruppo fantastico e c'è armonia, quindi dal bastone che userà sicuramente all'interno di Trigoria alla carota che comunque utilizza durante le dichiarazioni e dopo le partite, poi mi dirai, certo, parlare dopo 2-4-0 di fila è facile, certo, però è una Roma che sono d'accordo purtroppo con Franco, che credo sia l'unica vera antagonista dell'Inter per lo scudetto, ma l'Inter deve stare molto attenta, perché secondo me poi la Roma a un certo punto farà anche una scelta. Vedrà come partirà in Champions, ma la Champions non è certo un obiettivo, mentre per l'Inter lo è. E quindi magari lasciare andare la Champions, non troppo, cioè non buttare troppa energia sulla Champions per provare davvero a vincere lo scudetto. E io ho un'immagine di Gasperini.
0: Ma perché metti fuori il Como? Perché si chiama Como, non ha le maglie a strisce in verticale.
1: Attenzione, attacco di Pier Vincenzi. Attenzione,
0: no, lo so, perché cioè, se avesse avuto la maglia bianconera striscia o quella del Milan o dell'Inter, avremmo detto che era la più forte di questo campionato, ragazzi. Cioè, non ci facciamo influenzare da questa cosa se c'ha 100.000 abitanti quella città.
1: Attenzione, no, andiamo, no, aspetta che ti risponde subito, vai.
2: Non è assolutamente per quello, ti dico che secondo me, poi parere mio non è ancora pronta per lottare per un obiettivo che è veramente difficile da raggiungere e per che vincere, comunque sia, dai, non puoi sbagliare niente.
3: Per vincere.
2: Cioè,
3: per
2: ti
3: vincere.
2: Dico, magari tra un paio d'anni vediamo. Ora bisogna vedere come entra Ken dentro, che Ken secondo me è un giocatore fortissimo, un attaccante fortissimo, ma caratterialmente non è il top. Entrare in un gruppo così, vediamo, non è facilissimo inserirlo secondo me uno come Ken in un gruppo del genere.
0: Però Lorenzo, se vedi la prova di Napoli, cioè il Como non va lì come una squadra, cioè è andato lì a dominare, ha vinto, gli ha massacrati sul campo, gli ha messo l'autostima sottoterra da Allegri e giocatori, cioè è andato lì da grande squadra. Ken è un giocatore formidabile, ma Nico Paz dietro di lui anche, gli esterni sono forti, in mezzo al campo hanno sbagliato un passaggio in 90 minuti. Cioè, dobbiamo vedere tutta la prestazione e nessuno è in grado di raggiungere quei picchi di gioco, forse l'Inter, forse
1: bisogna pure, nel senso, magari ci può stare anche il discorso che fa Lorenzo, però Andrea, da questo punto di vista, no? vediamo, insomma.
0: No, io sarei d'accordo, ma
1: non credo che sia un discorso, cioè, non

0: credo, no, sì.
1: No, no, ma non credo che sia un discorso di maglia in questo momento, cioè per rispondere a quella tua osservazione, non credo che sia un discorso di maglia, striscio o meno in questo momento il Como. La squadra c'è, però sai, c'è la Champions, vediamo anche che effetto può avere, no, su una squadra che si trova.
2: Ma io credo che Lorenzo intenda sul discorso sulla la profondità della rosa, no?
1: Sì, sì, sì.
2: Su certi giocatori che poi alla fine...
3: per esempio i due centrali difensivi del Como sono inferiori a chi? Chalobah e Ramon, li avete visti?
1: No, ma io non credo, no, che non è quello, inferiorità,
2: La Roma ha preso Balerdi, Koulirakis, come si pronuncia, esattamente non ricordo come si pronunci, però
1: poi sta trattando anche un altro giocatore, adesso chiederemo a Lorenzo. Sì,
2: sì, Leveling, adesso vedremo se arriva, però insomma mi sembra un all-in. Mi sembra che, capito Andrea, siamo di fronte a un all-in gasperiniano. Poi sul Como invece io capisco quello che vuole dire, sono d'accordo con te ma anche con Lorenzo, cioè il Como gioca da grande, cioè da prima della classe, però secondo me non ha quella profondità nell'anno, poi come diceva anche Marco la Champions League che ti può permettere di andare a fare un po' però, a dar fastidio all'Inter, perché questo dice.
1: No,
2: poi per la Roma 73 punti contro gli 87, cioè io guardo sempre i punti, ci sono 14 punti di differenza adesso, non lo so quanti potranno essere quest'anno, però se l'Inter si distrae allora la Roma deve essere pronta a raccogliere,
1: Okay.
2: Se l'Inter non si distrae è chiuso il campionato, ragazzi siamo ad agosto, non dovremmo dirlo, però se l'Inter non si distrae è chiuso il campionato, però dobbiamo aspettarci, attenderci delle distrazioni dell'Inter per non annoiarci,
1: certo, assolutamente.
2: Se no finiamo di parlare.
1: No, mi sento di approvare questo discorso, però sai,
2: le distrazioni dell'Inter. Ma non, Lorenzo... non c'è una squadra più forte dell'Inter.
1: No, vi faccio chiedere una cosa. Ritenete, parto da Lorenzo e facciamo tipo modo di sondaggio, giusto rifiutare una cifra del genere per Coné? Lorenzo?
4: Sì. Sì, è il 31, anzi primo di settembre non si vende un giocatore del genere.
1: Sono d'accordo.
4: Cioè non si vende, cioè, un centrocampista titolare della uno dei centrocampisti insomma della nazionale francese, che è la nazionale più forte del mondo, non si vende il primo di settembre. Lo puoi vendere a 60-70 milioni, prima. Sì, certo, il primo d'agosto,
1: sì.
4: Il primo di settembre no. Se vuoi lottare per vincere,
2: certo. Sono d'accordo,
4: se poi
2: con
4: non
2: questo.
4: Vuoi lottare per vincere lo vendi, però se vuoi lottare per vincere,
2: cioè questo si rifà al
4: squadra,
2: discorso,
4: spendi soldi, non lo vendi il primo di settembre.
2: Stai collega a quello che ho detto prima, all in.
1: Quindi se devi fare all in lo tieni. Piantanida, penso che siamo un po' tutti d'accordo.
5: Ma Gasperini, il gesto stamattina si è messo di mezzo Gasperini. Ma Gasperini stamattina è andato a dimettersi. Cioè, non è una notizia, ma è quello che è successo, di cui stiamo parlando. Poi non lo dire, non uscirà mai. Ma Gasperini ha detto: se vendete con io mi dimetto, come è giusto che sia. E ovviamente quello là. Che giusto che dici, si sente vedere 60 milioni, ce lo vedo all'ultimo giorno di mercato, perché insomma sappiamo che a volte alcune proprietà voglio dire non pensano tanto a quello che può succedere domani, ma quello che incassano oggi, ma di che parliamo?
1: Pier Vincenzi, penso che sei d'accordo anche tu.
3: No, si copia e incolla quello che ha detto Lorenzo.
1: Ci siamo.
6: Sennò Viviano, mancano poche ore ormai alla fine del calciomercato, se tu dovessi indicare oggi la regina di queste trattative, quale squadra faresti?
7: No, secondo me ci sono tante squadre che hanno lavorato bene, la Juve ha lavorato bene, la Roma ha lavorato bene, la Fiorentina ha preso un sacco di giocatori, magari un po' in ritardo sull'amalgama, anche l'Inter per quel poco che doveva fare l'ha fatto bene, il Milan ha lavorato bene in uscita, ha preso un grande centravanti. Ti dico, se te ne devo dire una, ti dico, se prende l'esterno alto a sinistra come sembra possa fare oggi, la Roma secondo me ha fatto un mercato veramente di livello ottimo.
6: Ecco, una delle ultime operazioni di mercato è stato Ken al Como. In tanti hanno discusso sul fatto se Ken sia proprio
7: il
6: giocatore.
7: Non ho nominato il Como.
6: Esatto, però comunque se Ken al Como sia proprio il giocatore giusto per lo schema di Fabregas, perché tutto questo grande palleggio, questa profondità che può dare Ken è un po' diverso rispetto forse all'idea di Fabregas, o secondo te è l'uomo giusto al posto giusto?
7: Magari di base pensi di no, ma in realtà secondo me invece gli dà un'opzione che il Como non ha, e secondo me è stato proprio quello che sono andati a cercare, cioè un giocatore che a volte ti possa tenere palla da solo, possa attaccarti la profondità, possa fare reparto molto più di Dubigas, e secondo me sarà molto ma molto utile, specialmente in Europa.
6: Senti, Vicario cosa può dare alla Juve? Perché aveva bisogno anche di rilanciarsi, portare il giro alla nazionale per tanto tempo, ha vissuto un momento difficile al Tottenham, non rientrava nei piani di De Zerbi, oggi è il portiere della Juve.
7: Innanzitutto è iniziato benissimo, perché la prima partita non ha dovuto far molto, l'altro giorno fa una parata eccezionale, ma veramente eccezionale, di livello altissimo, quindi secondo me può dare quella sicurezza e quella calma, che non è che voglio dire che Di Gregorio non dava, ma sarà creata una...

0: La situazione attorno a Di Gregorio, in cui secondo me spesso veniva anche penalizzato al di là delle prestazioni, e quindi oggi lui è partito bene, quindi c'è più fiducia, più calma da parte di tutti, e questo nell'ambiente può essere positivo, no?
1: Parlavi della Roma, secondo te, al di là di quello che ha fatto anche nella partita di ieri contro il Lecce, perché poi sembrava, no, che quella contro la Fiorentina fosse la giornata storta solo della Fiorentina, in realtà è la Roma che oggi è la squadra probabilmente già più in forma del campionato. Può essere l'anno buono per lottare per lo scudetto?
0: Oddio, quello non lo so, credo di sì, credo nel senso che secondo me l'Inter parte davanti a tutti, ma lo dicono tutti, non si nasconde nemmeno l'Inter dietro a quella cosa, però la Roma è forte, ha un allenatore che secondo me è un fenomeno, ha fatto dei grandi acquisti, c'è entusiasmo, è bene che stiano coi fari spenti come è giusto che sia, ma non mi meraviglierei di vederla campione.
1: Ti aspettavi Allegri al Napoli? Cosa può dare Allegri al Napoli? Perché ho la sensazione che quella seconda parte della scorsa stagione abbia lasciato un po' il segno, no? Nel Milan. Molto bene il girone d'andata e male il girone di ritorno.
0: No, non me l'aspettavo, perché va un po' in controtendenza con quasi tutte le scelte di De Laurentiis presidente, no? Dove si andava a cercare un calcio offensivo, un calcio anche estetico. Allegri è un allenatore diverso, è un grandissimo gestore non solo di calciatori, dell'ambiente. Secondo me forse De Laurentiis dopo questi anni cercava uno che mettesse un po' di calma nell'ambiente, nei giocatori. Sicuramente può risistemare tante situazioni che si erano create gli anni passati. È che quest'anno il campionato è molto competitivo, ci sono tante squadre forti e quindi non c'è molto tempo per fare, diciamo, delle prove oppure per sperimentare, bisogna fare i punti perché le squadre avanti sono forti.
1: Ecco, volevo chiederti questo binomio che si è ricreato a Bergamo, Giuntoli-Sarri, cioè questo nuovo percorso secondo te potrebbe portare, non dico ai fasti di Napoli perché c'erano anche altri giocatori e l'ambiente era un po' diverso, però l'Atalanta di Sarri e Giuntoli dove la vedi?
0: Allora, guarda, ti dico, ovviamente sono in ritardo perché ti dico le due prestazioni non sono state prestazioni eccezionali, questo secondo me era normalissimo, una squadra che ha giocato per 9 anni con indicazioni totalmente opposte a quelle che chiede Sarri, però è una squadra che dimostra valori, una squadra che non vuole perdere, ha fatto una fase difensiva ottima nelle due partite, l'allenatore è fortissimo, il direttore è fortissimo, quindi diciamo che me li aspettavo più indietro dal punto di vista dei risultati, perché comunque le prime due partite, no, Bologna e Sassuolo, non erano facili. Credo che questo per loro sia una sorta di anno zero, però se i risultati vengono.
1: Senti, Aquilani è un predestinato secondo
0: sì,
1: te?
0: Assolutamente. Assolutamente, ecco, la squadra che mi ha impressionato tantissimo è stata la prima partita del Sassuolo d'Aquilani, comunque allenatore nuovo, tanti giovani in campo, giocatori comunque con un livello diverso dalla Serie A per carriera fino adesso, no? Tanti giovani, e si è vista subito la mano di un grande allenatore.
1: Senti, come si spiega a Firenze in questo momento Beto e non Zirkzee?
0: Ma guarda, io ovviamente adoro Zirkzee, giocatore clamoroso, fortissimo in Italia, ha lasciato un ricordo meraviglioso, però secondo me la Fiorentina a livello di caratteristiche aveva più bisogno di un Beto.
1: Perché dici, per il gioco di Gross è più funzionale?
0: Perché hai perso Ken, quindi hai perso uno che ti facesse un attacco alla profondità, una guerra anche a livello di fisico con i difensori. Zirkzee è uno invece che vuole giocare, vuole venire fuori, spesso non gioca neanche da punta, quindi ovviamente Zirkzee è un giocatore clamoroso, però credo che la Fiorentina necessitasse di uno come Beto, come caratteristica.
1: E fino ad ora qual è l'acquisto che più ti intriga, diciamo, di quelli che sono arrivati nel campionato italiano o quelli che sono stati fatti nelle ultime ore? C'è un giocatore che dici, voglio proprio scoprirlo?
0: Ce ne so tanto, ma Rodrigo Mora per primo, e ha già fatto vedere ottime cose, con la Fiorentina quasi fa gol, ieri fa gol, ha fatto un assist bello per Dybala, è uno. Voglio vedere Alibegovic, che ovviamente forse farà un po' più fatica a trovare spazio perché la concorrenza è tanta, e l'altro è Gonzalo Ramos, e secondo me c'è centravanti clamoroso.
1: Senti, ti porto per l'ultima domanda, o quantomeno le ultime due domande, sulla nazionale. È tornato Mancini, presidente Malagò, che sensazioni hai? Perché poi alla fine si parla molto in Italia, però io stretto a giro di posta mi aspettavo, no, già qualche segnale, non tanto sulle convocazioni, sui giocatori, quanto su una riforma del calcio italiano. Ieri parlavamo con alcuni agenti, tante squadre, troppe, 60 squadre professionistiche per quanto riguarda la Serie C, no, e più la Serie B e la Serie A. Secondo te bisogna partire anche da questo oppure c'è dell'altro?
0: Ci sarebbero tantissime cose da dire. Io ero felicissimo di Maldini e Leonardo, perché secondo me non solo per competenze ma proprio perché venivano da un mondo esterno a quello che è la federazione e le federazioni, e quindi potevano riformare. Oggi Mancini.

0: grandi allenatori non ci sono dubbi, però mi sembra che si vada nella direzione di tutto uguale, e quindi non mi sembra che le cose vadano molto bene. Secondo me il calcio è da riformare da lontano. Sono contento ci sia Zola all'interno, perché so che è una persona con valori e soprattutto una persona che sicuramente farà il bene. Non dico che gli altri non lo facciano, dico che però sono stati fatti tanti errori, e le persone che hanno commesso questi errori sono quasi tutte ancora lì.
1: Certo, sono d'accordo con te, questo non è cambiare tanto per non cambiare nulla alla fine. Ultima domanda, me ne ero scordata prima, Chivu, chi l'avrebbe detto, eh? Anche come personalità, come modo di gestione, io sinceramente non ci credevo fino in fondo.
0: Io non avevo dubbi, perché innanzitutto è una persona per bene, lo conosco, è stato mio compagno di squadra, è uno che ha grande personalità, anche se magari non era uno in campo che si, diciamo, che lo faceva vedere,
1: sì.
0: E soprattutto è uno che sa stare nel gruppo, è uno che sa farsi credere dai giocatori, perché è leale, e soprattutto sta dimostrando di essere un grande allenatore, perché poi tutte queste cose qui, ok, va bene, ma poi bisogna essere bravi in campo. Lui ha preso una gestione ottima di Inzaghi, con risultati ottimi, due finali di Champions,
1: è stato bravissimo, sì.
0: Ed è stato bravissimo a portare piano piano la sua idea, sia di calcio che di allenamento che di gestione, e i giocatori gli vogliono bene, i risultati ci sono, mi piace come parla, mi piace che non si nasconda, quindi ti dico ottimo.
1: Voto da 1 a 10 a Pier Esposito?
0: 10.
1: Quindi non può migliorare, no? Può migliorare ancora?
0: No, però umiltà, capacità di stare nella squadra, capacità di adattarsi al tipo di calcio, Pio è veramente, oltre a essere bravo, è quel tipo di ragazzo che deve essere un esempio per gli altri ragazzi, per comportamenti, per maniera di parlare e di giocare.
1: Quindi siamo in buone mani là davanti, sarà il centravanti del futuro della nazionale.
0: Assolutamente, non credo assolutamente si monterà la testa, perché è un ragazzo a posto.
1: Grazie Vivio.
2: Bentornati a questa nuova edizione del TG di 3B. Partiamo dando un'occhiata alla situazione schematica in Europa, con l'alta pressione che è ancora protagonista sul Mediterraneo e su buona parte dell'Italia, con le perturbazioni atlantiche che sfiorano solo le regioni settentrionali. Ma se ci spostiamo verso il weekend, quest'alta pressione prenderà ancora più possesso del Mediterraneo e del nostro paese, favorendo un nuovo rialzo delle temperature. Avremo un fine settimana davvero molto caldo, con temperature fino anche a 37-38 gradi, davvero ben oltre la norma, insomma l'estate non molla. Controlliamo intanto l'immagine del satellite, che ci mostra un po' di nuvole che sfiorano l'arco alpino effettivamente, ma senza grandi conseguenze. Un altro grosso problema è quello della siccità. Fino almeno al 10 di settembre non si intravedono grandi cambiamenti. Se controlliamo queste altre immagini, ci mostrano con le macchie azzurre le piogge previste a livello europeo, e guardate, rimangono ben lontane dall'Italia, quindi sul serio da noi ancora di pioggia non se ne parla. Parliamo invece di temperature. Con le minime della notte passata, tra martedì e mercoledì, intorno ai 20-22 gradi al centro-nord, anche qualcosina in più localmente, al sud invece in molte zone oltre i 25 gradi, quindi fa caldo al sud anche nelle ore serali e notturne. E di giorno punte massime fino a 33-34 gradi, non sono valori record, ma sono sempre 33-34. Giornata di giovedì che vedrà un lieve rialzo, arriviamo a toccare i 35-36 gradi, e attenzione, nel fine settimana ulteriore aumento, punte massime da nord a sud, come vi dicevo, fino anche a 37-38 gradi, ben oltre la norma di tanti gradi. Chiudo con il vento, da quel punto di vista calma piatta, insomma l'estate davvero va avanti, qualche rinforzo solo sul basso Adriatico, sull'Alto Ionio e sui canali di Sardegna e di Sicilia. Con questo è tutto, ma per i dettagli, come sempre, vi aspetto sull'app di 3B Meteo.

Ogni tanto concedetemelo, vi prego, un inizio un pochino più tamarro, come avrebbe detto Franchino, iniziamo a volare. E cari amici, ho voluto iniziare con Gigi D'Agostino, visto che comunque è presente nel nostro programma, mettiamo sempre comunque il pezzo che ci faceva volare, appunto, e abbiamo iniziato con l'Amor Toujours del buon Gigi D'Agostino. Benvenuti a una nuova puntata di SVR. Sono Mauro Caputi, sono da solo, lo sapete, poi nella seconda e nella terza parte ci sarà anche lei, Simona Monaco. Nella prima parte oggi voglio parlare di cinema, perché è iniziata ufficialmente da stasera, poi con la prima parte la mostra del cinema di Venezia, e io vi voglio regalare in qualche modo delle info, giusto per tenervi aggiornato, appunto, cioè tutto quello che devi sapere sulla 83esima mostra del cinema di Venezia, e poi parleremo appunto anche di questo. Ma prima di cominciare, come fanno i bravi presentatori, signore e signori, benvenuti, per voi sigla. L'appuntamento dal lunedì al venerdì su Nexun Channel, su Teleroma 56. Salutiamo tutti gli amici che ci guardano, ci osservano, ci ascoltano e ci scrivono al 338 59 14 319. Ma intanto manca veramente

0: veramente, ma veramente poco, all'apertura di questo nostro nuovo canale, che si chiama Full Gas, e ve lo presento così.
1: Nexum TV presenta. Ci sono passioni che non possono restare ferme. Nascono dal rumore. Vivono di velocità, ingegno, sfida e libertà. Storie, tecnologia, prove, motorsport, cultura, futuro. Tutto ciò che corre, tutto ciò che emoziona, tutto ciò che ci porta oltre. Full Gas, il mondo dei motori, cambia marcia. Prossimamente su Nexum TV, canale 403.
0: Manca veramente, veramente poco per l'apertura di Full Gas sul canale 403, premendo poi il tasto rosso entrerete in tutto quello che è il catalogo, tra cui anche Italian Horse TV, e noi seguiamo molto attentamente il mondo dell'ippica e dei cavalli, bellissimo, bellissimo, con tutti i racconti e anche di Fantini e non solo, di tutte le amazzoni che partecipano ai vari contest, alle varie gare. Bene, detto questo, vi volevo appunto accennare, parlare un po', visto che si apre ufficialmente oggi la mostra del cinema di settembre, e sì, è mostra del cinema, sì, dal 2 al 12 settembre, mostra del cinema di Venezia. No, stavo pensando alla canzone di Gigi D'Agostino che mettiamo, che è appunto Impressione di settembre, con Passo lento ma violento. Detto questo, allora, giusto per darvi delle dritte, poi man mano nei prossimi giorni, comunque anche i nostri inviati di Lifestyle Made in Italy, che ringrazio e saluto, ci manderanno poi varie informazioni. La parte più attesa al Lido di Venezia, innanzitutto sappiate che ci sono in affitto, allora Venezia è blindata, Venezia è piena piena piena, perché tutti vogliono dormire a Venezia, quindi figuriamoci, anche se magari è più semplice dormire fuori, quindi che ne so, a Mestre, in Riviera del Brenta, prendi il pullman, in mezz'ora sei lì, però tutti vogliono stare là davanti, e quindi c'è già chi si è accampato per il red carpet che ci sarà poi oggi, con l'arrivo di tutti gli attori, con l'arrivo di tutte le personalità, i personaggi, e la gente non vede l'ora di arrivare, quindi di vedere al Lido di Venezia tutti quanti. Il Lido, posto meraviglioso, adorabile, quindi dal 2 al 12 settembre ci sarà la mostra del cinema. Il grande cinema d'autore torna al Lido per inaugurare la 83esima edizione con un evento appunto da questo red carpet indimenticabile. Quindi il cinema d'autore apre il. Chi decide i vincitori? Giusto per avere un'idea, una giuria internazionale d'eccellenza guidata da grandi maestri del cinema mondiale è chiamata a valutare i film in concorso per il Leone d'Oro. Ok, queste sono la giuria. Ci saranno dei leoni alla carriera, quindi il tributo alle vere icone del cinema contemporaneo che hanno fatto la storia della settima arte, che sarebbe appunto il cinema. Quindi, come al solito, come di consuetudine, ci sarà il Leone d'Oro alla carriera. Poi il gran finale, film di chiusura, quindi la proiezione di gala del 12 settembre chiuderà la mostra prima dell'assegnazione dei premi ufficiali. Ovviamente ci saranno party esclusivi, gala benefici, le feste più ambite della laguna, e noi giustamente avevamo la barca là, siamo spostati, siamo andati in altra. È normale, è giustissimo, però Venezia, come tanti momenti, come tante situazioni, che è il Carnevale, il Capodanno, il Redentore, viene invasa, quindi sicuramente sia per i veneziani che per chi come me ci è cresciuto, dici, mamma mia. Comunque, come vivere Venezia? Quindi, attenzione, non ci vuole solo il look, ci vogliono ovviamente i luoghi, dovete frequentare anche. Io so che per esempio la Campari ha il suo angolo e la sua sponsorizzazione alla mostra del cinema, però ovviamente ci vogliono sia il look da red carpet, e attenzione, look da red carpet non significa per forza, cioè è eleganza, lì si chiama eleganza. Poi sicuramente vedremo sul red carpet persone che c'entrano niente col cinema, gente che magari ha avuto l'invito, passa, se fa foto, potremmo andare anche io e Simona sul red carpet di Venezia, giustamente devi avere l'abito, devi essere vestito con gusto e decoro, anche se molto spesso questa cosa poi va un po' smarrita. Quindi però ci sono gli eventi, i red carpet, quelli più clamorosi, come a Sanremo, abbiamo visto anche a Sanremo. Poi c'è chi si vuole andare a fare semplicemente uno spritz, lo spritz che è un'unità di misura. A Venezia lo spritz è veramente, lo spritz è un'unità di misura, cioè in tutto, se vediamo tra uno spritz, tempo di un spritz arrivo, cioè tempo di uno spritz arrivo, guarda che sono in debito di uno spritz, cioè nel senso non hai, devi pagare qualcosa, sono in debito di uno spritz, è un'unità di misura. Allora, funziona bene, ricordatevela a Venezia, no? Quando dici, ah, ti ho fatto passare, guarda che ti devo uno spritz, bene, questo serve per proprio aiutare, va bene, queste cose. Quindi la festa del cinema di Venezia è importante appunto sapere anche dove andare, perché il Lido è al Lido, quindi dovete prendere il vaporetto, arrivare fino al Lido, prendete i taxi, prendete le cose, ma c'è tutta un'altra parte che di Venezia, che non è solo Piazza San Marco ovviamente, che vi accompagna e vi porta nel mondo magnifico del Veneto. Allora, adesso passiamo, lasciando perdere appunto alle, cioè nel senso, restiamo sempre nel mondo del cinema Venezia, che però ha visto nel corso degli anni tanti film premiati, alcuni più belli. Come parlava ieri con Simona, ormai gli attori italiani, dopo un'intervista che hanno fatto a Carlo Verdone, vogliono sempre fare gli attori impegnati alla politica, devono sfracnare queste cose, ci devono streaming, avanti, cioè quello, come direbbe il sindaco Palmiro Cangimi, ci avete un pochino, e quello è perché devono fare tutti gli attori. Io un film drammatico l'ho sentito dentro, sono riuscito a viverlo, spero di avere, e ci avete dai anche un po' di gioia, un po' di tranquillità, no, per forza i film drammatici di questi attoroni che poi dopo devono lanciarsi nella politica, dare giudizi, dare le cose, cercate di fare bene gli attori, poi dopo fate bene anche il resto, che il cinema italiano se va male è perché voi attori, non è che grazie. Comunque, detto questo, ce ne sono alcuni bravi ovviamente, insomma, non vale per tutti, però meno, anche meno ragazzi, anche meno. Allora, frasi, vediamo delle frasi iconiche dei film, 10 frasi iconiche, poi magari metteremo dei film che hanno segnato in qualche modo la storia. Per esempio, iniziando proprio a teniamo il tema da Batman, il Cavaliere Oscuro, una delle frasi è «O muori da eroe, o vivi tanto a lungo da diventare il cattivo». Che frasona bella, questa era molto molto ma molto interessante. Per esempio, La ricerca della felicità, anche questo qui un film che senza ombra di dubbio ha segnato, è stato anche premiato alla Mostra del Cinema di Venezia, ed è «Non permettere mai a nessuno di dirti che non sai fare qualche cosa, neanche a me. Se hai un sogno, te lo devi proteggere». Sì, è vero. E spesso ci viene detto, ma non lo sai fare, ma non lo fare. Prova, tentare, cioè farsi abbattere dalle negatività degli altri, non è bello. Altra frase famosa del Fight Club e non è, al Fight Club non si parla del Fight Club, no, non è quella, è fare lavori che odiamo per comprare cazzate che non ci servono. E rappresenta un po' quello che è adesso, un po' quello che è la realtà, no? Di noi lavoriamo, facciamo per poi comprarci l'idea di comprarci qualche cosa che ci dà quella benessere di avere, e spendiamo i soldi così. Tanto che in Giappone hanno inventato un'app geniali, un'app per acquistare cose senza acquistarle. Cioè tu sfogli, vai, giri, acquisti, fai l'acquisto, ma in realtà non stai comprando niente perché è un conto fittizio, ma è la...

l'acquisto non è tanto il quando ti arriva a casa, è il momento in cui l'acquisti, cioè il comprare quel qualche cosa che non ti serve, perché tanto lo sai che non ti serve, ma l'acquisti. E nella tua idea stai comprando e quindi stai bene e quindi di conseguenza si vive un po' meglio. Allora, prima di passare alle altre frasi, la prossima sarà di Interstellar, se vi piace quel film. Rimaniamo sempre sul mondo dance della musica, passiamo da Gigi D'Agostino agli Eiffel 65 con Blue.

E sono loro, sono gli AFL65 con Blue, che abbiamo sentito, abbiamo ballato, abbiamo visti anche a Sanremo, se non sbaglio, esibirsi tanti anni fa. Ben ritrovati cari amici, sono Mauro Caputi, questo è Yes We Are, l'appuntamento dal lunedì al venerdì su Nexum Channel, su Teleroma 56. Stiamo parlando di cinema, abbiamo aperto la puntata appunto raccontando un po' di quella che è la mostra del cinema di Venezia e stiamo ricordando alcune delle frasi iconiche che hanno detto in alcuni film che appunto sono stati anche lì alla mostra del cinema di Venezia. Allora, eravamo rimasti a Fight Club, che dice fare lavori che odiamo per comprare cazzate che non ci servono.

per poi passare a Interstellar, altro filmone che dice, una delle frasi iconiche di questo film è: l'amore è l'unica cosa per cui riusciamo a percepire che trascenda le dimensioni di tempo

Marlon Brando del Padrino, e questo, anche questo indica molto, no, su che cosa è l'onore, cioè stare con la famiglia è importante, perché se no non sarei mai un bravo uomo, o capesti? Andiamo a Batman Begins, cioè c'è sempre tutto il mondo di Batman e ci lascia, Batman ci regala sempre delle belle chicche. Sai perché cadiamo, Bruce? Per imparare a rimetterci in piedi. Uff, frasona, mi è piaciuta. Ora, film bellissimo, Le ali della libertà, con un'altra frase che richiama un po' in realtà l'inizio, quella lì del Cavaliere Oscuro. Quella del Cavaliere Oscuro iniziale era: o muori da eroe o vivi tanto a lungo per diventare il cattivo. Rivista, o meglio, è stata prima è uscito Le ali della libertà, ed è: o fai di tutto per vivere o fai di tutto per morire. Che in realtà no, vivere è il bene, morire è il male, quindi di conseguenza è quello. Le ali della libertà, film che vi consiglio sempre di andare a vedere. Ora, frase bellissima del film Bronx, e questa è stata ripresa, se non sbaglio, anche in Mannarino, che lo dice in una sua canzone, e ricordati, la cosa più triste nella vita è il talento sprecato. Ah, che meraviglia, frase bella, questa da stamparsela grande a casa, la devo farla stampare. Poi passiamo a Will Hunting, Genio Ribelle. Avrai dei momenti difficili, ma ti faranno apprezzare le cose belle alle quali non prestavi attenzione. E anche questa è una frase che mi ricorda anche periodi difficili, dove in periodi difficili della mia vita andare per un attimo al pensiero di una delle cose belle che magari non apprezzavo, un uccellino, una cosa, un cinguettino, un gattino, mi faceva stare bene e ti aiutava tantissimo. Ora passiamo a Matrix, l'ultima delle frasi. La frase è: una cosa è conoscere il sentiero giusto, un'altra è imboccarlo. Cioè, lo puoi anche riconoscere, quella è la strada giusta, ma hai il coraggio per imboccarla? Hai le capacità o la voglia o la forza per farlo? Bene, questa è una delle domande che ci lascia Matrix, pillola rossa, pillola blu, se non sbaglio, era quella. Bene, io vi lascio, siamo giunti al termine della prima parte, poi torneremo con Simona Monaco al mio fianco. Vi ringrazio per essere stati con noi, intanto vi ricordo di seguire Oggi Calcio con Raffaele Tagliamonte, Gosvip con Simona Monaco e ovviamente YesVR con me e lei, in cui raccontiamo, vi mandiamo nel mondo un po' del divertimento, della leggerezza, così ogni tanto anche della polemica, perché sì, noi ci divertiamo anche a fare quello. Poi dopo parleremo delle vacanze, ma non di chi è andato in vacanza, ma di chi in vacanza invece non c'è andato, perché ci sono anche loro come noi, cioè noi non siamo andati in vacanza, lavoravamo ma non eravamo in vacanza. Detto questo, ci vediamo tra poco, grazie a tutti, e come fanno i bravi presentatori, per voi sigla.

0: Meno male che i nostri nonni non capivano l'inglese, cioè nel senso proprio meno male, perché sennò la censura avrebbe si sarebbe lanciata su
1: anatema.
0: Beh, l'hanno già lanciata, figurati, le hanno dette di cotte di crude, ma capisci che il testo, il titolo di questa canzone è
1: non è enigma.
0: Sì, il titolo è enigma, ma il testo give a beat to me.
1: Io non so l'inglese come i nonni.
0: Bra, dammi un po' di a me.
1: Ok.
0: Ok, cioè, e lei dà un po' di a lui.
1: Generosi, credo, tra
0: sì,
1: generosi,
0: sì,
1: tra
0: sono persone, generosi, tra generosi, ma molte no, canzoni fanno.
1: Posso dirti una cosa? Trasportare una mandalire così come l'abbiamo vista nel video,
0: sì,
1: adesso nei giorni nostri, farebbe discutere come allora, uguale.
0: Sì,
1: sarà uomo o sarà donna?
0: Ma questo è
1: nel 2026 avrebbero ancora, anzi, all'epoca lei ha fatto tantissimi soldi.
0: Sì,
1: su questa,
0: caspita,
1: su questa
0: certo,
1: cosa,
0: ci ha marciato.
1: Però noi sappiamo perfettamente che esistono donne, ne abbiamo conosciuta, nostro malgrado, una che, nonostante sia donna fatta e finita, ha questa voce molto, molto bassa.
0: Sì, molto bassa.
1: Terrificante.
0: Bello, sì.
1: Cioè, ma Amanda, al giorno d'oggi, lei avrebbe fatto ancora parlare di sé.
0: Ma
1: sicuro,
0: vedi l'intelligenza. Adesso, se non voglio fare, ieri sera parlavamo con i nipoti, ah, siete boomer. Ma io non voglio fare il boomer di turno, però la sua fortuna e la sua bravura e mega intelligenza, perché capisci, non è che è stata con o ha avuto, cioè aveva comunque gente di
1: no,
0: cultura,
1: Amanda Lear
0: ha avuto
1: è di un'intelligenza finissima.
0: Cioè, lei aveva queste caratteristiche.

0: Poteva esserlo, poteva non esserlo, chi se ne frega, lei era quello, non ostentava né da un lato, non ostentava né da un altro.
1: No, aspetta, aspetta, lei è di una femminilità disarmante. Beh,
0: esatto, esattamente, però non era la scheccata, passatemi il termine.
1: No, ma era...
0: Ok, cioè, non era l'eccesso che doveva per forza, capisci, fare il gay pride o fare qualcos'altro.
1: Allora, è la sua voce che tradiva, no? Se vuoi, ma capirai, andiamo indietro di 20 anni, 30 anni, 50 anni.
0: Questa 40, del forse 58.
1: Sì, Amanda dovrebbe avere quasi 80 anni, quindi siamo sulla settantina, dai, buttiamola lì. Va indietro di 40 anni, caspiterina, lei forse no, perché è stata... Vabbè, non mi ricordo, comunque, io l'amo da sempre, perché è stata mia madre a farmela conoscere e...
0: Stavo seguendo il filo che stavi dicendo.
1: E l'unica cosa che... Oh, che voce, ma questa è una voce da uomo.
0: Certo.
1: Perché poi lei, quando si metteva tutti questi tubini, quelle cose...
0: Sì, no, cioè, ma capisci, è la differenza tra oggi e ieri.
1: Se vedi la signora Vladimir Lussuria che se la balla con i suoi body, dici...
0: Che poi abbiamo visto, l'hai vista, abbiamo vista a Peschici.
1: A Peschici. E... Enorme.
0: Eh no, sì, è vero, è grosso. Dai, partiamo con la sigla, dai, benvenuti cari amici. Mauro Caputi al mio fianco, splendidamente vestita de blanco, la donna vestita de blanco... Signore e signora Simona Monacos,
1: spagnola. Parlo anch'io spagnolo, scusi.
0: Bravas, come si dice?
1: Adios.
0: No, siglas.
1: Siglas.
0: E l'appuntamento dal lunedì al venerdì, come si dice? Il lunedì in spagnolo, al venerdì in spagnolo. Io non so come si dice spagnolo.
1: Mi guelito.
0: È molto semplice, basta mettere la lingua tra i denti e fare questa cosa. Perché
1: sei adorabile.
0: Mi gusta, sei Miguel.
1: Sei adorabile.
0: Sei Miguel. Allora, Miguel, di che parliamo? Di che parliamo? Di che parliamo? Sai Miguel, di che parliamo?
1: Guarda, in realtà ci sono diverse cose che vorrei trattare.
0: Visto che abbiamo parlato di vacanze, visto che abbiamo parlato per tutto questo tempo di vacanze,
1: basta,
0: stiamo vedendo.
1: Oggi è ancora
0: il 31, ma perché voglio chiudere oggi con questo argomento?
1: Scusate, che l'ho chiamato.
0: Sì, abbiamo chiuso il 31 parlando di...
1: Sì, ma oggi a Bale,
0: sì,
1: oggi è mercoledì.
0: Lo so, hai ragione, quello è. Ma c'è, da dove voglio arrivare a questa cosa? Perché oggi si inizia a lavorare, quello è il concetto. Da oggi alcuni iniziano a lavorare, noi un po' di meno. Comunque quello è il concetto.
1: Un po' di meno, a me sembra di non fermarmi mai.
0: Certo, ma infatti c'è un altro sondaggio che viene.
1: Come è andato il rientro al lavoro?
0: Beh, io vi auguro che per tutti sia andato bene, ma c'è una parte dell'Italia che noi non abbiamo mai menzionato perché eravamo in vacanza e magari questa parte dell'Italia era con noi e stava guardando come stavamo guardando noi ieri mattina, l'altra mattina, stava guardando in televisione mentre noi eravamo, perché ci sono le repliche, mentre noi eravamo a Vieste.
1: Noi
0: no?
1: Non eravamo in vacanza però.
0: Noi no, ma c'era la gente che era con noi che era in vacanza,
1: tutti gli ospiti.
0: Però c'è una parte dell'Italia che la vacanza è l'estate se la guarda dal divano. Cioè, hanno fatto un sondaggio, un italiano su due non è andato e non andrà in vacanza. Cioè, c'è un altro lato della medaglia che riguarda l'Italia, riguarda il mondo delle vacanze,
1: però,
0: che è il lato delle persone che non vanno in vacanza, tipo noi facciamo, anche se fittiziamente sembrava che fossimo in vacanza perché eravamo in un villaggio turistico, in realtà eravamo lì a lavorare, quindi noi rientriamo in quella categoria di italiani
1: poveri che non vanno in vacanza.
0: Adesso vediamo il perché sono andati in vacanza.
1: Posso dirti una cosa? Preferisco chi dice guarda, quest'anno non andiamo in vacanza, ci organizziamo diversamente, perché piuttosto di fare un debito, chiedere i soldi in prestito in quei 5.000 euro che chiedono le famiglie per andare in ferie, ti ricordi che abbiamo fatto anche questo, quest'anno stiamo tranquilli a casa. Ragazzi, non succede niente se per un anno magari due perché avete avuto delle spese importanti, non andate in vacanza. Anzi, io posso dire che è molto bello anche poter pensare di scoprire la propria città o una città vicina a noi. Si prende la macchina, si prende il treno, si fanno delle gite. Io per tantissimi anni non ho fatto vacanze, però riuscivo a ritagliarmi quel momento. Per esempio, sono andata in giornata a Torino. E mi sono fatta il museo, che era tantissimo tempo che volevo vederlo, perché tantissimi anni fa andai al Cairo proprio per vedere il museo. Posso dirvi una cosa? È molto più bello quello di Torino.
0: Vabbè, certo.
1: È bellissimo.
0: Sì, ma ora entriamo, bisogna capire che cosa si intende per vacanza. Cioè, perché ti ripeto, ognuno intende la vacanza in un modo diverso. C'è chi la intende, come hai detto tu, quella che si deve fare il prestito per andare in un villaggio turistico o fare altro. C'è chi invece vuole andarsene sul cucuzzolo della montagna oppure vuole andarsene in campagna.
1: A me francamente basterebbe stare a casa, non fare una fava tutto il giorno, ma cucinare, leggere un po'.
0: Vedi, io per esempio non riuscirei.
1: Però lì due tre giorni, farei due tre giorni proprio di riposo totale, dopodiché direi dai, andiamo da qualche parte. Ma se non si può, che cosa facciamo?
0: Esatto, infatti adesso andremo a vedere quali sono questi motivi, perché il 48,5% degli italiani adulti, quindi quasi uno su due, non farà nessuna vacanza fuori casa tra giugno e settembre 2026, secondo un'indagine di Federalberghi. Ora, vedi, qui abbiamo già allargato, perché non farà una vacanza fuori casa, ma magari, che ne so, uno si prende a casa il giorno, va in piscina, alla piscina del suo paese, magari, che ne so, resti a Milano. Io mi ricordo quando eravamo adolescenti c'era la classica piscina con ombrelloni, nel paese lì vicino Venezia. La nostra vacanza, quando non eravamo giù, ogni giorno andavamo in piscina con gli amici. Quindi è vacanza, molti lo fanno questo tipo di vacanza, che ti torni a casa e ti vai a fare il bagno lì, credo. Quindi che in realtà, se tu ragioni, andare nella piscina di casa tua o andare a far bagno nella piscina di Vieste, se non vedi Vieste non cambia niente, tanto vale che stai a casa tua.
1: Sì.
0: Cioè, piscina per piscina, tanto vale.
1: Uguale. Sì, sì,
0: non è, capito? Quello è il concetto.
1: Mi hai aperto un chakra della memoria.
0: Chakra. Ma ti ho visto che t'eri un attimino una chakrata.
1: Sì, perché mentre parlavi mi sono venute in mente delle immagini, della memoria, di quando la piscina comunale del nostro paese, che era comunale, gestita dal comune, era affollatissima, piena, anche il barettino lavorava tantissimo, c'era un sacco di gente, ma era molto attiva. Dopo che, da che l'ha data in appalto, basta. Quest'anno sentivo delle amiche che portavano i figli, che si stavano lamentando perché è una oscena, la piscina dei bambini è chiusa, quell'altra è chiusa, quell'altra parte fanno acqua gym, il prato non è praticabile, cioè praticamente stai castrando comunque quasi un'intera comunità che non può andare al mare o che ha già fatto le sue vacanze ma vuole continuare a fare relax in piscina, quindi è costretta a prendere e andare nelle piscine comunali degli altri paesi.
0: Però è anche vero che mantenere o gestire uno di questi stabilimenti ha un suo costo, e se poi dall'altro canto, se loro, adesso immagino la normalità degli italiani, apri e mi chiedi il biglietto di entrata in piscina, come anche noi qua a Salerno eravamo alla piscina comunale, costa 15 euro, e 15 euro per un ombrellone, la cosa, cioè, nel senso, ha dei costi di gestione, mantenere il verde, mantenere gli ombrelloni ha un costo, quindi
1: sì,
0: cioè,
1: 15 euro è ancora un buon prezzo.
0: Sì, ho detto, hai capito, 15 euro, ho messo
1: No, perché
0: una cifra.
1: Io penso, l'ultima volta che sono andata in piscina forse avevo 13 anni, quindi non so proprio, veramente non ho proprio memoria.
0: Sei carina, perché è una cosa... Simone in piscina a 15 anni, carina.
1: Mi dà proprio fastidio l'idea della gente che suda, che si inzuppa come i biscotti nell'acqua.
0: Pensa che ho visto che c'è ad Avellino la prima piscina che non fatta per quelli che sei complottisti strani eccetera, che non usa cloro.
1: Ma cosa usa?
0: Niente. Cioè, la morte certa entrando là dentro,
1: prendi l'ebola ed esci.
0: Perché perché il cloro fa male, che è una cosa, e allora la piscina che usa i batteri vivi per eliminare i batteri morti, ma vabbè, a perdere. uno è schifo,
1: così, no,
0: no, è pieno di tutti
1: prendi l'ebola, qualche
0: tutti
1: fungo,
0: fenomeni, esatto, qualche fungo, esatto, esci. Sì, sì, tutti,
1: dai, con la vita degli altri non si scherza.
0: Comunque, no, ma sono gli altri che l'hanno voluta, cioè non è che è quello il problema, cioè uno l'apre e trovi gente che ci va perché ci crede a ste cose, e quindi è giusto che sia così. È giusto che qualcuno che vada là,
1: poi riempite
0: che ci
1: crede, gli ospedali e danno retta a voi, non che, esatto, ha veramente dei veri problemi, che non si è cercato.
0: Comunque, tra i motivi principali è la mancanza di soldi al 52,8%, questioni familiari 25,7%,
1: accudire magari un familiare,
0: esatto, e motivi di salute il 24,5%. Infatti d'estate i social raccontano quasi solo una versione dell'Italia, spiagge, valigie, aperitivi al tramonto, e non è falsa, ma è una cosa, è un'informazione parziale, ok? E quanto un'esperienza viene raccontata come normale, chi ne resta fuori può finire per viverla come un fallimento personale. E qui entriamo nella parte psicologica. Ma mi raccomando, ragazzi, la cosa fondamentale è avere la faccia da poker. Quando dici, andate in vacanza? Sì, dove? Alle Maldive. Poker face, ragazzi, poker face.

0: Allora, sì, ma facciamo tutto come se non fosse tutto normale. Lei, Lady Gaga che con Poker Face ebbe questo bam, questo boom, sempre figa comunque Poker Face, come canzone
1: Ma
0: bellissima.
1: lei è stupenda,
0: No, sì, a parte sì,
1: lei è
0: Lady Gaga.
1: stupenda, ogni canzone è meravigliosa. E volevo dire alle Kitty,
0: Chi?
1: Miss Kitty, non lo so,
0: Chi?
1: quelle che nel panorama musicale italiano che ne avete ancora di pane da mangiare.
0: Vabbè, stiamo parlando di altre, che altre cose, di
1: No,
0: altro,
1: ma
0: altra.
1: altra stoffa,
0: Ma
1: altra
0: sì.
1: taratura. Vabbè.
0: Allora,
1: Però perché scimmiotti?
0: io
1: Perché
0: Lady Gaga.
1: scimmiotti? Allora, l'ultima volta che l'ho vista non mi ricordo come diavolo si chiama. Kitty, Baby Kay, mi pare. Dai, quella conciatura che Baby Kay ce l'aveva lei in questo video 20 anni fa.
0: Sì, no, cioè, torniamo a parlare.
1: Non
0: Di che
1: importano
0: stiamo a
1: niente,
0: parlare?
1: esatto.
0: Cioè, nel senso che
1: C'è ragione,
0: non
1: non
0: puoi,
1: parliamone.
0: capito? Io Lady Gaga la paragono per il percorso musicale, diciamo per quello che è, a Serena Brancale. Cioè, Lady Gaga è un'artista come Serena Brancale, brava a cantare, che per diventare Lady Gaga è dovuta uscire prima con Poker Face. Quindi una canzone che non è che
1: Parola chiavi.
0: valorizza quelle che sono le sue
1: Doti
0: corde
1: canore, certo.
0: lodecanore, come quell'altra, come Serena Brancale, dove è dovuta uscire con la canzone quella lì
1: Sì,
0: in
1: sì, sì, sì.
0: pugliese, per poi andare a Sanremo e uscire poi definitivamente. Perché
1: Certo.
0: alcune
1: L'avevi
0: volte da
1: spiegata
0: qualche
1: questa
0: parte,
1: cosa?
0: sì, da qualche parte devi iniziare a farti conoscere e poi dopo sai che c'è. Allora io inizio facendo il pirla, tra virgolette, no?
1: Sì, sì,
0: Poi
1: sì.
0: dopo esco fuori con la parte più importante, più nota di me, che mi permette di avere il percorso.
1: Ma non
0: Comunque.
1: solo, ma anche la parte quella che mi permette di, cioè, di esprimermi come io desidero
0: Esatto, che
1: fare.
0: quella è una cosa molto importante. Tu l'altro giorno, mi ricordo quando stavamo parlando di chi non va in vacanza, anche perché in realtà, come eravamo noi nel nostro caso, in vacanza ci lavora. Cioè,
1: Ah sì?
0: nel senso che non è che chi lavora in un albergo o in un villaggio, siccome lì è in vacanza, no? Anche lì chi lavora all'interno delle strutture turistiche non sta in vacanza, anzi.
1: No, anche perché io ho visto che con i ritmi di lavoro che ci sono, cioè ritagliarti quelle 2 ore per voler fare vita da spiaggia, voler farti un tuffo in mare, diventa veramente molto complicato. Certo, puoi gioire del sole, del fatto che l'aria è molto buona, però stai correndo da una parte all'altra. Tu, beh, diversamente io che comunque organizzo, cucina, sistemo documenti del food and beverage, piuttosto che magari ho una... Sono proprio un topo chiuso tra quattro mura. Tu invece che coordini fai, almeno un po' di sole
0: E
1: riesci a
0: quello prendiamo
1: prendere.
0: il
1: Però né
0: sole,
1: io
0: però
1: né
0: la
1: te.
0: domanda che ti faccio e poi me ne risponderai nella seconda parte della puntata è questa. Cioè, tu prima hai detto non è sempre facile ritagliarsi quelle 2 o 3 ore di mare.
1: Esatto.
0: Ma la domanda è perché tu a mare ci andresti? Punto, mi rispondi dopo e anche a voi potete rispondere dopo. Ci vediamo. Facciamo quelli seri che dicono.
1: Sigla.

0: Anno 2006, Fabi Fibra, grande, giovanissimo, grande poi evoluzione di questo cantante, di questo personaggio che a noi piace, che a te piace, lo so, era il 2006, pensa, quando è uscita questa canzone, io stavo per arrivare, dove dire, al Green Park di Vieste, in quell'anno.
1: Io ero a Cremona a lavorare nel 2006, se non ricordo male, però quanto mi piaceva, ma già all'epoca mi piaceva.
0: Sì, è bel personaggio.
1: C'era anche una canzone di Fibra,
0: tranne te, è diventato un meme
1: meraviglioso. Tutti vanno in vacanza, tranne te, collegandoci al discorso di prima.
0: Tranne te, vero. Quello fu anche un altro grande tormentone. A me, personalmente, come stile musicale di Fabio, mi piace più questo qui, un pochino più, perché anche in Italia c'è la East Coast e la West Coast, come in America, no? E vedi, se senti Fabi Fibra e Gue Pequeno, nonostante siano amici, hanno stili e flow diversi,
1: ma meno male,
0: esattamente, contaminati da tranne te. E mi sembrava ai tempi, troppo commerciale per lo stile figo che aveva Fabi Fibra, anche se era prodotta comunque da personaggi importanti.
1: Ma lì, come il discorso che hai fatto su Lady Gaga, ci vuole quel hit che scala le vette per...
0: Ho bisogno di
1: monetizzare per investire probabilmente in altre cose, ma ci sta altro che, e adesso si può permettere tranquillamente di cioè è un cane sciolto in un certo senso di dire tutto quello che è
0: arrivato alla sua

0: al suo fulcro, magari può crescere senza dubbio, ma è una delle istituzioni nel rap italiano, senza ombra di dubbio. Detto questo, possiamo partire, sì,
1: sì
0: cari
1: signore.
0: Amici, benvenuti alla seconda parte.
1: Terza.
0: Seconda parte, dovrà rispondere Simona alla domanda che le abbiamo fatto, siamo sicurissimi. Ma come fanno i bravi presentatori per voi?
1: Sigla.

0: L'appuntamento da lunedì al venerdì su Nexum Channel, canale 403 in tutta l'Italia e su Teleroma 56. Allora, la domanda ti avevo lasciato, mia cara, una domanda molto importante. La domanda era: ora siamo partiti dal fatto che no, chi lavora, appunto, che ne so, ospedali, alberghi, trasporti, eccetera, non riesce ad andare in vacanza perché magari sta lavorando, soprattutto magari chi lavora in un villaggio.
1: Ma sì,
0: e tu dici, lavorando in cucina.
1: Sì, perché sì, c'è gente che lavora quando gli altri sono in ferie, ma è il destino, uno deve saperlo, non è che, oh, è una sorpresa, io faccio il cuoco, ma veramente devo lavorare quando gli altri sono in vacanza e io non posso andare in vacanza? È così, i camerieri, sì, è così, quindi non è che è una sorpresa. Sì, noi ci sono, il ramo alberghiero lavora quando gli altri sono in ferie, diversamente non apri un hotel, non diventi un cuoco, non ti formi per diventare un cameriere e vai a lavorare direttamente da Troni e sei tranquillo.
0: Esattamente, perché magari hai studiato tutta una vita per fare quello, poi arrivi, ti rendi conto che fare il cameriere
1: è difficile,
0: devi stare a contatto con la gente, allora decidi, ma sai che c'è, vado da Troni, mi faccio le mie orette e faccio il commesso, e quella sarà la tua vita triste e solitaria, perché nel senso poi è anche quello, cioè c'è chi ama quella vita. Attenzione,
1: sì, sì, sì.
0: Io litigavo, discutevo con i miei a quell'età lì, perché i miei volevano che facessi la vita che facevano i miei compagni di classe. Che, attenzione,
1: o statale.
0: Bravi, sì, nel senso che nel mondo del lavoro serve tutto,
1: sì,
0: ok?
1: Sì.
0: Ognuno ha la sua grande utilità, però ci sono persone che hanno questa capacità di vivere una vita sempre in quel modo e quindi arrivare, fai, ti svegli la mattina, vai al lavoro, torni a casa, che calcetto, ti guardi il film, litighi con tua moglie, fai pace con tua moglie, discuti con i tuoi figli, vai dall'amante, torni a casa, vai alla tua moglie, il rito della famiglia normale che si vede anche spesso in molti film. Io non ce la faccio, io già a 16 anni avevo la paura di questo, dicevo vi prego, io non voglio diventare questo, che non ce la faccio, cioè proprio nella mia indole era questo, quindi avevo sta paura. Ma tornando alla domanda, dicevi tu lavori in, se tu lavorassi in una cucina di un hotel o di un villaggio, nelle 2 ore di pausa cosa fai?
1: Penso che mi metterei a piedi, a gambe all'aria, no? Per far riposare e far defluire il sangue e la pressione.
0: Perché le ore di lavoro sono tante,
1: sì, sì.
0: Quindi non andresti a mare?
1: No, anche se dici, anche semplicemente stando in acqua e camminare, anche le gambe lì defaticano, però dovresti riposare la schiena perché sei sempre in piedi, e quindi cosa scegli?
0: Cioè, nel senso, anche se c'è uno dice vabbè, ma stai lavori al mare, prenditi 2 ore e vai, non è pensabile, no, di riuscire a prenderti 2 ore di mare.
1: No, a meno che l'albergo abbia un ombrellone per chi ha la pausa.
0: Ma non è tanto proprio il discorso di ombrellone, che tu quando hai la pausa vuoi andare a dormire.
1: Sì, vuoi
0: a meno
1: dormire,
0: che non hai il giorno libero.
1: Beh sì, ho la mezza giornata libera,
0: esatto.
1: Cosa che avviene molto di rado.
0: E durante il periodo estivo è complicato dare un turnover,
1: sì,
0: no?
1: Però magari uno dice, invece di andare a dormire a casa, vado a dormire in spiaggia, così prendo un po' di sole.
0: Sì,
1: quella volta
0: sì,
1: la puoi
0: sì,
1: fare,
0: sì, certo.
1: E non lo fai sempre, perché comunque dici, ok, ho preso quest'ora di sole, mi faccio un bagnetto, però poi ti devi rifare la doccia, devi tornare a casa.
0: Magari il sole è caldo, ti gira pure la testa, perché poi devi, sì, anche
1: il
0: sole è stanca.
1: Devi lavarti bene,
0: eh?
1: Metterti il coso sotto le ascelle, perché la
0: sì,
1: gente non ti ha fatto niente di male.
0: No, perché ci dovete odiare con le vostre super ascelle bombastic. È stato
1: che sì, è vero, poi ognuno, la cosa bella è che ognuno poi conosce un po' il proprio corpo, sa di cosa ha bisogno.
0: Alcuni sottovalutano la capacità del loro corpo di emettere odori spuzzolenti e non se ne rendono neanche conto.
1: No, ragazzi, non avete dire come Mauro abbia una sensibilità veramente, come si dice, olfattiva, micidiale. L'altro giorno stavamo bevendo il caffè del mattino e c'era un bagnino in spiaggia un po' lontano da noi, ha alzato l'ascella, così ha alzato il braccio. Sì, è diventato verde.
0: Cioè il concetto.
1: Cos'è questo odore? Cos'è questo odore? Io mi guardo in giro e vedo il bagnino che
0: stava pulendo, sì, stava facendo, sai, quando
1: esatto,
0: pulisci col bastone. Per caso, mentre il bagnino faceva così col bastone, pulendo la piscina, è arrivata la folata di vento che ha preso, è passata, si è incuneata all'interno della sua ascella.
1: E ce l'ha portata sotto
0: e ce l'ha portata mentre io prendevo il caffè, volevo lanciargli sedie, tavoli. Ma perché? Perché? Cioè, nel senso, stai in una piscina dove c'è il cloro. Buttati in piscina, almeno il cloro
1: disinfetta. Disinfetta, fingi di scivolare.
0: Cioè, è incredibile quanto uno possa. Ma perché?
1: Scusa, mi è venuto in mente ancora.
0: No,
1: la pelle
0: lo so,
1: d'oca.
0: Lo so, è quello. Quindi, questo è un altro problema di chi lavora. Lavorare con gente che puzza. E se glielo dici, si offendono. Cioè, se tu dici a uno, guarda che, oh vecchio, ti puzza l'alito, e io a lei, per esempio, chiedo spesso, per piacere, me lo dici? Io ho bisogno di sapere che uno che parla tanto, come lo dicevo anche agli animatori, o quando è uno che parla tanto, sta tanto al microfono, saliva, robe, eccetera, magari fuma la sigaretta, ti prego, dimmi
1: magari.
0: Se... dimmi se la... Tu manco fumi. Dimmi... Senti, dimmelo, perché almeno mi correggo, non mi offendo, perché è meglio saperlo
1: e che... provvedere.
0: E provvedere.
1: Provvedere.
0: Così.
1: E
0: provvedere che piuttosto andare in giro e vedere la gente che
1: ti sta lontano,
0: sì,
1: fa così.
0: Sì, ok, grande. Oh. Io infatti quando lei non me lo dice me ne accorgo, perché fa così.
1: È vero. È vero, perché a volte è capitato solo una volta, probabilmente non stavo bene di stomaco, avevi un
0: è vero, vero, vero.
1: Usciva del putridume dalla bocca.
0: Sì, c'è solo stato un non... periodo di nervosismo dove
1: sì,
0: c'era la bile che mi stava mangiando dentro.
1: Solo che non riuscivo, non mi sembrava... detto, magari se ne accorgerà perché faccio così. Non se ne è accorto perché, boh, alla fine gliel'ho detto.
0: Infatti, ma fai prima di... Cioè, non è che continui, ti prendi, dimmelo! Cioè, dimmelo, no?
1: Bene.
0: Io invece non te lo dico, per quello che sto lontano, in generale.
1: Perché a me puzza il fiato?
0: Non te lo dico.
1: Che cosa brutta che
0: no,
1: sei.
0: No, è vero, dai. Però, ecco, anche questa cosa, tu immagini andare al ristorante, il cameriere con la fiatella.
1: Posso dire una cosa?
0: Certo.
1: Se il cameriere si avvicina a me e al mio piatto tanto da sentire che possa sentire la sua fiatella, la cosa è pericolosa. A meno che se veramente ha un bidone dell'umido in bocca, anche se tiene le giuste distanze e io lo sento, oh, mamma mia, è terribile. No, ascolta.
0: Sì, allora, le distanze ci sono, però lo sai che...
1: Non ti devi avvicinare
0: come...
1: troppo al cliente.
0: No, no, ovvio, però magari quando metti il piatto, senza dubbio, se ti parliamo di ascella, quella la becchi piena.
1: Ma sì.
0: E il fiato, l'alito, purtroppo ci sono alcuni, cioè non è che dipende solo dall'interno, ci dipende anche dai denti. Magari uno c'ha... il dente cariato, il dente rotto, una cosa, e l'altro è hai un...
1: Spesso è veramente stomaco, eh?
0: Dipende dal tipo di...
1: Ma non solo, come tu hai passato quel periodo nervoso, anche un'altra persona potrebbe essere, magari inizia il turno, si agita, ma per tenere l'agitazione compressa magari... Si scatena tutto.
0: Sì, certo.
1: Sai cos'è la cosa brutta? Quando al momento non te ne accorgi, ma poi rimane la classica nuvoletta verde, come di cartoni animati.
0: Adesso sarebbe bello intervistare chi ci dà queste, perché io ho notato quando hai dolore, cioè quando ho magari la pesantezza d'alito dovuta all'interno, è perché magari è mancanza di acqua. Cioè, nel senso che se bevi tanta acqua, tu vai a come dire, drenare quello che è il fegato, quello che ti fa poi uscire fuori.
1: È verissima questa cosa. Quello. Anche il fatto di non riuscire a scaricarsi con regolarità.
0: Certo, certo.
1: Un po' di stipsi non ha che aiuta tanto l'alito. Ci sono tanti

0: tante cose che possono compromettere, diciamo così, la bocca violetta.
1: La bocca viola. Bene, ci ascoltiamo la canzone Sole di settembre, visto che ci siamo, i Finlay, qualche tempo fa.

0: Loro sono i Finlay, torniamo indietro di qualche anno, ahimè sono anche in qualche modo spariti sotto certi aspetti, non li sentiamo più. Musicalmente erano quel rock punk italiano che andava tanto di moda
1: come
0: nel 2000, sì, più come, sai, Tokyo Hotel, come si chiama, quelli, sì, Pogliemo, questo rock del 2000, ecco, Green Day, parliamo di qualche anno precedente. Cari amici, stiamo parlando di vacanze, o meglio di chi non è andato in vacanza. Infatti il concetto di base che dicono è: non è una vacanza definire quanto vale una vita o quanto la si stia vivendo bene, perché
1: no,
0: poi
1: spiega, non sto capendo.
0: Entra in gioco quello che dicevi tu prima, cioè il fattore psicologico, cioè molti non andando in vacanza si sentono in qualche modo
1: inferiori,
0: sì,

0: No, vedi, sono povero, non posso andare in vacanza, ma non è l'andare in vacanza che stabilisce la tua ricchezza. Perché? Perché magari c'è chi va in vacanza e ha chiesto un prestito.
1: Certo.
0: Come dicevi tu,
1: sì, sì, sì.
0: Il prestito ti rende solo più povero.
1: No, assolutamente sì. Mentre chi dice, ma chi vive da solo, chi in famiglia, ragazzi, questa volta abbiamo comprato la cucina, abbiamo comprato un super divano, cioè non possiamo avere tutto. Però la cosa bella è non fare da adulto, se hai dei figli, non farlo pesare ai figli questa cosa. Quindi trovare anche degli escamotage divertenti per fargli passare l'estate.
0: Certo.
1: Diversamente, se invece siamo una coppia, siete una coppia che stanno investendo nel loro futuro, andare in ferie non è che tutta questa, cioè, insomma, dipende dove andate, no, la gente che vi trovate, insomma, se avete degli,
0: non,
1: se avete
0: non
1: fatto
0: pensare
1: degli impegni,
0: a noi, cioè nel senso,
1: no, se, però,
0: noi
1: se,
0: non, purtroppo noi, non se, siamo un metodo di paragone,
1: sì,
0: con
1: vero,
0: nessuno, per il tipo di vita che conduciamo, per quello che abbiamo, cioè, così magari noi non ci possiamo spostare perché abbiamo due cani e un gatto, e tra un po' ne avremo forse anche un altro perché lei si mette a gatti come non ci fosse un domani. Capito? È perché lei vuole il gatto rosso e quindi troviamo il gatto rosso. Comunque sì, a parte questo, noi abbiamo una vita diversa da quello che è la normalità. L'abbiamo scelta, almeno io l'ho scelta di fare sta vita, mi sta bene, no? La famosa frase "una vita in vacanza", quella canzone,
1: sì,
0: che diceva. E, però il fattore di non farla pesare i figli. Ragazzi, io non ho, se io non posso, non posso.
1: No, devi farlo capire ai figli che non è,
0: esatto,
1: perché mamma e papà hanno investito in altro, hanno comprato la macchina nuova, che ne so, hanno preso la cucina, papà sta progettando invece di andare in vacanza d'inverno, che ne so, ci sono tante cose per cui i bambini, però bisogna spiegarglielo, perché non sono più i bambini come era una volta, che cioè i bambini adesso capiscono tutto e sono facilmente influenzati.
0: Sì, però vedi anche poi, e entra in gioco anche il fatto dei genitori separati, perché abbiamo l'esempio adesso dove la mamma e il papà fanno a gara per chi fa fare più cose al figlio, i genitori si rincoglioniscono completamente, diventano proprio succubi di sti bambini che ricattano con gesti, cose, capito? Allora, si è sciolto il gelatino, sti cavoli, cioè nel senso,
1: Non mangi col cucchiaio,
0: cioè non è un problema. Qual è il problema, capito? Quindi di lì entra in gioco anche le differenze lì, perché magari un genitore li può portare in vacanza in un posto
1: e un altro no,
0: l'altro non li può portare in vacanza,
1: certo,
0: avendo quelle cose, e ti devi sentire in ansia per questo. Cioè è un ricatto bello e buono, cioè è violenza psicologica questa,
1: certo,
0: cioè
1: certo.
0: È alla pari di qualsiasi altro tipo di violenza, perché poi un genitore che sia un padre e una madre, ovvio che fa fatica. Comunque, cari amici, stiamo ragionando ad alta voce, ma siamo giunti al termine, e quindi io vi ringrazio, signore e signori, arrivederci, seguiteci sempre, applausi scroscianti dal cielo per la beltà di Simona Monaco, e da Mauro Caputi è tutto per voi.
1: Sigla.

0: Imprisit Lavori è un'azienda con attestazione SOA e certificazione di qualità, sicurezza e ambiente ISO. Con professionalità e competenza, da 20 anni sul mercato, opera demolizioni di strutture civili ed industriali, con l'obiettivo di fornire sempre il massimo standard qualitativo, esegue scavi, movimento terra, opere fognarie, opere stradali quali ponti e gallerie, urbanizzazioni, pavimentazioni, ristrutturazioni, opere a verde. Per informazioni e contatti, www.impresitlavori.it.
1: Affida la tua comunicazione a Comi. Realizza le tue insegne luminose, fisse e mobili. Rivolgiti a noi per i tuoi manifesti pubblicitari, gli striscioni, i volantini. Ci occuperemo della stampa, della affissione e della distribuzione. Forniamo, montiamo e manuteniamo impianti pubblicitari di vario genere su aree, spazi pubblici e privati. Noleggiamo automezzi pubblicitari e schermi digitali per far conoscere la tua azienda. Comi si occupa della tua immagine. Rivolgiti ai

0: Professionisti. Comi, un marchio, una garanzia. Consorzio Management Imprese, via del Fosso dell'Osa 576, 00132, Roma. Telefono 06 22 46 02 88.
1: Mi conosce bene Nicola, sai che non cado in questa provocazione. Sono molto contento di quello che ho visto, sì, però prima di tutto dire oggi che abbiamo visto 32 giocatori che sono eroi, secondo me. Io sono bagnato una sauna. Come hanno fatto a giocare questa partita bella tutti 32? È un merito incredibile. Non si poteva pressare, come sicuramente a dicembre si vedranno di partite più intensità, però anche con questo i ragazzi hanno fatto, o hanno avuto la mentalità giusta di andare a prendersi la partita, a prendersi il possesso, a lottare quando non abbiamo la palla, quella resilienza di quelli 15 minuti quando tu sai che ti mettono a De Bruyne, che ti mettono a Neres, che ti mettono a Alisson, a Luca, a Spinazzola, che sembrava che non finiva mai.
2: Manutenzioni, costruzioni e interventi speciali in edilizia hanno un solo nome, Fenix 2024. Operiamo su appalti pubblici e privati, edifici residenziali e non, fino ai beni storici e monumentali. Demolizioni, bonifiche ambientali, movimento terra, manutenzione stradale. Qualunque sia il tuo progetto, ci pensiamo noi. Affidati all'esperienza di un'azienda solida e qualificata. Chiama il 333-894-3281 o scrivi a fenixsrl.lavori@gmail.com. Fenix 2024, via del Quartaccio 38, Roma. Costruiamo valore, proteggiamo la storia.
0: Affida la tua comunicazione a Comi. Realizza le tue insegne luminose, fisse e mobili. Rivolgiti a noi per i tuoi manifesti pubblicitari, gli striscioni, i volantini. Ci occuperemo della stampa, della affissione e della distribuzione. Forniamo, montiamo e manuteniamo impianti pubblicitari di vario genere su aree, spazi pubblici e privati. Noleggiamo automezzi pubblicitari e schermi digitali per far conoscere la tua azienda. Comi si occupa della tua immagine. Rivolgiti ai professionisti. Comi, un marchio, una garanzia. Consorzio Management Imprese, via del Fosso dell'Osa 576, 00132, Roma. Telefono 06 22 46 02 88.
3: Italia Opere SPA, azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Gestisce internamente l'intero processo, dalla progettazione al finanziamento, fino al disbrigo delle pratiche burocratiche. Partendo da un'esigenza, una necessità o da una scelta di investimento, Italia Opere propone soluzioni su misura per aziende, enti pubblici o soggetti privati. Partner ideale anche per la realizzazione di progetti ideati da terzi. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.
4: Cecchetti Appalti e Costruzioni produce e vende conglomerati bituminosi tradizionali e speciali. Grazie al nostro nuovo impianto ad altissime prestazioni, attraverso le più moderne tecnologie di produzione, realizziamo i nostri prodotti con i più alti standard qualitativi, garantendo la massima sicurezza del personale nel rispetto dell'ambiente. Cecchetti Appalti e Costruzioni, la strada per un futuro sicuro e sostenibile. www.cecchettiappalti.com.
5: SM Edilizia opera nel settore dell'edilizia civile ed industriale. A partire dalla progettazione, realizza costruzioni ed esegue ristrutturazioni di edifici residenziali, di impianti per l'industria, per il commercio, di impianti sportivi e di opere al servizio della collettività. Esegue restauri del patrimonio architettonico e di beni sottoposti a tutela. Realizza e si occupa della manutenzione di strade, viadotti, gallerie, ferrovie, aeroporti e di tutte

0: le opere infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Per informazioni e contatti www.smedilizia.it.
1: Roger Deals

0: www.rogedil.com.
1: CyberPro è una business unit di PCS Group dedicata alla cyber security, nata per ridefinire il concetto di cyber security attraverso lo sviluppo di soluzioni e servizi innovativi in grado di agire non solo sul piano tecnologico, ma anche sul fattore umano. Offriamo consulenza a 360 gradi e team a disposizione del cliente H24 7 giorni su 7. Per info e contatti www.cyber-pro.it. CyberPro, driving the cyber security future.
2: A Genoa si deve fare al meglio. Ci saranno tantissime partite dove loro sono meglio di te. Allora, già dall'inizio deve accettare. Loro sono un 80% per vincere la partita, tu hai un 20%. Come con quel 20% io esco dal 99.9% di quel 20% per vincere la partita. E sarà così, sfortunatamente. Quando vai troppo veloce nel processo, come stiamo facendo noi 5-6 anni in avanti, alcuna volta te la deve, in alcun posto deve concedere qualcosa, sicuramente sarà là. E niente di più. Genoa, partita importantissima per noi, non ne penso niente nella Champions, te lo giuro, perché questo è un processo di passo a passo, anche se vogliamo sempre guardare in avanti. E la vita sono piccoli momenti, e oggi è un gran momento, e da domani si inizia a pensare a venerdì. Ok, grazie.
3: Si sente?
4: Sì.
3: Ok. Ciao mister, parto da una frase che ha detto poco fa a Radio Nostalgia un tifoso di un club dei 25 tifosi che erano qua, dice: noi abbiamo sostenuto la squadra ha già fatto fatica a sostenere noi e oggettivamente si fa fatica a dargli torto perché per 75-80 minuti si è visto poco. Le voglio chiedere un giudizio su questa partita, cioè se ha lasciato un po' di amaro in bocca anche a lei vedere questo Genoa, poi primo tempo in modo particolare, sbagliare tutto quello che si poteva sbagliare.
5: Secondo me non eravamo partiti malissimo, fino al gol loro c'era abbastanza equilibrio. Il sostegno nostro e loro non lo posso dire io quanto deve essere e non lo posso misurare io. E il fatto è che tiriamo poco, non arriviamo mai a tirare in porta, arriviamo nella loro tre quarti, costruiamo anche in maniera un po' più pulita rispetto all'anno scorso, ma si tira poco in porta. E per tirare in porta bisogna andare in verticale come abbiamo fatto tante volte l'anno scorso, una cosa che ci ha portato dei vantaggi, e bisogna saltare l'uomo. E non abbiamo tantissima gente che salta l'uomo, ne abbiamo poca, e quindi dovremmo pensare a qualcosa di un po' più diverso, verticale, pratico, rispetto a quello che abbiamo visto nel primo tempo. La reazione degli ultimi 20 minuti secondo me è stata positiva, magari meno ordinata di quello che abbiamo visto nel primo tempo, un po' di cuore, salti due volte l'uomo, butti la palla dentro e qualcosa crei. Non voglio, posso dire, banalizzare tutto, ma arrivare a tre quarti campo è bello, poi dopo se non tiri mai non è quello che piace a me e non è quello che ti porta punti.
3: Allora in tal senso, poi cedo la parola ai colleghi, ti chiedo se l'ingresso di Mike Tri, se è preso questa responsabilità anche Messias qualche minuto prima di provare a creare superiorità numerica e saltare l'uomo, se forse è una delle migliori indicazioni che arriva da oggi, e cosa si può fare anche con Baldanzi che forse copre tanto campo ma poi negli ultimi metri qualcosa gli può mancare.
5: Penso che Mike Tri sia entrato bene, penso che sia entrato bene Osmaic, penso che siano entrati bene Junior come sempre, hanno portato freschezza, hanno portato anche qualche inserimento senza palla, si è preso responsabilità, ha gestito bene anche la palla, meglio nella zona di centrocampo rispetto a quello che aveva fatto di solito nelle amichevoli, ed è una risorsa per noi, ragazzo giovane di intensità, di gamba. Per quanto riguarda Baldanzi, quando loro ci marcavano a uomo cercavamo di portarlo lontano dalla loro linea difensiva per scoprirli un pochino, come tutta la squadra, insomma, quando la squadra è un po' piatta viene risucchiato anche lui da questo torpore, e poi anche lui deve dare di più negli ultimi metri specialmente, trovare quei guizzi che a noi possono farci la differenza. Non ci dimentichiamo mai che giochiamo contro una squadra forte, abbiamo giocato contro due squadre forti, non è che abbiamo giocato contro

0: contro squadre che competono per, fra virgolette, il nostro stesso campionato.
1: Si chiama Pietro.
2: Buonasera mister, ecco, parlavi di due squadre forti, quindi che sono di livello superiore al Genoa, ecco, con due atteggiamenti diversi, no? Con il Napoli li avete messi lì all'angolo e poteva essere una partita da punti, quella di oggi obiettivamente no, cioè poi poteva scapparci nel finale, però forse sarebbe stato troppo. Ti preoccupa questo passo indietro a distanza di una settimana? Può aver pesato sulla testa di alcuni giocatori questo mercato che si chiude tra un paio di giorni?
0: No, io non c'è. Sì, mi preoccupa, tutto mi preoccupa, tutto mi deve preoccupare. L'altra partita è stata molto buona. Molto buona, e avremmo meritato punti e sappiamo perché non le abbiamo portate a casa. Questa è stata meno buona e quindi devo essere preoccupato, devo analizzare onestamente quello che è successo in campo, cercare di capire perché, per come, cercare di capire cosa fare la prossima, che contiamo una squadra forse ancora più forte della Lazio, che oggi per mezz'ora ho visto la partita distrattamente, ha messo sotto il Napoli in maniera importante a casa loro, quindi è vero che ci sono obiettivi diversi, ma noi dobbiamo giocarcela anche contro queste squadre forti, perché poi i risultati li abbiamo fatti anche contro le squadre forti l'anno scorso. E mercato, sappiamo che siamo una società che ha bisogno di fare delle uscite, io cerco di essere più concentrato possibile sulla partita, la società ha degli obblighi, ha degli onori, degli oneri, e quindi cerchiamo di lavorare noi quando siamo quelle due ore sul campo in maniera molto professionale su quella che è la partita, poi intorno ovviamente non posso dire che c'è stata la stessa concentrazione sulla partita rispetto alle prossime, spero.
2: L'ultima è proprio in tema di mercato, questi ultimi due giorni, cosa ti aspetti in entrata? E hai detto che ci saranno delle uscite, ecco, che cosa ti attendi, cosa ti hanno detto?
0: Mi aspetto un po' quello che mi aspettavo, cioè, l'altro anno, cioè, noi ci siamo salvati a maggio, 5-6 partite prima della fine, abbiamo usato le ultime partite per conoscerci un po', per valutarci e per capirci. Ci sono delle cose che sono chiare in questa squadra negli ultimi 30 metri fa un po' fatica, gli mancano un po' di spunti, gli manca uno contro uno, quindi questo era quello che avevamo cercato di, sul quale abbiamo parlato, mi sto impappinando, abbiamo parlato di questo a maggio e penso che sia quello che ancora ci serva di più, ma questa è una squadra che poi qualsiasi cosa uscirà fuori dagli ultimi due giorni di mercato dovrà trovare una quadra, dovrà e potrà salvarsi, cioè se abbiamo tutte le carte in regola per poterlo fare, anche così.
3: Buonasera mister, la sensazione che si è avuta un po' oggi rispetto magari alla partita con Napoli, dove avevate messo un piglio che ricordava un po' quello della scorsa stagione, di una squadra che ancora non ha trovato la sua strada, la sua identità, cioè un po' a metà fra il tentativo di giocare a pallone e a volte avere invece quella grinta che vi ha anche aiutato tanto oltre al gioco a salvarvi l'anno scorso. Non so se hai questa sensazione, qui ci può anche stare perché siete all'inizio e comunque hai dei giocatori diversi. E poi sul mercato dici di saltare l'uomo, ti chiedo per una volta di un giocatore di cui si parla tanto in quest'estate, che è il Shaarawy, un giocatore ancora libero, non so se può essere un calciatore su cui a volte ci avete pensato.
0: Gli uomini che erano in campo oggi erano gli stessi su per giù, tranne su Amorim, che hanno giocato contro il Napoli, e sono gli stessi che c'erano l'anno scorso, quindi non può essere un problema di novità o di non conoscersi se una partita viene fatta molto bene, una partita viene fatta meno bene. Tentare di giocare e essere aggressivi è esattamente il piano gara di oggi, è esattamente il piano gara che abbiamo avuto contro il Napoli. A volte riesce, a volte non riesce, ci sono anche gli avversari. A me piacerebbe giocare giocare tutti 90 minuti come abbiamo giocato gli ultimi 20.

0: sì, mi piacerebbe giocare 90 minuti come ho giocato i primi 60-55 contro il Napoli. Ci sono anche gli avversari che hanno valori importanti, la Lazio ha valori, penso di non dire niente di nuovo se dico che ha valori superiori ai nostri. Però ripeto, se si può fare 60 minuti bene contro il Napoli, si possono fare anche contro la Lazio, quindi noi dobbiamo lavorare in funzione di fare le cose meglio di come le abbiamo fatte stasera, analizzare con grande serenità, siamo ad agosto ancora, quindi tempo per capire, per analizzare ce l'abbiamo, dobbiamo solo appunto capire chi siamo dal 2 settembre, capire chi siamo, come vogliamo difendere, come vogliamo pressare, come vogliamo costruire e soprattutto come vogliamo fare gol.
1: Buonasera, mister. Stiamo aspettando il microfono. Ciao. Rispetto alla gara col Genoa, stavolta non è riuscito nel finale a riprenderla e a cambiare un po' il passo. Cosa è mancato? Solo una questione di condizione? Un po' di coraggio?
2: Rispetto a Genoa abbiamo avuto anche, secondo me, occasioni migliori. Già nel primo tempo, non facendo un buon primo tempo. Ma la cosa assolutamente che bisogna migliorare, e questo ragazzi lo sanno, che quando bisogna prendere gol bisogna prenderlo perché gli altri sono molto più bravi, quindi, e capire certi momenti della partita, perché dopo l'1-1 in quel momento lì prendere il secondo gol sicuramente ci ha fatto male, ma la cosa più diciamo clamorosa è stata quando a 20 secondi alla fine del primo tempo abbiamo subito un tiro in porta che ha parato Meretti, subito dopo il calcio d'angolo dove ha colpito la palla di testa uno da solo. In quei momenti lì la partita devi comunque portarla a casa anche sul 2-1, perché se prendi il gol del 3-1 a 30 secondi alla fine del primo tempo dopo diventa tutto più difficile, quindi vuol dire che avevamo staccato la testa e che non avevamo capito il momento della partita, quindi bisogna assolutamente migliorare quei momenti perché altrimenti poi diventa tutto più difficile.
3: Mister, buonasera. Questo è il dato negativo, però qualcosa di positivo è venuto anche fuori, il fatto che comunque Fabregas ha un po' snaturato il suo gioco perché aveva visto che Napoli veniva su e comunque veniva con tante idee propositive e questo un po' l'ha messo in difficoltà, si è chiuso tanto, ha fatto dei cambi sicuramente difensivi. Cosa si porta a casa di positivo lei da questa partita?
2: Allora, quello che ho detto prima del negativo è perché bisogna migliorare, perché come dico sempre, se non aumentiamo un po' la percezione del pericolo poi diventa difficile quando difendiamo. Poi dopo ci sono state le cose importanti, perché il primo tempo abbiamo avuto anche occasioni, nonostante che il primo tempo sicuramente non è stato bellissimo, però abbiamo avuto delle occasioni importanti. Il secondo tempo poi l'abbiamo messi nella metà campo avversaria, ma questo cosa voglio dire? Che i ragazzi devono capire che le partite durano 95 minuti, non è che finiscano al 40esimo, al 30esimo, al 60esimo, ma anche gli ultimi 7 minuti devi avere la lucidità, di avere la pazienza, soprattutto quando hai la squadra avversaria vicina all'area, di essere più lucido. Basta vedere che negli ultimi 30 secondi abbiamo avuto l'occasione con Luca, quindi quello c'è positivo. I ragazzi devono capire che sono una squadra forte, che comunque le occasioni le creiamo. Bisogna migliorare in questo momento quello che è certi momenti della fase della partita. Da questa parte
4: la Repubblica. Buonasera, eccomi, salve. Tra le cose da migliorare c'è anche l'approccio, perché pure a Genoa hanno cominciato loro e poi voi siete usciti, il Napoli è uscito fuori, anche oggi no, i primi 20 minuti il Como, poi hanno segnato, il Napoli ha pareggiato. È anche questo un altro aspetto da migliorare?
2: Assolutamente, ma siamo solamente all'inizio della stagione, dispiace molto soprattutto perché era la prima in casa. E sono molto dispiaciuto perché non siamo riusciti a fare risultato, però ci sono delle cose positive e bisogna assolutamente migliorare quelle che sono le cose negative, ma soprattutto, ripeto, questa attenzione di stare un pochino più attenti in certi momenti della partita.
5: Mister, al di là dell'episodio del secondo gol, le volevo chiedere nel secondo tempo per lei cosa non ha funzionato nei tempi sulla pressione, perché molte volte mi venivano in mezzo e in generale, al di là dell'episodio, cos'è che non ha funzionato?
2: Nel primo tempo? Nel primo tempo loro sono stati molto bravi, erano più freschi, si muovevano tutto in continuazione e noi facevamo fatica. Però in quei momenti lì, io capisco che vorremmo avere sempre la palla, ma non la possiamo avere per 90 minuti. In quei momenti lì, se loro riescono a muoversi, siccome il Como lo fa molto bene perché sono molto bravi, non devi subire, perché poi dopo la partita cambia, è lunga, e a quel punto lì poi dopo nel secondo tempo poi puoi cercare di giocarla per poterla vincere. Ecco perché in quei momenti lì bisogna un attimino sicuramente migliorare e comportarsi in modo diverso, cosa che avevamo fatto a Genoa nel momento di difficoltà. Grazie, buona serata.
6: Vitalia, nella prima frazione, nel primo tempo, e fino ai cambi di mister Allegri, siete parsi abbastanza incapaci di cambiare il canovaccio della gara, insomma, col Como che teneva palla, pressava e creava occasioni. Ecco, era veramente incapacità o era un piano gara, insomma, pensato in quel modo per poi provare successivamente coi cambi a metterli in difficoltà? Grazie.
7: Ma sapevamo che loro anche l'anno scorso hanno dimostrato di essere la squadra che fa più possesso palla in Serie A, quindi sicuramente non era facile affrontare questo tipo di squadre. C'era da dire anche che non sempre potevamo andare a pressare, perché un po' loro sono bravi a metterti in mezzo, un po' per, come ho detto prima, le temperature che erano veramente alte, abbiamo cercato di chiudere le linee dentro e sfruttare poi, quando avevamo la palla, provare a giocare, a metterli là o sfruttare le ripartenze. Abbiamo, come ho detto prima, concesso due leggerezze che ci sono costate caro, e potevamo gestire meglio subito dopo il pareggio, perché comunque l'avevamo ripresa il momento, e rimanere un po' più solidi e compatti, però dobbiamo rimboccarci le maniche subito, perché arriva un'altra grande sfida e dobbiamo essere pronti.
8: Ciao Alex, senti, però anche in fase difensiva, quando il Como avanzava, soprattutto nel primo tempo, dava sempre la sensazione che poteva essere pericoloso, riuscivano a trovare sempre spazi tra le linee, riuscivano a entrare in area, secondo me con troppa facilità, cioè è mancata un po' forse di intensità, di cattiveria, perché arrivavano al limite dell'area veramente con semplicità. Ecco, da questo punto di vista forse pensi anche tu che ci sia qualcosa da migliorare? Grazie.
7: Sicuramente si può migliorare sotto tutti gli aspetti, questo è un aspetto su cui lavoreremo nei prossimi giorni. E potevamo evitare qualche imbucata, loro hanno grande qualità, però magari, come hai detto bene, dovevamo essere un po' più cattivi e concentrati, però c'è anche da dire che arrivavano fino lì, poi occasioni grandi, a parte i gol, un'altra occasione non sono neanche state forse create, quindi è vero che eravamo un po' bassi, abbiamo sofferto un po' al loro possesso palla, però si può sicuramente migliorare, si deve migliorare questo aspetto come anche altri.
9: Uscito molto presto dal campo e è andato negli spogliatoi. Mi chiedo se usa fare sempre così, se le serve questo momento anche di solitudine all'inizio per fare la sua analisi, e cosa ha pensato quando è sceso subito per primo negli spogliatoi, all'emozione di San Siro, alla partita, il suo primo pensiero.
10: I do all the time, every time that finish the game, I it doesn't matter the results, especially when we win, I go right away to the dressing room, because I need to calm down and I know that I'm the face of the team. So I will give my face no matter what the result here. So it's important for me to understand the game a little bit and to calm down, because I'm like you, a little bit like the Italians, a really passionate guy. So I need 5 minutes for myself. The first thinking was, we have a lot to do. When we finished the game, my feeling was, we are so far from the team that we need to be a very, very strong team. But also I was really proud for the guys, because they are being brave and they are working really hard. So my first feeling was happy because we won, but also I was thinking already what I should say here and what I should train in the next training.
11: Bonfanti, poi Gioia.

0: Buonasera mister, pensando al Torino e al Venezia, un passo avanti o un passo indietro come qualità di gioco? E lei dice dobbiamo lavorare very hard, che cosa manca per vedere il Milan di Amorim?
1: In this moment everything is a pass in front, not behind, because even the difficulties help us to understand what we need to work. So everything that happened today, it's also very good to give the step forward. Was two completely different games. Torino is a squadra that we understand what they are going to do. It's going to be system v system. It's easier to understand what is going to happen, but sometimes it's harder to control. In this game, you saw the rotation of the team. So we need to adapt so many times. We need to leave one against one. Conny sometimes was playing one against one with the 30 meters. So all these details, I understand what is hard for my team or not. So I will say that is a step forward because we won. And we understood what we need to train in the next week.
2: Sia a Torino che stasera dietro la punta, quindi volevo chiederti dove preferisci giocare, dove ti senti a tuo agio e dove pensi ovviamente che il mister possa utilizzarti di più nel corso di questa stagione. Grazie.
3: Penso che l'avete già visto, sono un giocatore che può giocare a diverse posizioni, quindi io non ho un ruolo proprio che preferisco. Ne ho parlato con il mister prima che iniziava la stagione, mi ha detto che mi vedeva un po' più dietro l'attaccante per giocare in spazi un po' più stretti, quindi io comunque è una posizione anche dove mi sento al mio agio, e come l'ho sempre detto, ovunque dove giocherò darò sempre il 100% per aiutare la squadra, perché quello è il più importante questa stagione, di creare un gruppo e che ognuno che gioca, qualsiasi la posizione che sia, dà il suo 100% per aiutare la squadra e aiutare a prendere i tre punti.
4: Francesco Bonfanti, Telecity.
0: Ciao Alexis, buonasera. Era la prima volta che tornavate a San Siro dopo il Cagliari. Che effetto ti ha fatto e che sensazione hai avuto nei confronti dei tifosi? Cioè, vi sentite in qualche modo in debito nei loro confronti per quello che è stato?
3: In debito no, perché penso che i tifosi sanno che comunque, anche se non siamo arrivati al nostro obiettivo l'anno scorso, abbiamo sempre dato il 100%. Poi ovviamente nel calcio sappiamo che le cose possono anche girare male, quello che è successo l'anno scorso, però penso che siamo stati bravi quest'anno a dimenticarsi tutto, a lasciare tutto dietro di noi e ripartire su delle basi nuove con un nuovo allenatore. Quindi oggi per noi era importante, davanti ai tifosi, anche in questa giornata in memoria a Franco Baresi, di dare il 100% e di far vedere un nuovo Milan, diciamo. È quello che abbiamo fatto, prendendo anche i tre punti, e quindi continueremo nelle prossime settimane così, con questa mentalità.
4: Facciamo l'ultima con Fabio Conte, Agenzia Aria, dopo lasciamo spazio al mister che aspetta.
5: Ciao, Leao va via, è venuto a salutarvi, quali sono le emozioni, quant'è la storia, è stata abbastanza lunga anche la tua vissuta insieme a lui, anche se sei mancato qualche anno, cosa lascia Leao e che ricordo ti lascia?
3: Penso che avete sentito quello che ha detto il mister ieri nella conferenza prima della partita. Sappiamo tutto che Rafa è un grandissimo giocatore, che quando sta bene può far cambiare una partita lui da solo, e io l'ho sempre detto a Rafa, cioè per me può essere uno dei giocatori più forti al mondo. Penso che nessuna storia è eternale, c'è sempre un momento per staccarsi, e penso che Rafa ha pensato di partire in questo momento, e è scelta sua. Noi gli auguriamo il meglio e spero davvero per lui che farà bene nella sua nuova avventura. Ci dispiacciamo, però dobbiamo andare avanti adesso e guardare la nostra squadra e provare a fare il meglio nelle prossime settimane.
6: Robnik JB Protection. Creiamo nuovi modi per fare business. JB Protection.

0: Argo A. Ponchielli 6 a Roma. Per informazioni 06 69 40 5711 oppure 393 97 42 430. La mail è info@robnickjbprotection.it oppure andate sul nostro sito www.robnickjbprotection.it.
1: Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Italia Opere. Costruiamo su. Cancellotti è leader nel settore delle barriere per la sicurezza stradale tipo New Jersey. È specializzata nella produzione di conci prefabbricati per gallerie di ogni tipo e di sistemi per il trattamento delle acque e antincendio. Cancellotti. Da oggi la sicurezza stradale ha un nome.
2: Affida la tua comunicazione a Comi. Realizza le tue insegne luminose, fisse e mobili. Rivolgiti a noi per i tuoi manifesti pubblicitari, gli striscioni, i volantini. Ci occuperemo della stampa, della affissione e della distribuzione. Forniamo, montiamo e manuteniamo impianti pubblicitari di vario genere su aree, spazi pubblici e privati. Noleggiamo automezzi pubblicitari e schermi digitali per far conoscere la tua azienda. Comi si occupa della tua immagine. Rivolgiti ai professionisti. Comi, un marchio, una garanzia. Consorzio Management Imprese. Via del Fosso dell'Osa 576, 00132, Roma. Telefono 06 22 46 02 88.
3: Il consorzio Conart, società consortile a responsabilità limitata, acquisisce appalti di progettazione, costruzione, ristrutturazione e manutenzione di opere di edilizia, opere stradali, opere impiantistiche civili, industriali ed infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Conart nasce nel 2006 per unire le capacità imprenditoriali delle imprese consorziate operanti nel settore dell'edilizia classica e dell'edilizia avanzata per aggredire con maggiori possibilità nuove fasce di mercato. Per info e contatti www.conartscarl.it.
4: DDR S.p.A. è il punto di riferimento in tutta Italia per la distribuzione di ricambi per veicoli industriali, rimorchi e autobus. Offriamo ricambi di qualità, attrezzature e corsi di formazione dedicati alle officine. La nostra mission è soddisfare il cliente a 360 gradi attraverso la fornitura di prodotti e servizi d'eccellenza. Per informazioni e contatti www.ddrspa.com.
5: 01 Studio. Diamo voce alle tue idee, trasformandole in un messaggio di successo. Creiamo lo spot su misura per te, partendo dal testo, arrivando al montaggio finale, attraverso uno scrupoloso processo di incisione con strumenti professionali e all'avanguardia. Scegli la voce che ti rappresenta al meglio. Cerca nel web 01studio.info. Velocità, competenza e affidabilità ai massimi livelli. Della tua idea? Con 01 Studio, finalmente, se ne parla.
6: Hai bisogno di supporto per la contabilità, la partecipazione a bandi o la gestione d'impresa? Servizi integrati e gestione aziendale SRL. Affidati a chi offre consulenza, progettazioni e soluzioni innovative per aziende e professionisti. Via Torretta 23, Artena. Telefono 333 10 29 936. Competenza, innovazioni e affidabilità per far crescere davvero il tuo business.
7: Impresit Lavori è un'azienda con attestazione SOA e certificazione di qualità, sicurezza e ambiente ISO. Con professionalità e competenza, da 20 anni sul mercato, opera demolizioni di strutture civili ed industriali, con l'obiettivo di fornire sempre il massimo standard qualitativo. Esegue scavi, movimento terra, opere fognarie, opere stradali quali ponti e gallerie, urbanizzazioni, pavimentazioni, ristrutturazioni, opere a verde. Per informazioni e contatti www.impresitlavori.it.
8: SM Edilizia opera nel settore dell'edilizia civile ed industriale. A partire dal...
9: di ambizioni si potranno nutrire, tra l'altro anticipo che dopo avremo proprio un focus sui rosso-blu. Intanto però Nino, noi stiamo per arrivare alla fine del nostro collegamento. Prima di salutarti, vado anche sul campo, perché ieri abbiamo visto i primi risultati del turno di Coppa Italia, devo dire tantissime sfide decise dal diretto. Abbiamo visto risultati campo basso, Bari e Potenza dagli 11 metri, poi ha vinto anche il Ravenna. Oggi tra le 18:30 e le ore 21 tante altre partite, per poi iniziare a fare sempre più scremature in vista dei turni successivi.
10: Sì, sono è sempre una competizione che nasconde tanti sigli, anche perché la maggior parte poi sono dei primi turni, non si tenta proprio con le prime linee. Sicuramente ieri, nonostante i calciatori comunque si sono rispettati un po' i pronostici, forse la partita più equilibrata era quella da Potenza e Monopoli. Il Monopoli ieri ha chiuso un gruppo di mercato nelle ultime ore con Lavido, che sembrava destinato allo Spezia, invece ha firmato per il Monopoli. Oggi ci sono tante sfide interessanti, anche perché sono curioso di vedere sia il Catania, che dovrà risaltarsi dopo queste prime due giornate di campionato, il Savoia utilizzando quei giocatori che nelle prime due hanno giocato meno, e anche lo Spezia, perché lo Spezia secondo me deve trovare definitiva quadratura, una squadra che comunque riceverà un grande ruolo in campionato.
9: E allora seguiremo anche queste sfide poi per avere dei responsi ulteriori in vista dei anche successivi turni di Coppa, come diciamo, ma anche del proseguo del campionato. Nino, è stato un piacere come sempre, io a questo punto ti ringrazio e ti lascio al tuo lavoro, alla prossima.
10: Grazie a te, buon proseguimento.
9: Grazie a Nino Sergio, a tutta la redazione di Tutto C. Noi siamo arrivati alla fine del primo quarto d'ora introduttivo. Nel prossimo vlog avremo già degli ulteriori ospiti, quindi mentre saluto anche Andrea Maglioca, finalmente sono tornato a salutarlo in linea di regia insieme a Costantino Fazzarino. Sì, assolutamente, anche se poi sta rivedendo anche tutti i programmi Andrea, in vista di questa nuova stagione. Noi intanto ce ne andiamo in pausa e rientriamo qui fra pochissimo.

0: Di nuovo in diretta per Tucci TMV Radio in questa mattinata di mercoledì 2 settembre 2026, il primo giorno post calciomercato per tutte le categorie professionistiche del calcio italiano, anche se poi, come abbiamo sentito prima con Nino Sergi dalla redazione di Tucci, ancora si lavora per scandagliare il mercato degli svincolati per completare un po' le rose. Ed effettivamente io vi invito, come sempre, per rimanere aggiornati sulle notizie di mercato, a consultare il sito e l'app di tucci.com, che come sempre riporta in tempo reale le ufficialità e anche le ultime notizie. Dopo avremo tempo e modo anche di dare qualche punto approfondimento sul mercato degli svincolati, ma nel frattempo abbiamo pronto subito l'ospite di questo blocco. Mi fa molto piacere ritrovarlo in collegamento, mister Mario Petrone. Mister, ben ritrovato.
1: Buongiorno, grazie a voi per l'invito come sempre.
0: E allora mister, il campionato è già cominciato un po', poi tra l'altro in queste ore si stanno disputando, tra la serata di ieri e la serata di oggi, le gare di Coppa Italia, di Serie C, si è concluso il calciomercato, insomma siamo ancora un po' in mezzo al marasma delle analisi del completamento delle rose. Però parto come sempre lei inevitabilmente con i commenti sul girone B. È un girone quest'anno tremendamente competitivo, anche banalmente per il blasone delle rose, tant'è che quasi tutte le retrocesse poi dalla Serie B sono finite nel girone del Centro Italia. Che raggruppamento è quest'anno, mister?
1: Sì, faccio la premessa che ovviamente io dico sempre che fino alla fine del mese di settembre è un calcio, fine del calcio di agosto, quindi certo, il rodaggio delle preparazioni in base a quello che poi ogni squadra, un staff tecnico ha fatto per i propri giocatori, per la propria poi annata artistica. Non sono dettagli che alla lunga fanno la differenza. Io dico sempre, su questo girone qua, sul girone B, un po' quello che si è detto dall'inizio, è un girone molto competitivo, competitivo anche perché comunque ci sono delle squadre che l'anno scorso, faccio l'esempio Ravenna, che comunque ha perfezionato l'organico sull'esperienza dell'anno scorso, la Torres non per sbagliare la stagione, non può ripetere la stagione che ha fatto lo scorso anno, quindi comunque ci abbiamo quelle, idem la San Benedettese. Sappiamo che 4-5 squadre sicuramente vorranno riscattarsi dalla stagione passata, avendo comunque già l'anno scorso degli organici abbastanza competitivi. E detto questo, però, io penso a squadre come Pescara, Spezia, Reggiana, lo stesso Perugia,
0: Ravenna stesso, che è una squadra non è molto forte. Un girone competitivo,
1: cioè un girone molto competitivo, sarà competitivo fino alla fine. Conosci ovviamente Paglia adesso,
0: è complicato,
1: però sicuramente non è facile, e ogni domenica si preannuncia sicuramente le giornate dove ci saranno delle sorprese, relativamente delle sorprese, perché il giro effettivamente è competitivo proprio dal punto di vista di qualità in tutte le squadre, quindi è come il girone sud, Ilma.
0: Sì, beh, dove lì poi adesso ci arriviamo, c'è come sempre una bagarra per i primi posti, però sono d'accordo, il girone B peraltro quest'anno secondo me è arricchito ulteriormente dall'Atalanta Under 23, è vero che le Under 23 hanno dimostrato di essere tutte competitive, ma l'Atalanta in particolare sa dare fastidio, poi lo scotto del girone C secondo me ha fatto crescere ulteriormente un po' l'ambiente, quindi oltre alle altre squadre, la San Benedettese comunque credo che abbia migliorato un po' il proprio organico. Guidonia è un girone di sicuro molto interessante. Io devo dire, abbiamo detto i pronostici, avventurarci sì all'inizio del campionato è molto difficile, però la Reggiana con dei valori, soprattutto insomma in alcune parti in attacco, con Tessera in panchina, penso possa essere, non voglio dire la favorita, ma possa fare molto bene. Ecco, mi assumo le responsabilità di questa previsione.
1: Reggiana, Spezia, sinceramente le vedo una spanna in più se parliamo di pronostici, però è presto, Pescara, comunque ha secondo me un organico dal punto di vista qualitativo molto interessante. E il campionato è lui appena iniziato. E poi c'è ancora la fase di mercato, di vincolato, è ancora aperto. Non è.
0: No, non è facile ancora. Non ci sganciamo, non rischiamo. Io insomma mi sono preso le responsabilità, però poi come dicevamo c'è anche il girone C, mister, che come sempre quello da menzionare maggiormente, ed è un girone anche molto anomalo, perché quelle squadre, quelle gran piazze sulla carta a livello storico e anche a livello qualitativo per i singoli, però stanno attraversando tutti momenti complicati, basti guardare al Bari, basti guardare al Catania, al Cosenza, sono tutte piazze di grande valore, però poi riuscire a trovare la quadra in mezzo alle difficoltà, alle contestazioni, alla poca chiarezza, non è facile, e i risultati di queste prime giornate ce lo raccontano. Al Bari è vero che aveva vinto la prima e che ieri ha vinto gol contro il Picciar, ma nella seconda contro il Barletta non si è visto assolutamente nulla. Il Catania invece, che comunque viene dalla delusione negli ultimi anni, ha perso tutte e due le partite, idem Cosenza. Insomma, non è facile questa realtà riuscire ad emergere.
1: Io analizzando un po' quello che è il momento, è molto palese il fatto della,

0: la pressione l'ha vinto tutto, perché non è facile giocare nelle grandi piazze, bene o male l'ha raccontato, l'ha detto, le delusioni dell'anno scorso qualcuno le trascina ancora dietro, e la carezza degli obiettivi sinceramente lascia un po' il tempo che trova, perché piazze come Bari, Salerno, Catania devono, hanno un solo obiettivo, devono cercare di salire di categoria, non possono farci pensando a programmare in 3-4 anni. Lo dico perché noi ad Ascoli avevamo preso una squadra da fallimento, ci eravamo prefissati i 3 anni, però sapevamo da subito che dovevamo fare un cambio di vertice.
1: Certo. Ma le pressioni sono normali, ovviamente, fanno parte di questa realtà.
0: Fanno parte proprio di chi ha poi la voglia di andare ad allenare o a giocare nelle mie piazze, perché poi quando ti chiamano là decidi se è il momento di gestire una piazza completamente diversa da quella che è una piazza con meno blasone, con meno tifosi al campo, queste sono oppure con meno mass media da gestire, sono tutte situazioni che cambiano letteralmente sia per lo staff tecnico che ovviamente per i giocatori, e non è a caso si dice quindi determinati vanno presi determinati giocatori arrivati a giocare in determinate piazze, non c'è nulla da fare, è una realtà, però poi c'è da mettere reale, perché sicuramente non verranno meno società come Catania, Bari, Salerno a investire sugli organici, però poi bisogna farlo realmente, perché poi la piazza già la prima non ti aspetta, immaginate un po' tra un paio di mesi cosa può succedere.
1: No, ma infatti già se leggiamo i commenti e se sentiamo i rumori delle piazze dei tifosi dopo sole 2 giornate in queste realtà qui, pare evidente come poi di tempo non ce ne sia, però ribadisco, abbiamo detto tutti e due, è normale, può sembrare a volte ingiusto, forse anche per il lavoro di alcuni tecnici, di allenatori, che però bisogna di tempo per costruire, però poi queste sono realtà abituate a competere per il vertice. In Serie C è difficile chiedere altro, non nascondiamoci.
0: Qua posso vedere, non la presa, perché per me parliamo di squadre che comunque l'anno scorso hanno fatto già bene, quindi senza Piscina a filo con un organico sicuramente importante. Il mercato di Genova l'anno scorso il Piscina l'ha fatto in una maniera molto determinata e qualitativamente parlando molto interessante. E non mi meraviglio che comunque stanno dando continuità a quello che già l'anno scorso avevano fatto.
1: Anche al Monopoli.
0: Ma di quelle che secondo me ha tutto da guadagnare e il nuovo progetto fa già.
1: Ah, la convince mister?
0: Diciamo che qua vengono determinati dai fattori esterni, perché la squadra riesce a essere blindata e ad avere l'entusiasmo che di avere in un progetto nuovo. Io lo spero, perché una piazza oggi è una piazza importante, un po' come le altre, quindi non vederla negli ultimi anni modificata oppure gestioni un po' così oppure sempre contestata non è una bella cosa. Quindi io spero che sicuramente l'anno di un inizio di un progetto che gli possa dare la svolta e la tranquillità e la serenità per lavorare per il futuro. Ripeto, sono stati importanti, grazie importanti, e non è bello vedere sempre in delle situazioni negative.
1: Vabbè, abbiamo visto, diciamo, sì.
0: L'augurio è questo, ovviamente io poi il Carano secondo me è quello che è veramente
1: bello organico.
0: È una bella realtà, bello organico, è partino, è entrato subito decisivo a fare quello che sa fare. E credo, insomma, che Casarano possa arrivare fino alla fine. Lo auguro, perché ci vuole anche una realtà che possa contendere un gioco molto molto difficile.
1: Già l'anno scorso ha dimostrato da neopromossa, ha migliorato ancora la rosa, una bella realtà quella di Casarano, ce ne sono tante di questa matrice appunto nel girone C. Magari poi ci torniamo anche per parlare di alcuni singoli mister, però poi mi premeva fare un punto sul girone A, qui mi sembra che forse siano meno dubbi rispetto agli

0: altri. Non voglio dire che l'Union Brescia debba dominare il campionato come ha fatto il Vicenza l'anno scorso, mister, però i biancazzurri hanno dei valori inequivocabilmente superiori rispetto agli altri, hanno già vinto le prime due gare di campionato, e qui l'obiettivo deve essere solo vincere il campionato, perché non vedo alternative, francamente.
1: Sì, un po' come invece lo scorso anno, anche perché noi poi dimentichiamo che questa è una società che viene ovviamente dalla Ferrari di Salò, quindi ha sempre fatto campionati vertici, e io credo che sia arrivata poi, questo è l'anno giusto, io l'ho visto in più rispetto all'anno scorso, sono partiti con una cattiva agonistica diversa. E quindi vuol dire che la squadra ha recepito proprio il chiaro messaggio di avere un solo obiettivo, quello di salire. Il Cittadella può solo che migliorare il campionato dello scorso anno, non ci dimentichiamo che la Cittadella è una retrocessa appena due anni fa, e poi qua in questi giorni ha visto un po' il livello e le piazze che hanno meno pressione, secondo me una pretendente alla vittoria del campionato, secondo me già c'è.
0: Sì, su questo non ci sono dubbi, qui sì che possiamo andare netti, e poi le altre realtà io vorrei attenzionare soprattutto Treviso da neopromossa, finalmente tornata nel professionismo, il Trento che Tabiani che continua a rimanere alla guida, sta costruendo qualcosa di sempre più ambizioso, però per il primo posto, insomma, l'Union Brescia è la grande favorita, però poi torno anche sui singoli, mister, perché a me piace parlare anche dei calciatori, delle stagioni che possono fare alcuni elementi, ritorno quindi rapidamente anche sul girone B. Lei lo ha allenato, ovviamente parlo dei suoi ex giocatori. Guccione è stato un punto di riferimento dell'Arezzo per tanti anni, ha accompagnato i toscani alla promozione in Serie B. Ora riparte dal Pescara. È vero che è arrivata questa sconfitta tennistica contro il Forlì nell'ultimo turno, ma per quello che si è visto ha già dimostrato di poter essere un elemento importante. Guccione non è più giovanissimo, chiaramente parliamo di quasi un 34enne, però è ancora in forma, l'esperienza pesa. Che cosa può fare quest'anno?
1: Ma poi vederlo giocare in mezzo al campo, ovviamente lui là può esprimere la sua qualità. È un giocatore che sinceramente già l'anno scorso, ma negli ultimi anni è determinante. Poi lui allena, è molto professionale, si è molto. Ai 34 anni sinceramente non li vedremo.
0: Non penseranno.
1: No, non gli penseranno, che è un ragazzo serio. Sono convinto che sia uno dei giocatori che tornerà per scappare una grande stagione. E la sconfitta di ieri, dell'altro ieri, è una sconfitta un po' particolare, perché l'ha raggiunto il 3-3 in 10, tra l'altro vuol dire che la squadra ha qualcosa di importante. E poi la gestione in determinati momenti, quella la capisci pure con l'esperienza, perché in 10 fai 3-3, devi pure un attimino gestire il momento, e non sempre è facile, perché magari sono fatti a portare dall'entusiasmo, poi ecco, è una squadra che togli la partita di Affoli, che comunque ha dimostrato il loro valore. Io sono convinto che farà una stagione e Guccione sarà uno dei protagonisti.
0: Sì, beh, lo ha già dimostrato, poi è un giocatore utile, l'aggettivo che mi sento di utilizzare è questo, perché sa fare veramente tante cose, continua a dimostrarlo anche ancora adesso, e poi però anche sull'individualità invece di chi è impegnato nel girone C, mister. Prima parlava del Castarano, inevitabilmente quando si parla di Castarano ormai non si può neanche non parlare di Ricò, che per quel che si è visto nell'ultima gara contro il Giuliano sembra essere ripartito da dove aveva lasciato, l'anno scorso è stato un trascitore devastante, quest'anno dicevamo ci sono stati degli innesti ulteriori in attacco Paterno, ma io mi sento anche di inserire Zanellato a centrocampo, insomma la squadra è competitiva, Chirico con questi interpreti che cosa può fare, perché la sua qualità è indiscutibile.
1: Primo deve stare al centro del progetto, magari che se si sente responsabilizzato e diventerà il trascinatore. L'importante è che non perda questa quella fiducia che si sente tutto l'ambiente. Lui farà la differenza se continueranno a seguire. Sembra strano, però Mino ha bisogno di questo, perché fa parte del suo carattere. È un giocatore che dal punto di vista tecnico non ce n'è, è uno dei pochi che riesce ancora a trattare l'uomo senza problemi. Poi ieri Nicola, uno dei gol che ha iniziato lui, l'assist che ha fatto, un assist importante. Io faccio fatica a vedere gli elementi che riescono a tenere palla in area di rigore, ad aspettare a stare l'uomo con una rapidezza come ce l'ha lui. Il giocatore di Sicurone, però Casarano, credo, questo al centro del progetto sicuramente sarà un altro anno, lo spero ovviamente lui per il Casarano, un altro anno importantissimo per il progetto di questa stagione per Grappi.
0: Eh sì, beh, l'anno scorso a proposito di dribbling abbiamo visto fare le giocate funamboliche poi concluse con dei gol pazzeschi. È stato uno dei calciatori più devastanti, può esserlo anche quest'anno. Così come poi, è qui l'ultimo interrogativo prima di salutare la mister, a proposito di giocatori esperti, Coda ha detto che ha accettato questa sfida di Catania per rispondere un po' a chi dava per finito. Certo, parliamo di un giocatore ormai nella anzianità calcistica, perché a novembre saranno 38 anni, il pedigree parla solo in Serie B, è stato un bomber storico destinato a rimanere per sempre negli annali. L'anno scorso è andata un po' meno bene in queste ultime stagioni con la Sampdoria, ma anche perché la Piazza Blucerchiata non sta vivendo una fase così facile. Può effettivamente essere d'aiuto al Catania quest'anno bomber Coda?
1: Ma io Massimo l'ho avuto a San Marino all'inizio della sua fiera, per me con i giocatori io ho avuto Altiniera, lo paragono un po' ad Altiniera, Altiniera ha delle caratteristiche quando l'ho avuto ad Ascoli, era un po' avanti con l'età, però il bomber non dimentica come fare gol. Io con Altiniera, ma parlando con la squadra, avevamo poi preso la decisione di alzare il centro di 20 metri. Perché i giocatori così tanti è giusto farli giocare a ridosso dell'area di rigore, fare un calcio di ripartenza che viene agli elementi non è controproducente. Quindi io spero che il Cane imponga da subito il proprio gioco, imponga da subito di giocare nella metà campo avversario, quindi con padronanza di dal punto di vista tecnico, qualitativamente parlando dal punto di vista tattico, deve fare sempre la partita. Io credo che così facendo Massimo un giocatore che sicuramente potrà dare il suo contributo senza problemi.
0: E ligiamo anche perché comunque Catania rimane pur sempre tutte le difficoltà una piazza fantastica che può anche trascinare giocatori del genere. Mister, io a questo punto la ringrazio, è sempre un piacere chiacchierare con lei, le auguro buona proseguimento giornata e ci riaggiorniamo prossimamente. Grazie a mister Mario Petrone con un bel punto su questi gironi di Serie C che sono appena cominciati, da 180 minuti 36 curve ancora ci separano alla fine del traguardo e ancora di più per la fine dei playoff, insomma un lungo cammino da seguire tutti insieme, così seguiremo poi tutti insieme il prossimo blocco dopo la pausa, un ultimo approfondimento sulla Casertana, devo dire una delle più intriganti per questa stagione del girone C di Serie C. Noi ce ne andiamo in pausa, rientriamo qui fra pochissimo dopo il break.

0: Eccoci in diretta a tutta ce l'abbiamo in collegamento subito, ricominciamo con nuovi temi e ritorniamo in realtà sul girone C, in particolare su una piazza molto interessante, quella della Casertana di cui già stavamo discutendo poco fa. Mi fa molto piacere riaverlo in collegamento Michele Bellame per Paese News. Ciao Michele, ben ritrovato, piacere.
1: Ciao ragazzi, buongiorno, un piacere mio risentirvi, grazie dell'invito.
0: Grazie a te per essere con noi, Michele. Beh, la stagione è già ricominciata da un po', ieri si è chiuso il calciomercato, diciamo, la Casertana comunque dimostra di essere una realtà molto competitiva per questa stagione. Credo che il girone C rimane molto forte, Michele, però ti chiedo un giudizio sul mercato dei rossoblù, perché comunque di colpi importanti ne sono arrivati. La squadra si è rincolpata, Manconi, Caporale, Castelli, Vezzoni e tanti altri, suonando in ordine. Insomma, che voto si può dare a questa campagna estiva della Casertana?
1: No, è un mercato eccellente, una squadra che vuole rivendicare il proprio campionato, vuole rivendicare quello che ha fatto lo scorso campionato, mantenendo una posizione alta in playoff, considerando che oltre al Benevento, che è andato in Serie B, adesso è il Bari, e Salernitana e Catania, comunque sono le balene in un acquario. L'arrivo di Manconi è sicuramente quello più importante. Ma io sottolineerei più che altro che sono state fatte delle operazioni di mercato tali da consentire ad Espinale e dal suo nuovo modulo avere tutti i ricambi adeguati. Perché se la Casertana l'anno scorso giocava con 3 centrocampisti e adesso ne gioca con 2 e di conseguenza sono aumentati fisiologicamente il numero di esterni, perché certo. Espinale gioca con 3-4-1-2, sì. con Manconi o Bentivegna che o fanno da trequartista, fanno seconda punta insieme a Stelli, servivano dei ricambi sulle corsie, sulle fasce laterali. Se sono andati via Proia, Toscano, Leone anche, e serviva qualcuno al loro posto per guadagnare qualche ricambio, e infatti sono arrivati. È arrivato Arzillo nell'ultimo giorno mercato, che ritornava in prestito dall'Avellino, ma soprattutto avevano ricambi per Vettone Ducarda, e tra insomma, ieri e l'altro ieri sono arrivati due giocatori importantissimi per categoria, Favale e Di Pacchio, che secondo me fanno salire ancora di più
0: il tasso
1: della Casertana, esattamente proprio per avere un numero di ricambi, un numero di giocatori adeguato proprio per mantenere un'alta classifica nel girone C.
0: Sì, anche perché poi bene, le piazze importanti non mancano anche quest'anno, ma c'è una sorta di, non voglio dire vuoto di potere, ma queste sono squadre in difficoltà per motivazione, detto Bari e la Catania, io ci aggiungo, è vero che era già in Serie C l'anno scorso, ma anche il Cosenza, quindi si può puntare a fare bene, però chiedo anche che tipo di pressioni si è avuto adesso all'interno dell'ambiente della Casertana su Espinal, che comunque è un tecnico giovane, ambizioso, ancora con relativamente poca esperienza in Serie C, sta facendo un percorso molto graduale, quindi ti chiedo che prime valutazioni si possono fare non solo sul suo modo di giocare, ma in generale su di lui e sul suo operato.
1: Allora, innanzitutto il voto di potere è fisiologico quando le grandi seccano le prime giornate.
0: Sì,
1: la Salernitana perde in casa a Sorrento, poi pareggia con il Foggia, il Catania
0: perde,
1: ma soprattutto non fa gol, che non solo per il potenziale offensivo della squadra, ma soprattutto per una squadra come Lungo è comunque notizia. Il Bari perde malamente con il Barletta, e ieri non vorrei dire sciocchezze, dice vince soltanto calci di rigore,
0: sì, colpi in cielo.
1: Nel,

0: dicendo. Quindi c'è qualcosa che non va, ma questo rende divertente l'inizio di questo campionato.
1: Sì, di sicuro affinante.
0: Esatto, ancora di più. Poi Cosenza è sempre

0: Anzi, a un certo punto qui in alto era andato la casertata.
1: Noi di Robnik JB Protection sappiamo bene quanto possa essere complesso il mondo della finanza e la gestione della liquidità per le imprese. Consulenza per la vendita di crediti fiscali, IVA, IRPEF e cassetti fiscali 110 in verticale, garantendo la plafonatura per i crediti emergenti. Con 500 milioni di euro già assistiti e decine di aziende che hanno scelto di crescere con noi, crediamo che la finanza sia fiducia. Affidati al nostro team per una consulenza su misura.
2: Manutenzioni, costruzioni e interventi speciali in edilizia hanno un solo nome, Fenix 2024. Operiamo su appalti pubblici e privati, edifici residenziali e non, fino ai beni storici e monumentali. Demolizioni, bonifiche ambientali, movimento terra, manutenzione stradale. Qualunque sia il tuo progetto, ci pensiamo noi. Affidati all'esperienza di un'azienda solida e qualificata. Chiama il 333-894-3281 o scrivi a fenixsrl.lavori@gmail.com. Fenix 2024, via del Quartaccio 38, Roma. Costruiamo valore, proteggiamo la storia.
3: Cogepre è una società che opera nel settore edile civile ed industriale. Partendo dalla fase progettuale, esegue lavori di ristrutturazione, opere stradali, ferroviarie, idrauliche. Per info, contatti e preventivi, www.cogepre.it.
4: Cecchetti Appalti e Costruzioni produce e vende conglomerati bituminosi tradizionali e speciali. Grazie al nostro nuovo impianto ad altissime prestazioni, attraverso le più moderne tecnologie di produzione, realizziamo i nostri prodotti con i più alti standard qualitativi, garantendo la massima sicurezza del personale nel rispetto dell'ambiente. Cecchetti Appalti e Costruzioni, la strada per un futuro sicuro e sostenibile. www.cecchettiappalti.com.
5: Tecnolavori opera nel settore dell'edilizia civile ed industriale. A partire dalla progettazione, realizza costruzioni ed esegue ristrutturazioni di edifici residenziali, di impianti per l'industria, per il commercio, di impianti sportivi e di opere al servizio della collettività. Esegue restauri del patrimonio architettonico e di beni sottoposti a tutela. Realizza e si occupa della manutenzione di strade, viadotti, gallerie, ferrovie, aeroporti e di tutte le opere infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Per informazioni e contatti 06 81 15 82 28.
6: Affida la tua comunicazione a Comi. Realizza le tue insegne luminose, fisse e mobili. Rivolgiti a noi per i tuoi manifesti pubblicitari, gli striscioni, i volantini. Ci occuperemo della stampa, della affissione e della distribuzione. Forniamo, montiamo e manuteniamo impianti pubblicitari di vario genere su aree, spazi pubblici e privati. Noleggiamo automezzi pubblicitari e schermi digitali per far conoscere la tua azienda. Comi si occupa della tua immagine. Rivolgiti ai professionisti. Comi. Un marchio, una garanzia. Consorzio Management Imprese. Via del Fosso dell'Osa 576. 00 132. Roma. Telefono 06 22 46 02 88.
5: Nomentana Appalti opera nel settore dell'edilizia civile ed industriale. A partire dalla progettazione, realizza costruzioni ed esegue ristrutturazioni di edifici residenziali, di impianti per l'industria, per il commercio, di impianti sportivi e di opere al servizio della collettività. Esegue restauri del patrimonio architettonico e di beni sottoposti a tutela. Realizza e si occupa della manutenzione di strade, viadotti, gallerie, ferrovie, aeroporti e di tutte le opere infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Per informazioni e contatti 06 81 15 82 10.
7: Dal 2015 a Valmontone, Pe General Contractor è il punto di riferimento per lavori edili di costruzione e ristrutturazione. Dal progetto alla consegna, seguiamo ogni fase con meticolosità e competenza. Che sia una nuova casa, una ristrutturazione o un intervento complesso, garantiamo solidità, qualità e innovazione.

0: soddisfazione dei nostri clienti parla per noi. Per preventivi e sopralluoghi scrivi a pe.generalcontractorsrl@gmail.com. Pe General Contractor. Costruiamo valore giorno dopo giorno.
1: Hai bisogno di supporto per la contabilità, la partecipazione a bandi o la gestione d'impresa? Servizi integrati e gestione aziendale SRL. Affidati a chi offre consulenza, progettazioni e soluzioni innovative per aziende e professionisti. Via Torretta 23, Artena. Telefono 333 10 29 936. Competenza, innovazioni e affidabilità per far crescere davvero il tuo business.
2: Bello che tra Cristiano e Benevento si sia consolidato questa parte di mercato, che sono arrivati questi due giocatori, si chiama Antonio Meich. È un giocatore che, insomma, ci si aspetta una certa esperienza. Il centrocampo potrebbe essere quello titolare tra lui e Pezzella, quindi per affidargli le chiavi da incontrista e da regista si aspetta che insomma ci sia molto affiatamento. L'altra domanda, però non mi sono...
3: No, appunto, però proprio su Pezzella, erano loro due, perché io l'ho visti bene Pezzella, poi mi sembra sia ripartito da dove aveva un po' lasciato anche lui.
2: Pezzella è il giocatore che ha segnato alla prima di campionato sia l'anno scorso la Tamura sia quest'anno il Barletta, entrambi i gol su calcio di punizione. Cioè che con il team Mastro, quando Pugliesi c'era Mangia, c'era che adesso è un po' basso, aveva fatto il primo dei tre gol della Sertana su calcio di punizione. Stessa cosa con il Barletta all'esordio, primo gol regionale, primo gol in campionato, sempre su calcio di punizione. Ed era, se ricordo bene, la porta era anche la stessa, sempre il lato destro dalla prima stampa. Pezzella meriterebbe ben altre categorie rispetto alla Serie B.
3: Perché sono due anni che io penso le insufficienze siano state, non lo so, due, forse, no. Ma neanche.
2: È un giocatore molto importante per la categoria. Io personalmente spero rimanga a Caserta affinché poi la Castana possa ambire veramente ad altra categoria. Però se consideriamo che Iano ed Heinz sono andati alla Salernitana, è stato bravissimo dei posti a trattenere Sella, perché non lo sapremo mai, ma sicuramente il telefono gli sarà filato per domandargli se era vendibile, se era cedibile. Consideriamo, ecco, Proia è andato a Casatese, lo stesso Acchetti, insomma molti pezzi pregiati della Sertana sono andati via proprio per una questione di cambio modulo. La società è stata bravissima a trattenere Pezzella, ma anche a trattenere Lucia, insomma, certo. È stato fatto un mercato di consolidamento nei ruoli, servivano al nuovo modo di spinarla, ma soprattutto per giocatori nuovi. Peccato che non sia arrivato Insigne, cioè, le ultime ore ieri andava a Catania, perché veramente sarebbe stato un voto, sarebbe stato un bel...
3: La ciliegina sulla torta, però comunque sia, sono d'accordo con te, la Casertana è stata costruita bene, con sapienza, quindi le potenzialità ci sono, staremo a vedere poi il campo.
2: Non è un caso che degli esposi sia stato premiato come miglior direttore della categoria, quindi no. Non è casuale.
3: No, non a caso, ma l'ho avuto anche qui ospite tante volte nel corso degli anni, professionista preparatissimo, che è un valore aggiunto, su questo non ci sono ovviamente dubbi. Michele, grazie per questo intervento. Io ti saluto, allora ci sentiamo presto, alla prossima.
2: Grazie mille ragazzi, buon lavoro, piacere avervi sentito.
3: Grazie a Michele Bani di Paese News, abbiamo sforato e non di poco, quindi noi ce ne andiamo rapidamente. Pausa, perché è finita la finestra di oggi in tutta C, domani ritorna i colleghi dalla sede di Firenze. Adesso i podcast, poi alle 11 arriva Vincenzo Varangio con l'editoriale, poi successivamente Rotocalcio, buon proseguimento su TV Radio.
4: Il calcio ci fa impazzire. Tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio. Siete all'ascolto di TMV Radio. Milan News in podcast.
5: Amiche e amici di Milan News in podcast, un saluto e ben ritrovati da parte di Francesco Finulli. Siamo nelle ultime ore del calciomercato estivo, siamo infine giunti, come ogni anno, alla ultima giornata di trattative, questa infinita sessione di mercato che quest'anno è iniziata anche un po' prima rispetto al solito. diciamo per il Milan si è delineata tra i chiari e gli scuri, e che non è ancora finita, perché il Milan soprattutto in questa ultima giornata, in queste ultime ore, dovrà andare a delineare quelli che sono soprattutto gli ultimi giocatori in uscita, e quindi andare a delineare appunto le cessioni. Sono quattro in particolare i calciatori con valigia mano, in particolare Fofana, per il quale c'è una trattativa già da diverso tempo in corso con il Lione. Ieri sembrava destinata ad arrivare in porto, ma nella serata sono emersi alcuni piccoli intoppi, alcuni piccoli problemi che dovranno essere risolti proprio in queste ore, relativi in particolare alla suddivisione dello stipendio del giocatore francese, che dovrebbe comunque trasferirsi in prestito, dunque passa un po' contro il tempo per Milan e Lione, ma Milan corre contro il tempo un po' per tutte le situazioni aperte sul mercato, anche per Bodo. Anche lui vorrebbe tornare in Francia, nonostante ci sia un interesse manifesto del Sassuolo, però il calciatore ha alcune opzioni aperte appunto nel campionato francese. C'è il Monaco, c'è il Le Havre, c'è il Rennes in particolare, quindi sono alcuni club che potrebbero affondare un po' su un calciatore che in realtà non si è mai allenato con la prima squadra dal ritorno al Milan, dal prestito alla Cremonese, dunque per il quale c'è stato per tutto il tempo per trovare una soluzione, e invece ci si ritrova un po' all'ultima giornata anche per lui. Un altro giocatore chiaramente in vendita è Fikayo Tomori. Lui è probabilmente in questo momento quello che più tutti rischia di rimanere al Milan, e dico rischia perché appunto se non dovesse trovare una soluzione alternativa, il giocatore fuori dal progetto di Amorim gli è già stato diciamo così chiarito e sottolineato, dunque resterebbe sostanzialmente in tribuna e mai all'interno del progetto e della squadra rossonera. Emerge in queste ultime ore un interesse del Fulham che Tomori starà prendendo in considerazione. Vedremo se però ci saranno i tempi tecnici per un trasferimento, che tra l'altro andrebbe fatto anche in Inghilterra, quindi ci sono le burocratiche in più da affrontare. Tomori, tra l'altro, che ricordiamo è in scadenza di contratto nel giugno del 2027. L'ultimo giocatore che potrebbe partire in realtà è un giovane di Milan 2, un giovane che però ha esordito in prima squadra, che è stato il capitano della Primavera. Si tratta di Kevin Zaroli. L'anno scorso in prestito con diversi acciacchi, prima a Monza con poco spazio e poi con la Juve Sabbia, in cui fece molto bene nella parte finale di stagione. Ci sono tre club di Serie B su di lui, su di tutti il Südtirol, ma anche Padova e Vicenza. Vedremo dunque se ci sarà una opzione per mandarlo a giocare in un campionato alla sua portata, quello di Serie B, e non c'è lasciarlo magari per qualche mese invece in Serie D con Milan futuro, dove darebbe sicuramente una grossa mano. Sicuramente a livello di crescita non verrebbe aiutato più di tanto. In entrata invece, insomma, con l'arrivo di Omari Hutchinson ieri ufficializzato dal Milan, prestito con diritto di riscatto, maglia numero 20, sono arrivate anche le prime parole del giovane calciatore anglo-giamaicano. Con lui il mercato del Milan sembra essere chiuso in entrata, però chiaramente nell'ultimo giorno si può dire che se è vero che è cambiata la gestione del mercato con quest'estate, con Cardinale che è sceso in campo in prima persona, però negli anni passati sia in estate che in inverno Milan nell'ultimo giorno di mercato, anche quando sembrava tutto chiuso, ha sempre piazzato, o meglio è capitato, abbia piazzato dei colpi anche un po' a sorpresa. Quindi vedremo se verranno dei colpi a sorpresa. I tifosi in particolare sognerebbero un difensore centrale. I colleghi di Sport Mediaset, in particolare il collega Orazio Armando, parla di un forte interessamento e ritorno di fiamma di fatti del Milan per Thiago Gabriel, difensore del Lecce, classe 2004. Lecce comunque chiede 25 milioni o poco più, dunque difficile pensare che si riesca a chiudere per una cifra comunque così importante in poco tempo. Comunque staremo a vedere se ci saranno sorprese, e quindi il Milan, ricapitolando, priorità alle cessioni, vediamo se ci sarà spazio per qualche colpo a sorpresa, anche se rimane difficile, e poi domani sarà il tempo delle valutazioni su questa sessione lunga di calcio mercato.
4: Milan News in podcast. Siete alla fine.

0: Editoriale, commenti, approfondimenti e punti di vista inediti con una grande stima del nostro giornalismo. Solo su TV Radio. Interagisci con noi. SMS WhatsApp al 3182002.
1: Dunque ci siamo, è finito il calciomercato almeno per quanto riguarda l'Italia, quindi siamo pronti per cominciare a tirare un po', come si fa in genere in questi casi, le somme su quello che sono i rinforzi arrivati nelle squadre di Serie A, come giocheranno il prossimo campionato di Serie A, che è già cominciato, siamo alla seconda giornata di campionato, qualche rinforzo è arrivato, qualcuno si è rinforzato, qualcuno non ha potuto farlo, qualcuno ha fatto relativamente, nel frattempo la stagione comunque è cominciata tra campionato e Coppa Italia, perché ci sono altre sorprese per quanto riguarda la Coppa Italia, la Cremonese che batte a domicilio il Parma e l'Elina dalla Coppa Italia, peraltro una rete fantastica messa a segno poi da Licina, un giocatore provato anche quest'estate dalla Juventus e poi girato in prestito dalla Cremonese, un fantastico, un altro sfiorato, 2-0 contro il Parma, questa cerca alibi, viene eliminato dalla Coppa Italia, così come eliminato dalla Coppa Italia il Torino per mano del Monza, sono arrivati nel frattempo, si giocava la partita, ulteriori rinforzi in casa Torino, ma non è bastato, nel frattempo la sfida con il Monza è stata decisa da una rete di Dani Motta al 48esimo, Torino già fuori dalla Coppa Italia, processi e probabilmente probabilmente sì, intanto Juric si è preso una bella rivincita. Nel frattempo, a proposito di processi e di pagine che saltano, non sarà la vittoria della Cremonese sul Parma, è arrivata anche l'esonero di Giampaolo, che dicevo vado avanti per la mia strada, aveva detto fine partita, è una strada che però non combacia più necessariamente a questo punto con quella della Cremonese, che farà altre scelte. Per quanto riguarda invece il mercato, faremo i voti, daremo i voti, quindi tra poco avremo in collegamento telefonico Niccolò Ceccarini, direttore di Tutto Mercato Web, per parlare un pochettino con lui su quali sono state le ultime trattative. Allora intanto buongiorno da Vincenzo Maggio, Andrea Maiocca in cabina regia, riabbraccio anche in redazione Lucio Marinucci, pronto a subentrare dopo quando ci sarà anche Maracanà con Marco Piccari, pronto a raccontarvi tutti i retroscena di quelle che sono state trattative dell'ultima giornata di mercato, che ci potrà anticipare naturalmente anche proprio lui, Nico Ceccarini. Nick, ciao, buongiorno.
2: Buongiorno a te, buongiorno a tutti.
1: Cecca, quanto hai dormito stanotte? Che insomma è stata comunque giornata pesante.
2: No, guarda, ti devo dire la verità, ormai ce la sono abituato, è che magari rimane un pochino l'adrenalina, però sinceramente io quando poi finiscono le trattative entro una modalità che mi piace poco, perché mi sento molto vivo quando faccio calciomercato. Direi quando non c'è il mercato, quando non c'è ricerca delle notizie, perché poi chiaramente quando ci sono le partite è molto difficile, no? Scegliere il discorso se succede qualcosa, un infortunio, capire, magari non lo so, uno spogliatoio, analizzare la questione, però l'adrenalina è relativa, invece è molto più bella, divertente, a volte ti fanno arrabbiare, ti fanno girare le capo perché arrivi secondo la notizia, a volte anche terzo, qualche volta primo, però quello ti tiene sulla corda sempre, e io sono un motivazionale, nel senso ho bisogno di avere questo stimolo continuo, questo stimolo, per cui ti dico, cioè avrei barattato volentieri, diciamo, il calcio giocato con un altro mese e mezzo di mercato.
1: Ah, perfetto, che però tanto lo sai meglio di me, Cecca, che il mestiere tuo
2: tutto l'anno,
1: esatto. Non finisce mai, poi è chiaro che entra nel vivo, adesso c'è un momento di pace, di tranquillità, ma comunque si lavora sotto banco, quelle saranno le trattative, dice, anche perché comunque tanti colpi sono sumati nel finire.
2: No, sto scherzando, perché se mi sente Maurizio Sarri c'è la zingonia, mi viene a cercare qua, ragazzi, da dove sto, perché tutte le volte mi fa e le tue mischierate in mercato. Bravissimo. L'attenzione di tutti i giocatori, ho detto guarda, per quello che prendete di soldi, cioè non è che potete solo

0: parlamentari, se magari si parla per 10 giorni di quello o quell'altro, però capisco che per un tecnico avere, diciamo, il mercato aperto con i giocatori che sono poco concentrati, soprattutto quelli che possono avere mercato, sia difficile. Beh, ma ce ne faremo tutta una ragione.
1: Mi viene un esempio su tutto sull'aspetto che hai iniziato adesso, c'è quello di Rovo, per esempio. Atalanta-Bologna si è giocato senza Rovo nel Bologna perché si sapeva che sarebbe andata all'Atalanta, così poi come Mbangula è andato al Bologna, quindi comunque incide un po' la decisione di mercato in determinate partite, perlomeno all'inizio.
0: C'è stata dimmi. Anche secondo me ti dirò, tra le due potrebbe essere più complicata quella di gennaio, perché gennaio, se ci pensi bene, faccia molte più partite, poi c'è spesso la Coppa Italia, la Supercoppa, forse il mese di gennaio è ancora più invasivo rispetto al mese di agosto, perché il mese di agosto alla fine sono sempre massimo due partite, mentre lì a gennaio ce ne sono diverse.
1: Questo è vero, e poi saranno anche
0: la Champions nel mezzo, cioè voglio dire, un sacco di roba.
1: E chiaramente i grandi colpi non li fai, i grandi giocatori club non te li danno in finestra di mercato, però insomma ci saranno tante difficoltà anche lì. Una delle telenovele, cieca, perché te lo dico, perché notizia di pochi minuti fa, una delle grandi telenovele di questo mercato, la conosci molto bene, seguite, te l'hai raccontata, è quella di Frechesi, no? Che sembrava essersi promesso la Juventus, poi alla fine è successo quello che è successo. Le parole di Carnevali sono state abbastanza indicative, anche forti. Sono arrivate, è arrivata la risposta da Giorgio Atagana della Ambition dall'Ambition Group Sport. Non te lo leggo tutto perché è un comunicato lunghissimo che avrei già letto e che leggerai con attenzione poi anche dopo, però ci sono dei punti importanti che ha voluto stabilire. Sostanzialmente dice che Frechesi aveva scelto la Juventus da mesi, era convinto della sua scelta, ha aspettato fino all'ultimo il club vedendo al ribasso le proprie tese economiche, però poi a un certo punto il calciatore ha fatto una valutazione traendo ragionevoli di lui conclusioni sull'effettiva determinazione del club nel non volerlo, di fatto ha respinto al mittente le accuse dicendo: non è vero che il giocatore non teneva la Juventus, non è vero che io come agente ho pensato solo, diciamo, sostanzialmente alla pecunia, ma poi quando si è arrivato al dunque, la Juve aveva dei limiti, quei limiti non sono stati accettati da Chessy, che poi ci può anche stare, no, complessivamente. Come la vivi questa chiusura di situazione di telenovela che si Juventus?
0: Ma io penso che alla fine sia andato bene a tutti, perché è vero che sì, cioè quello che dice Tanganà è vero, nel senso che sì, ha sempre avuto come priorità la Juventus. La Juventus sinceramente era interessata, però probabilmente forse non riusciva a coprire quelle che erano le richieste del giocatore con facilità, e questo è un po' temporeggiato. Probabilmente avevano bisogno anche di chiamare in altri reparti, anche se comunque era svincolato, però che sia, alla fine io non so, io non voglio fare probabilmente il giudice in questa vicenda che sia la Juventus, però poi alla fine l'Atalanta lo ha portato a casa, è durato volentieri, la Juventus diceva si sia sistemata in un altro modo. Praticamente non vedo tutta questa polemica. È chiaro che se la Juventus avesse voluto che si chiudere velocemente, che si l'avrebbe fatto, esatto, prima, no? E quindi probabilmente forse in quel momento lì aveva altre priorità, e poi le richieste sicuramente non sono state, diciamo, per Juve giuste inizialmente, e la cosa si è protratta. Però io ho visto, devo essere sincero, io ho visto anche quel famoso incontro, le immagini del famoso incontro, no? Lì a Milano, in cui c'erano Carnevali, Massara, Ottolini, Tanganà, la gente di che sì, ho visto sempre un clima abbastanza
1: sereno,
0: tranquillo, cioè vuol dire, cioè quasi che ormai le persone si fossero un po' già rassegnate, dire vabbè, non abbiamo trovato la quadra, un calupo a tutti, poi adesso no, ho fatto un'altra operazione, quindi è andata
1: così. Il grande caso dell'ultima giornata di calciomercato era la questione Koné. Ci racconti un po', ti retroscena di questa vicenda, perché il giocatore insomma ha tentato dal Chelsea, nel frattempo aveva venduto Enzo Fernandez al City, quindi aveva urgenza di prendere il centrocampista, ha puntato Koné pensando di poterla spuntare, visti tanti soldi messi sul piatto, soldi che alla Roma servono come il pane, vista la situazione dei paletti dell'UEFA, ma poi alla fine è arrivata proprio l'opposizione fisica, immagino quasi, di Gasperi, che ha detto che non si tocca, e alla fine non è rimasto. Questa
0: sì, però è giusto così.
1: C'è una problematica poi per le casse della Roma, che verrà rivalutata più avanti. Friedkin ha deciso, oramai si è capito, di dire, e anche giustamente, la Roma sta facendo molto bene la linea Gasperini, nei tempi in cui ha mandato.
0: Allora, io penso una cosa, cioè se dovevano sostituire che sì, con Fofana hanno fatto bene, non perché ci sia qualcosa da fare con Fofana, sì, con Fofana, non è la stessa cosa, dai, siamo sinceri, cioè siamo di fronte a una situazione totalmente diversa per quanto mi riguarda. Anche per me, se sono una società che ha un'ambizione, ha un progetto, l'ultimo sul mercato come lo vuoi, mi porti via, ma mi dai 120 milioni di euro. Cioè, l'ultimo giorno mi dai 120 milioni, non è che ne puoi dare 50 o 60, anche perché io dove lo trovo un altro mese, arrivo agli ultimi giorni di mercato. E quindi io, cioè, era doveva arrivare un'offerta talmente fuori mercato alla quale non potevi certamente dire di no. Io credo che invece Gasperini abbia fatto benissimo avere quella posizione e ha convinto la proprietà a non prenderla in considerazione, anche perché io ho visto la Roma sia con Lecce, ho visto ahimè contro la Fiorentina, io ho visto una squadra veramente bella, fisicamente a posto, però chiaramente questa condizione non la potranno tenere tutto l'anno, perché oggi la Roma va veramente a una velocità impressionante, c'è anche la mezz'ora di Lecce, la scuola calcio lì è veramente, ho visto, lascia perdere degli errori individuali che hanno fatto giocatori del Lecce anche in occasione magari dei gol, però si vede proprio una squadra bella, viva, spettacolare, brillante, cioè a volte mi sembra di rivedere anche l'Atalanta di Gasperini, sì, sì. Cioè traslato il concetto di calcio dell'Atalanta a quella Roma, no? E quindi secondo me hanno fatto benissimo, non ci sarebbe stato un sostituto adeguato alla Roma, parliamoci chiaro, e qui si va avanti, cioè voglio dire, questo può essere un anno buono per la Roma, e ora so che c'è Andreone in regia, sì, quindi non lo vogliono sentire dire questa cosa.
1: Ha voltato le spalle con Scaramanzia.
0: Ha voltato le spalle, ha toccato il ferro da tutte le parti, però cioè, per me Como perderà un po' di strada perché vorrà fare qualcosa di bello in Champions League. Il Napoli non lo vedo così brillante da dire che sia una grande avversaria, cioè secondo me se la Roma è questa è l'anti-Inter.
1: Ah, sono molto d'accordo con te, Cecca. Mi dai invece il voto più alto di questo calciomercato, a chi lo dai?
0: Ma Como, devo darlo a Como perché cioè, non volevo darlo alla Fiorentina, perché comunque sia voglio capire Ken Beto come va a finire, no? Nel senso, sulla carta secondo me Beto è meno forte di Ken, però la Fiorentina ha fatto 12-13 azioni. Però sto, prima, quando ieri sera ero un attimo fermo a rilassarmi e stavo pensando come si costruisce una grande squadra, no? Si fa un grande difensore, si prende un grande centrocampista, si prende un grande attaccante. Che ha speso 60 milioni per Nico Paz, 35 per Toba e 35 per Ken. È andata a fare, era già rodata, era già bella in parte, bella robusta, bella forte dal punto di vista tecnico, e loro hanno fatto tre innesti, che solo questi tre innesti sono 130 milioni, che sono 60 di Nico Paz, 35 di Ken e 35 di Cialoba. Quindi questi tre acquisti sicuramente hanno rafforzato già una squadra, per cui sarei stato indeciso tra il Como e la Fiorentina, però diciamo andiamola al Como.
1: Al Como, il voto più basso?
0: Ma è il voto più basso, sinceramente, guarda, io allora sarebbe facile dire, io non sono quelli che oggi punta il dito contro il Napoli e non lo voglio neanche puntare, perché il Napoli ha fatto tutto un discorso diverso, da battere il Montengallo, aveva la rosa forte, veramente se guardi gli acquisti fatti da Napoli rispetto a tutte le big, uno potrebbe dire allora visto che il Napoli ha fatto mercato, è stato un mercato insufficiente, però nessuno pensa a quello che naturalmente, perché poi il mercato dipende anche dalle gente, dalle necessità. E allora io mi domando, almeno voglio dire di quello che ho fatto sul mercato, Napoli conferma tutti i giocatori che aveva, a parte il fatto di essere infortunato, no, Buongiorno, Marianucci, che hanno dovuto prendere Badia Sci, doveva fare un sostituto, no, di Lorenzo, e cioè, poi adesso la squadra è morte, solo al centrocampo ci sono, solo tutti, in difesa ci sono tutti, hanno venduto solamente, no, Gutierrez, se non ricordo male, quindi alla fine hanno praticamente liberato il posto davanti di Lukaku, si aspetta qualcosa in più sicuramente da Luca, cioè Højlund, che dovevano fare? Lang è rimasto, Alisson Santos l'avevano preso a gennaio,

0: Quanto è romantica, ecco, brava, sì, canticchia.
1: Everybody, you and me.
0: Sì, esattamente, proprio quello, everybody, you and me. Bello, mi piace. cari amici, ben ritrovati, rieccoci, finalmente, finalmente in studio, siamo rientrati dopo 15 giorni, quant'è? Sì, più o meno 15 giorni, non in ferie, ma in
1: quel
0: villaggio,
1: di...
0: in quel di Vieste, siamo rientrati dopo questo periodo in cui siamo stati appunto non solo a fare il programma, ma a dare quello che è il nostro apporto professionale all'interno di una struttura turistico-alberghiera importante, comunque in un posto importante come Vieste, perché comunque Vieste ha, per quanto sia isolata proprio a livello geografico, perché per arrivare a Vieste posso dire che è isolata in qualche modo, ma ha una recettività infinita, cioè hai un mondo che nei mesi di luglio e agosto principalmente si va a lanciare tutta quanta su un paese come Vieste. Recettività, e c'erano delle interviste che stanno venendo fuori in generale, poi sai, adesso a settembre inizia a tirare le somme.

0: della stagione, la stagionalità si accorcia sempre di più, cioè i mesi impegnativi sono luglio, agosto, da metà giugno forse, forse prima di settembre, per certi settori, per altri invece si allunga perché appunto la gente sceglie di andare in vacanza a settembre, però i villaggi dicono io non tengo perché ho troppe spese per tenere aperto un villaggio quando magari ho la mezza capienza.
1: Però che meraviglia. Ma allora, abbiamo visto l'anno scorso, noi qui a Salerno, che settembre è stato ancora un mese molto caldo. Cioè, abbiamo più prenotazioni noi piccolini che a settembre che neanche ad agosto. Altre realtà sono tutti pieni ad agosto, di ciarpame tendenzialmente, e a settembre invece io probabilmente sposterei un po', ma cioè, non so, però settembre è un mese che può essere molto proficuo.
0: Ma la domanda che spesso ci si fa, e questo non si capisce ancora il turismo italiano come mai, perché non, perché quando tu al nord ti spiagge come Bibbione, Lignano Sabbiadoro, Caorle, Lago di Garda, Riccione più o meno, arrivando fin là, sono aperte fino a ottobre le strutture turistiche, piene, comunque a pieno regime, lavorano. Mentre al sud
1: E sono venisian.
0: non vedono, sembra quasi che non vedano l'ora di chiudere, perché arrivano comunque stremati da un turismo
1: Voglio dire, o c'è qualcosa veramente che non va nelle cucine, perché è incredibile questa cosa. Com'è che la cucina al nord o in queste realtà del nord tranquillamente arrivano, magari non tranquillamente, però a settembre, ottobre, voglio dire, la fatica è la stessa. Penso che la gente sia tanta comunque, o c'è qualcosa che ci sfugge nell'organizzazione della ristorazione al nord che al sud non c'è.
0: Ah, credo che hai fatto una domanda super intelligente, ne
1: Ma dai!
0: parleremo. Sì, è bella questa domanda, molto figa, però partiamo ufficialmente con la stagione, diciamo, noi invernale, non ancora, però anche noi
1: E ogni volta che parliamo di inverno, aprica!
0: siamo rientrati di nuovo in studio, anche se so che farai delle puntate in esterna, perché tornerà a trovarti nel tuo mondo di gossip, il tuo salottino. E torna a trovarti la tua amica, quindi parlerete di trucco e parlerete
1: Di
0: ovviamente di
1: consigli,
0: spiaggia, di
1: tanti
0: consigli.
1: consigli.
0: E ne parlerete di spiaggia, ma partiamo ufficialmente, cari amici. Benvenuti, applausi scroscianti dal cielo per Simona Monaco e da Mauro Caputi, come fanno i bravi presentatori. Signore e signori, per voi.
1: Sigla.
0: L'appuntamento dal lunedì al venerdì su Nexum Channel, su Teleroma 56, e salutiamo tutti gli amici che ci guardano e ci ascoltano.
1: Ciao
0: Allora,
1: amici!
0: ciao amici! Torniamo
1: L'occhito! Mi manca un sacco questa canzone.
0: la metteremo. Allora, torniamo alla domanda che hai fatto, la differenza magari tra il mondo turistico del nord e il mondo turistico del sud. Questo magari anche perché noi siamo stati in Puglia, ma c'è la Calabria, la Campania, la Sicilia, quindi varie regioni che però tutte quante hanno un periodo di chiusura che è intorno al 13 settembre. 13 settembre chiudi tutto. Ora tu hai parlato di ristorazione, però analizzando al nord o comunque quello che può essere il Lago di Garda o vedi Veneto, Liguria anche. E ci sono meno villaggi turistici, cioè è proprio il turismo che è diverso. Cioè, i villaggi turistici che ci sono, ti faccio esempio a Bibbione perché l'ho vissuta, c'è uno dei villaggi più grandi, più forniti, cioè si chiama villaggio turistico internazionale, all'interno c'è anche un acquapark cioè proprio,
1: Enorme.
0: è enorme, ci sono piscine, ci sono un posto meraviglioso, però è tutto basato su casette mobili di super qualità, sono bellissime.
1: Chiamati bungalow, giusto? Non
0: Sì, sono
1: sono
0: dei
1: bungalow.
0: bungalow, sono delle case mobili molto belle, molto, cioè, non quelle lì, cioè, delle casette, però non ci sono ristoranti dove tu fai la pensione completa.
1: Certo.
0: Cioè, la problematica che spesso viene nelle strutture turistiche è la famosa pensione completa, che negli anni anni 90-80, quando è nato, eccetera, che facevano addirittura l'all inclusive, e riuscivi a gestirla perché avevi anche dei costi dove la vacanza costava. Cioè, rapportiamoci sempre al prezzo, cioè l'abbiamo fatta l'analisi stando giù, e il prezzo medio di una settimana di agosto a Vieste è di 2000 euro per 4 persone, per la famiglia di 4 persone spendono 2000 euro più o meno ad agosto, comprendendo l'appartamento, l'alloggio, l'animazione,
1: il posto ombrellone
0: in spiaggia, quindi servizio spiaggia, servizio e pensione completa. Pensione completa che prevede, come abbiamo già parlato, di tre antipasti, tre primi, tre secondi, dolce,
1: primi,
0: frutta, quattro primi a scelta, quindi tu te vai a prendere. E sembra che non vada mai bene.
1: Certo, mettili d'accordo tutti. Poi un conto, ho fatto anche questa analisi, un conto se dai da mangiare, e lì sono tutte famiglie italiane, solo una famiglia straniera ho incrociato nel nostro peregrinaggio. se dai da mangiare gli italiani, non ha importanza di che ceto sociale siano, anzi tendenzialmente più il ceto sociale è basso, perdonatemi, ma più hanno delle rogne, perché sono bravi solo loro, sanno cucinare meglio solo loro, e hanno questa arroganza di criticare sempre per sempre comunque il cibo. Ora, noi sappiamo benissimo il rapporto costi eccetera eccetera, però anch'io che so cucinare in determinato modo, ho detto, ma allora allontano dalla mia testa il fatto del può piacermi o meno. Se vengo servita e riferita per una settimana, posso anche non fare il critico di MasterChef, dei make, capite? E quindi ho detto, ma sì, vengo servita e riferita, va benissimo, non fa niente, perché l'analisi dei costi, se qualcuno dovesse veramente avere il cervello per farlo, sanno perfettamente che una famiglia di quattro persone a quel prezzo non si potrebbe mai permettere di andare a mangiare a un ristorante, quindi taci e apprezza comunque l'ospitalità. Io ho fatto anche questa cosa, ho detto anch'io, e tu sai,
0: sì,
1: ho detto va bene, però vengo servita e riferita, chi se ne frega se mangio, se ci sono sempre, non so, barbabietole, pomodori, insalatina, è tutto fresco, perché è tutto fresco, arriva tutto fresco tutti i giorni, apprezziamo questa cosa.
0: Sì,
1: sì, grato.
0: No, e a parte sì, l'apprezzare che le problematiche della ristorazione ci saranno sempre, e le ho notate anche in posti meravigliosi, tipo in Grecia, dove lì, anche lì c'era l'all inclusive, dove si lamentavano perché le fettine di carne erano troppo piccole, però tu considera che lì tu andavi, c'era la carne fresca tagliata, messa lì, tu prendevi, la davi allo chef, te la cucinava, sai, come sulle navi, prendi la carne, la cucini, sono troppo piccole, me ne devo mangiare 5, ma la domanda, a casa te ne mangi 5? Credo, cioè, è quello, cioè, è il, uno vorrebbe o pensa che il fattore che è tutto compreso, allora mi permette di mangiare all'infinito, mangiare 70 cornetti, mangiare 70, prendersi le Nutelle, portarsele a casa.
1: E in questo modo comunque c'è un sacco di spreco.
0: Esatto,
1: tantissimo spreco.
0: Esatto. E certo, entra in un meccanismo che su al nord, in qualche modo, in alcune strutture di un certo tipo, hanno bypassato. Nel senso, al villaggio turistico internazionale ci sono 3-4 ristoranti all'interno che ti danno la possibilità di mangiare quello che vuoi, ma lo paghi.
1: Certo.
0: Lo paghi a parte, cioè vuoi andare a mangiare bene, se no te la mangi a casetta tua, te vai a fare la spesa e te la mangi. Altra cosa. Su difficilmente vedi arrivare macchine cariche di cibo, e noi abbiamo visto negli anni eccetera arrivare persone con la macchina stracarica presa al di fuori e prese a casa. Sì, è vero, se io compro al supermercato di casa a un costo, se lo vado a comprare a Vieste a un altro costo, perché costa di più,
1: due
0: e l'abbiamo,
1: di più anche
0: e l'abbiamo
1: due
0: visto,
1: e mezzo, sì.
0: Perché quelli magari devono campare per quel periodo, ed eccola qua il cerchio che non si chiuderà mai, perché se tu hai una stagionalità così breve è normale che tu lavori per 2 mesi e basta. Avendo la stagionalità lunga e hai la fortuna di avere il posto che ancora te lo permette, perché su a ottobre, cioè guarda cosa è successo a Cremona o a Brescia, in quelle zone lì, cioè è brutto tempo.
1: Ti ricordi come,
0: la gente,
1: è successo tipo 3 anni fa che a Crema si è un po' aggrandinato, ma a Cremona ha sfasciato tutto, ha sfasciato
0: tutto.
1: Quest'anno si è ripetuto, infatti la paura più atroce su è proprio questi momenti di panico, che c'è questa grandinata assurda, dopodiché basta il nulla cosmico. Io avevo appena comprato la macchina nuova.
0: Sì, esatto, quella è la parte più,
1: cioè,
0: più difficoltosa.
1: Al nord, in queste città, l'estate per loro è finita con la prima pioggia. Di solito era così quando ero bambina, la prima pioggia di agosto ti diceva le ferie
0: finita,
1: stanno vacanze.
0: Esatto.
1: Adesso invece sono le grandinate d'agosto e che l'estate è finita.
0: Però vedi, da alcune parti, io amici sul lago di Garda, dove fino al primo di ottobre comunque continuano ad essere aperti i villaggi a pieno regime, tanto che cercano ancora personale e aprono ad aprile. È ovvio che anche a livello strutturale, sai, arrivare magari a un turista tedesco, arrivare fino a Bibbione ci impiega 2 ore, arrivare fino a Vieste ce ne impiega 12. E per un turista normale arrivare a ottobre, andare a ottobre in vacanza a Vieste, uno lavora, ha gli impegni, quindi è diverso.
1: Si punta più sugli stranieri.
0: Sugli stranieri che magari non ti ci arrivano a Vieste, non ti ci arrivano in Calabria. E quella è la sfiga del sud, perché essendo lontano da quello che è il mondo straniero, fai fatica a...
1: Avere una ricettività.
0: Una ricettività diversa e quindi a dare quei servizi. Allora, ti voglio regalare un pezzo bellissimo di Pino Daniele. È una, siccome l'hanno fatto un remake, ma non c'è il video, quindi metteremo il video di un concerto live di Pino Daniele con la stessa canzone, ci mancherebbe, ma non con lo stesso la stessa,
1: non ho capito niente, fammi vedere.
0: Allora, il video è quello lì di Pino Daniele,
1: sì, ma...
0: ok, ma la canzone è quella originale fatta bene in studio.
1: Ok,
0: okay? Beh,
1: perfetto,
0: così te la regalo.

0: Questa canzone si chiama Oinè, quello che state vedendo di sottofondo è un live del 1987 a Napoli, quindi figuriamoci. C'è un live con tutta la band di Pino Daniele, la parte che avete sentito, quella fatta bene, è stata rimasterizzata nel 2021, quindi aveva anche un audio, come sentite, diverso, più accurato, ecco, migliore da ascoltare proprio in televisione, ma il live di Pino Daniele, di Un Uomo in Blues.
1: Allora, io posso dire una cosa?
0: Certo.
1: No, nel senso, è una mia percezione, una mia idea,
0: sì.
1: È qualcosa che sento. Allora, io ascolto tanta musica, ma da quando viviamo insieme, siamo insieme e siamo veramente, siamo mesi spesso, tu mi hai portato ad ascoltare della musica che magari sì sentivo, ma non ho mai approfondito. Mi faccio in questo caso una fattispecie di Pino Daniele, che sto ascoltando moltissimo, non solo da quando siamo qui, ma da quando comunque siamo insieme, perché è qualcosa che a livello musicale tu ammiri moltissimo.
0: Certo.
1: Abbiamo visto, se non ricordo male, ma stavamo facendo altro, un documentario su Pino Daniele,
0: sì.
1: Il quale non ricordo se era il fratello o il figlio, mi pare il figlio, sta curando tutta la sua discografia, cioè non è solo un uomo veramente con un'anima molto profonda, parlo di Pino Daniele,
0: sì.
1: Ma anche molto prolifero, cioè nel senso ha fatto tantissime cose, cioè ci sono tantissime sue tracce, tantissimi suoi lavori che magari ancora noi non conosciamo, e neanche il figlio è riuscito a catalogare
0: ma
1: tutto.
0: Ma perché i musicisti, come sai, amano creare, se non crei è come per te in cucina, se non crei muori, io se non creo muoio, ma noi continueremo a creare nella prossima mezz'ora. Intanto vi lasciamo in questa prima parte di Yes We Are, ringraziandovi per essere stati con noi, e come fanno i bravi presentatori, a tra poco per voi.
1: Sigla.

0: Allora, anche ovviamente questo video è stato manovrato dai miei genitori, perché ci hanno, hanno tolto la scena del, di quel bacio meraviglioso, con la pelle d'oca di Simone Monaco, che quando vede Tom Cruise in questa scena, in quel bacio, ancora mi si emoziona. Questo vi fa capire quanto io sia una persona umile e onesta, nel senso che io, se dovessi diventare, anzi, per piacere, quando diventerai una famosa chef con un sacco di soldi, io un regalo vorrei nella vita, meglio,
1: lo so.
0: due.
1: Allora, uno lo so, l'altro no.
0: Qual è?
1: Uno è la moto di Tom Cruise.
0: Bravissima, esattamente.
1: Ma
0: esattamente.
1: L'altro l'aereo mi
0: ora,
1: sembra un po'.
0: No, primitivo. No, se riusciamo a prenderci quella casetta lì a Miramar, dove, quella lì dove loro lì vista mare, io sarei felicissimo. Proprio quella lì,
1: non
0: se hai
1: mica
0: due soldi.
1: Ho
0: capito, però è una casa, nel senso che uno la possa bene. Non è che sto chiedendo con un bambino yacht da 6 milioni di euro.
1: Vabbè, facciamo

0: uguale, no?
1: Però, esatto, sì, certo, dove trovi una spiaggia dove puoi costruire sulla spiaggia, cioè, ti vedo in America, in California, ci sono delle città costruite proprio sulla spiaggia, cioè tu hai come lì la strada, il mare, la

0: la Pacific Coast Highway, che ti fa tutta
1: costerà
0: la cosa.
1: Niente.
0: Non costerà, appunto. Quindi per piacere vorrei regalare.
1: Anche un mio rene al mercato nero potrebbe comprarti una casa così.
0: No, secondo me lo si può. Lo puoi fare, credo in te. Me la moto, dai, costa 6.000 euro la moto. Anzi, non è che costa tanto. Se vendo la mia potrei anche prenderla quella lì volendo,
1: ma solo anche
0: che,
1: di più.
0: Solo che appunto non è che ti vai poi giri con un Kawasaki GPZ 900R dell'85, che comunque è una moto che
1: è una vecchia signora.
0: Poverina, va curata. Bene, partiamo ufficialmente, signori, con la seconda parte. Applausi scroscianti dal cielo per Simona Monaco, e come fanno i bravi presentatori, signori e signori, benvenuti per voi.
1: Sigla.

0: Seconda parte dell'appuntamento dal lunedì al venerdì su Nexun Channel e su Teleroma 56. Salutiamo tutti gli amici. Allora, io mi sto rivedendo con gli occhiali e mi rendo così, sì, ma mi rendo conto che mentre eravamo a Vieste, quando presentavo le serate, dovevo fare come fanno i bravi presentatori, dovevo mettere gli occhiali per leggere.
1: Però tu dove li mettevi? In fronte.
0: Mettevo in fronte, abbassavo e scendevo. Bravi amici. Allora, amici ascoltatori.
1: Così bravo.
0: Vabbè, dai, Mike, buongiorno, è abbastanza, dico, facile da imitare. Ce lo ci ha provato quel giovane, però è promettente, è promettente. Allora, Tom Cruise se ne esce con una nuova chicca che tutti aspettavamo. Non solo uscirà Top Gun 3, Maverick 3. Quindi figuriamoci, andiamo avanti.
1: Ma sto ragazzo.
0: Ma perché, è come diciamo prima, se non crei, ti annoi. Ciò durirete prima o poi, tanto quanto mi mancherà da campà. Vabbè, altri un po' li campo facendo quello che amo fare. Tanto moglie, magari come amante, c'ho Anna de Armas, non lo so, perché non si sa mai niente del gossip di Tom Cruise. Quindi figuriamoci. E che faccio? Faccio film, e in questo caso con Anne Hathaway se ne esce con...
2: Hey. Looks on to me.
3: You think?
4: That looks on.
3: Yeah.
1: Poi ce lo traduci. Mazza, c'è la panza lei. Cioè, questa fa film col panzone?
0: Aspetta, ma sto dice.
2: That what?
4: That what? Let's make the movie, that what? Ever have a baby, then we're gonna make this
2: That's
4: movie.
2: That's a good idea. Okay. Make, you have the baby, then we'll go make the movie. We're coming out summer of 2028. Don't be late.
4: Are you sure you want to go with that?
2: I don't know. I'm trying.
0: Allora, è un video simpaticissimo di lui e Anne Hathaway, in cui dicono, ok, fanno partire il classico video tipo reel da selfie, no? Premono play e quindi dicono, e adesso, and now what? Adesso che facciamo? Adesso, eccetera, si allunga, si allontanano e si vede questa macchina della NASCAR. Macchina della NASCAR, per chi non lo sapesse, sono delle gare di auto americane che vanno su un circuito a cerchio, sono auto di serie modificate senza dubbio per un discorso di sicurezza, ma devono essere auto di serie, non devono avere tutte le cose che possono avere le macchine da Formula 1, devono essere, ne so, Toyota, Mustang, quella lì, devono essere auto di serie che vengono messe in gara. E aveva già fatto un film che si chiama Giorni di Tuono, Day of Thunder, con la sua ex moglie Nicole Kidman, dove lui appunto faceva il pilota. Adesso non credo che rifaccia il pilota, non lo so qual è la trama. Ci sarà Anne Hathaway di mezzo, e quindi quando vanno a dire, bene, nell'estate 2028, non fate tardi, don't be late, non fate tardi in summer 2028, perché sta per uscire Day of Thunder. Perché deve uscire? Perché lei dice, quando faccio un bambino, perché lei è incinta, quindi dice, ok, allora facciamo così, prima fai il bambino e poi iniziamo a fare il film.
1: Ecco perché è 2028.
0: Ok, esattamente, quindi nasce questa cosa e ritorna Day of Thunder con Tom Cruise, mentre non si sa ancora quando uscirà Maverick 3. Allora, siccome si sta avvicinando anche la mostra del cinema a Venezia, stavo guardando un altro reel carinissimo, e che perché uno non li vedeva, oggi forse ringraziando

0: anche la tecnologia notavi determinati particolari, o forse magari non li abbiamo notati perché eravamo molto piccoli e quindi ancora di cinema. Hanno messo a paragone tre film di James Bond con non con Sean Connery, mi è sfuggito il nome adesso, con l'altro, con sì. Roger Moore, sì. Con Roger Moore, che ha fatto tre James Bond, cioè ne ha fatti diversi, ma in quei tre, 77, 78 e 79. E c'era questo easter egg, questi regali che fanno i registi, per richiamare sempre, c'era un attore che veniva richiamato solo per fare una parte, ed era... sì.
1: Aspetta, forse l'ho visto questo reel, però dimmi.
0: Esatto, faceva solo la parte dell'ubriacone, cioè di uno che beveva. E praticamente tutte le volte che lui si inquadrava lui con la bottiglia in mano, che si faceva uno sciottino di qualche cosa, beveva, eccetera, spuntava fuori James Bond con le diavolerie che gli regalavano. Quindi una volta esce fuori con una macchina dal mare, lui era in spiaggia, stava bevendo sta bottiglia, e James Bond esce con sta macchina dall'acqua. Esattamente, bellissimo.
1: Mi fa impazzire.
0: È stupenda, bravissima, fenomenali. Ed esce, quindi lui guarda la bottiglia e la butta. Film successivo.
1: Sono ubriaco,
0: esatto. Film successivo a Venezia, in piazza San Marco, James Bond, questo sta per bere di nuovo, James Bond esce su una gondola che ha le ruote e quindi cammina per piazza San Marco, fa l'inseguimento, e quello rivede sta cosa e dice no, e butta via l'alcol. Terzo film, 79, James Bond sulle montagne, scia, lui è in montagna che sta facendo il bombardino, arriva James Bond che zompa sugli sci, sui tavoli, quindi scia su tutti i tavoli, risalta, capriola, scende giù e quello è butta via.
1: È carinissima questa cosa, perché chi è attento,
0: esatto,
1: vede che dice ma sto uomo è sempre lo stesso e ovunque vado in vacanza arriva James Bond.
0: Esatto, esattamente.
1: Cioè, dice, vabbè, ma devo smetterla di bere
0: perché non è possibile.
1: È anche un bel, come si dice,
0: è un easter egg,
1: è anche un bel smettila di bere,
0: non mi viene
1: la parola,
0: però c'è, in molti film c'è stata questa cosa, anche se non sbaglio in Batman o c'era questa cosa dove quello che stava bevendo succede qualcosa di talmente assurdo che diceva
1: cosa mi ha mandato da bere.
0: Esatto, ma c'è anche in Ritorno al Futuro, volendo essere pignoli, quando Marty McFly ritorna indietro in Ritorno al Futuro 1, ritorna nel 1985 per salvare Doc e la macchina si schianta dentro il cinema, e l'ubriacone del paese, quello classico che è conosciuto da tutti, che è sulla panchina, che si alza, è forte questa cosa, perché aveva visto sta macchina volante arrivare e quindi non se lo spiega.
1: Ma scusami la domanda, forse io non ho capito bene, tu hai detto che hai messo a paragone tre film di Roger Moore con tre film di Sean Connery?
0: Sean Connery e Roger Moore.
1: Ah, scusami.
0: Sono dove il James Bond era Roger Moore.
1: Ok, scusa, ho capito. Ho pensato che ci fosse questa persona anche nel...
0: No, sono solo nei film dove c'era Roger Moore.
1: Però mi piace
0: Moore.
1: Questa parte un po', non dico un po' comica, questo piccolo cameo che
0: sì,
1: va
0: esatto,
1: a ripetersi.
0: E che magari appunto se tu li vedi, li guardi, non te ne rendi conto subito, perché magari chi... Allora, io per esempio non credo di aver mai visto un James Bond di Roger Moore o di Sean Connery, comunque tutto, o di Pierce Brosnan, tutto intero.
1: Nemmeno io.
0: Cioè, sono film che quando eravamo piccoli sono usciti, ma eravamo piccoli, comunque c'era
1: mamma
0: il mito di James Bond,
1: sì,
0: i nostri
1: sì.
0: genitori senza dubbio, però non avevano quella cosa anche dell'andare a catturare.
1: Sì, soprattutto della velocità, adesso sono molto più veloci.
0: Sì, sì, certo, c'è proprio tutta un'altra tensione diversa, ti vai a rivedere un film con Roger Moore, ne abbiamo visto uno con Sean Connery.
1: Tu ti sei addormentata.
0: È normale, ma perché c'è questa cosa, l'attore era diverso, cioè era meno azione e non c'era la finzione dietro, cioè registrare, fare un film in CGI o col green screen dietro ti permette di avere dei movimenti, perché tanto poi ci metti il dietro e lo sistemi. Loro giravano veramente con la pellicola, con quello il Chuck, sì, più sì, Chuck facevi, sì,
1: più pellicola consumavi
0: e più costava, e dovevi muoverti nell'ambiente e dove non avevi le cose, per la tecnologia per mascherare o coprire determinate cose, nel senso la coltellata magari oggi con la risoluzione che abbiamo

0: Vedi che la infilava tra l'ascella,
1: e la il
0: capito? Oppure i pugni, ah, sbah, cioè erano
1: però alcuni erano
0: diversi.
1: comunque molto bravi, gli stuntman erano
0: Sì,
1: veramente molto bravi.
0: quando c'erano gli
1: Ed
0: stuntman.
1: erano generalmente molto più bravi gli stuntman dei cattivi, che erano quelli che le spezzavano
0: Sì,
1: prima o poi
0: che si prendevano un sacco di
1: le
0: arma.
1: botte.
0: Erano veramente tutte cose estremamente provate e bellissime da vedere, proprio come ne parlava anche Bud Spencer, no? Che lui era uno di quelli che spiegava, è stato accusato di usare violenza nei film da alcuni genitori del tempo, e giustamente lui diceva: ma ora, genitori, mo, capiamoci bene, ma secondo voi un ceffone che do a uno sulla testa gli può permettere di fare una capriola? Credo.
1: Ma soprattutto non si permetterebbe mai di toccare
0: E
1: una
0: no, eh
1: persona.
0: sì, appunto, erano degli stunt,
1: E però c'era un'ignoranza di base, una non
0: esatto.
1: conoscenza che ora abbiamo.
0: E quello che dà fastidio è che ora nei film fanno vedere veramente cose cruente, cioè cose che non spaventano i ragazzi che li vedono, cioè uno che arriva a prenderti e spara pam pam pam addosso. Cioè, dovrebbe farti paura più delle botte che uno si
1: Sì,
0: prendeva.
1: sì, sì, sì.
0: Cioè, la crudeltà all'interno per rappresentare la realtà. Questo ci sta. Cioè, è ovvio che nei film di oggi rappresenti una realtà, magari in alcuni film crudele, che una volta però dai, mo, mettete i pugni di Terence Hill.
1: Perché probabilmente se vedi che, a parte che loro non c'è mai stato, sì, i cattivi avevano la pistola in mano, ma non hanno mai sparato, se ci fai
0: No,
1: caso.
0: mai, mai, mai, mai, mai. Bene, vi regalo una, visto che abbiamo parlato di California, di Case al Mare, uno dei grandi cantanti, era Tupac con Dr. Dre. Tupac sta iniziando il processo per la sua morte a Las Vegas.

0: quasi un film praticamente, questo di Tupac, di Dr. Dre. E come dicevo prima, è iniziato dopo quanti anni dalla sua morte, 97 se non sbaglio, 96-97, è morto Tupac, si è arrivato
1: 96.
0: Detto, 96, e hanno detto: ah, bravo, hai scritto libri, hai fatto le interviste, vuol dire che sai che è, e da lì è nato. Adesso appunto era già in galera, quindi mo sta venendo anche Suge Knight, quello lì che l'ha prodotto, e dice: io però non parlerò, non dirò a nessuno, perché
1: segreti.
0: Sì, no, lui dice, piuttosto che fare l'infame, secondo lui la cosa, chiunque sia stato, anche se ha ucciso il mio amico, ma io non farò mai, non dirò né sì, che colpa di chi io, né quello che è. Se la giustizia ce l'ha, lo sa fare, non ha bisogno di me. Questo è quello che dice. E va bene. Comunque, per pareri. Detto questo, siamo arrivati al termine di questa seconda parte. Vi salutiamo, vi ringraziamo come al solito per essere stati con noi. Applausi scroscianti per Simona Monaco e da Mauro Caputi. Ci vediamo tra poco. Per voi,
1: sigla.

0: Secondo me Achille Lauro un po' si è ispirato molto, ma chi non lo farebbe a ispirarsi a un mito come David Bowie? Cioè è qualche cosa di unico, sì, sì, cioè proprio. Bene, bene, bene, pronti cari amici, iniziamo questa terza e ultima parte di Yes We Are con gli applausi scoscianti dal cielo per lei, la Simona Monaco, brava, brava, brava. E io sono Mauro Caputi e come fanno i bravi presentatori, signore e signori, per voi
1: sigla.
0: E l'appuntamento, la terza parte dell'appuntamento dal lunedì al venerdì su Nexum Channel, su Teleroma 56, cari amici, ma voi siete pronti? Siete pronti perché a settembre, manca poco, sta per aprire finalmente, ufficialmente, il canale Full Gas.
2: Nexum TV presenta. Ci sono passioni che non possono restare ferme, nascono dal rumore. Vivono di velocità, ingegno, sfida e libertà. Storie, tecnologia, prove, motorsport, cultura, futuro. Tutto ciò che corre, tutto ciò che emoziona, tutto ciò che ci porta oltre. Full Gas, il mondo dei motori, cambia marcia. Prossimamente su Nexum TV, canale 403.
0: Full Gas, Nexum TV, canale 403. Full Gas, o come amo chiamarlo io, Dai Gas. E noi ci vedremo poi ovviamente a Eternal City, tra un po' inizieremo a passare anche i video a Eternal City Motor Show a settembre, 24, 25, 26 settembre all'ex gazzometro a Roma, e ci saranno moto, motori.

0: creatori, quindi ha voglia di mettere contenuti sul mondo di Full Gas. Detto questo, oggi ti voglio parlare in questa ultima terza parte, visto che abbiamo visto prima con Tom Cruise, Anna Hathaway che è incinta.
1: E ci 42 sono... anni, è il terzo bambino.
0: Sì, brava, comunque c'è questa teoria. C'è questo mondo, lo sai che a Hollywood o in generale nel mondo amano le teorie di complotto o comunque le teorie strane, quelle cose che un po' vanno dal soprannaturale, già partendo appunto da, come avevamo menzionato prima, Ritorno al futuro, e stavamo guardando delle immagini in cui si ipotizza una notte da leoni di Michael J. Fox, quindi Marty McFly, con Doc Brown in giro per il tempo. Quindi invece di fare una notte da leoni, no? A Las Vegas fanno una notte da leoni nel tempo, quindi prendono la macchina, vanno su e giù, dalla nascita di Gesù dove ci sono loro, o ritornare indietro nel tempo e andare quando Marty beve con la mamma eccetera e far ubriacare Marty, oppure andare con Prince, Michael Jackson, a festeggiare, a fare una nottata, cioè così queste cose qua, un immaginario diverso, ma Hollywood supera tutti, perché secondo una teoria...
1: Questa è la teoria però della reincarnazione.
0: Esatto, sì, parliamo di teorie, anzi fammi mettere, scusa un attimo mia, cioè così almeno mettiamo il giusto... Ci sta. Secondo una teoria, il marito di Anne Hathaway sarebbe la reincarnazione di William Shakespeare. Sembra assurdo, è vero, ma la coincidenza è talmente curiosa da aver fatto impazzire milioni di persone. Adam Schulman, marito dell'attrice, somiglia in modo sorprendente ad alcuni ritratti tradizionalmente associati a William Shakespeare. Il volto, la barba, lo sguardo.
1: Il naso dritto.
0: Per molti la somiglianza è troppo evidente per essere ignorata. Ma il dettaglio più incredibile è un altro. La vera moglie di William Shakespeare si chiamava proprio Anne Hathaway. Oggi, secoli dopo, un uomo molto simile al poeta inglese è sposata con un'altra Anne Hathaway. Da qui nasce la parte più romantica di questa teoria. Shakespeare sarebbe tornato in un'altra vita per ritrovare ancora una volta la sua Anne. Una storia che sembra quasi scritta apposta per un film, no? Amore, destino, reincarnazione... È una coincidenza impossibile da non notare.
1: È vero. Nome e cognome fa veramente...
0: Sì, a rendere tutto ancora più incredibile c'è una frase spesso attribuita a Shakespeare. Prometto che ti cercherò nella prossima vita. Vera o leggenda, poco importa, dicono. Un uomo simile al poeta, un'altra Anne Hathaway, secoli dopo, e l'idea che certe anime sappiano sempre
1: ritrovarsi. Meraviglioso che sì, ma anche che per esempio noi che abbiamo una mente piuttosto lucida e non dico non siamo facilmente influenzabili,
0: no.
1: Però guardando queste cose dice è bellissimo,
0: sì.
1: Cioè, dice soprattutto perché no, se fosse
0: e se fosse.
1: E a quanto pare lo è, e mi piace moltissimo questa cosa, pensarlo, anche perché non c'è nulla di magico, c'è semplicemente comunque il destino, genetica, tutto questo messo insieme, certo, la poesia, è bellissima questa cosa.
0: Sì, no,
1: abbiamo sempre detto che le anime destinate sono veramente si trovano
0: sì assolutamente
1: in un modo o nell'altro,
0: questo senza dubbio, ed è bella questa idea, perché comunque soprattutto se un poeta, come si dice, che poi il bello di Shakespeare poeta. E Shakespeare fa parte, pensa te quanto il giro, di un paradosso, tornando a Ritorno al futuro e tornando a quello che è, di un paradosso chiamato Bootstrap.
1: No, non lo conosco.
0: Un paradosso spazio-temporale in cui...
1: Che tu ami molto queste
0: che
1: cose.
0: Io amo
1: e
0: queste
1: il mio cervello
0: cose.
1: Si incricca.
0: Esattamente, perché ci sono dei paradossi nel mondo che ti scippano il cervello, come proprio come hai detto tu te, ti lasciano perplesso. Per esempio, ti faccio il paradosso di...

0: Bootstrap, dove c'è Shakespeare in mezzo.
1: Sentiamo.
0: Un viaggiatore nel tempo consegna a Shakespeare le sue opere prima che le scriva.
1: Ah, ok.
0: Uno viaggia nel tempo e consegna a Shakespeare le sue opere prima che Shakespeare le scriva. Shakespeare le copia e diventa Shakespeare. Bene, quindi per diventare Shakespeare, se non il viaggiatore del tempo non le avesse consegnate, non sarebbe Shakespeare.
1: È chiaro.
0: Bene. Ma chi le ha create davvero queste cose?
1: Te lo so.
0: È quello il paradosso. Chi le ha create? Quindi esiste un ciclo infinito, ok, che va a far crollare la casualità. Cioè, se il viaggiatore del tempo non avesse consegnato le opere a Shakespeare, Shakespeare non sarebbe diventato famoso, non sarebbe, ma se non fosse diventato famoso Shakespeare, il viaggiatore del tempo del futuro non le avrebbe potute riportare.
1: Ma soprattutto, domando, a che pro? Cioè, mi spiego, cioè, io creo delle opere meravigliose e le viaggio nel tempo è per darle a un perfetto boh, e che rende famoso le mie, ma cioè, capisci cosa intendo?
0: No, infatti questo è il paradosso.
1: Per quale motivo, cioè, cosa mi interessa far diventare Shakespeare Shakespeare, dal momento che io sono il genio e il creatore di opere così meravigliose?
0: Ma non puoi creare un Romeo e Giulietta. Se tu scrivi Romeo e Giulietta oggi, è stato creato da Shakespeare.
1: Certo, ma nello spazio temporale
0: quello,
1: che quando, cioè, Shakespeare ancora non ha creato Romeo e Giulietta, ma l'ho creato io in una data boh. Perché questo, che chi è il viaggiatore
0: del
1: tempo?
0: Sì, ma magari non l'ha creato lui. Cioè, il viaggiatore cioè, è come se Marty McFly, che parte da oggi, prende, stavo cercando uno dei tuoi libri che hai sparsi per casa, prende il tuo libro, prende un libro,
1: il figlio del cimitero.
0: Prende il, sì, vabbè, a parte, rimaniamo su Shakespeare, per esempio, no?
1: Vabbè,
0: prende il Macbeth,
1: l'Amleto,
0: okay. Prende l'Amleto da oggi, prende la sua macchina, va indietro. Ah, tu sei Shakespeare, tieni, guarda cosa ho scritto, questo è l'Amleto, e glielo dà. Lui lo scrive e diventa Shakespeare.
1: Sì, ma io, che me è chiaro,
0: e quello è, non ma è che è io chiaro. L'ho scritto, cioè non è che io scrivo l'Amleto e glielo porto scritto da me. Io prendo dal tempo di oggi, porto un libro.
1: Ma wow, sì, che trip.
0: È un trip, è difficile. Cioè, ci sono dei paradossi nel mondo che sono intriganti, tipo il paradosso del sortite.
1: Un granello.
0: Sorite, scusami per la sortita, è così. Cosa dice questo paradosso? Un granello di sabbia non è un mucchio.
1: Ok.
0: Aggiungene un altro e ancora non è un mucchio. Però, continuando un granello alla volta, quando è che diventa mucchio?
1: Certo.
0: Cioè, un riso, metti il riso, non è un mucchietto di riso.
1: Person, people.
0: Esatto. Quando è che diventa un mucchietto di riso? A che numero? Qual è il, credo? Quindi i confini precisi di questo paradosso dimostra che non esistono né nel linguaggio né nella realtà. Giù. Scusate, è venuto uno sternutino del paradosso, quando passo dei paradossi. Ah, senti il paradosso dell'onnipotenza. Ti questo prego. È bello, questo è meraviglioso.
1: Dai.
0: Questo ti intrippa. Può un essere onnipotente creare una roccia tanto pesante da non riuscire a sollevarla? È la domanda del paradosso. Se sì, allora non è onnipotente, perché non può sollevarla. Se no, non è onnipotente, perché non può crearla. Credo. Quindi, qualunque risposta tu vada a dare, distrugge il concetto di onnipotenza. Quindi, se sei onnipotente, puoi costruirla e la puoi alzare. Però se non la puoi alzare, non sei onnipotente e non la puoi alzare. Se non sei onnipotente da costruirla, non sei onnipotente. Sono i paradossi che ti flippano il cervello.
1: Sì,
0: ci sono dei paradossi veramente belli. Vedi, per esempio, la nave di Teseo. Senti questo paradosso. Una nave di legno viene sostituita una tavola, poi un'altra, finché ogni pezzo è nuovo.
1: Ok.
0: Ora, è ancora la stessa nave? La domanda è, E se qualcuno ricostruisse con il legno usato

0: nave, un'altra nave uguale, quale sarebbe la nave originale, quella vera?
1: Allora, per quello che mi riguarda, ho fatto delle ristrutturazioni, potrei anche dirla alla mia maestra questa cosa, però se allo scheletro della nave tu ne sostituisci dei pezzi con dei pezzi nuovi, questa è un'altra barca. Se invece aggiusti i pezzi che già ci sono, è un restauro conservativo, quindi è ancora la stessa barca. Ma se tu dall'esoscheletro della barca togli i suoi pezzi, ne metti di nuovi, non è più la barca, cioè non è più quella barca di prima. Se invece restauri quello che c'è senza toccare niente, ripeto, restauro conservativo, è ancora la stessa barca. Se li cambi tutti i pezzi, tutte le tavole, così, non è la stessa barca.
0: È quello, per me,
1: il mio ragionamento è quello.
0: Cambiano tutte le tavole.
1: Sì, cioè, non è più la barca di Teseo.
0: Bene, poi c'è il paradosso del mentitore. Un uomo afferma: sto mentendo in questo momento. Se dice la verità, allora mente. Se mente, allora dice la verità. Non esiste nessuna risposta. La frase si divora da sola e crea un ciclo infinito che tormenta i filosofi da oltre 2000 anni.
1: Sì, effettivamente è vero. Sì, ti dico, aspetta, se ti dico io in questo momento sto mentendo, dice, ma ti dico la verità che sto mentendo.
0: E quindi
1: non stai mentendo se dici la verità. Ma no, sì, è vero. È verissimo.
0: Però se stai mentendo non puoi dire la verità. E quindi ecco che si ripercuote il paradosso. Che bello, io li adoro.
1: Il paradosso di Russell?
0: Ve lo dico dopo questo pezzo bellissimo di Stevie Wonder a Hyde Park nel 2016.

0: Stevie Wonder, Easy Lossi, nel senso questa versione
1: lungo.
0: Vabbè, 2000, questa pensa 2016, so 10 anni fa, dai, Park, quindi figurati, un pezzo meraviglioso della storia di Stevie Wonder, Isn't She Lovely? Come non è Isn't She Lovely, Simona Monaco? Bene, cari amici, allora carina.
1: Oddio, Isn't She Lovely? Lovely è un senso,
0: sì,
1: di
0: non è amorevole,
1: adorabile.
0: Non è adorabile, esatto, sì, è quella lì. Allora, stavamo parlando dei paradossi, purtroppo abbiamo quasi terminato il tempo, c'era l'ultimo paradosso, quello lì di paradosso di Russell, viene chiamato, dove immagina un barbiere che rade tutti gli uomini del paese che non si radono da soli. Ok? Ma il barbiere rade se stesso?
1: Se sì?
0: Se sì, non dovrebbe. Perché se lui rade, se invece no, dovrebbe. Nel senso che se tu radi quelli che non si radono da soli, sì, perché non sono in grado di radersi, sì, da soli, ok?
1: Tu non dovresti raderti da solo, perché sei in grado di raderti da solo.
0: Esattamente. È quello,
1: ma che spacco tutto adesso, spacco la faccia a voi che non avete niente da fare e pensate a queste cose. Ma
0: è bellissimo,
1: trovate delle soluzioni per i tumori,
0: io adoro, sì, ho capito, queste sono le cose filosofiche che da anni e anni spaccano le teste ai filosofi
1: e a gente che non ha voglia di lavorare.
0: Esatto, va bene, ci si pensa. Bene, detto questo, grazie per essere stati con noi, chiudiamo qua la puntata, ci vediamo domani ancora qui su Nexon Channel, su Tele Roma 56 per chi ci guarda da lì, anche in replica, salutiamo tutti gli amici della replica, seguite Gosvip con Simona Monaco e come fanno i bravi presentatori, arrivederci per voi.
1: Grazie, grazie, sì, grazie.

Il consorzio Conart, società consortile a responsabilità limitata, acquisisce appalti di progettazione, costruzione, ristrutturazione e manutenzione di opere di edilizia, opere stradali, opere impiantistiche civili, industriali ed infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Conart nasce nel 2006 per unire le capacità imprenditoriali delle imprese consorziate operanti

0: nel settore dell'edilizia classica e dell'edilizia avanzata per aggredire con maggiori possibilità nuove fasce di mercato. Per info e contatti www.conartscarl.it.
1: Manutenzioni, costruzioni e interventi speciali in edilizia hanno un solo nome, Fenix 2024. Operiamo su appalti pubblici e privati, edifici residenziali e non, fino ai beni storici e monumentali. Demolizioni, bonifiche ambientali, movimento terra, manutenzione stradale. Qualunque sia il tuo progetto, ci pensiamo noi. Affidati all'esperienza di un'azienda solida e qualificata. Chiama il 333-894-3281 o scrivi a Fenix.
2: Cecchetti Appalti e Costruzioni produce e vende conglomerati bituminosi tradizionali e speciali. Grazie al nostro nuovo impianto ad altissime prestazioni, attraverso le più moderne tecnologie di produzione, realizziamo i nostri prodotti con i più alti standard qualitativi, garantendo la massima sicurezza del personale nel rispetto dell'ambiente. Cecchetti Appalti e Costruzioni, la strada per un futuro sicuro e sostenibile. www.cecchettiappalti.com.
3: La SAIM opera nel settore dei servizi di ingegneria e architettura relativi a progettazioni, direzione dei lavori, misura e contabilità. Fondata dall'ingegner Bruno Guidobaldi, dopo un'esperienza trentennale maturata nel settore, la SAIM si avvale della collaborazione di professionalità specifiche nei diversi ambiti. Lo sviluppo della società è evidenziato attraverso progettazioni sempre più importanti, come l'incarico conseguito per la progettazione esecutiva e la realizzazione dei lavori per l'allargamento della strada provinciale Laurentina. SAIM, studio di architettura e ingegneria moderna.
4: 01 Studio. Diamo voce alle tue idee, trasformandole in un messaggio di successo. Creiamo lo spot su misura per te, partendo dal testo, arrivando al montaggio finale, attraverso uno scrupoloso processo di incisione con strumenti professionali e all'avanguardia. Scegli la voce che ti rappresenta al meglio. Cerca nel web 01studio.info. Velocità, competenza e affidabilità ai massimi livelli. Della tua idea? Con 01 Studio, finalmente, se ne parla.
5: Affida la tua comunicazione a Comi. Realizza le tue insegne luminose, fisse e mobili. Rivolgiti a noi per i tuoi manifesti pubblicitari, gli striscioni, i volantini. Ci occuperemo della stampa, della affissione e della distribuzione. Forniamo, montiamo e manuteniamo impianti pubblicitari di vario genere su aree, spazi pubblici e privati. Noleggiamo automezzi pubblicitari e schermi digitali per far conoscere la tua azienda. Comi si occupa della tua immagine. Rivolgiti ai professionisti. Comi, un marchio, una garanzia. Consorzio Management Imprese, via del Fosso dell'Osa 576, 00132, Roma. Telefono 06 22 46 02 88.

0: chiaro che se la Juventus avesse voluto che sì, o chiudere velocemente che sì, l'avrebbe fatto prima, no? E quindi probabilmente forse in quel momento lì aveva altre priorità, e poi sicuramente non sono state, diciamo, per la Juve giuste inizialmente, e la cosa si è protratta. Però io ho visto, devo essere sincero, io ho visto anche quel famoso, ho visto le immagini del famoso incontro, no, lì a Milano, in cui c'erano Carnevali, Massara, Ottolini, a Tanganà, la gente di che sì, io ho visto sempre un clima abbastanza
1: sereno,
0: tranquillo, cioè voglio dire, cioè quasi come che ormai le persone si fossero un po' già rassegnate a dire vabbè, non abbiamo trovato la quadra, in bocca al lupo a tutti. Poi penso, no, ha fatto un'altra operazione, quindi è andata così.
1: Il grande caso dell'ultima giornata di calciomercato era la questione Koné. Ci racconti un po' tutti i retroscena di questa vicenda, perché il giocatore, insomma, tentato dal Chelsea, nel frattempo aveva venduto Enzo Fernandez al City, quindi aveva urgenza di prendere il centrocampista, aveva puntato Koné pensando di poterla spuntare, visti tanti soldi messi sul piatto, soldi che alla Roma servono come il pane, vista la situazione dei paletti dell'UEFA, ma poi alla fine è arrivata proprio l'opposizione fisica, immagino quasi, di Gasperini, che ha detto Koné non si tocca, e alla fine Koné è rimasto.
0: È giusto così.
1: C'è una problematica poi per le casse della Roma che verrà rivalutata più avanti. Friedkin ha deciso oramai, si è capito, di seguire, e anche giustamente, la Roma sta facendo molto bene, la linea Gasperini dai tempi in cui ha mandato.
0: Allora, io penso una cosa, cioè che se dovevano sostituire che sì con Fofana hanno fatto bene, ma non perché ci sia qualcosa da fare nei confronti di Fofana. Con Fofana non era la stessa cosa, dai, siamo sinceri, cioè voglio dire, siamo di fronte a una situazione totalmente diversa per quanto mi riguarda. Anche per me, se sono una società che ha un'ambizione, ha un progetto, l'ultimo giorno di mercato Koné lo vuoi, me lo porti via, ma mi dai 120 milioni di euro, cioè l'ultimo giorno mi dai 120 milioni, non è che me ne puoi dare 50 o 60, anche perché io dove lo trovo un altro Koné se arrivo agli ultimi due giorni di mercato? E quindi io doveva arrivare un'offerta talmente fuori mercato alla quale non potevi certamente dire di no. Io credo che invece Gasperini abbia fatto benissimo a avere quella posizione, ha convinto la proprietà a non prenderla in considerazione, anche perché io ho visto la Roma sia con Lecce, ho visto ahimè contro la Fiorentina, io ho visto una squadra veramente bella, fisicamente a posto, però chiaramente questa condizione non la potranno tenere tutto l'anno, perché oggi la Roma va veramente ha una velocità impressionante, cioè anche la prima mezz'ora di Lecce è scuola calcio lì, veramente. Io ho visto, lascia perdere degli errori individuali che hanno fatto i giocatori del Lecce anche in occasione magari dei gol, però si vede proprio una squadra bella, viva, spettacolare, brillante, cioè a volte mi sembra di rivedere anche l'Atalanta di Gasperini, cioè traslato il concetto di calcio dell'Atalanta a quello della Roma, no? E quindi secondo me hanno fatto benissimo, non ci sarebbe stato un sostituto adeguato alla prima, parliamoci chiaro e tondo, e quindi si va avanti, cioè voglio dire, questo può essere un anno buono per la Roma. E ora so che c'è Andreone in regia, sì, quindi non lo vuole nemmeno sentire dire questa cosa.
1: Ha voltato le spalle con Scaramanzia.
0: Ha voltato le spalle, ha toccato il ferro da tutte le parti, però cioè, per me il Como perderà un po' di strada perché vorrà fare qualcosa di bello in Champions League. Il Napoli non lo vedo così brillante da dire sia una grande avversaria, cioè secondo me se la Roma è questa è l'anti-Inter.
1: Ah, sono molto d'accordo con te, Cecca. Mi dai invece il voto più alto di questo calciomercato, a chi lo dai?
0: Ma al Como, devo darlo al Como, perché cioè, non volevo darlo alla Fiorentina, perché comunque sia voglio capire Ken Beto come va a finire, no? Nel senso sulla carta secondo me Beto è meno forte di Ken, però la Fiorentina ha fatto 12-13 operazioni. Però stavo prima quando ieri sera ero un attimo fermo a rilassarmi e stavo pensando come si costruisce una grande squadra, no? Si prende un grande difensore, si prende un grande centrocampista, si prende un grande attaccante. Il Como ha speso 60 milioni per Nico Paz, 35 per Chalobah e 35 per Ken, e d'altra parte la squadra era già rodata, era già bella pimpante, bella robusta, bella forte dal punto di vista tecnico, e loro ci hanno fatto tre innesti. Solo questi tre innesti sono 130 milioni, perché sono 60 di Nico Paz, 35 di Ken e 35 di Chalobah. Quindi questi tre acquisti sicuramente hanno rafforzato già una squadra, per cui sarei stato indeciso tra il Como e la Fiorentina, però diciamo diamola al Como, dai.
1: Al Como, il voto più basso?
0: Ma il voto più basso, sinceramente, guarda, io

0: Allora, sarebbe facile dire, io non sono di quelli che oggi punta il dito contro il Napoli e non lo voglio neanche puntare, perché il Napoli ha fatto tutto un discorso diverso, doveva abbassare il monte in gaggio, aveva la rosa forte. Chiaramente se guardi gli acquisti fatti da Napoli rispetto a tutte le big, uno potrebbe dire, allora visto che il Napoli non ha fatto mercato ed è stato un mercato insufficiente, però nessuno pensa a quello che naturalmente, perché poi il mercato dipende anche dalle esigenze, dalle necessità.
1: Certo.
0: E allora io mi domando, al netto voglio dire di quello che è stato fatto sul mercato, il Napoli, con la conferma di tutti i giocatori che aveva, a parte il fatto che gli sia infortunato, no, Buongiorno, Marianucci, quindi hanno dovuto prendere Badiashile, dovevano fare un sostituto, no, di Di Lorenzo, e cioè, poi il resto la squadra ce l'hanno forte, solo al centrocampo ci sono rimasti tutti, in difesa ci sono tutti. Hanno venduto solamente, no, Gutierrez, se non ricordo male, e quindi alla fine hanno praticamente liberato il posto là davanti di Lukaku, si aspettano qualcosa in più sicuramente da Luca, c'è Højlund, che dovevano fare? Lang è rimasto, Alisson Santos l'avevano preso a gennaio, e quindi è chiaro che rispetto alle altre è stato un mercato del Napoli con pochissimi acquisti. Però per me non è giusto dargli un voto basso, perché la squadra era già forte prima. Ecco, casomai devo dirti che mi aspettavo qualcosina in più dal Milan per la difesa. Ma non è un voto basso, non voglio stare a fare voto più alto, voto più basso.
1: Perché ha speso tanto.
0: Il Milan ha speso tanto, però secondo me dietro, ho visto, hanno reintegrato Tomori. Ecco, io dietro un difensore secondo me il Milan avrebbe avuto bisogno ulteriormente.
1: Sì, sono d'accordo a questo punto di vista.
0: Però ecco, purtroppo non ho risposto alla tua domanda.
1: No, no, no, più o meno.
0: Vedere dove ci sono le carenze magari in questa fase del mercato.
1: Vogliamo dare invece il voto più alto per la sorpresa del calciomercato, intesa come squadra che dalla quale non ti aspettavi molto, ma che si è mossa con grande intelligenza, la Lazio?
0: Guarda, la Lazio secondo me, per tutto il problema degli indici di liquidità, tutte quelle questioni, no, che alla fine devi stare a tenere tutto basso, l'asticella eccetera, alla fine è arrivato Gudmundsson, no? Alla fine hanno preso Pinamonti, alla fine hanno preso Frattesi, solo questi tre giocatori, tanto per fare tre nomi, non mi sembrano pochi, e poi ci aggiungerei anche il fatto che forse non è finita qua. Io non voglio chiedere nulla allo Tito, perché mi sembra che insomma non sia molto popolare in questo momento, anche agli occhi, no? Della critica e soprattutto della sua tifoseria. Anzi, allora, allo Tito secondo me dovrebbe fare un passo indietro, perché non può continuare, cioè si deve rendere conto che la tifoseria biancoceleste ha fatto una scelta e non torna indietro, e quindi bisogna che faccia lui un passo indietro, perché continuare così non si può continuare, per cui secondo me lui dovrebbe fare un passo indietro, che poi non so come possa essere, ma un passo indietro. Però se vuol fare un passo avanti, pensi ai Cardi svincolati,
1: che comunque insomma avrebbe già rifiutato una prima offerta della Lazio, ma c'è ancora tempo eventualmente per trattare. Voto e giudizio sul mercato, che era complicatissimo, quindi con tutti annessi e connessi, della Juventus, Nick.
0: Allora, io sono di parte qui perché c'è Giovanni Carnevale, quindi sono totalmente di parte, è come quando si parla di Marotta, sono totalmente di parte, quindi è più forte di me, per cui non riesco a essere troppo obiettivo, però credo di avere l'onestà intellettuale per dire che ci voleva un manager come Giovanni Carnevale della Juventus, che ha preso visione della situazione. C'era il discorso del settlement agreement, hanno cercato di capire cosa potevano fare o non fare, è arrivato Massara, che secondo me è un ottimo conoscitore di calcio, c'è Chiellini, c'è Ottolini, quindi hanno una dirigenza calcisticamente parlando molto forte. E ti devo dire, hanno avuto difficoltà sul portiere? Sì, perché avevano in mano Alisson, parliamoci chiaro e tondo, poi Liverpool gli ha rinnovato di un anno il contratto, gli ha fatto saltare il banco, e chiaramente dopo, prima di Bu Martinez, poi hanno cercato Suzuki. Alla fine è arrivato Vicario, che sembra, no, tra virgolette, l'ultima scelta in ordine cronologico, però rimane sempre un portiere di alto livello. Infatti non ho capito come mai nel Tottenham sia stato messo, no, fuori un po' dal
1: progetto. Era una domanda che si poneva anche pubblicamente Spalletti, no? Se ci fai...
0: Ecco, esatto, questa è una cosa un po' inspiegabile, perché Vicario è comunque un portiere bravo e forte, quindi alla fine hanno trovato il portiere e hanno faticato, perché sul portiere hanno perso un po' troppo tempo, questo va detto, perché forse volevano chiuderla prima. E poi ecco, l'unico dubbio che ho non è tanto, Woltemade secondo me è un giocatore che serviva a Spalletti, tant'è che lì secondo me Spalletti ha un po' puntato tra virgolette i piedi, perché forse l'idea loro era Zirkzee, lui gli ha chiesto un giocatore un po' con caratteristiche diverse, visto quello che aveva detto su Colomani. Ecco, il mio pensiero oggi è su Colomani, soprattutto per quello che ha detto il tecnico bianconero, no? Cioè per quello che lui ha manifestato, no? gli ha tirato una, cioè, diciamo così, una tiratina d'orecchie mica da poco, ecco. No. No. Come dire, insomma, sarà un motivo, no, perché è 2 anni che non giochi, cioè, voglio dire, secondo me l'ha voluto riportare un po' sulla terra, sì. Ecco, come non dico nemmeno come atteggiamento, però per fargli capire che la carriera di un giocatore si basa anche su quanto giochi, su quello che fai, sui gol e compagnia cantante. Quindi riuscirà Colomani, visto che hanno speso 40 milioni di euro, a essere la soluzione giusta per la Juventus insieme a Voltemade? Ecco, questo secondo me è il grande nodo della stagione della Juve.
1: Qual è la, diciamo, io ti avevo portato in casa Fiorentina, qual è la problematica che sta nascendo da casa Fiorentina? Che come dicevi tu, mercato ampio, a volte sì. Ha lasciato un po' a bocca aperta in senso positivo tanti addetti ai lavori, anche parte della tifoseria, poi però si comincia esattamente sulla linea dell'anno scorso, due sì, sconfitte sì. Pesanti, l'idea che forse cambiare tanto ha portato anche a difficoltà per Grosso per amalgamare tutto, e qualcuno, ti dico la verità, ci ha anche detto dagli addetti ai lavori: ma siamo sicuri che Vanoli non avrebbe fatto meglio con questo gruppo di squadra, che manca la cattiveria della squadra?
0: Sì, manca la cattiveria, però diciamo che la Fiorentina dell'anno scorso, anche con Vanoli, partiamo dal presupposto che Vanoli ha fatto un miracolo, perché questa squadra è una squadra con poca reattività, l'anno scorso l'ha dimostrato per tutto il campionato, e diciamo che Pioli aveva ereditato la squadra di Palladino, e però il problema è stato che, nonostante, vabbè, chiaro, c'è stato anche qualche innesto, però quel gruppo che era arrivato sesto praticamente ha spento la luce, sicuramente delle responsabilità di Pioli, e io credo che il progetto tecnico di Paratici dopo la salvezza, cioè, io penso che quando fai un'annata in una certa maniera possa anche essere giusto cambiare. Non mi è piaciuto il modo con cui hanno salutato Vanoli, questo è una cosa che secondo me hanno sbagliato nella gestione, perché Vanoli a mio avviso ha fatto un ottimo lavoro, perché ha salvato la Fiorentina, e se oggi si parla di questa grande campagna acquisti per la Serie A, il merito è sicuramente di Vanoli, che l'ha tenuta in Serie A, perché se fosse andata in un'altra maniera oggi la Fiorentina avrebbe dovuto fare una campagna acquisti per fare dalla Serie B alla Serie A, e sarebbe stato un disastro nell'anno del centenario. Quindi partiamo da questo presupposto, mille grazie a Paolo Vanoli, che però non è stato salutato nella maniera giusta, ma a volte lo stile nella Fiorentina purtroppo manca, come è mancato anche con altri giocatori. Condivido invece la scelta di Paratici di fare tabula rasa, perché quando c'è un'annata del genere devi cambiare quasi tutto, e infatti, se ci pensi bene, la Fiorentina rispetto all'anno scorso la maggior parte della squadra l'ha mandata via, pensi a Kenna, Mandragora, altri giocatori che sono usciti progressivamente, insomma è stata fatta veramente tanto cambiamento, ed era giusto farlo così. Diciamo che Paratici ha esaltato tutti fino alla gestione del caso Ken. Io condivido che possa partire Ken, secondo me era giusto anche che partisse, perché Ken, insomma, non credo fosse molto felice di rimanere alla Fiorentina. Ecco, magari mi aspettavo una risposta pronta, invece sono stati quei 3-4 giorni che hanno un po' bloccato, no, il mercato della Fiorentina, e Zirkzee sì, e Beto no, e poi Calimuendo. Tutto un lavoro del genere che ha dato la sensazione di un po' di confusione. Però poi c'è stato il guizzo finale di Paratici, che, insomma, perché ha speso tanti soldi, perché questo mercato ha speso tanti soldi, ha preso Pedro Gonçalves, che secondo me è veramente un ottimo esterno, e quindi alla fine, diciamo, con questo guizzo finale, il mercato della Fiorentina non può che essere positivo.
1: No, adesso però serve assolutamente una risposta sul campo.
0: Sì,
1: allora,
0: guarda, io credo una cosa, chiudo, oggi bisogna dare comunque ancora fiducia a Grosso, perché in tanti si pongono la domanda se questa macchina può essere guidata da Grosso. Sì, però le macchine per muoversi hanno bisogno della benzina, del cambio dell'olio, che funzioni tutto, che non ci siano problemi, che funzioni il tergicristallo, eccetera. Per far questo ci vuole tempo, per mettere tutto insieme. E secondo me Grosso ha avuto anche la sfortuna di partire con due sconfitte. Ora ha una pressione enorme, e sabato c'è Fiorentina-Torino.
1: Esatto, ma sabato c'è anche la sfida alle 6 tra Inter e Napoli, e l'Inter, campione d'Italia, è la squadra di cui adesso parliamo. Chiudiamo con l'Inter, aveva poco da fare, così come il Napoli, sì. No, perché squadra già strutturata, forte, eccetera, qualche partenza c'è stata, andava sistemato qualcosa, si è mossa nel miglior modo possibile, è ancora la squadra più forte?
0: Allora, secondo me l'Inter rimane la squadra da battere, non solo perché è campione d'Italia, ma perché, ecco, vedi, il caso di quello che naturalmente dicevo prima io. Ci vuole un attimo pazienza, perché quando l'Inter ha cominciato il suo calciomercato, è arrivato il programma di Palestra, poi il programma di Calahiri, il mercato si è fermato per una quindicina di giorni, poi però la grande società riesce sempre a trovare la chiave giusta per aprire la porta. E allora vai a prendere Stones per la difesa, vai a prendere Spence, vai a prendere Curtis Jones, rinnovi il contratto di Pio Esposito e quindi hai fatto quello che dovevi fare, hai mantenuto una squadra di livello e soprattutto l'hai portata a essere ancora una volta la favorita per lo scudetto. Quindi io credo che ancora una volta l'Inter, grazie anche al lavoro dei suoi dirigenti, parta con il ruolo di favorita. E il Napoli, ecco, per me il Napoli è un grande punto di domanda.
1: Sì.
0: È un grande punto di domanda, non perché, come ti ho detto prima, perché la squadra ce l'ha, ma dipenderà molto da qual è il vero Allegri, quello del girone d'andata dell'anno scorso o quello del girone di ritorno.
1: No,
0: a Napoli sia quello del girone d'andata dell'anno scorso, perché
1: però il l'allenatore questa... è cambiato e questa è la grande interrogativa che dobbiamo fare.
0: Perché... poi non toglie che col Como puoi anche perdere, perché Como ha dimostrato l'anno scorso di fare delle grandi partite anche contro le grandi squadre, quindi. Però ecco, sulla lunga gittata non so se questa scelta sarà la scelta giusta, lo dirà solo il campo.
1: No, poi lo dirà il campo, ma ricorderai anche che l'anno scorso il campo disse Milan-Cremonese, vinse la Cremonese che poi è retrocessa, poi però il Milan indovinò 22 risultati utili consecutivi, quindi anche qui bisogna dare tempo e pazienza al lavoro di Massimiliano Allegri, che però perde McTominay per i problemi che sappiamo, un mesetto e tornerà a disposizione, una perdita importante. Hai quella sensazione però di molti giocatori in questa squadra che si sentono a fine ciclo, tipo quella insomma del decimo posto, per farci un'idea? I Lobot che
0: non lo so, però sai, quando non cambi tanto la squadra è necessario cambiare l'allenatore, e quindi Conte è andato via ed è rimasto Allegri ed è arrivato Allegri. Io penso dipenda dal tecnico, cioè se lui riesce a trovare, anche visto a volte quando sei un allenatore che ti tiene sulla pressione, l'allenatore che ti tiene sulla corda, dopo due anni può stancare il gruppo, no? Questa insomma è la gestione di solito di Conte. Allegri magari potrebbe aver allentato un po' la morsa, e se allenti la morsa puoi mantenere la squadra che era allenata da un altro tecnico, perché c'è una mentalità diversa. Però può bastare, questo non si sa, soprattutto perché l'Allegri dell'ultimo periodo mi ha lasciato molti dubbi.
1: Ti dico la verità, io sono un grande estimatore, veramente un grande legame con Max Allegri, però anche a me ha lasciato un po' qualche dubbio, perché il calcio sta evolvendo in una direzione molto lontana da quelle che sono le sue idee, però vedremo se ci saprà stupire ancora. Cecca, grazie mille. Niccolò Ceccarini, ottimo lavoro fatto in questi giorni, soprattutto non ti dico riposati, perché tu non ti riposi mai.
0: Insomma, cercherò di fare un po' qualcosa di un po' più leggero, di defatigante.
1: Va bene, ciao Cecca, grazie.
0: Ciao, buona giornata a voi,
1: Ceccarini. E il nostro editoriale. Detto questo, noi adesso ci prendiamo un breve break, al rientro andiamo nelle relazioni di tutto Mercato Web e facciamo voti squadra per squadra, giudizi insieme agli esperti di mercato di tutto Mercato Web, ma naturalmente io vi chiedo anche a voi i voti e leggo i messaggi che intanto stanno cominciando ad arrivare. A tra poco.

Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.

0: L'editoriale. Commenti, approfondimenti e punti di vista inediti con una grande firma del nostro giornalismo. Solo su TMV Radio. Interagisci con noi. SMS WhatsApp al 331-8200-213.
1: Dunque ci siamo, è finito il calciomercato almeno per quanto riguarda l'Italia, quindi siamo pronti per cominciare a tirare un po', come si fa in genere in questi casi, le somme su quello che sono i rinforzi arrivati nelle squadre di Serie A, come giocheranno il prossimo campionato di Serie A che è già cominciato, siamo già alla seconda giornata di campionato, qualche rinforzo è arrivato, qualcuno si è rinforzato, qualcuno non ha potuto farlo, qualcuno lo ha fatto relativamente, nel frattempo la stagione comunque è cominciata tra campionato e Coppa Italia, perché ci sono altre sorprese per quanto riguarda la Coppa Italia, la Cremonese che batte a domicilio il Parma e la elimina dalla Coppa Italia, peraltro una rete fantastica messa a segno proprio da Licina, giocatore provato anche quest'estate dalla Juventus e poi girato in prestito dalla Cremonese, un gol fantastico, un altro sfiorato, 2-0 contro il Parma, questa non cerca alibi e viene eliminato dalla Coppa Italia, così come eliminato dalla Coppa Italia il Torino per mano del Monza, sono arrivati nel frattempo che si giocava la partita ulteriori rinforzi in
2: e costruzioni produce e vende conglomerati bituminosi tradizionali e speciali. Grazie al nostro nuovo impianto ad altissime prestazioni, attraverso le più moderne tecnologie di produzione, realizziamo i nostri prodotti con i più alti standard qualitativi, garantendo la massima sicurezza del personale nel rispetto dell'ambiente. Cicchetti Appalti e Costruzioni, la strada per un futuro sicuro e sostenibile. www.cicchettiappalti.com. Rosetti Ascensori. Dal 1958 opera nel settore della costruzione, installazione, manutenzione e riparazione di ascensori, elevatori, scale mobili, montacarichi e piattaforme elevatrici per disabili. Nomentana Appalti opera nel settore dell'edilizia civile ed industriale. A partire dalla progettazione, realizza costruzioni ed esegue ristrutturazioni di edifici residenziali, di impianti per l'industria, per il commercio, di impianti sportivi e di opere al servizio della collettività. Esegue restauri del patrimonio architettonico e di beni sottoposti a tutela. Realizza e si occupa della manutenzione di strade, viadotti, gallerie, ferrovie, aeroporti e di tutte le opere infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Per informazioni e contatti 06 81 15 82 10.
3: Dal 2015 a Valmontone, PeGeneral Contractor è il punto di riferimento per lavori edili di costruzione e ristrutturazione. Dal progetto alla consegna, seguiamo ogni fase con meticolosità e competenza. Che sia una nuova casa, una ristrutturazione o un intervento complesso, garantiamo solidità, qualità e innovazione. La soddisfazione dei nostri clienti parla per noi. Per preventivi e sopralluoghi, scrivi a pe.generalcontractorsrl@gmail.com. PeGeneral Contractor. Costruiamo valore giorno dopo giorno.
4: Cancellotti è leader nel settore delle barriere per la sicurezza stradale tipo New Jersey. È specializzata nella produzione di conci prefabbricati per gallerie di ogni tipo e di sistemi per il trattamento delle acque e antincendio. Cancellotti. Da oggi la sicurezza stradale ha un nome.
5: Affida la tua comunicazione a Comi. Realizza le tue insegne luminose, fisse e mobili. Rivolgiti a noi per i tuoi manifesti pubblicitari, gli striscioni, i volantini. Ci occuperemo della stampa, della affissione e della distribuzione. Forniamo, montiamo e manuteniamo impianti pubblicitari di vario genere su aree, spazi pubblici e privati. Noleggiamo automezzi pubblicitari e schermi digitali per far conoscere la tua azienda. Comi si occupa della tua immagine. Rivolgiti ai professionisti. Comi, un marchio o una garanzia. Consorzio Management Imprese. Via del Fosso dell'Osa 576. 00132. Roma. Telefono 06 22 46 02 88.
6: C'è stata, dimmi. Anche se secondo me ti dirò, tra le due potrebbe essere più complicata quella di gennaio, perché gennaio, se ci pensi bene, abbraccia molte più partite, poi c'è spesso la Coppa Italia, la Supercoppa, cioè forse il mese di gennaio è ancora più invasivo rispetto al mese di agosto, perché il mese di agosto alla fine sono sempre massimo due partite, mentre lì a gennaio ce n'è diverse.
1: Questo è vero, e poi saranno anche trattative.
6: La Champions nel mezzo, cioè voglio dire, c'è un sacco di roba. Spesso,
1: e sì. Chiaramente i grandi colpi non li fai perché i grandi giocatori club non te li danno in quella finestra di mercato, però insomma ci saranno tante difficoltà anche lì. Una delle telenovele, Cecca, perché te lo dico? Perché è una notizia di pochi minuti fa. Una delle grandi telenovele di questo mercato, la conosci molto bene, l'hai seguita, l'hai raccontata, è quella di Frank Kessié, no? Che sembrava essersi promessa alla Juventus, poi alla fine è successo quello che è successo. Le parole di Carnevali sono state abbastanza indicative, anche forti. Sono arrivate, è arrivata la risposta da George Atagana della Ambition dall'Ambition Group Sport. Non te lo leggo tutto perché è un comunicato lunghissimo che avrei già letto e che leggerai con attenzione poi anche dopo, però ci sono dei punti importanti che ha voluto stabilire. Sostanzialmente lui dice che Frank Kessié aveva scelto la Juventus da mesi ed era convinto della sua scelta, aspettato fino all'ultimo il club rivedendo al ribasso le proprie pretese economiche, però poi a un certo punto il calciatore ha fatto una valutazione traendo ragionevoli, dice lui, conclusioni sull'effettiva determinazione del club nel non volerlo, e di fatto ha respinto al mittente le accuse dicendo: non è vero che il giocatore non teneva la Juventus, non è vero che io come agente ho pensato solo, diciamo, sostanzialmente alla pecunia, ma che poi quando si è arrivata al dunque la Juve aveva dei limiti e quei limiti non sono stati accettati da Kessié, che poi ci può anche stare, no, complessivamente. Come la vivi questa chiusura di situazione di telenovela che si Juventus?
6: Ma io penso che alla fine sia andato bene a tutti, perché è vero che sì, cioè quello che dice Tanganà è vero, nel senso che sì, ha sempre avuto come priorità la Juventus. E la Juventus sinceramente era interessata, però probabilmente forse non riusciva a coprire quelle che erano le richieste del giocatore con facilità, e per questo un po' temporeggiato, probabilmente avevano bisogno anche di sistemare in altri reparti, no? Che sì, comunque era svincolato, poi però che sì, alla fine io non so, io non voglio fare naturalmente il giudice in questa vicenda tra che sì e la Juventus, però poi alla fine l'Atalanta lo ha riportato a casa, lui è andato volentieri, la Juve diceva si sia sistemata in un altro modo, praticamente non la vedo tutta questa polemica. È chiaro. È chiaro che sia la Juventus e poi le richieste sicuramente non sono state, diciamo, per la Juve giuste inizialmente, e la cosa si è protratta, però io ho visto, devo essere sincero, io ho visto anche quel famoso, ho visto le immagini del famoso incontro, no, lì a Milano, in cui c'erano Carnevali, Massara, Ottolini, Atanganà, la gente di che sì, io ho visto sempre un clima abbastanza
1: sereno,
6: tranquillo, cioè voglio dire, cioè quasi come che ormai le persone si fossero un po' già rassegnate a dire vabbè, non abbiamo trovato la quadra, in bocca al lupo a tutti, poi penso, no, ha fatto un'altra operazione, quindi è andata così.
1: Il grande caso dell'ultima giornata di calciomercato era la questione Koné. Ci racconti un po' tutti i retroscena di questa vicenda, perché il giocatore insomma tentato dal Chelsea, nel frattempo aveva venduto Enzo Fernandez al City, quindi aveva urgenza di prendere il centrocampista, aveva puntato Koné pensando di poterla spuntare, visti tanti soldi messi sul piatto, soldi che alla Roma servono come il pane, vista la situazione dei paletti dell'UEFA, ma poi alla fine è arrivata proprio l'opposizione fisica, immagino quasi, di Gasperini, che ha detto Koné non si tocca, e alla fine Koné è rimasto. Questa
6: è giusto così.
1: C'è una problematica poi per le casse della Roma che verrà rivalutata più avanti. Friedkin ha deciso oramai, si è capito, di seguire, e anche giustamente, la Roma sta facendo molto bene, la linea Gasperini dai tempi in cui ha mandato.
6: Allora, io penso una cosa, cioè che se dovevano sostituire che sì con Fofana hanno fatto bene, ma non perché ci sia qualcosa da fare nei confronti di Fofana. Con Fofana non era la stessa cosa, dai, siamo sinceri, cioè voglio dire, siamo di fronte a una situazione totalmente diversa per quanto mi riguarda, anche per me, se sono una società che ha un'ambizione, ha un progetto, l'ultimo giorno di mercato Koné, lo vuoi, me lo porti via, ma mi dai 120 milioni di euro, cioè l'ultimo giorno mi dai 120 milioni, non è che me ne puoi dare 50 o 60, anche perché io dove lo trovo un altro Koné se arrivo agli ultimi due giorni di mercato, e quindi io doveva arrivare un'offerta talmente fuori mercato alla quale non potevi certamente dire di no. Io credo che invece Gasperini abbia fatto benissimo a avere quella posizione e ha convinto la proprietà a non prenderla in considerazione, anche perché io ho visto la Roma sia con Lecce, ho visto ahimè contro la Fiorentina, io ho visto una squadra veramente bella, fisicamente a posto, però chiaramente questa condizione

0: tenere tutto l'anno, perché oggi la Roma va veramente a una velocità impressionante. C'è anche la prima mezz'ora di Lecce, è scuola calcio lì, veramente. Io ho visto, lascia perdere degli errori individuali che hanno fatto i giocatori del Lecce anche in occasione magari dei gol, però si vede proprio una squadra bella, viva, spettacolare, brillante. Cioè, a volte mi sembra di rivedere anche l'Atalanta di Gasperini, sì, sì. Cioè traslato il concetto di calcio dell'Atalanta a quello della Roma, no? E quindi secondo me hanno fatto benissimo, non ci sarebbe stato un sostituto adeguato alla prima, parliamoci chiaro e tondo, e quindi si va avanti. Cioè, voglio dire, questo può essere un anno buono per la Roma. E ora so che c'è Andreone in regia, sì. Quindi non lo vuole nemmeno sentire dire questa cosa.
1: Ha voltato le spalle con Scaramanzia.
0: Ha voltato le spalle, ha toccato il ferro da tutte le parti, però cioè, per me il Como perderà un po' di strada perché vorrà fare qualcosa di bello in Champions League. Il Napoli non lo vedo così brillante da dire che sia una grande avversaria. Cioè, secondo me, se la Roma è questa, è l'anti-Inter.
1: Ah, sono molto d'accordo con te, Cecca. Mi dai invece il voto più alto di questo calciomercato? A chi lo dai?
0: Ma al Como, devo darlo al Como, perché cioè, non volevo darlo alla Fiorentina, perché comunque sia voglio capire Ken Beto come va a finire, no? Nel senso, sulla carta secondo me Beto è meno forte di Ken, però la Fiorentina ha fatto 12-13 operazioni. Però stavo prima, quando ieri sera ero un attimo fermo a rilassarmi e stavo pensando come si costruisce una grande squadra, no? Si prende un grande difensore, si prende un grande centrocampista, si prende un grande attaccante. Il Como ha speso 60 milioni per Nico Paz, 35 per Chalobah e 35 per Ken. E d'altra parte la squadra era già rodata, era già bella pimpante, bella robusta, bella forte dal punto di vista tecnico, e loro ci hanno fatto tre innesti, che solo questi tre innesti sono 130 milioni, perché sono 60 di Nico Paz, 35 di Ken e 35 di Chalobah. Quindi questi tre acquisti sicuramente hanno rafforzato già una squadra, per cui sarei stato indeciso tra il Como e la Fiorentina, però diciamo diamola al Como, dai.
1: Al Como, il voto più basso?
0: Ma il voto più basso, sinceramente, guarda, io allora sarebbe facile dire, io non sono di quelli che oggi punta il dito contro il Napoli, e non lo voglio neanche puntare, perché il Napoli ha fatto tutto un discorso diverso, doveva abbassare il monte ingaggio, aveva la rosa forte. Veramente, se guardi gli acquisti fatti da Napoli rispetto a tutte le big, uno potrebbe dire allora, visto che il Napoli non ha fatto mercato ed è stato un mercato insufficiente, però nessuno pensa a quello che naturalmente, perché poi il mercato dipende anche dalle esigenze, dalle necessità,
1: certo.
0: E allora io mi domando, al netto, voglio dire, di quello che è stato fatto sul mercato, il Napoli, con la conferma di tutti i giocatori che aveva, a parte il fatto che gli si è infortunato, no, Buongiorno, Marianucci, quindi hanno dovuto prendere Badiashile, doveva fare un sostituto, no, di Lorenzo, e cioè, poi il resto la squadra ce l'hanno forte. Solo al centrocampo sono rimasti tutti, in difesa ci sono tutti, hanno venduto solamente, no, Gutierrez, se non ricordo male, e quindi alla fine hanno praticamente liberato il posto là davanti di Lukaku. Si aspettano qualcosa in più sicuramente da Luca, c'è Højlund, che dovevano fare? Lang è rimasto, Alisson Santos l'avevano preso a gennaio, e quindi è chiaro che rispetto alle altre è stato un mercato del Napoli con pochissimi acquisti, però per me non è giusto dargli un voto basso, perché la squadra era già forte prima. Ecco, casomai devo dirti che mi aspettavo qualcosina in più dal Milan per la difesa, ma non è un voto basso, non voglio stare a fare voto più alto, voto più basso.
1: Perché ha speso tanto.
0: Il Milan ha speso tanto, però secondo me dietro, ho visto, hanno reintegrato Tomori, ecco, io dietro un difensore secondo me Milan avrebbe avuto bisogno ulteriormente.
1: Sì, sono d'accordo con questa motorista.
0: Però ecco, purtroppo non ho risposto alla tua domanda, però
1: no, più o meno.
0: Vedere dove ci sono le carenze magari in questa fase del mercato.
1: Vogliamo dare invece il voto più alto per la sorpresa del calciomercato, intesa come squadra che dalla quale non ti aspettavi molto, ma che si è mossa con grande intelligenza, la Lazio?
0: Guarda, la Lazio secondo me, per tutto il problema degli indici di liquidità, tutte quelle questioni, no, che alla fine devi stare a tenere tutto basso, l'asticella eccetera, alla fine è arrivato Gudmundsson, no? Alla fine hanno preso Pinamonti, alla fine hanno preso Frattesi, solo questi tre giocatori, tanto per fare tre nomi, non mi sembrano pochi. E poi ci aggiungerei anche il fatto che forse non è finita qua. Io non voglio chiedere nulla allo Tito, perché mi sembra che, insomma, non sia molto popolare in questo momento, anche agli occhi, no? della critica e soprattutto della sua tifoseria. Allora, allo Tito secondo me dovrebbe fare un passo indietro, perché non può continuare, cioè si deve rendere conto che la tifoseria biancoceleste ha fatto una scelta e non torna indietro, e quindi bisogna che faccia lui un passo indietro, perché continuare così non si può continuare, per cui secondo me lui dovrebbe fare un passo indietro, che poi non so come possa essere, ma un passo indietro. Però se vuol fare un passo avanti, pensi ai Cardi, svincolati.
1: Che comunque insomma mi avrebbe già rifiutato una prima offerta della Lazio, ma c'è ancora tempo eventualmente per trattare. Voto e giudizio sul mercato, che era complicatissimo, quindi con tutti annessi e connessi, della Juventus, Nick.
0: Allora, io sono di parte qui perché c'è Giovanni Carnevale, quindi sono totalmente di parte, e come quando si parla di Marotta sono totalmente di parte, quindi è più forte di me, per cui non riesco a essere troppo obiettivo, però credo di avere l'onestà intellettuale per dire che ci voleva un manager come Giovanni Carnevale della Juventus, che ha preso visione della situazione, c'è il discorso del settlement agreement, hanno cercato di capire cosa potevano fare o non fare, è arrivato Massara, che secondo me è un ottimo conoscitore di calcio, c'è Chiellini, c'è Ottolini, quindi hanno una dirigenza calcisticamente parlando molto forte. Che ti devo dire, hanno avuto difficoltà sul portiere? Sì, perché avevano in mano Alisson, parliamoci di Arettondo, poi Liverpool gli ha rinnovato di un anno il contratto, gli ha fatto saltare il banco, e chiaramente dopo, prima di Bu Martinez, poi hanno cercato Suzuki, alla fine è arrivato Vicario, che sembra, no, tra virgolette, l'ultima scelta in ordine cronologico. Però rimane sempre un portiere di alto livello, infatti non ho capito come mai il Tottenham sia stato messo, no, fuori un po' dal
1: progetto. Era una domanda che si poneva anche pubblicamente Spalletti, no? Se ci fai...
0: Ecco, esatto, questa è una cosa un po' inspiegabile, perché Vicario è comunque un portiere bravo e forte, quindi alla fine hanno trovato il portiere e hanno faticato perché sul portiere hanno perso un po' troppo tempo, questo va detto, perché forse volevano chiuderla prima. E poi ecco, l'unico dubbio che ho non è tanto, allora, Woltemade secondo me è un giocatore che serviva a Spalletti, tant'è che lì secondo me Spalletti ha un po' puntato tra virgolette i piedi, perché forse l'idea loro era Zirkzee, e lui gli ha chiesto un giocatore un po' con caratteristiche diverse, visto quello che aveva detto su Colomani. Ecco, il mio pensiero oggi è su Colomani, soprattutto per quello che ha detto il tecnico bianconero, no? Cioè per quello che lui ha manifestato, no? gli ha tirato una, cioè, diciamo così, una tiratina d'orecchie mica da poco, ecco. No, no. Come dire, insomma, sarà un motivo, no, perché 2 anni che non giochi, cioè voglio dire, secondo me l'ha voluto riportare un po' sulla terra, ecco, sì. come non dico nemmeno come atteggiamento, però per fargli capire che la carriera di un giocatore si basa anche su quanto giochi, su quello che fai, sui gol e compagnia cantante. Quindi riuscirà Colomani, visto che hanno speso 40 milioni di euro, a essere la soluzione giusta per la Juventus insieme a Woltemade? Ecco, questo secondo me è il grande nodo della stagione della Juve.
1: Qual è la, diciamo, io ti avevo portato in casa Fiorentina, qual è la problematica che sta nascendo la casa Fiorentina? Che come dicevi tu, mercato ampio, a volte sì, ha lasciato un po' a bocca aperta in senso positivo tanti addetti ai lavori, anche parte della tifoseria, poi però si comincia esattamente sulla linea dell'anno scorso, due sconfitte pesanti, l'idea che forse cambiare tanto ha portato anche a difficoltà per Grosso per amalgamare tutto, e qualcuno, ti dico la verità, ci ha anche detto dagli addetti ai lavori, ma siamo sicuri che Vannoli non avrebbe fatto meglio con questo gruppo di squadra, che manca proprio la cattiveria della squadra.
0: Sì, manca la cattiveria, però diciamo che la Fiorentina dell'anno scorso, anche con Vannoli, partiamo dal presupposto che Vannoli ha fatto un miracolo, perché questa squadra è una squadra con poca reattività, l'anno scorso l'ha dimostrato per tutto il campionato, e diciamo che Pioli aveva ereditato la squadra di Palladino, e però il problema è stato che, nonostante, vabbè, chiaro, c'è stato anche qualche innesto, però quel gruppo che era arrivato sesto praticamente ha spento la luce, sicuramente delle responsabilità di Pioli, e io credo che il progetto tecnico di Paratici dopo la salvezza, cioè io penso che quando fai un'annata in una certa maniera possa anche essere giusto cambiare. Non mi è piaciuto il modo con cui hanno salutato Vannoli, questo è una cosa che secondo me hanno sbagliato nella gestione, perché Vannoli a mio avviso ha fatto un ottimo lavoro, perché ha salvato la Fiorentina, e se oggi si parla di questa grande campagna acquisti per la Serie A, il merito è sicuramente di Vannoli, che l'ha tenuta in Serie A, perché se fosse andata in un'altra maniera oggi la Fiorentina avrebbe dovuto fare una campagna acquisti per fare dalla Serie B alla Serie A, e sarebbe stato un disastro nell'anno del centenario. Quindi partiamo da questo presupposto, mille grazie a Paolo Vannoli, che però non è stato salutato nella maniera giusta, ma a volte lo stile nella Fiorentina purtroppo manca, come è mancato anche con altri giocatori.

0: condivido invece la scelta di Paratici di fare tabula rasa, perché quando c'è un'annata del genere devi cambiare quasi tutto, e infatti se ci pensi bene la Fiorentina rispetto all'anno scorso la maggior parte della squadra l'ha mandata via, pensi a Kenna, Mandragora, altri giocatori che sono usciti progressivamente, insomma è stata fatta veramente tanto cambiamento ed era giusto farlo così. Diciamo che Paratici ha esaltato tutti fino alla gestione del caso Ken. Io condivido che possa partire Ken, secondo me era giusto anche che partisse, perché Ken insomma non credo fosse molto felice di rimanere alla Fiorentina. Ecco, magari mi aspettavo una risposta pronta, invece sono stati quei 3-4 giorni che hanno un po' bloccato, no, il mercato della Fiorentina, e Zirkzee sì e Beto no e poi Kalimuendo, tutto un lavoro del genere che ha dato la sensazione di un po' di confusione. Però poi c'è stato il guizzo finale di Paratici, che insomma perché ha speso tanti soldi, perché questo mercato ha speso tanti soldi, che ha preso Pedro Gonçalves, che secondo me è veramente un ottimo esterno, e quindi alla fine diciamo con questo guizzo finale il mercato della Fiorentina non può che essere positivo.
1: No, adesso però serve assolutamente una risposta sul campo.
0: Sì,
1: allora
0: guarda, io credo una cosa, chiudo, oggi bisogna dare comunque ancora fiducia a Grosso, perché in tanti si pongono la domanda se questa macchina può essere guidata da Grosso. Sì, però le macchine hanno, per muoversi hanno bisogno della benzina, del cambio dell'olio, che funzioni tutto, che non ci siano problemi, che funzioni il tergicristallo eccetera. Per far questo ci vuole tempo per mettere tutto insieme, e secondo me Grosso ha avuto anche la sfortuna di partire con due sconfitte, ora ha una pressione enorme, e sabato c'è Fiorentina-Torino.
1: Esatto, ma sabato c'è anche la sfida alle 6 tra Inter e Napoli, e l'Inter campione d'Italia è la squadra di cui adesso parliamo. Chiudiamo con l'Inter, aveva poco da fare, così come il Napoli, sì. No, perché squadra già strutturata, forte eccetera, qualche partenza c'è stata, andava sistemato qualcosa, si è mossa nel miglior modo possibile, è ancora la squadra più forte?
0: Allora, secondo me l'Inter rimane la squadra da battere, non solo perché è campione d'Italia, ma perché, ecco, vedi, il caso di quello che naturalmente dicevo prima io. Ci vuole un attimo pazienza, perché quando l'Inter ha cominciato il suo calciomercato, è arrivato il problema di Palestra, poi il problema di Calahiri, il mercato si è fermato per una quindicina di giorni, poi però la grande società riesce sempre a trovare la chiave giusta per aprire la porta. E allora vai a prendere Stones per la difesa, vai a prendere Spence, vai a prendere Curtis Jones, rinnovi il contratto di Pio Esposito, e quindi hai fatto quello che dovevi fare, hai mantenuto una squadra di livello e soprattutto l'hai portata a essere ancora una volta la favorita per lo scudetto. Quindi io credo che ancora una volta l'Inter, grazie anche al lavoro dei suoi dirigenti, parta con il ruolo di favorita. E il Napoli, ecco, per me il Napoli è un grande punto di domanda.
1: Sì.
0: È un grande punto di domanda, non perché, come ti ho detto prima, perché la squadra ce l'ha, ma dipenderà molto da qual è il vero Allegri, quello del girone d'andata dell'anno scorso o quello del girone di ritorno.
1: No,
0: auguro a Napoli sia quello del girone d'andata dell'anno scorso, perché
1: però anche l'allenatore è cambiato, e questa è la grande interrogativa che dobbiamo fare,
0: perché poi non toglie che col Como puoi anche perdere, perché il Como ha dimostrato l'anno scorso di fare delle grandi partite anche contro le grandi squadre, quindi. Però ecco, sulla lunga gittata non so se questa scelta sarà la scelta giusta, lo dirà solo il campo.
1: No, poi lo dirà il campo, ma ricorderai anche che l'anno scorso il campo disse Cremonese, Milan-Cremonese, vinse la Cremonese che poi è retrocessa, poi però il Milan indovinò 22 risultati utili consecutivi, quindi anche qui bisogna dare tempo e pazienza al lavoro di Massimiliano Allegri, che però perde McTominay per i problemi che sappiamo, un mesetto e tornerà a disposizione, una perdita importante. Hai quella sensazione però di molti giocatori in questa squadra che si sentono a fine ciclo, tipo quella insomma del decimo posto, per farci un'idea? I robot che
0: ma non lo so, io non lo so, però sai, quando non cambi tanto la squadra è necessario cambiare l'allenatore, e quindi Conte è andato via ed è rimasto Allegri, ed è arrivato Allegri. Io penso dipenda dal tecnico, cioè se lui riesce a trovare, anche visto a volte quando sei un allenatore che ti tiene sulla pressione, un allenatore che ti tiene sulla corda, dopo due anni può stancare il gruppo, no? Questa insomma è la gestione di solito di Conte. Allegri magari potrebbe aver allentato un po' la morsa, e se allenti la morsa puoi mantenere la squadra che era allenata da un altro tecnico, perché c'è una mentalità diversa. Però può bastare, questo non si sa, soprattutto perché l'Allegri dell'ultimo periodo non mi ha lasciato molti dubbi.
1: Ti dico la verità, io sono un grande estimatore, veramente un grande legame con Max Allegri, però anche a me ha lasciato un po' qualche dubbio, perché il calcio sta evolvendo in una direzione molto lontana da quelle che sono le sue idee, però vedremo se ci saprà stupire ancora. Cecca, grazie mille, Niccolò Ceccarini, ottimo lavoro fatto in questi giorni, soprattutto non ti dico riposati perché tu non ti riposi mai.
0: Insomma, cercherò di fare un po' qualcosa di un po' più leggero, di defatigante.
1: Va bene, ciao Cecca, grazie.
0: Ciao, ciao, buona giornata
1: a voi, Ceccarini, e il nostro editoriale. Detto questo, noi adesso ci prendiamo una breve break, al rientro andiamo nelle relazioni di tutto mercato web e facciamo voti squadra per squadra, giudizi insieme agli esperti di mercato di tutto mercato web, ma naturalmente io vi chiedo anche a voi i voti e leggo i messaggi che intanto stanno cominciando ad arrivare. A tra poco.

0: Cari amici di TMV News, buonasera, ben ritrovati al consueto appuntamento con la nostra trasmissione. Dunque, finito il mercato, è tempo di giudizi e anche di voti, ma naturalmente daremo anche uno sguardo al campionato perché si avvicina il momento della terza giornata della Serie A. Ne parliamo con il nostro ospite Antonio Sabato, ex calciatore di Inter e Torino, tra le altre. Ciao Antonio, ben ritrovato.
1: Ciao Lorenzo, grazie dell'invito come sempre.
0: È finito il mercato e allora ti chiedo chi si è effettivamente rinforzato di più con acquisti funzionali.
1: Lorenzo, dire qui acquisti funzionali è un parolone, nel senso che poi è il campo che è la prova dell'acquisto che hai fatto, perché sì, sulla carta diciamo sono acquisti funzionali, però poi devi vedere il campo come uno si comporta, se sono funzionali, se sono dei giocatori che non servono a niente. Una carta sembrano tutti funzionali, poi l'atto pratico sono i risultati quelli che contano, quindi cioè i direttori fanno il possibile, però il campo è il giudice di tutto.
0: L'Inter si è rinforzata, ha cercato di sostituire e anche magari di alzare il livello, secondo te?
1: Sì, secondo me sì, ma l'Inter aveva già le idee chiare, perché è quella che diciamo nell'ultima fase del mercato, diciamo alle 48 ore, non ha fatto niente, aveva già preparato tutto precedentemente, gli serviva un centrocampista in più come Jones, che già voleva venire da noi, gli serviva un difensore centrale per sostituire De Vrij e Acerbia per lo Stones, gli serviva un esterno veloce che sostituisse Dumfries, l'ha preso, basta, e a posto così, cioè più di così cosa doveva fare.
0: Ti aspettavi di più invece dal mercato del Napoli?
1: Ma sinceramente direi di sì, perché è stato sfortunato, perché Buongiorno si è fatto male subito. E adesso mi sembra che ci sia un problema di McTominay, no?
0: Sì.
1: Questa è una perdita gravissima per loro, anche perché Anguissa non sta rendendo come dovrebbe rendere. Mezzo a campo sono diciamo pochi giocatori, quindi poi De Bruyne certo è un buon giocatore, ma non è diciamo un giocatore che ti garantisce tantissima quantità, quindi cioè, ha bisogno di un sostegno in mezzo al campo, lì ci sono dei problemi, sinceramente ci sono tantissimi giocatori, ad esempio a tre esterni sinistri, c'ha Lang, c'ha e altri due, che quindi alla fine in alcuni ruoli sono sovrannumeri, in altri magari sono in deficit, quindi magari sì, qualcosa poteva fare.
0: E sabato c'è Inter-Napoli, un Napoli che è reduce dalla sconfitta casalinga con il Como.
1: Ma il Napoli soffre il Como tremendamente, lo scorso anno ha sofferto il modo di giocare, ma ti dico la verità, per il Napoli è molto più facile giocare contro l'Inter che contro il Napoli, sinceramente, contro il Como, perché il Como lo patisce in modo particolare, la partita anche lo scorso anno con Conte, adesso criticano Allegri, ma anche lo scorso anno con Conte ha fatto fatica sia a Como che a Napoli, quindi è una squadra che il modo di giocare di questa squadra la fa soffrire. Con l'Inter, sai, la conosce, è una partita importante, i giocatori sono, secondo me, sono anche molto più stimolati, non ha niente da perdere perché giocano contro una delle più forti, se non la più forte in Italia, quindi è più, cioè, giocare a prete così per il giocatore del Napoli è più facile, secondo me.
0: E comunque il Como secondo te si è rinforzato con acquisti davvero da Champions?
1: È il modo di giocare suo che gli dà molte possibilità. Se pensiamo che anche il Bodo è arrivato fino in fondo, si può arrivare anche al Como. Beh, il modo di giocare di Fabregas è veramente l'arma vincente. Poi chiaramente ha tutti i giocatori per il suo modo di giocare ideali. Quindi è tutto Fabregas. Poi i giocatori che sceglie sono tutti giocatori funzionali sul modo di giocare, che è un po' diciamo la fortuna di tanti allenatori che possono avere un presidente come quello del Como, ecco. Dice, mi serve l'esterno con quelle caratteristiche, cioè quell'esterno lo compro, invece altri allenatori magari si devono accontentare seconda o terza scelta, però il suo gioco è la carta vincente del Como, è il gioco di Fabregas.
0: E ritieni che anche Ken possa esaltarsi in questo gioco del Como di Fabregas?
1: Sì. Ken è il giocatore ideale per il loro modo di giocare, proprio era il giocatore È il giocatore proprio il loro modo di giocare che si butta negli spazi, che ha fisicità, che ha corsa, è il giocatore ideale. Dubiskas è un giocatore tipo Ken, ma ancora un po' più indietro come qualità, però i giocatori sono simili, nel senso, cioè non è che cambi molto, però Ken è molto molto più forte di Dubiskas, quindi se fa gol Dubiskas, se è un giocatore come Ken, quando gioco contro squadre forti, alla fine ho un'arma in più. Ha fatto un grande acquisto il Como.
0: Senti, la Roma è partita alla grande grazie ai gol di Malen anche, però Gasperini si aspettava di più dal mercato, soprattutto per quanto riguarda gli esterni.
1: Esterni, cosa si aspettava? Ha lanciato Lulli che sta facendo benissimo, che Gasperini è anche un allenatore così, quando vede un giovane che è bravo non è che ci pensa 2 o 3 volte, adesso si sta dimostrando un grandissimo, diciamo, un altro giocatore da rosa, quindi bene o male è importante. E poi c'è Wesley, poi non ha preso anche il giocatore dell'Argentina, esterno
0: Molina,
1: destro,
0: Molina, Molina. Sì,
1: quindi bene o male ce n'ha tre,
0: però
1: adesso
0: insomma ne ha
1: bisogna.
0: cercati tanti dall'inizio del mercato e non è riuscito a concretizzare tanti obiettivi.
1: E quali erano gli esterni? Non so che obiettivi avessero. Lui la cosa più importante è che non gli abbiano portato via Koné, che poi alla fine è riuscito a trattenerlo, perché alla fine sarebbe finito al 90% al Chelsea. Quindi alla fine è contento. Ha preso 2 giocatori di esperienza come Belardi, che arriva dal Marsiglia,
0: Sì.
1: che è un osso. Poi a De Ron, che anche lui è centrocampo, è uno che subentrando può sempre far bene. Quindi più di così, se hai qualche esterno in meno, pazienza, alla fine ha scoperto Lulli, quindi non c'è neanche bisogno di trovare un altro esterno.
0: Senti, invece che voto dai al mercato della Fiorentina che ha fatto una rivoluzione totale?
1: Epocale, ha fatto una rivoluzione epocale. No, cosa vuol dire? Gli do 10, cosa gli devo dire alla Viola? Ha cambiato tutti. Cioè, chi è che è rimasto? Ieri stavo pensando chi è rimasto. De Gea è rimasto da
0: Gea,
1: ieri.
0: Pongracic, Dodò,
1: Dodò.
0: Fagioli, Brescianini,
1: 5-6
0: Ranieri,
1: giocatori, eh?
0: sono 10,
1: Sì.
0: sono 10. Ranieri, Dur.
1: Quindi alla fine. Figa. Comunque ha comprato grandi giocatori. Vabbè, adesso ci vuole un po' di pazienza. Quando cambi radicalmente una squadra, tantissimi giocatori, l'allenatore, la mentalità e tutto, qu questi ragazzi, secondo me, la piazza è difficile, ma ha bisogno di sostegno. Io lo dico ai tifosi della Fiorentina, sosteneteli per almeno 10 partite, dopodiché se volete contestare, contestate, ma quando cambi radicalmente il modo di giocare e tantissimi giocatori ci vuole pazienza, perché Firenze è una piazza difficile, esigente, d'accordo, ma la presidenza e il direttore hanno fatto veramente un mercato eccezionale, tutti i giocatori funzionali, tutti i giocatori forti, quindi abbiate pazienza, sostenete, perché sono chiaro. Sono tantissimi giovani, bisogna sostenerli, cioè è inutile. Guardiamo la partita di domenica, poi non ho visto la partita, ho visto gli highlights. Cioè, ragazzi, nel primo tempo se finisce 2-0 per la Viola con due pari è un
0: Sì,
1: po'
0: certo,
1: eccessivo. Poi,
0: però insomma è una Fiorentina che
1: cioè.
0: ha dimostrato delle incertezze gravi in difesa e a livello anche di equilibri la
1: Ecco,
0: Fiorentina deve migliorare.
1: quello in fase difensiva qualche incertezza, sinceramente, l'ha avuta. Ti dico la verità, però, ripeto, vai.

0: vai su di due gol, poi voglio vedere. Ci sono delle partite stregate che tu magari tiri 10 volte e non le fai, e magari gli avversari tirano 2 volte e ti fanno 2 gol. Magari domenica col Toro succederà diversamente, fai 2 tiri, fai 2 gol, il Toro non li fa. Cioè, però ti dico, sulla carta, Fiorentina ha fatto un grandissimo mercato, i giocatori, quelli che ha preso, sono tutti bravi. Poi, chiaro, una volta in campo, però ripeto, vanno sostenuti, cioè non bisogna criticare, bisogna dare tempo all'allenatore, ai giocatori di inserirsi, di far bene, però se criticano e cominciano a fischiare i problemi si triplicano, quindi bisogna aspettarli e aiutarli. Dopo 10 partite di campionato, se voi, se la classifica è ancora questa, criticate, però adesso la seconda partita lasciateli tranquilli.
1: Senti, telegrafico sul Milan, hai la sensazione che possa fare un bel campionato?
0: Telegraficamente ti dico che la partita è sabato o domenica con la Juve.
1: Domenica alle
0: Perché
1: 20:45.
0: queste due squadre qua sono tutte e due un punto di domanda, perché hanno cambiato molto tutte e due, e quindi voglio dire è un bel test per entrambi. Quindi vediamo cosa esce da questo confronto, ecco, perché effettivamente sono due squadre titolate che hanno cambiato. E quindi vediamo cosa succede. Sono curioso, ma darti adesso un pronostico non riuscirei a farlo.
1: Antonio, grazie mille come sempre per la tua partecipazione.
0: Grazie
1: Alla
0: Lorenzo,
1: prossima.
0: buona giornata Lorenzo.
1: Adesso vi proponiamo un'intervista ad Alessandro Lucarelli, attualmente dirigente del Livorno, ex difensore di Fiorentina e Parma, tra le altre. Un'intervista realizzata dal direttore di tuttomercatoweb.com ed è stata l'occasione per fare un punto della situazione su questo calciomercato estivo, su chi si è rinforzato di più e chi si propone.

0: Sicuramente a livello di punti positivo, è normale, sapevamo che l'inizio soprattutto sarebbe stato un po' più difficoltoso perché abbiamo cominciato tardi, abbiamo costruito la squadra di tardi, abbiamo preso giocatori volta a volta che comunque dovevano riacquisire una condizione atletica, quindi tutto quello che arriva ad oggi secondo noi sono punti guadagnati perché siamo destinati a crescere, perché per creare l'amalgama, a far salire l'aspetto fisico ci vuole tempo e quindi siamo soddisfatti, sappiamo che dobbiamo crescere, però insomma è messo tutto preventivato e cercando di riuscire a rincorrere il tempo e a far questo nel minor tempo possibile.
1: Senti, non vado a memoria, ma mi sembra un caso più unico che raro che due fratelli importanti e famosi che abbiano giocato a calcio e che hanno giocato a calcio facciano uno il direttore sportivo e l'altro l'allenatore. Ecco, tipo, questo rapporto come si traduce a livello lavorativo?
0: È pesante.
1: È più pesante lui o sei più pesante?
0: No, è più pesante lui.
1: Ah, Cristiano.
0: Sì, sa che gli allenatori sono sempre esigenti, stimolanti, poi soprattutto quando non c'è la forma di rispetto che ci dovrebbe essere tra direttore sportivo e allenatore, perché c'è due fratelli di mezzo, è normale che poi ci si dice di tutto, capito? Quindi però per il momento insomma stiamo cercando di abbiamo fatto un buon lavoro, dai. Ora bisogna cercare appunto di rifinire la squadra con quelle pedine che mancano per fare un buon campionato.
1: Senti, essere tifosi del Livorno e lavorare per il Livorno è un valore aggiunto?
0: Sì, quello che ho detto ai ragazzi, hanno un vantaggio e uno svantaggio, nel senso il vantaggio è che essendo tifoso del Livorno farò di tutto per mettermi nelle condizioni di rendere al meglio, lo svantaggio è che essendo tifoso del Livorno se non rigano dritto è un problema, quindi sotto l'aspetto della professionalità, del rispetto chiederò tantissimo, ma fortunatamente oltre che l'aspetto tecnico ho preso dei calciatori che anche a livello morale e umano si stanno dimostrando ragazzi per bene e positivi, quindi sono contento e non credo di avere questi problemi in futuro.
1: Cristiano Lucarelli, che poi sarebbe tuo fratello, che poi sarebbe il tuo allenatore, si aspetta tre rinforzi da qui alla fine del mercato: un centrale difensivo, un centrocampista e un attaccante. Veseli, Moracchioli, ci siamo, non ci siamo, siamo vicini?
0: Siamo avanti, stiamo trattando, stessa cosa anche per il centrocampista, cercheremo di farlo entro stasera. E Cristiano mi ha detto se non torni a casa, se non prendi tre giocatori rimani a Milano, non tornare nemmeno a Livorno, quindi è quello che mi ha chiesto, quindi mi tocca prenderli per forza, se no si arrabbia.
1: Se nel caso c'è un passaggio, se vuoi un passaggio te lo do io, insomma, tanto poi so che devi andare anche a fare la partita domani, no, allo Stadio Franchi, sì. Perché so anche questa è bella, no? Le leggende della Fiorentina contro Operazione Nostalgia.
0: Sì, no, anzi ringrazio la Fiorentina per l'invito, purtroppo non ho potuto partecipare nei giorni scorsi per impegni di lavoro, però insomma il fatto che si siano ricordati di me, anche se ho fatto un solo anno, questo sicuramente mi ha fatto piacere. Domani sera sarò in campo, sicuramente sarà una bella serata di divertimento e quindi insomma ci vediamo lì.
1: Ecco, ti faccio una domanda anche sulla Fiorentina, perché comunque ha cambiato tanto, sta continuando a cambiare, è arrivato Beto, è uscito Ken, poi ci sono tanti altri acquisti. Attac, secondo me è un giocatore molto forte, grosso, però è un bravo allenatore, ma non è ancora riuscito ad dare un'identità alla squadra. Due partite, due sconfitte. Che pensi della Fiorentina che sta nascendo?
0: Che è un progetto completamente nuovo, che ci sono tantissimi giocatori arrivati alla spicciolata e che ci vuole tempo. Sicuramente due risultati sono eclatanti, soprattutto a livello numerico, e magari questo un piccolo segnale di allarme lo deve dare, però sul fatto che sia una squadra nuova, che sia da costruire, che sia da un po' come ti ho detto prima nel nostro caso, nel nostro piccolo, ci vuole tempo, non è facile, nessun allenatore ha la bacchetta magica, gli investimenti sono stati importanti, i giocatori sono importanti, ci vuole un pizzico di pazienza per mettere tutto a norma, come si dice, quindi credo che un minimo di tempo anche grosso abbia bisogno, ecco, di un po' di tempo a disposizione.
1: Ti faccio l'ultima domanda su un'altra tua squadra alla quale sei particolarmente legato anche per la storia calcistica e non solo, sto pensando al Parma. Beh, insomma, il lavoro che stanno facendo non è male, sicuramente sono arrivati anche l'anno scorso a fare un campionato più che dignitoso. Quest'anno sarà ancora difficile ripetersi oppure no, secondo te?
0: Stesso discorso, il Parma come filosofia è quella di prendere i giocatori, valorizzarli, venderli e poi ruotarli con altri innesti l'anno successivo, quindi anche quest'anno ci sono stati diverse vendite, tanti acquisti nuovi e allo stesso

0: Allo stesso discorso, ci vuole un po' di tempo, ecco, per cercare di mettere a posto tutto il quadro, quindi in questo momento a livello di risultati, al di là della partita di Torino, che comunque la partita sta giocata, una sconfitta ci può stare, magari fa un po' più male la sconfitta in casa col Cagliari, che è uno scontro diretto, però sono le prime partite. Anche l'anno scorso ha fatto una partenza un po' a rilento, poi il mister è riuscito a trovare la quadra e quindi sono convinto che anche quest'anno sarà così.
1: Ale, l'ultimissima, Inter favorita, e soprattutto che ti aspetti dal Como in Champions e da questa partenza della Roma, che forse potrebbe essere veramente l'anno buono per lottare per lo scudetto?
0: Sì, la Roma è la mina vagante, secondo me, perché avendo un anno già di conoscenza del tipo di lavoro che chiede Gasperini e che vuole dalla squadra, sicuramente parte avvantaggiata. Quindi questi primi risultati sono un segnale importante che la Roma dà al campionato, e quindi ci sarà da tenere conto. Poi è normale, nella globalità della rosa e delle alternative, l'Inter ha sempre uno o due passi in più rispetto agli altri, però magari potrebbe avere un po' più di fatica, trovare più fatica con le concorrenti.
1: Il Como? Ti stuzzica il Como in Champions?
0: È una bella realtà, ormai il Como affronterà questa competizione sono convinto con grande entusiasmo, e ha la capacità anche di poter, secondo me, stupire anche in Europa, quindi insomma gli auguro anche per il nostro campionato, ecco, di portare una squadra magari a livello europeo sconosciuta, però poi che dimostra sul campo che è una realtà importante.
2: Adesso un'altra intervista, parliamo di giovani e lo facciamo con Giuliano Giannichedda, attualmente commissario tecnico della selezione della Lega Nazionale Dilettanti.
3: Giuliano, innanzitutto le chiedo se ci dice qualcosa sul lavoro che sta portando avanti con i giovani in questi anni, in un momento molto particolare per il calcio italiano.
4: Sì, giovani ce ne sono, noi andiamo in giro, vediamo tantissime partite, perché la Lega Nazionale Dilettanti con la Serie D, dove i giovani devono giocare, li vediamo, li cerchiamo di selezionare i migliori dei modi, poi facciamo questi test match che proprio per confrontarci con le squadre più forti, se ci riusciamo, della Serie A, perché dobbiamo far capire agli addetti ai lavori che di giovani ce ne sono, giocano e fatti crescere in un certo modo possono dare soddisfazione.
3: Si è parlato tanto di rifondare, ecco, il calcio italiano a partire appunto dal dare spazio ai giovani anche nelle categorie inferiori. Che tipo di novità si aspetta lei da questo?
4: Ma è chiaro che la crescita ha fatto il cambiamento, deve essere culturale, dobbiamo capire che i giovani, per farli giocare poi nelle prime squadre, vanno formati. Secondo me dovremmo investire molto sulla formazione di questi ragazzi e far capire ai ragazzi però che non è perché sei formato in un certo modo poi puoi giocare, no, perché c'è dedizione, impegno, serietà, e ci sono tante le componenti che poi questi ragazzi non si devono capire, no, e che allora però ci vuole passione, ci vuole voglia, e secondo me il cambiamento va fatto proprio in quell'età lì.
3: Ecco, venendo alla Serie A, le chiedo anche lo spazio per i giovani è relativo anche per gli italiani, da esterno, diciamo, da tifoso anche le chiedo che parere ha sul campionato italiano che sta prendendo forma.
4: È chiaro che poi andare a fare degli investimenti sugli italiani, ormai il calcio è globale, è mondiale, hai la possibilità di fare scouting in tutte le parti del mondo e chiaramente lì trovi giocatori bravi, no? Io sono figlio italiano perché a me piace la cultura italiana, il fatto che il senso di appartenenza che è all'italiano, però in quanto società private loro devono andare ad investire dove meglio credono. Io ripeto, secondo me però una piccola visione dura agli italiani la darei, perché il senso di appartenenza, come ho detto, e la voglia che hanno gli italiani sono pochi ad averla.
3: Parlando di campo invece le chiedo se vede ancora, per quanto riguarda la Serie A, ancora l'Inter in prima fila, c'è qualche antagonista che può insidiare l'Inter quest'anno per lo scudetto?
4: Allora l'Inter è sicuramente la favorita, perché era già forte e secondo me ha fatto un mercato eccezionale, è andato a prendere giocatori fortissimi nei punti forse che bisognava un po' prendere dei giocatori, e secondo me forse addirittura ha aumentato il gap, però per rendere il calcio, il campionato italiano più bello. Spero che la Juve o la Roma, che ha fatto una buona squadra, anche il Napoli con il cambiamento di Allegri, riescano a dare il filo da torcere, perché se no altrimenti ci ritroviamo con l'Inter super super favorita. Però il calcio italiano rimane sempre bello.
3: Ecco, a proposito della Juventus che citava, è partita bene, un po' fatica però dal punto di vista magari del gioco, e chiedo, le piace la struttura che sta creando la Juventus per alzare il livello?
4: Eh sì, è chiaro che dopo

0: Purtroppo la non qualificazione in Champions l'anno scorso doveva fare qualcosa e ha in panchina uno degli allenatori più bravi che abbiamo, che è Spalletti, e sicuramente con una squadra di mercato che sta cercando di mettere a disposizione di Spalletti una squadra che possa lottare sempre per le prime posizioni, perché se parliamo di Juventus, DNA Juventus significa giocare sempre e primeggiare, e secondo me stanno facendo un buon lavoro.
1: Per chiudere le chiedo anche della Lazio, c'è stata un'estate molto difficoltosa, dall'altra parte c'è un impatto da parte di un giocatore come Frattesi che ha regalato un po' di entusiasmo in questo inizio.
0: Eh sì, chiaramente due partite neanche, una partita e mezza, due gol, ha portato 6 punti, ci voleva, perché con tutte le difficoltà partire bene da grande entusiasmo. È bello per la Lazio, è brutto vedere un Olimpico vuoto senza tifosi, però poi quelle sono questioni che andranno a chiarire loro, però Gattuso per quello che ci mette ha meritato questi 2 successi, perché allenatore che ci mette veramente tanta voglia, tanta passione e tanta grinta.
2: Con le parole di Giuliano Giannichedda siamo arrivati alla conclusione di questa edizione del TMV News. Grazie a tutti per averci seguito, buon proseguimento di serata.

0: Cicchetti Appalti e Costruzioni produce e vende conglomerati bituminosi tradizionali e speciali. Grazie al nostro nuovo impianto ad altissime prestazioni, attraverso le più moderne tecnologie di produzione, realizziamo i nostri prodotti con i più alti standard qualitativi, garantendo la massima sicurezza del personale nel rispetto dell'ambiente. Cicchetti Appalti e Costruzioni, la strada per un futuro sicuro e sostenibile. www.cicchettiappalti.com. Nexo, commercio di prodotti petroliferi ed in particolare vendita e distribuzione di carburanti e lubrificanti per industria, agricoltura, autotrazione, riscaldamento e piccola marina. Realizzazione di stazioni di servizio brandizzate. Visita il sito www.nexoitaly.it. Riempi la tua vita di colore. Da Mr. Mac puoi trovare pitture, smalti e vernici delle migliori marche. Decorativi di design Boero, Caparol, Benjamin Moore, Graesan, Nova Color. Vieni a scoprire il tuo colore preferito e se devi ristrutturare, ampio assortimento di materiale edile, sistemi a cappotto, isolanti, cartongesso, attrezzatura professionale. Con oltre mezzo secolo di esperienza, Mr. Mac può fornirti tutto il necessario per realizzare i tuoi progetti. Mr. Mac, coloriamo il tuo mondo. A San Cesareo, Palestrina, Ladispoli e Belletri.
1: Cancellotti è leader nel settore delle barriere per la sicurezza stradale tipo New Jersey. È specializzata nella produzione di conci prefabbricati per gallerie di ogni tipo e di sistemi per il trattamento delle acque e antincendio. Cancellotti, da oggi la sicurezza stradale ha un nome.
0: Il consorzio Conart, società consortile a responsabilità limitata, acquisisce appalti di progettazione, costruzione, ristrutturazione e manutenzione di opere di edilizia, opere stradali, opere impiantistiche civili, industriali ed infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Conart nasce nel 2006 per unire le capacità imprenditoriali delle imprese consorziate operanti nel settore dell'edilizia classica e dell'edilizia avanzata per aggredire con maggiori possibilità nuove fasce di mercato. Per info e contatti www.conartscarl.it.
2: React Studio è uno studio di progettazione integrata in grado di soddisfare con prontezza ogni esigenza del cliente, garantendo un supporto a 360 gradi. Assieme al cliente sviluppiamo le nostre idee attraverso una condivisione continua in tutte le fasi del progetto. Grazie ai nostri team dedicati, offriamo servizi unici, frutto di anni di ricerca ed innovazione. Visita il sito www.reactstudio.it. React Studio, the energy of change.
0: Impresit Lavori è un'azienda con attestazione SOA e certificazione di qualità, sicurezza e ambiente ISO. Con professionalità e competenza, da 20 anni sul mercato, opera demolizioni di strutture civili ed industriali, con l'obiettivo di fornire sempre il massimo standard qualitativo, esegue scavi, movimento terra, opere fognarie, opere stradali quali ponti e gallerie, urbanizzazioni, pavimentazioni, ristrutturazioni, opere a verde. Per informazioni e contatti, www.impresitlavori.it.
3: Affida la tua comunicazione a Comi. Realizza le tue insegne luminose, fisse e mobili. Rivolgiti a noi per i tuoi manifesti pubblicitari, gli striscioni, i volantini. Ci occuperemo della stampa, della affissione e della distribuzione. Forniamo, montiamo e manuteniamo impianti pubblicitari di vario genere su aree, spazi pubblici e privati. Noleggiamo automezzi pubblicitari e schermi digitali per far conoscere la tua azienda. Comi si occupa della tua immagine. Rivolgiti ai professionisti. Comi, un marchio, una garanzia. Consorzio Management Imprese. Via del Fosso dell'Osa 576, 00132, Roma. Telefono 06 22 46 02 88.
4: Seiecom Entravcem opera nel mercato della prefabbricazione per il ferroviario e le telecomunicazioni. I due stabilimenti di Roma e quello di Firenze garantiscono capacità produttiva e tecnologia avanzata per rispondere con rapidità e affidabilità alle esigenze degli operatori del settore. Manufatti ferroviari, con particolare focus sui cunicoli portacavi per l'alta velocità e prefabbricati in calcestruzzo per telecomunicazioni, con i pozzetti per l'alloggiamento della fibra FTTH, posizionano la Secom e Trabchem tra i protagonisti del mercato di riferimento.

Buon mercoledì a tutti, buon mercoledì 2 di settembre, oggi è il 2 settembre e mi sembra anche giusto fare un riepilogo di quello che è accaduto, poi magari in un altro video andremo sui voti, sui giudizi, sui top, sui flop, sulle esagerazioni, sulle cose che andavano gestite meglio, sulle cose che andavano fatte, sulle strategie sbagliate da inserire nei giudizi, però qualcosa vorrei dire adesso, perché credo che sia stato un mercato pieno di tante cose, farcito molto bene, con tante sorprese, con qualche incompiuta. Intanto devo dirvi grazie perché mi avete fatto compagnia, spero di aver ricambiato. Sono contento di aver instaurato questo rapporto con gli amici del canale, sempre più in crescita, e di questo vi sono grato, sempre in crescita anche durante i periodi non di calciomercato, e questo ci tengo a sottolinearlo perché c'è grande attenzione a qualsiasi tipo di video, su qualsiasi tipo di problematica, su argomenti che vanno al di là di una trattativa e su situazioni di palazzo, di governo calcistico, e ovviamente anche gli approfondimenti delle partite, tutte storie che continueranno perché noi siamo qui non stop. Cosa mi ha colpito in generale? Sono sincero, in qualche caso l'incapacità di fare una cessione. La Juventus non è riuscita a cedere, non ha fatto una cessione, cioè io penso che sia molto semplice acquistare per 45-50 milioni, ma sia molto più bello alleggerire il bilancio con una cessione. Ho ceduto uno a 15-18 milioni, nell'ultimo giorno c'è stata anche la ricerca di questo e nell'ultimo giorno era assolutamente impossibile fare questo. La Roma ha fatto delle cessioni con formule che non hanno comportato un ritorno in cassa, nelle casse di un certo spessore, e su questo argomento dobbiamo farci delle domande molto importanti perché, ripeto, se io ho il budget da dare a qualcuno da spendere sul mercato è una cosa semplice, però poi devi portarmi a casa qualcosa perché fa il direttore sportivo.

in generale e devi aiutare il tuo presidente. Volevo fare una considerazione per non parlare dei soliti noti su due club, il Torino e la Lazio, sul ruolo del direttore sportivo. La Lazio paradossalmente ha fatto un mercato di buoni ingressi e entrate nel momento in cui non ha dovuto spendere fondamentalmente. Ratkov è la cartolina del lavoro di chi fa mercato alla Lazio. Ratkov è una delle operazioni peggiori degli ultimi 10 anni. E purtroppo c'è chi ha la memoria corta e pensa di essere sempre privilegiato qualsiasi cosa possa fare. Non è così. Infatti ha ceduto Ratkov a condizioni che portano l'obbligo in caso di 10 gol, ma io mi chiedo, prima di portarlo in Italia, ti sei consultato, hai fatto dei confronti? La Lazio oggi è un problema non soltanto di rapporti, perché loro pensano di poter andare avanti con un ristorante che fa 10 coperti quando prima ne faceva 1000 al giorno, ma di interpretazione delle cose che secondo me non ha un senso. Il mercato di Lazio quest'anno è stato intelligente, che a maggior ragione cancella gli errori che sono stati fatti in passato. Ma la Lazio dovrebbe essere una cosa più seria. Il rapporto è stato squinternato da determinate situazioni che hanno portato sempre a dire tutto a posto, tutto bello, sono il più grande, il più bravo, il presidente, il direttore sportivo, e questi sono i risultati. Il Torino, se volete, è peggio, perché il Torino ogni anno è la stessa cosa. Col ritorno di Petrachi le cose non sono cambiate. Perché? Perché decide Cairo. Perché al Torino il direttore sportivo potrebbe non esserci, perché al Torino si fa tutto prima in entrata e poi nelle ultime 48 ore c'è qualche sborso come per Mandragora, ma soprattutto prestiti con diritto di riscatto. Mi ha deluso molto Petrachi in questo senso, pensavo che potesse essere un direttore sportivo in grado di accompagnare Cairo come aveva fatto nel suo primo momento al Torino. Invece Cairo è il direttore sportivo del Torino e Petrachi lo accompagna. Quindi sono società e direttori sportivi che hanno un marchio, il presidente e tutto il resto conta di meno. Il Milan poteva chiudere meglio, sì, perché ha fatto 3 acquisti, la cessione di Fofana last minute alla Siviglia non è una prodezza, perché va in prestito secco, ha sfiorato altre situazioni come il Besiktas, come il Galatasaray e anche l'Olympique Lione, dove era stato reclamato da Fonseca, ma poi alla fine il Milan ha dovuto quasi regalarlo al Siviglia, quindi anche quello non è una prodezza. Mi è piaciuto il Cagliari di Giulini, la dico così perché credo che il lavoro del direttore sportivo Accardi sia stato un lavoro abbastanza lacunoso, soprattutto nella gestione della vicenda Esposito, non mi è piaciuto. Pisacane è un allenatore che potrà modellare il Cagliari bene, ha dimostrato di avere delle idee, ha dimostrato di essere sul pezzo, ci mette l'umiltà giusta. È arrivato poi last minute anche Zola per dare una mano, ma fondamentalmente è una squadra ben distribuita in tutti i reparti e in grado di potersi ritagliare lo spazio. Il Como con Ken ha fatto tutto quello che doveva fare, perché Ken ha dato il salto di qualità enorme, ha permesso alla squadra di fare il salto di qualità enorme. La Roma ha avuto questo tipo di defaillance sull'esterno offensivo, prima di mettere in moto sugli altri reparti e ha messo in moto bene, prima aveva messo in moto bene, è stata anche un po' sfortunata nelle ultime ore di mercato per quello che è accaduto tra Leveling, Luis Enrique, situazioni che erano a un passo dalla chiusura e che non sono andate in chiusura per motivazioni diverse, ma anche per molta sfortuna. Anche la Roma sulle cessioni ha fatto un po' di fatica, esattamente come al Napoli non vanno fatti dei processi, perché il Napoli ha pagato il dispendio enorme di energie dal punto di vista

0: dell'impegno durante la gestione Conte. Se voi pensate che cosa, a Noah Lang e a Luca, è stato quasi impossibile cederli, perché li ha voluti Conte e dopo 2 mesi aveva detto mandateli in prestito, e quindi tutti te l'hanno chiesto in prestito. C'è stata la possibilità di fare Noah Lang al Galatasaray, e sarebbe stato così se non fosse andato Leao. Quindi luci, ombre, società che secondo me hanno bisogno di un restyling sotto ogni punto di vista. Non portateci più il Ratcop di turno, per favore, perché parcheggiarli quei milioni per mesi e mesi non è il massimo per una società. L'ultima cosa in 30 secondi sulla Fiorentina. Perché sulla Fiorentina? Perché la Fiorentina ha fatto un mercato che non puoi dire negativo, perché saresti in malafede. Ma la Fiorentina ha gestito molto male la vicenda Ken. La Fiorentina dovrebbe avere anche un direttore generale, si chiama Ferrari, in grado di prendere in mano la situazione quando ci sono delle strategie da fare, che non può fare Commisso, che sta dall'altra parte del mondo. E sulla vicenda Ken Ferrari ha fatto virgola. Una società deve dare le strategie, deve dire come comportarsi, deve fare un bilancio. Fino a un certo punto ti aspetto, fino a un altro punto, da un altro punto in poi non ti aspetto più. E Ferrari se ne è guardato bene, ha lasciato tutto in mano a Paratici, che ha fatto cose buone, cose meno buone, che ha fatto un po' di confusione alla fine, che sul discorso attaccante poteva fare meglio. Adesso facciamo di in bocca al lupo a Grosso, lo hanno un po' crivellato mediaticamente di colpi mediatici per le prime 2 partite, che effettivamente non sono state 2 partite giuste. Adesso deve fare di tante figurine un album. In bocca al lupo a lui e a tutti, grazie di cuore, ci rivedremo presto e buona giornata.
1: Buongiorno, ben ritrovati, appuntamento con il medio-lungo termine. Partiamo dalla situazione in atto, e il satellite ci mostra l'Italia libera da una nuvolosità significativa. Guardate le perturbazioni che transitano a nord delle Alpi, ma devono fare i conti con questo baluardo anticiclonico. Qualche perturbazione riuscirà a scalfire il bordo settentrionale dell'anticiclone, portando delle note instabili, in particolare sul nord-est e sulle Alpi, però per il momento c'è poco da segnalare. Vediamo infatti la carta del tempo prevista al suolo per giovedì 3 settembre. Allora notate l'anticiclone atlantico che si protende proprio sulla nostra penisola, le perturbazioni pilotate da questo centro di bassa pressione a sud dell'Islanda che transitano a nord delle Alpi. Per il momento dunque l'Italia attraversa una fase stabile, soleggiata, qualche nota instabile dunque sul nord-est sulle Alpi e una ventilazione da nord proprio lasciata dalla particolare struttura del campo di alte pressioni. Sì, è un campo anticiclonico di matrice atlantica, però attenzione perché c'è il promontorio subtropicale che tende nuovamente a rimontare, a rafforzarsi e a spostarsi verso il bacino del Mediterraneo, cambiando un po' le carte in tavola proprio entro il fine settimana, quando tornerà appunto a fare caldo, perché ovviamente cambiano le masse d'aria, arriva aria più calda di natura nordafricana e dunque le temperature sono destinate a nuovamente ad aumentare. Ci porteremo su valori molto al di sopra della media tipica del periodo, con punte anche di 36-37 gradi. Notate poi la circolazione atlantica che per il momento rimane a nord. Allora vediamo intanto qualche segnale, quando ci potrebbe essere qualche segnale di cambiamento. Lo vediamo con la media ensemble prevista tra il 7 e il 14 di settembre, che rispetto ai giorni scorsi ci mostra un'attenuazione del campo di pressione soprattutto sull'Europa centrale e quella settentrionale. Dunque c'è qualche segnale che dopo il 10 di settembre l'anticiclone possa subire un'attenuazione ad iniziare dal bordo settentrionale. Questo ovviamente è una media, questo dovrebbe poi comportare la possibilità di un aumento della instabilità ad iniziare dal nord Italia. Vanno ancora confermate, però vi segnaliamo questa tendenza ad una modifica della previsione a lungo termine per quanto riguarda gli ultimi giorni, quindi un cedimento del campo barico in quota proprio attorno al 10 di settembre. Infine vi faccio vedere questo mese, il mese di settembre, che è tipicamente estivo. Il mese si è riscaldato nel corso degli anni e questa è la situazione proprio sull'Italia nel corso degli anni, e notate come i mesi hanno iniziato a riscaldarsi maggiormente rispetto al periodo precedente. Abbiamo anche dei picchi anche interessanti di anomalia, soprattutto nel corso degli ultimi anni, e questo pavimento termico che si è alzato ovviamente rende più probabili che ci siano anche nuovi record di caldo. Sì, faceva anche caldo nel passato, abbiamo dei record di caldo anche molto indietro nel tempo passato, però erano dei casi molto isolati. Oggigiorno invece il problema principale non è il picco di temperatura quanto il fatto che la media termica si è alzata, e questo rende più probabili che anche i record possano avvenire con più probabilità. Bene, intanto mi fermo qui, iscrivetevi al nostro canale, lasciate un like a questo video se vi è piaciuto, e con me ci vediamo al prossimo aggiornamento. Arrivederci.

Bentornate care amiche, bentornate a Gosvip, al salottino delle amiche, ma anche voi cari amici che ci seguite, mariti, devoti e fidanzati, amorevoli di queste nostre care, meravigliose donne. Io non volevo tanto parlarvene, però ne stanno parlando tutti col fatto che non ne vogliono parlare, perché alimentare queste cose è veramente sgradevole. Però io vorrei, scusate, un singulto. Cosa brutta, ma è bello della diretta. Mi è venuto in mente che potremmo fare un gioco empatico, il gioco dell'empatia. Cosa succede? Succede che Fabrizio Corona, nel suo programma, sul suo podcast, con quel diavolo che è, dice che Belen è andata a letto con suo cognato Ignazio. Così lancia sta bomba enorme e di cattivissimo gusto, e i più ovviamente ci credono, perché, come dicevo sempre, odiare Belen deve essere la cosa più facile del mondo. Una ragazza che non chiede altro che lavorare, sicuramente essere ammirata, sicuramente lo sapeva che sarebbe stata ammirata, invidiata, ma odiata, e non ha fatto del male a nessuno, e dovremmo ben odiare altre persone tipo lui, e invece no. E invece no, me la odio. Io ho deciso che non ha bisogno di essere difesa, sicuramente non da me, ma da un strabravissimo avvocato, ma mi dà proprio fastidio questa cosa, mi dà veramente molto fastidio l'idea che una persona che non ha colpe, ma secondo molte di voi che sono delle vere artiste, delle vere showgirl, delle cantanti, delle super donne super talentuose, ce l'abbiano a morte con lei e abbiano a dire che non ha né arte né parte, che la sua bellezza sta sfumando. Anche lei se n'è accorta, lei ha scritto in un'intervista molto bella che non è facile quando per 20 anni, cioè che non ha più 20 anni, se volete ve lo leggo. Allora, lei dice, scusate, dice questo, ok, ce la stiamo facendo, eccola qua, in un'intervista lei dice: ero solo bella, ma poi anche la bellezza svanisce, la bellezza risiede nella luce che ognuno di noi ha. Io l'ho sempre detto, che se sei bella dentro potresti anche non essere fortunata di essere bella fuori, perché ragazze, ritocchi a parte, se sei brutta è la natura che ti ha fatto brutta, però si spera che ti abbia anche lasciato qualcos'altro la natura, o che tu abbia una spiccata intelligenza o un qualsivoglia qualità e la metti a frutto. Dici: vabbè, non mi ha fatto bella, magari non sei... tu non ti piaci, magari piace a qualcun altro, attenzione, io la bellezza sta veramente negli occhi di chi guarda, perché per me magari io non sono bella, ma per altre persone posso essere bella. Lasciamo stare queste cose, parliamo di una dea, perché ci sono ragazze adesso al giorno d'oggi delle ventenni straordinariamente belle, io ne conosco un paio, ma veramente belle, però

Secondo me arrivare a una determinata classe ci arrivi solo con l'età. A 20 anni, da noi si dice, hai la bellezza dell'asino, non può bastare. Devi avere anche carisma e carattere.

hai più il culo sodo, non funzioni e prendono una più giovane. Quando non stai bene e si vede che anche da fuori, chi mi sta vicino mi guarda e mi dice: non sei felice, hai gli occhi tristi. E io rispondevo che non era vero, che sono malinconica, sono argentina, sono una migrante, sono solo triste. Non mi amavo più, per me i soldi non contano. Per ritrovarmi ho rinunciato alla mia carriera, al rischio di perdere la mia carriera, ho rischiato di chiudere i rapporti, avevo perso entusiasmo, non mi stavo rispettando, ho fatto male solo a me stessa. Tutte noi, solo che lei è sotto i riflettori, tutte noi abbiamo passato un momento della nostra vita dove ci siamo concesse qualcuno in più, qualcosa in più, è solo che a noi non ci si fila nessuno. Se non magari la pettegola del paese, lei è sotto gli occhi di tutti. Ho letto poi cosa c'era scritto a sotto questa intervista, dicendo: tu in un paese così maschilista ci hai mangiato. Eh sì, lei faceva fare agli uomini quello che voleva. Ma del resto, ragazzi, parliamo di una ragazza di 20 anni in un paese che non era il suo paese, dove non aveva nessuna possibilità di farcela se non con la propria bellezza. Non c'erano i suoi genitori, non c'era una famiglia da cui andare a piangere quando la trattavano male o le facevano fare delle figure da poco di buono. Diciamo così sta parola, madò, però mi veniva un'altra parola, però non la posso dire, non è che ho un tot di parolacce da dire durante il programma e le ho già sforate, mannaggia. E quindi credo che sia così stancante odiare. E io ho odiato nella mia vita, ho odiato delle persone che poi mi sono detta: faccio fatica, non ti perdono, perché non ti perdono, perché non sono Gesù che ti deve perdonare, ma nello stesso tempo, per il mio bene, devo andare avanti, devo proprio far finta di niente, devo dire: ok, tanto comunque il karma arriva, ma non confondiamo corona con il karma, ovvero che ciò che tu di male hai fatto prende questi giri stranissimi e prima o poi la pagherai. Perché non è così? Perché Corona, dove aveva la certezza di quello che stava dicendo, con anche le prove procurate dai suoi galoppini, allora faceva scatenare la bomba. Ma quanto non puoi, non devi essere uomo, ma quanto non devi avere più un'anima per trattare così una persona? E lei dice: lui da me vuole solo soldi. Ma quanto devi essere povero in tutti i sensi. E la povertà, signori miei, ci può essere la povertà che una persona non ha denaro ma ha dignità. Ma sei un uomo che non arriverà mai a fare determinate cose o a dire determinate cose. Ecco dove cambia. Loro hanno sempre detto che erano comunque rimasti amici. Loro si sono lasciati, lui l'ha usata finché ha potuto. Lui quando ha cavalcato l'onda, lui probabilmente ha l'unico merito di aver fatto diventare Nina Moric e Belen. Probabilmente ha questo fiuto, ma ne ha ricavato una follia di denaro. Vi ricordo che Nina Moric in un'intervista aveva detto che a lui lei passava 5.000 euro al mese e lui ne guadagnava 150 se non 250.000 euro al mese. E a lei la pagava, gli dava le bricioline. Era fortissimo in questo. Era forse la persona, è l'emblema del narcisismo puro, è l'emblema del male, tanti stanno dicendo. Io penso che sia una faina. Cioè, nella sua vita è stato fortunato perché ci sa fare con le paure, è una bella faccia, ma le persone che gli gravitano attorno poi hanno fatto tutti una brutta fine. Tutti, tutti, tutti, tutte le persone che gli hanno voluto bene soprattutto hanno fatto, non so per quale motivo, c'è questa cosa, c'è questa, ci sono persone, si chiamano vampiri emozionali, se non ricordo male, sono le persone che sono vuote, completamente vuote, e che aspirano all'energia, alla bellezza, alla positività degli altri sperando di riempirsi. In realtà sono dei buchi vuoti, dei buchi neri cosmici. E questa cosa è molto brutta. È molto brutta esserlo, ma è anche molto brutta usare le persone. Perché
Perché loro, dice, noi eravamo amici, lei poi si è innamorata, come sappiamo, in questo colpo di fulmine con Stefano De Martino e la loro vita è iniziata. Ovviamente lui ha avuto anche modo di parlare male di Stefano, dicendo che Stefano non era nessuno finché non si è saputo di Belen. Grazie.

Graziella, grazie, perché è normale, era un signorino nessuno ce la stava facendo da solo per qualsivoglia, e talmente è un ragazzo di buon carattere, e talmente volenteroso che gli avrebbero voluto bene, sarebbe emerso comunque per le sue doti. Sicuramente magari molto di più grazie a Maria che neanche grazie a Belen, però le cose sono andate così e che ci vogliamo fare? Possiamo dire che Stefano De Martino non ha talento? No, non lo possiamo dire. Lo dite? È perché siete invidiosi? Sì, perché non sarete mai come lui, perché non arriverete mai dove è arrivato lui, perché probabilmente vi è più comodo stare seduti a casa a grattarvi e a scrivere cose cattive sulle persone, che a dire: sapete che faccio? Io mi iscrivo a Zumba, così comincio a perdere quei 400 kg che ho messo su quest'inverno e a cominciarmi a vedere oltre la panza, magari c'è ancora qualcosa. Questo dovreste fare invece che parlare male delle persone. E tendenzialmente ho notato che sono proprio quelli che chiamano boomer che lo fanno, che ho guardato, sono andata per vedere la ricerca, ma chi sono i boomer? Quelli che sono nati dal 46 al 66. A questi il cellulare ve lo devono togliere, vi devono togliere i social, perché la maggior parte di voi è già nonno, è un genitore anziano. Se vera, ma perché mio padre andava a costruire, e ancora lo fa, a sistemare le moto, a cercare dei pezzi di ricambio, si perde via nel suo giardino a fare le sue cose, magari la sera l'unica cosa che si diverte a fare è mandare ai figli, amici e parenti questi meme con buonanotte, buongiorno, con il caffè, le brioche, quello che fate, ma non a commentare, ma non fate in modo di essere voi stessi, diventare voi stessi così ridicoli. Vabbè, io promuovo sempre queste cose. Allora, dice, sarebbero mesi piuttosto insoliti nella vita di Belen. Dopo un momento di difficoltà personale che l'ha portata a perdersi e a prendersi una pausa e a concentrarsi su se stessa, la Sugar argentina si sta concedendo qualche settimana di vacanza lontano dalla città, familiari e amici. Questo è un articolo di un paio di giorni fa, eh. Al suo fianco è tornato il fidanzato Gaetano Fidanzati, con cui il rapporto procede a gonfie vele. Vi ricordate, ne avevamo parlato anche la volta, due, tre, forse settimana scorsa, dove lei aveva denunciato quel tizio che la faceva sembrare sola, abbandonata e triste, e già con un altro uomo, solo perché una sera, uscita da un locale, c'era un ragazzo di fianco a lei che la stava accompagnata o a un Uber o al suo yacht. Ma, cioè, ma per quale motivo? Cioè, è sera tardi e io, se fossi il proprietario del locale, non ti mando una ragazza del mio staff ad accompagnarti, non si sa mai che possa succedere qualcosa. Ti mando uno dei miei ragazzi più grossi ad accompagnarti dove devi andare. Ma è molto più bello farla pensare, farla passare come una che sta tradendo. È vero, e quindi metterla in cattiva luce, quindi cercare di bersagliare questa persona che è buona, è una ragazza buona, è una ragazza generosa. Lì il suo entourage, io voglio capire di. Allora, qualche anno fa mia sorella ama molto Belen, diciamo che in un certo senso me l'ha fatta conoscere lei. E quindi ho più o meno cominciato a seguirla, quindi quando stava con Stefano, quando ho cominciato a condurre diversi programmi, se non sbaglio Zelig, e poi, no, Colorado, e poi è andata anche alle Iene. Da lì io ho cominciato a cedere un pochino, perché secondo me c'era veramente, c'è qualcosa, qualcuno dietro che sta macchinando per la sua rovina. Capite che non è possibile che una donna così bella le sbagliano il trucco e fa la facciano diventare più vecchia. Ha dei capelli meravigliosi con un colore caramello e la scuriscano e la facciano diventare quasi nera. E dico, ma il tuo parrucchiere, che tu ami tanto, che non era il papà della bambina, ma era un altro, un ciccio, una roba enorme. Sei sicuro che ti voglia bene? Sei sicuro che stai dando la fiducia alla persona giusta? Perché io ho sempre ammirato Belen, nel senso, quando vedi, io essendo un esteta, quando vedo qualcosa di bello mi piace guardarlo. E quando ho visto che c'era qualcosa di strano in lei, che non, qualcuno la stava,
Come dire, è quando noi abbiamo, perdonami Belen se faccio questo esempio, abbiamo una Barbie, la più bella Barbie che abbiamo.

e per una sorta di invidia gli facciamo i dispetti. O tagliarle i capelli, no, però le facciamo i dispetti. E perché ci tieni tanto questa Barbie? L'hai voluta così tanto? Allora perché le tingi i capelli? Allora perché le fai una cavolo di frangetta che sembra... E qui ho pensato questa cosa, ma siamo sicuri? E lei ama tutti quelli di lì, perché lei si fida, perché la sua famiglia c'è, ma via, la prima, con i primi soldi guadagnati ha comprato un appartamento, un bellissimo appartamento in una zona residenziale in Argentina per la sua famiglia, ha aiutato per come ha potuto, ha inserito i suoi fratelli molto belli, ok, non come lei, ma molto belli, nel mondo dello spettacolo, perché aveva gli agganci giusti, ha fatto fare il Grande Fratello a Cecilia e l'ha fatto fare anche a... non so come si chiama il fratello, però è molto carino anche lui, però deve avere qualche problema, perché non credo che sia completamente, insomma, ha dei problemi, quindi però chi se ne frega, però è suo fratello, lo ama, ha cercato di aiutarlo, fargli guadagnare qualche soldo, e belli come sono, voglio dire, qualche pubblicità, se non diventi una super modella, ma ti pagano sicuramente per fare, che ne so, per posare per delle riviste, se esistono ancora, cioè, capite, queste cose... È una donna comunque generosa. Quell'altra che aveva fatto, che la chiamano la Petit News, Patrizia Vattelapesca, che era una parrucchiera, anche lei fa parte del suo entourage. Lei, cioè, io non so se lavori ancora, forse farsi la parrucchiera, ma io auguro a queste persone di essere oneste, di essere sincere, perché in questo caso sono la sua famiglia, sono la cosa più vicina alla sua famiglia, e lei ha bisogno di questa famiglia, di fidarsi degli amici. Io le auguro con tutto il cuore che lei si possa fidare, ma di quel parrucchiere io non mi fiderei moltissimo, tesoro, ti ha fatto veramente brutta, brutta, brutta, brutta. Comunque, tornando a noi, stiamo parlando di Belen, stiamo parlando del fatto che non sia un periodo facile per lei, stiamo parlando che non c'è un giorno in cui non venga bersagliata, e questa cosa, veramente, questa cosa potrebbe, cioè, quando ci arrivano le bollette, ok? Martedì ci arrivano le bollette, mercoledì ci arriva una multa, mercoledì, giovedì ci arriva l'acqua. Venerdì ci arriva una brutta telefonata, dici, no, un attimo, cioè, che cavolo sta succedendo? Figuriamoci lei. Figuriamoci lei, nonostante il lato sentimentale proceda nel migliore dei modi, Belen non è del tutto serena. Come lei stessa conferma, ho avuto settimane difficili. La showgirl parla di essere bersagliata ogni giorno e di affrontare giornate in cui si sente fragile e delusa. Ho pianto a lungo, poi mi sono asciugata le lacrime e ho provato a riflettere. Ha anche spiegato, cancellando il messaggio poco dopo, non è chiaro a cosa si riferiscano le parole di Belen, ma non è da escludersi un riferimento all'ex con Fabrizio Corona. Il re dei paparazzi in passato, il re dei paparazzi in passato, anche ex fidanzato, noi lo sappiamo, cioè, ha annunciato che nella serata del 31 agosto, quindi il nostro passato lunedì, pubblicherà una puntata del suo programma dedicato alla showgirl e alla sua famiglia. Il contenuto e le presunte rivelazioni al momento non sono note, anche se pare che questo abbia piuttosto infastidito la Rodriguez, che avrebbe minacciato di denunciare Corona, ma questo stiamo parlando di lunedì. Dopodiché è venuto fuori il peggio perché, come sappiamo, lui l'ha accusata di andare a letto con, che lei e Ignazio sono andati a letto. Ignazio è il marito di Cecilia. Ora, io vi chiedo di fare una prova, ok? Mettiamoci qui, tutte tranquille. Ci siete, proviamo ad immaginarci di essere, di avere, no, facciamo così, no, non di essere lei, no, così non funziona. Allora, tutte noi che abbiamo una sorella, che sia maggiore o minore di noi, non fa niente, proviamo ad immaginare se noi, che in questo caso potremmo essere Belen, forse Maron, saremmo in grado di andare a letto con nostro cognato. Allora, io ci ho pensato, ma non mi è servito un nanosecondo, cioè non riesco neanche a immaginare una cosa del genere. Per quanto magari potete non andare d'accordo con vostra sorella, maggiore o minore che sia,
Potete non riuscire a immaginare questa cosa, immaginatela al contrario, vostra sorella sarebbe in grado di andare a letto con vostro marito se voi non foste in grado di andare a letto con il suo, una roba di questo genere. Però cercate di immaginarvi. È molto semplice l'esame, è un esame empatico che vi porta a riflettere su, le conseguenze. Perché tu puoi, e lei lo ha fatto, è andata a letto, ha passato una notte di fuoco con Holly. Può fare quello che vuole, ha 23 anni sto ragazzo, e voglio dire, sono adulti consenzienti. Beh, lei non stava con nessuno, ma chi se ne frega, il problema è sempre quello, ragazzi, che non siamo io o la mia vicina di casa, ma è Belen, ed è sempre, ci sono i falchi, ci sono i condor che la seguono ovunque, figuriamoci. Vabbè, con chiunque potrebbe andare a letto. Con chiunque, dai 19 anni ai 70 anni, lei potrebbe andare a letto con chiunque solo facendo così. Sì, arrivo. E invece, a quanto pare, sembra che abbia scelto di andare con Ignazio. Ma è credibile questa cosa? Una ragazza che ama profondamente la sua famiglia, per un momento di cosa? Cosa c'era, cosa diceva di debolezza? Perché lei è incinta, gli ormoni, le cose. Ma stiamo scherzando, ma non ci credo, ma non ci credo. Cioè, solo il pensiero che forse Ignazio, che non fa parte della famiglia, perché non fa parte della famiglia, anche se ha sposato lei, possa aver avuto un debole per il Belen e ci abbia provato. Questo è lecito poterlo pensare, è lecito, ma che mia sorella, essendo io Belen, mia sorella, cioè, far del male in questo modo alla mia sorellina, finisce all'inferno, ma proprio se anche non ci credi all'inferno, tu ci finisci. Perché dal momento in cui io vado a importunare il marito di mia sorella, già sono una stronza di livelli biblici. Se lui è di importunare me, è uno stronzo di livelli biblici, ma cioè, lo tieni da parte e probabilmente eviti di frequentare la sua famiglia. Ecco perché probabilmente si evitavano le sorelle di vedersi, ma noi non lo sappiamo, perché noi ci danno da bere quello che vogliono. Non possiamo scegliere noi quello che guardare, quello che leggere, ragazzi. È quello il discorso. Cosa ne sappiamo se le due sorelle, magari quello era il motivo, magari il motivo era che avevano chiesto a Cecilia di posare o in costume o per una determinata marca, poi Belen fattasi libera, ha detto ma sì dai, Belen è libera, chiediamolo a lei, facciamolo a lei. E questa si è ritrovata senza contratto. Cosa ne sappiamo noi? Noi non sappiamo nulla. E vi ricordo quello che diceva Vanna Marchi: i coglioni vanno inculati. E a noi, per lui, siamo degli stupidi creduloni, che ha giustamente fatto più di 1 milione di visualizzazioni e ha raccontato fino a un certo punto. Maestro, lui è maestro del racconto, mai come Lucarelli, quindi devi solo farti da parte, ma lui, maestro del racconto, ci ha lasciato in sospeso. Poi pagavi, l'anno scorso era 5 euro, adesso non lo so, paghi per ascoltare il resto della storia, ma comunque non c'è un resto della storia. Poi ci saranno 10 altre, quindi 9 altre puntate dove sputtanerà tutti e tutto. Io credo che nel 2026 dovremmo veramente smetterla di dar retta a queste persone. Perché ci interessa tanto la vita degli altri in questo modo, ma in questo modo vergognoso? Cioè, non, io quando ho detto, perché ho avuto diversi messaggi, perché stavo facendo altro e quando è uscita questa notizia io ancora non lo sapevo, perché stavo facendo altro. E allora le ragazze mi scrivono su WhatsApp, sul gruppo, e mi dicono: hai sentito questa notizia appena uscita? Bla bla bla. Io non ci credo, non ci potrò mai credere, ma mai credere, perché io, nessuna persona, nessuna sorella potrebbe tradire in questo modo un'altra sorella, nemmeno se la odia la evita. E se viene fuori questa cosa, è finita. È finita con la mia famiglia, mi dovrei vergognare a vita, sono una donna di spettacolo e dovrei nascondermi per tutta la vita, dovrei morire in povertà per una cosa così brutta. Ma ragazzi, è brutta. Tu
hai tradito tua sorella. Avete, cioè, con suo marito, quindi in doppio tradimento. Ma chi si riprende da sta cosa? E secondo te io poi mi metto a fare le foto con mio marito e mia figlia? E secondo te poi io

Faccio vedere che comunque si va in vacanza insieme e si mangia in compleanno insieme. Ma non esiste al mondo una cosa del genere. È questo che io penso. Penso in maniera molto semplice. Non faccio delle congetture, qua, sa. No, io ho pensato di mettermi nei suoi panni. Quindi lui dice di avere le prove. Io vi dico, per me è inconcepibile. Per me, partiamo ancora dall'inizio. Tu dici che le vuoi bene, tu dici che eravate in buoni rapporti, poi vuoi fare i soldi sulla sua pelle. In un momento dove lei viene continuamente bersagliata, non ha un giorno in cui dice: aspetta un po', che non c'è nessuno che mi vuole affondare, e invece no. E capito che questo non è un uomo, e non parlo di quel meraviglioso libro. Questo veramente non può definirsi un uomo. Tradirebbe chiunque, tradirebbe chiunque per denaro. È assurdo. Cioè, dovrebbero veramente creare un cartone animato noir, un film dell'orrore, come lui come protagonista principale. Io non credo, per quanto posso aver letto, che il padre potrà mai essere orgoglioso di un figlio del genere. Non lo credo, e a questo punto anche lui penso abbia venduto l'anima al diavolo, perché io non ci credo. Non hai una persona che ti voglia bene. E lo sai, lo sai. E mi dispiace, perché hai un cervello, hai un bel viso, potevi utilizzare le tue capacità per fare tanto altro, e invece fai del male alle persone. E ne vedremo delle belle, che 10 puntate. Io non auguro del male a nessuno, perché io ho sempre pensato, e lo penserò sempre, che le persone felici non rompono le palle a nessuno. E quindi io amo augurare la felicità agli altri. Dal momento che tu sei felice e sei ricco, ma ricco non solo di denaro in questo caso, ma lui vuole ricchezza, vuole denaro, ne vuole sempre di più, quindi è diventato avido e quindi è diventata una persona cieca. Mi dispiace questa cosa, mi dispiace che ci possa essere una persona al mondo al quale sia dato potere di distruggere le persone, perché è questo che lui fa. Poi ci sono persone che sicuramente, ma è la vita delle persone. Cioè, in qualche modo, se qualcuno fa del male, trova il modo di essere punito. E perché si dà il potere di ergersi a karma, di ergersi a Dio, a una persona che ha fatto del denaro il proprio Dio, della discordia, della distruzione, qualcosa che è. Sono i suoi voti. Sono veramente molto spaventata di questa cosa. Molto, molto spaventata. E c'è gente che si diverte ad ascoltarlo, gente che si diverte a una volta che avete saputo, cioè, io ve lo giuro, cioè, anche il giorno che avremo le prove, che ipotizziamo fosse vero, io farò fatica a crederci. Perché l'ho sempre trovata una buona persona, l'ho sempre trovata una persona che aiutava le persone, perché lei sa perfettamente cosa significa avere le pezze ai pantaloni e non avere i soldi per comprarsi le scarpe. E ha aiutato la sua famiglia. E tu, con tutti gli uomini che puoi avere, vai con tuo cognato. Ma raga, cioè, veramente, io probabilmente, solo per questo principio, anche se dovessi avere le prove davanti, io non ci crederei, penserei che siano in qualche modo fasulle. Addirittura lui dice che lei gliel'ha confidato. Allora, lei gliel'ha confidato, possiamo pensare che lei gliel'ha confidato solo se era sotto psicofarmaci, e se prendeva psicofarmaci era una persona completamente incapace in quel momento di intendere e volere, e tu un'altra volta ti sei approfittato di un'anima debole. Oppure c'è anche chi ha scritto, ovviamente nei vari commenti, era sotto psicofarmaci perché non riusciva a perdonarsi per quello che ha fatto. Comunque te la giri. Chi vuole vederla colpevole lo farà sempre comunque. Io non sono Don Chisciotte, io non combatto contro i mulini a vento. Io penso solo che meritiamo tutti, ma tutti, un po' di pace.
Non andate in giro col cellulare mentre portate a

a spasso i vostri cani e abbiate pietà delle vostre menti. Cercate di curare con la serenità le vostre menti. C'è già troppa roba brutta in giro, c'è già troppa gente brutta in giro. Non diamo soldi alla bruttezza. Vi auguro una fantastica giornata. Ci vediamo domani. A presto.

0: L'editoriale. Commenti, approfondimenti e punti di vista inediti con una grande firma del nostro giornalismo. Solo su TMV Radio. Interagisci con noi. SMS WhatsApp al 331 8200 213.
1: E allora ci avviciniamo a un altro, alla terza giornata di campionato di Serie A, ma con in mezzo la Coppa Italia. Ieri è stata la giornata del Sassuolo che elimina il Frosinone e dell'Udinese che elimina il Venezia. Nel frattempo le squadre si assemblano con quelli che sono i nuovi arrivi e si avvicina un turno di campionato estremamente intrigante, perché la Roma affronterà l'Atalanta, due squadre che sono parse comunque in ottima condizione. La Roma più ancora dell'Atalanta sembra un po' la squadra da battere in questo campionato, nonostante insomma parta come favorita con tutti gli onori del pronostico, naturalmente l'Inter, che comunque non ha mancato i primi due appuntamenti. Inter che affronterà il Napoli sabato pomeriggio, e sarà una sfida interessante perché il Napoli è quella delle grandi che è un po' più in ritardo più che altro per la sconfitta interna contro il Como, altra squadra da monitorare in questo inizio di stagione, in questa stagione in generale. Napoli che aveva battuto il Genoa non senza qualche difficoltà di troppo e quindi tanti interrogativi. Napoli che perde anche Scott McTominay per la questione della aritmia benigna, ma insomma il giocatore garantisce, tornerò presto. Il Napoli però si cautela e spera veramente che possano essere superati ogni problema, ogni problematica, anche avere l'abilitazione. Vi sapete che in Italia è molto complicato avere l'abilitazione per problematiche di natura cardiologica, però insomma non dovrebbero esserci problemi, ma il Napoli comunque deve cercare di ritrovare il passo, lo dovrà fare contro l'Inter e poi avrà in Champions League il primo ostacolo molto importante che si chiama Arsenal. La Juventus e il Milan si troveranno l'una contro l'altra, hanno cominciato bene questa stagione ma fari spenti, perché comunque poi alla lunga che si capisce se i progetti sono validi. Amorim avrà già fatto vedere un po' la sua impronta nel Milan, Spalletti sta facendo vedere cose importanti in casa Juventus in attesa di quelli che sono stati gli rinforzi che poi sono arrivati in quest'ultima, in questi ultimi giorni di mercato. Ci sarà Walt Made nella gara contro il Milan, ci sarà l'esordio anche di Sar, visto che nel frattempo la Juventus, parole di Carnevali, ha perso Thuram per più tempo rispetto a Yıldız, quindi intervento indispensabile per il francese che la Juventus rivedrà soltanto nel 2027, quindi anche nel perso, come sapete bene, anche del piede l'operazione anche lì che fa sì che il giocatore rientrerà più o meno a ridosso insomma del nuovo anno. Infortunio anche ancora per Ekator, altro acquisto della Juventus di quest'anno, doppio infortunio muscolare, il giocatore dovrebbe rientrare tra 40 giorni. E qui poi gli acquisti sul mercato: Sar per andare a colmare la casella lasciata vuota da Kefren Thuram e dal mancato arrivo di Frank Essie, e poi lì davanti Walt Made che cerca di dare un supporto a Colomani voluto, costoso, ma che fino adesso non ha reso. Buongiorno intanto da Vincenzo Marangiola, Andrea Maiocca in cabina di regia, oggi editoriale con Federico Bertone. Ciao Federico, ben ritrovato.
2: Ciao Vincenzo, buongiorno a tutti.
1: Piacere vederti. Tra l'altro ci siamo visti prima che si scatenasse la bagarra del mercato, quando a un certo punto sembrava tutto bloccato e poi si sono scatenati un po' tutti. Io voglio partire però dal Milan intanto con te, perché partiamo sempre da Inter, Juventus e Roma ultimamente, perché sono state quelle che si sono affrettate di più negli ultimi giorni di mercato, chi a trattenere con come la Roma e poi a rinforzarsi, chi a prendere appunto i rinforzi che servivano alla Juventus. Il Milan ha fatto un mercato molto particolare perché poche pedine,

0: costate tanto, e poi magari se vogliamo trovare il pelo nell'uovo, una difesa che è rimasta un po' incompleta con Tomori che è stato riabilitato dopo essere stato messo fuori rosa, e la mancata partenza di Fofana, che magari il Milan si attendeva per rimpinguare un po' le casse. Che mercato è stato quello del Milan, Federico?
1: Ah sì, è così, c'è stato un cambio di strategia rispetto agli anni passati, perché prima l'abitudine, diciamo, in casa Milan era di comprare tanto, però limitare il tetto sull'acquisto, sul costo dei cartellini a 25, massimo 30 milioni. E quindi magari venivano fatti 6-7 acquisti per un totale che più o meno poi ricordava la cifra spesa quest'estate, però per più giocatori. Il cambio di passo è comprare meno, pagare di più e quindi almeno teoricamente acquistare degli elementi più forti. Questo credo che sia il progetto, però poi tu sai benissimo che non è un'equazione matematica, più spendo uguale più giocatore forte. Quindi diciamo che Milan ha investito cifre molto importanti, perché solo Gonzalo Ramos è di gran lunga l'acquisto più pagato della Serie A. Io però dico anche che se guardo la rosa del Milan dell'anno scorso e guardo quella di quest'anno, per quanto il Milan sia un po' incompleto, hai ragione, in difesa probabilmente ci voleva qualcos'altro, ma io credo anche sulla tre quarti, perché comunque non dimentichiamoci che il Milan ha perso Leao, criticato, discusso, tutto quello che volete, ma era un uomo da 15 gol all'anno e 15 assist all'anno più o meno, quindi portava dei numeri. Ad oggi il Milan non l'ha sostituito Leao, dove c'era Leao oggi c'è Sisse, un ragazzino di 19 anni, potrebbe esserci questo Hutchinson, che è un profilo tutto da scoprire. Cioè diciamo che il Milan ha fatto un mercato un po' particolare. Io però dico che rispetto all'anno scorso mi sembra che la rosa titolare sia rinforzata.
2: Edilfor SRL, tecnologia sempre all'avanguardia, specializzati nella produzione di manufatti prefabbricati in calcestruzzo nel settore civile, stradale e ferroviario, barriere di sicurezza stradali, muri di sostegno, predalles, doppie lastre, barriere antirumore, lastre rivestite con pietra naturale, elementi a profilo redirettivo, lastre per solaio Bausta, prefabbricati speciali e soluzioni su misura. Per informazioni e contatti www.edilforsrl.it.
3: Nomentana Appalti opera nel settore dell'edilizia civile ed industriale. A partire dalla progettazione, realizza costruzioni ed esegue ristrutturazioni di edifici residenziali, di impianti per l'industria, per il commercio, di impianti sportivi e di opere al servizio della collettività. Esegue restauri del patrimonio architettonico e di beni sottoposti a tutela. Realizza e si occupa della manutenzione di strade, viadotti, gallerie, ferrovie, aeroporti e di tutte le opere infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Per informazioni e contatti 06 81 15 82 10.
4: Dal 2015 a Valmontone, Pe General Contractor è il punto di riferimento per lavori edili di costruzione e ristrutturazione. Dal progetto alla consegna, seguiamo ogni fase con meticolosità e competenza. Che sia una nuova casa, una ristrutturazione o un intervento complesso, garantiamo solidità, qualità e innovazione. La soddisfazione dei nostri clienti parla per noi. Per preventivi e sopralluoghi, scrivi a pe.generalcontractorsrl@gmail.com. Pe General Contractor. Costruiamo valore giorno dopo giorno.
5: Nexo, commercio di prodotti petroliferi ed in particolare vendita e distribuzione di carburanti e lubrificanti per industria, agricoltura, autotrazione, riscaldamento e piccola marina. Realizzazione di stazioni di servizio brandizzate. Visita il sito www.nexoitaly.it.
6: Riempi la tua vita di colore. Da Mr. Mac puoi trovare pitture, smalti e vernici delle migliori marche, decorativi di design Boero, Caparol, Benjamin Moore, Graesan, Nova Color. Vieni a scoprire il tuo colore preferito e se devi ristrutturare, ampio assortimento di materiale edile, sistemi a cappotto, isolanti, cartongesso, attrezzatura professionale. Con oltre mezzo secolo di esperienza, Mr. Mac può fornirti tutto il necessario per realizzare i tuoi progetti. Mr. Mac, coloriamo il tuo mondo. A San Cesareo, Palestrina, Ladispoli e Velletri.
7: Cancellotti è leader nel settore delle barriere per la sicurezza stradale tipo New Jersey. È specializzata nella produzione di

0: conci prefabbricati per gallerie di ogni tipo e di sistemi per il trattamento delle acque e antincendio. Cancellotti. Da oggi la sicurezza stradale ha un nome.
1: Affida la tua comunicazione a Comi. Realizza le tue insegne luminose, fisse e mobili. Rivolgiti a noi per i tuoi manifesti pubblicitari, gli striscioni, i volantini. Ci occuperemo della stampa, della affissione e della distribuzione. Forniamo, montiamo e manuteniamo impianti pubblicitari di vario genere su aree, spazi pubblici e privati. Noleggiamo automezzi pubblicitari e schermi digitali per far conoscere la tua azienda. Comi si occupa della tua immagine. Rivolgiti ai professionisti. Comi, un marchio, una garanzia. Consorzio Management Imprese. Via del Fosso dell'Osa 576, 00132, Roma. Telefono 06 22 46 02 88.
2: Sei Comment Trabcem opera nel mercato della prefabbricazione per il ferroviario e le telecomunicazioni. I due stabilimenti di Roma e quello di Firenze garantiscono capacità produttiva e tecnologia avanzata per rispondere con rapidità e affidabilità alle esigenze degli operatori del settore. Manufatti ferroviari, con particolare focus sui cunicoli portacavi per l'alta velocità e prefabbricati in calcestruzzo per telecomunicazioni, con i pozzetti per l'alloggiamento della fibra FTTH, posizionano la Seicom e Trabcem tra i protagonisti del mercato di riferimento.
3: Cosa di nuovo si può vedere? Arrivano nuovi giocatori e la filosofia di Spalletti mi sembra anche molto simile a quella di Amorim, cioè ti aggredisco, non ti aspetto, cerco di non farti venire dalle mie parti, solo che a differenza del Milan, che ha più qualità nelle imbucate centrali, la Juventus di Spalletti si continua ad appoggiare soprattutto sugli esterni e su chi può portare quella qualità, il disc che adesso manca, ma ci sarà Alea Begovic con Cesao sulla destra, insomma si lavora più per vie laterali, ma con due filosofie speculari. Allora, intanto il mercato della Juventus, che voto dai a questo mercato e ti sembra che si sia rinforzata?
4: Sinceramente il mio voto non è molto positivo, ma perché io ho visto tanta confusione, io non ho capito alcune scelte che ha fatto la Juve. So anche che Spalletti non è particolarmente contento, al di là di quello che poi dichiara in pubblico. A me risulta che Luciano Spalletti si sia molto arrabbiato, per esempio, per il mancato acquisto di Kessié, e ti aggiungo anche per il mancato acquisto di Tagliafico, perché lui voleva fare questa operazione, mandare via Caballe, prendere Tagliafico, non è stato fatto neanche questo, perché insomma dico che poi alla fine Spalletti paga probabilmente il suo essere aziendalista, ma lo dico con un'accezione positiva del termine. Spalletti non è uno come Antonio Conte o come Giampiero Gasperini che batte i pugni sul tavolo in pubblico, anzi Spalletti ci mette anche la faccia. Io ti ricordo due figuracce, sì, che il povero Spalletti ha fatto quest'estate. Una parlando di Vlahovic il giorno del raduno, facendo capire che era tutto ancora aperto, che bastava suonare, lui usò la metafora del citofono, e invece non era così. E l'altra clamorosa è quella di Kessié alla vigilia di Frosinone-Juventus. Se un allenatore insomma va in conferenza, si espone in quel modo, e il giorno dopo il giocatore non solo non arriva, ma non arriva non perché arriva, con tutto il rispetto, il Real Madrid e se lo prende, ma se lo prende l'Atalanta di Giuntoli, allora vuol dire che c'è un problema. Se all'ultimo giorno di mercato ti ritrovi a pagare 5 milioni per un prestito secco di un attaccante su cui non hai nessun tipo di diritto di riscatto, di prelazione, è perché non sei riuscito a prenderlo prima, anche qui vuol dire che c'è un problema. E poi ci aggiungo che la Juve ha avuto anche tanta sfortuna, perché si sono fatti male due giocatori chiave come Yıldız e Thuram. Ragazzi, Yıldız e Thuram non si regalano, e la Juve è stata costretta poi a prendere Sarr, perché ha capito che Thuram ne ha per 3, 4, 5 mesi, quello che sarà. Insomma, io vedo tanta confusione, ma vengo anche alle cose positive. La mano di Spalletti è evidente, Spalletti ha un vantaggio rispetto ad Amorim, è qui da molto più tempo. Conosce bene la rosa, è molto bravo, per me Spalletti è bravissimo come allenatore, e comunque devo dire che qualche soluzione la sta trovando anche inaspettata. Nico Gonzalez, per esempio, è una soluzione inaspettata, perché chi avrebbe mai detto che Nico Gonzalez alla fine restava alla Juve? e potenzialmente diventa anche un titolare della Juve, perché adesso che non c'è Yıldız è tutto da vedere che giochi alla Ibegovic. Cioè io credo che se Nico Gonzalez sta bene, Spalletti farà giocare Nico Gonzalez. Per cui diciamo che nel caos io al mercato Juve sinceramente do un 5,5, non gliela do la sufficienza, ma nel caos io credo che Spalletti comunque possa fare un buon lavoro, in attesa magari del mercato di gennaio, per andare a completarla un po' questa squadra.
3: Tra l'altro parlavi di dichiarazioni di Spalletti, da una parte annuncia, cioè, o meglio, si espone per acquisti che non sono arrivati, dall'altra continua a dire in continuazione su Alè Begovic che l'ha voluto massare, quindi anche qui una comunicazione che un po' lascia perplessi, no?
4: No, ma Vincenzo, se parliamo di comunicazione parliamo del caso Colomboigny, cioè credo che sia veramente indicativo, sì. Cioè comunque Colomboigny è l'investimento più oneroso del mercato della Juve, giocatore inseguito per almeno un mese e mezzo, ma a parte che è inseguito da un anno in realtà, però diciamo solo stando a quest'estate. E insomma, se poi alla prima partita Colomboigny stecca, sbaglia un gol clamoroso, è vero, però l'allenatore dice quelle cose, vuol dire che c'è un po' di nervosismo, sì. Ma io lo considero anche fisiologico, perché comunque allenare la Juventus è un onore, ma è anche un onere, nel senso che c'è tanta responsabilità, tanto peso. Spalletti sa che se poi le cose vanno male, la figura la fa lui. Evidentemente si sarebbe aspettato un mercato un po' più condiviso, e invece io credo che Massara e Carnevali abbiano fatto delle cose non necessariamente tenendo conto del suo parere, o comunque non mettendolo al primo posto, ecco.
3: Parliamo invece di chi in questo momento ha sorpreso tutti per rendimento in campo e per mercato fatto, che è la Roma. Possiamo dire che insieme all'Inter è quella che può ambire allo scudetto, o ti lascia ancora perplesso in qualche cosa? Anche lì è vero che hai vinto due partite 4-0, però hai affrontato due difese che sono state con la Bodo, un po' quella sorpresa alla Fiorentina, perché tutti quanti l'avevano indicato tra le otto sorelle, no? Sì. E invece già è a zero punti con sette gol presi e zero fatti. Però della Roma cosa mi dici?
4: Vabbè, io sono un gasperiniano della prima ora, nel senso io lo ritengo veramente il top come allenatore. Poi ha dei difetti Gasperini fuori dal campo, ha una comunicazione a volte un po' aggressiva, non è per nulla accomodante, un po' spigoloso, però in campo, sul lavoro proprio di campo, per me è il più bravo di tutti. Tu gli dai un esterno panchinaro dell'Aston Villa, lui ci vede un centravanti, te lo fa diventare il capocannoniere della Serie A, o comunque quasi, insomma, l'anno scorso non lo è stato, ma a livello di media lo sarebbe. E parlo di Malen ovviamente. Quindi Gasperini secondo me al secondo anno, con una squadra che lo segue, con una squadra forte perché comunque ha qualità, può fare molto molto bene. Però io non me la sento ancora di dire che la Roma può addirittura lottare per lo scudetto. Cioè io credo che la Roma sia andata in Champions l'anno scorso più per demeriti di Juve e Milan che per meriti suoi, e con questo non le tolgo nulla, cioè lei ha fatto il suo. Però tu ti ricordi, la Roma ha avuto due mesi tra marzo e aprile molto brutti, che poi culminarono con il litigio Ranieri-Gasperini. Insomma, lì sembrava che la Roma addirittura rischiasse di non andare neanche in Europa League. Se è andata in Champions, è arrivata terza, è perché Juventus e Milan si sono sportivamente suicidate. Quindi da qui a dire che in un'estate la Roma ha colmato un gap così ampio con l'Inter e adesso può contenderle lo scudetto, io ci andrei piano. Però, ad oggi è quella che esprime il miglior calcio d'Italia, anche più dell'Inter, e quindi vediamo dove può arrivare. Io sono molto curioso, la Roma la guardo sempre con piacere.
3: Tra l'altro, insomma, tanti ci dicono, poi vediamo quello che succederà anche per quanto riguarda l'Inter, perché l'altra è l'Inter, ma attenzione perché qua voglio coinvolgerti, la partenza shock, possiamo dire così, di Ausilio può cominciare a rappresentare una sorta di tramonto dell'era Inter, e soprattutto vedi che ci scrivono dei nostri amici sempre come al solito molto acuti nelle loro analisi. Buongiorno, con tutte le problematiche legate al fair play finanziario la Juve ha fatto miracoli, questo ce lo scrive un nostro amico, quindi va detto anche questo. Invece un altro nostro amico, sono interista, occhio che sia Ausilio vuole, si porta via mezza Inter, Di Marco in primis, scadenza a giugno, Marotta inizia a perdere colpi. Mi sembra un po' come quando la Juventus separò Marotta e Paratici e poi cominciò un po' di declino, no?
4: È chiaro, un rischio grosso, l'Inter perde quello che era il motore tecnico della sua struttura, perché Marotta è il politico, Marotta è, diciamo, il presidente, l'uomo istituzionale, è bravissimo Marotta, sa amministrare perfettamente la società, sa muoversi fuori.

0: Però l'uomo che invece lavora sul campo è Piero Ausilio, lui e la sua struttura, tra cui ovviamente faceva parte anche Baccin, che adesso è stato promosso. Quindi l'Inter prova a dare continuità a quel percorso, ricorda un po' effettivamente la vicenda Juve, perché anche lì Paratici, che era il braccio destro di Marotta, fu promosso al suo posto. Qui in realtà viene promosso al posto di Ausilio, non di Marotta, quindi dovrebbe essere meno traumatica la cosa. Io credo che sia indicativo di un Marotta che però, al di là dell'immagine, perde sempre un po' più di potere all'interno dell'Inter. Perché dico questo? Perché è evidente che comanda Octri, e questa cosa di offrire ad Ausilio un contratto annuale, io credo che sia figlia di decisione di Octri, non di Beppe Marotta, che avrebbe, credo, confermato Ausilio senza nessun problema. Poi sai, è normale che quando sei il presidente, ma il tuo, diciamo, azionista, il tuo proprietario è un fondo, ti devi comunque rapportare, e insomma mi sembrano decisioni che arrivano dagli Stati Uniti, non dall'Italia. Queste sul fatto che Ausilio si possa portare via mezza Inter, vediamo dove va Ausilio. Non so dove andrà a lavorare adesso Piero Ausilio, questa è la grande domanda. Piero Ausilio sì, è un big sul mercato, quindi chi cerca un direttore sportivo oggi ha forse il migliore in questo momento sul mercato libero, però il mercato è appena finito, quindi credo che se ne parli eventualmente per gennaio o per la prossima stagione.
1: Però Federico, cosa c'è dietro secondo te questa partenza improvvisa di Ausilio, che rapporto con Octree, che cosa racconta? Perché poi bisogna anche andare a capire cosa è successo.
0: Sai, adesso stiamo ancora nel turbinio delle voci, quindi è difficile dire delle cose sicure, perché poi è una cosa molto fresca e devo dire anche del tutto inattesa, è arrivata come un fulmine a ciel sereno. Ma evidentemente invece era una cosa che covava da parecchio tempo. Si è scelto di aspettare l'1 settembre in modo che finisse il mercato e poi comunicare il tutto il 2. Quindi sono stati molto, molto bravi nel non far uscire nulla, e anche in questa cosa ci vedo molto del fondo, perché è un po' come il Milan che quando compra i giocatori non lo sa nessuno fino a quando non vengono annunciati, ma perché evidentemente negli Stati Uniti si seguono un altro tipo di modus operandi. Io credo, da quello che si è capito, che ci siano state due grosse problematiche. Una è la durata del contratto. Ausilio aveva un contratto che scadeva giugno 27, si aspettava un contratto importante, lungo, e invece si è trovato con una proposta annuale e l'ha ritenuto offensivo. E io credo che abbia ragione Ausilio in questo senso. L'altra, e credo che l'altra cosa sia quella che ha portato a questa offerta, sono le differenze di visione sul mercato. Il fondo vuole col tempo attuare un mercato diverso, fatto di plusvalenze, di player trading, come si dice adesso, cosa che l'Inter in questi anni non ha mai fatto. E l'Inter, infatti, se oggi ha una squadra rodata, vincente, è proprio perché non ha mai fatto il player trading. L'Inter i suoi talenti li ha comprati, li ha tenuti, li ha fatti diventare delle bandiere, i vari Bastoni, Barella, Di Marco, Lautaro, sono qui da tanti anni, e però forse per gli americani questo non è il modo migliore per guadagnare, che comunque è il motivo per cui hanno preso l'Inter, guadagnare dal calcio, fare business.
1: Ci sono domande nel frattempo che sono arrivate dai nostri amici, poi ti porto su un altro tema. E dice Gianni da Brindisi: posso non condividere le opinioni di Federico? Ma certo, siamo in democrazia.
0: Ci mancherebbe.
1: E dice il nostro amico: se Spalletti è un grande allenatore, allora deve fare l'allenatore con i giocatori che la società gli mette a disposizione. Il mercato secondo me da 7. Ecco, qui poi c'è da fare quest'altro tipo di considerazione. È chiaro che un allenatore, a proposito di dichiarazioni di Spalletti, no? Ti ricordi quando Spalletti l'anno scorso disse: il bravo allenatore è quello che si fa comprare i giocatori. Quindi se non si è fatto comprare i giocatori magari ha avuto un po' un calcetto alla sua autostima. Però dall'altra parte dicono i tifosi: sì, però Carnevali si è mosso insieme a Massari in una situazione di difficoltà, Europa League e non Champions League, disastri fatti prima da Giuntoli e poi da Comolli, giocatori che non volevano andare via, già un miracolo che sei riuscito a cedere almeno in prestito a David De Openda che non voleva nessuno. Hai fatto quello che potevi, adesso aspetta l'allenatore.
0: Sì, ma io non è che dico che è tutto da buttare. Io ho dato 5,5 perché a mio parere la Juventus non ha, per esempio, risolto quello che era il problema principale. La Juventus aveva un problema a centrocampo, per me non l'ha risolto questo problema. Se tu ti ritrovi oggi ancora con Locatelli, Douglas Luiz e Kop Meiners, vuol dire che comunque tu il regista non l'hai preso. Alla fine del mercato sei andato a tamponare con Sarr, che è un giocatore tutto da valutare, e non sei riuscito a prendere che sì, che era la vera richiesta che ti aveva fatto l'allenatore, che sì era un parametro zero, dovevi pagarvi l'ingaggio, è vero, le commissioni al procuratore, ma non avevi un obbligo di riscatto a 35 milioni che l'anno prossimo avrai. Davanti, è vero, sei riuscito a dare via in prestito Davide Openda, benissimo. Io dico solo che volevi un numero 9, questo lo aveva chiesto Luciano Spalletti, non Federico Bertone. Luciano Spalletti voleva un 9. Quel 9 non era Colomboigny, Colomboigny era un di più, ma il 9 doveva essere Vlahovic nella testa di Spalletti, o comunque uno come lui. Non sei riuscito a prenderlo. E alla fine, l'ultimo giorno di mercato, sei andato a prendere Voltemade in prestito secco, pagandolo 5 milioni dal Newcastle. Sono queste le operazioni che non mi hanno convinto, ma ripeto, se poi dopo queste operazioni funzionano e la Juve sul campo vince, avrò torto io, cioè figurati, nessuno ha la verità in tasca. Ad oggi però io, ma ti faccio l'ultimo esempio, anche la vicenda del portiere, Vicario sta facendo bene. Ma siamo d'accordo che Vicario non era la prima scelta, no, siamo d'accordo che Alisson, da maggio
1: e poi eventualmente
0: partiamo con Alisson, poi Dibu Martinez, poi Suzuki, alla fine siamo arrivati a prendere Vicario dopo che Spalletti, non voglio dire ne avesse parlato male, però ha fatto capire che Vicario non era proprio la prima scelta, alla fine è arrivato Vicario. E in tutto questo c'è stato anche il caso di Gregorio col procuratore che attaccava, cioè io ci ho visto tanta confusione nel mercato della Juve. Poi di Riffo, di Raffa, Carnevali e Massara, alla fine i tasselli li hanno occupati. Se li hanno occupati bene oppure male, questo ce lo dice il campo. Non lo posso sapere io, non lo può sapere nessuno.
1: C'è una nota vocale, sentiamocela, poi c'è una domanda sul Napoli e poi ti saluto. Dai, vai Andrea.
2: No, sono Tino da Milano. Io sono abbastanza d'accordo con la disamina sul mercato della Juventus che ha fatto Federico. Avrei dato anziché 5,5-6, ma per un semplice fatto: il mercato della Juventus va rapportato alle difficoltà immani che questa società si è trovata ad affrontare a causa del fair play finanziario, ma a causa delle gestioni precedenti. Io non ho mai visto i calciatori della Juventus mandati via in prestito. Non abbiamo fatto una vendita che fosse una, solo Muarimovic che non era nostro, tutti gli altri li abbiamo dovuti dar via in prestito con diritto di riscatto. Io non ho mai visto francamente una cosa simile, quindi difficoltà enormi da parte della Juventus.
1: E lo abbiamo approfondito e hai già risposto.
0: No, ha ragione, però vale un po' per tutti.
1: Esatto.
0: Guarda, io velocissimo, perché anche il Milan, a parte Leao, ma non è riuscito a cedere nessuno, solo prestiti, Gimenez in prestito, Fofana in prestito, tutti prestito, prestito con diritto, non c'è neanche un prestito con obbligo, perché oggi è molto difficile vendere.
1: E tra l'altro, Federico, così abbiamo trovato il gancio, stessa identica situazione, anzi peggio, per il Napoli, che non ha potuto cedere, non è riuscito a cedere, non ha acquistato praticamente nessuno, e a Napoli sono un po' preoccupati. Allora ti chiedo, al di là del passo falso già in casa contro il Como, tu conosci molto bene come il sottoscritto Allegri, hai visto come e conosci molto bene come il sottoscritto Antonio Conte, sai che dopo 2 anni Antonio Conte un po' ti lascia i disastri, però Allegri subentrò ai tempi della Juventus e tutto sommato riuscì a farla funzionare, si arrivò, tutto sommato è una parafrasi, che 5 scudetti in 5 anni, 3 Coppe Italia, 2 Supercoppe, 2 finali di Champions, fece molto bene. Sembra un Allegri però un po' troppo lontano rispetto al progresso che ha avuto il calcio nel modo di esporsi, nel modo di quelle cose in cui sono cambiate, quindi può avere difficoltà lui e il Napoli che non ha cambiato tanto e non è riuscito a cambiare tanto quest'anno.
0: Sì, io vedo un Allegri che non cambia, che continua a seguire il canovaccio degli ultimi anni, gli ultimi 3 anni alla Juve, l'anno scorso al Milan. Non ha un'idea di calcio Massimiliano Allegri, lui cura la fase difensiva e lascia libertà poi davanti alle individualità, ma insomma in questi ultimi anni io credo che o tu alleni delle squadre molto molto forti e allora può essere una strada giusta. Infatti Allegri fino a quando ha allenato squadre molto forti ha vinto, perché con i grandi campioni probabilmente la strada giusta è questa qui, cioè bisogna dare libertà, bisogna lasciare spazio all'estero, dare un'organizzazione difensiva, ma poi tutto sommato le qualità vengono fuori. Quando invece prendi delle squadre un po' più normali ci devi mettere del tuo, Massimiliano Allegri, secondo

0: non ha nelle sue corde un'organizzazione di gioco. Io, ragazzi, io ho visto sia Genoa-Napoli che Napoli-Como. Io ho visto due partite sconcertanti, cioè per me anche Genoa-Napoli è una partita brutta, poi il Napoli l'ha vinta nel finale con un gol che tra l'altro secondo me era anche da annullare, ma lì poi non voglio entrare in questa polemica, ma l'ha vinta comunque su episodi. Io non lo so, il Napoli vuol fare un anno intero così? Probabilmente sì, perché Allegri è questo. Adesso magari domenica, sabato va a Milano, fa una partita difensiva, intelligente, magari gli episodi gli girano bene, fa anche risultato, però alla lunga è un calcio che paga ancora questo? Non lo so, i fatti degli ultimi anni ci dicono di no, sinceramente. Gli anni alla Juve, vabbè, sì, diciamo che si salvava arrivando in Champions, però non ha mai lottato per lo scudetto. L'anno scorso al Milan non è riuscito ad entrare nelle prime quattro, non lo so. Poi è chiaro, le difficoltà le ha avute il Napoli, è vero, non ha fatto praticamente mercato. Però allora io qui dico che se l'anno scorso il secondo posto di Conte è stato quasi vissuto come un flop da una parte della piazza e della critica, vediamo quest'anno dove arriva Allegri, con una squadra che si spera non avrà tutti gli infortuni che ha avuto prima, perché l'anno scorso a un certo punto il Napoli aveva fuori 12-13 giocatori. Speriamo per il Napoli che quest'anno non sia così. Se non sarà così, il Napoli ha una rosa molto completa. Noi fino a una settimana fa dicevamo che il Napoli era l'unica anti-Inter perché guardavamo la rosa. Io voglio vedere cosa fa Allegri con questa rosa qui. Allegri mi deve far vedere qualcosa, non mi basta più pensare agli scudetti che ha vinto 7, 8, 9 anni fa. Io voglio vedere Massimiliano Allegri oggi, sinceramente.
1: No, su questo devo dire la verità, per quanto io sia un grande estimatore di Max, gli un bene incredibile, però condivido la tua lettura, che poi a un certo punto o resti fuori dal carrozzone o ti aggiorni e cambi qualcosina, perché altrimenti poi la vecchia filosofia può funzionare ma non ti porta al successo. Questa è la tua, perché l'anno scorso anche 22 risultati utili consecutivi, ma poi sei finito in Europa League, quindi come vedi, esatto, non ti basta. Federico, è sempre un grande grande grande piacere, quindi ti abbraccio e ti ringrazio per essere stato con noi.
0: Grazie ciao, Vincenzo, Fede. Reciproco,
1: ciao,
0: un abbraccio,
1: buon lavoro. Noi ci fermiamo, finisce lo spazio editoriale, tra poco Rotocalcio, e voglio ripartire proprio dalla questione di Ausilio per cercare di capire la squadra mercato di tutto mercato web cosa è riuscita a carpire un po' di questa situazione. A tra pochissimo.

L'amor che muove il sole e l'altre stelle, il verso conclusivo della Divina Commedia di Dante, è stato il titolo ed il motivo conduttore del recente meeting di Rimini, al centro di tutto quella forza che mette in moto l'universo, l'amore come energia che attrae senza dominare e che orienta senza costringere. E in un'epoca come quella in cui viviamo, sempre più frammentati in bolle digitali ed algoritmi, l'amore come forza motrice delle realtà è una sfida davvero urgente e lo sport e l'incontro come generatore di amicizia sono stati come sempre protagonisti nelle giornate riminesi all'interno dei padiglioni sportivi coordinati dal Centro Sportivo Italiano.

0: CSI da 20 anni, da più di 20 anni, offre un servizio al movimento di Comune Liberazione per gestire l'intero padiglione dello sport del meeting. È un servizio che facciamo assieme ai ragazzi del movimento, alle famiglie, ai visitatori, a tutti coloro che in qualche maniera vogliono vivere un momento anche di gioia. Per noi, così come per Comunione Liberazione, lo sport è un momento di educazione, deve essere vissuto nel modo giusto, nel momento giusto. Il padiglione è un'occasione di relax e contemporaneamente di amicizia.
1: La collaborazione ha raggiunto i 20 anni, quindi è una collaborazione oramai radicata e storica. E cosa ci unisce? I valori.

0: qui abbiamo installato tutta una serie di spazi polisportivi, nel senso che abbiamo dei campi da calcio a 5 che poi sono stati anche riconvertiti a pallamano, a baseball, per cui vengono modificati in funzione del bisogno del momento. Ci sono i campi da pallavolo, i campi da basket, il campo da basket 3x3, la zona dedicata alle arti marziali, la zona dedicata invece agli sport di racchetta, cioè il badminton e il rapatennis, e la zona del mini golf in fondo. Sono 13.000 metri quadri, a cui vanno aggiunto anche il padiglione di 4, dove ci sono invece gli sport della mente, cioè gli scacchi e la zona, che è la novità di quest'anno, dei giochi da tavolo, che piacciono molto ad adulti e ai ragazzi.
1: In questo stand noi facciamo giocare chiunque, da tavolo, di ruolo, per promulgare, per portare avanti la cultura del gioco da tavolo e di ruolo. Abbiamo di tutto, abbiamo giochi da due, giochi da gruppi, abbiamo giochi competitivi, collaborativi, giochi da pochi minuti, giochi da ore, quindi ne abbiamo per tutte le fasce, per tutte le tipologie. In questi, oltre a giocare, c'è anche la componente sociale, quindi ci si siede insieme davanti a un tavolo o con amici o tra sconosciuti. Abbiamo avuto tante famiglie che sono venute qua a giocare insieme, padri e figli, fratelli e sorelle, nonni e nipoti, quindi c'è una componente sociale che è veramente importante.
2: Che cos'è il rapatennis? Il rapatennis si gioca con la racchetta del padel, la pallina del racchettone e le regole del tennis. Tre giochi assieme che rendono il gioco della racchetta molto facile, in quanto è più lento, più dolce, non è aggressivo e soprattutto, parola chiave, è divertente.
3: Qui ci si diverte. Qui si fa lo sport più antico del mondo, che è la lotta, è primordiale, molto istintivo, spiego pochissimo, i bambini sul tappeto già sanno cosa fare, perché ce l'hanno innato in qualche maniera, basta due o tre regole e poi loro cominciano a giocare a questo gioco antichissimo. Ci sono degli affezionati, già l'anno scorso hanno provato e stanno tornando, e anche nei giorni passati chi ha provato sta tornando, a volte c'è qualcuno che fa due o tre turni nello stesso giorno.
4: Ma lo sport non è solo risultato, è un percorso armonico che unisce corpo, mente, relazioni e responsabilità. Se ne è parlato a lungo in uno speciale panel ove ha partecipato all'interno del meeting il Centro Sportivo Italiano. Ascoltiamo allora il contributo offerto nel convegno.
5: Credo che i ragazzi debbano trovare nell'attività sportiva, i ragazzi di ieri, di oggi e di domani, debbano trovare nell'attività sportiva qualcuno che li accoglie. Che li accoglie dentro casa. L'accoglienza credo che sia il primo punto che deve distinguere una società sportiva del Centro Sportivo Italiano, una società sportiva che si prefigge di fare attività sportiva come momento di educazione. Stiamo pensando a un'attività sportiva che io chiamo di movimento per gli anziani. Stiamo pensando a un'attività sportiva che coinvolga gli anziani. Dico, ma serve come serve ai giovani, perché soprattutto serve trovare un luogo di accoglienza dove ci si possa fare socialità, dove ci si possa incontrare, dove si possa parlare, dove si possa trovare delle occasioni di vita comune. E credo che oggi abbiamo la necessità di far sì che lo sport sia strumento di aggregazione, di socialità, di divertimento, di gioco, perché lo sport specialistico che si è andato cercando soprattutto negli ultimi anni, l'indirizzo specialistica crea tanti scarti che non trovano casa se non trovano qualcuno che li accoglie per quello che sono e non per quello che potrebbero diventare. E credo che l'insegnamento che ci viene anche da quello che i pontefici ci hanno detto negli ultimi, perché gli insegnamenti sono, il filo conduttore è sempre rimasto lo stesso, è quello di andare incontro alla persona per quello che è, accoglierla e dargli un'opportunità di esprimersi non come sportivo ma come persona, che non è la cosa più facile di questo mondo, perché lo sport è abituato a fare selezione. Ecco, la cosa che dobbiamo allontanare

0: dal nostro modo di fare la selezione. Chi si avvicina a noi deve trovare un ambiente che lo accoglie, che gli dà opportunità di gioco, divertimento, di incontro con l'altro, per poter capire che siamo tutti una grande comunità, e la comunità sportiva credo che abbia l'obbligo, il dovere di dare opportunità ai ragazzi di crescere per quello che sono.
1: Dalla montagna al mare, l'Italia che costruisce sport, ancora un tema sportivo all'interno del meeting in un altro convegno. Il talento sportivo e i grandi eventi come ad esempio Milano Cortina e l'America's Cup per creare una cultura sportiva duratura. E come relatori ancora due stelle del firmamento azzurro dello sport italiano.
2: Quando incontravo le persone, dai più piccoli ai più grandi, vedere insomma questa luce negli occhi che avevano quando mi parlavano, quando mi chiedevano una foto o un autografo, o la parte più bella quando mi chiedono o mi fanno domande perché curiosi, soprattutto i più giovani, vedevo la loro voglia di scoprire qualcosa di me che magari non ero riuscita a trasmettere, e questa è la cosa più bella. E spero anche che grazie al mio percorso, dopo tutti questi 20 anni di carriera, sono riuscita a trasmettere il fatto di non lasciare che siano le altre persone a determinare i propri limiti, perché comunque negli anni, oltre ai successi, ci sono stati anche momenti difficili, persone che mi hanno criticata, ho vissuto momenti che magari era molto più semplice smettere, però in quei momenti mi sono sempre posta una domanda molto semplice: perché lo faccio? E una volta che trovavo il mio perché, tutto aveva senso, non importava quello che veniva detto, quello che succedeva dal di fuori di quello che potevo controllare.
3: La medaglia diversamente importante, che si rinnova di volta in volta, è quella della capacità organizzativa. È quella che consente peraltro di mettere insieme, come non mai nella storia della Repubblica, eventi che hanno una loro continuità. Noi non chiudiamo mai il braciere, teniamo sempre accesa la fiaccola, la fiamma, comunque appunto della passione, dell'amore che muove il sole e che ispira comunque le altre stelle anche. Olimpiadi di Milano Cortina, Paralimpiadi, i Giochi del Mediterraneo, i preliminari di America's Cup, l'America's Cup del prossimo anno, le Olimpiadi giovanili invernali del 2028, i mondiali di sci alpino, mi auguro anche quelli di atletica leggera, i mondiali di tutte le discipline ciclistiche, gli europei di atletica, ma abbiamo anche altro, abbiamo i giochi della gioventù. Come combinare l'alto livello comunque con le attività di base? Come mettere insieme gli investimenti sugli stadi con quelli sugli oratori? Come lavorare nelle grandi città e poi realizzare, come abbiamo fatto in 2 anni e mezzo, 1.495 playground su 1.543 programmati in 2 anni e mezzo nei comuni del sud sotto i 10.000 abitanti. Allora si comprende il senso certamente del metodo, ma il senso della visione, il senso che ispira comunque la nostra azione, che non è soltanto quella del governo nazionale guidato da Giorgia Meloni, ma è quello della collaborazione tra i vari livelli delle istituzioni.
1: Pace, dialogo e magnifica Humanitas. La presenza del Papa a Rimini ha lasciato il segno. Nel prossimo servizio, la giornata di Leone XIV a Rimini.
4: Amate sempre la Chiesa, amate e preservate l'unità.
5: Amate sempre la Chiesa, lo fa ripetere due volte al popolo del meeting Papa Leone nel suo discorso davanti alle 20.000 persone riunite nel grande auditorium della Fiera di Rimini. Nel discorso conclusivo della visita alla 47esima edizione della Kermesse organizzata dal Movimento di Comunione e Liberazione. A loro si rivolge invitando all'ascolto vicendevole e all'ascolto della parola di Dio. Il Papa arriva in elicottero, subito l'entusiasmo delle oltre 50.000 persone lo accoglie e lo accompagna nel suo cammino tra i padiglioni. Leone visita le mostre dedicate a Sant'Agostino e a Leon Armel, poi l'incontro con i bambini al villaggio ragazzi. Dicendosi colpito dall'entusiasmo e dall'accoglienza dei presenti, il pontefice ha chiesto di cercare la comunione.
4: e se ci sarà comunione nel mondo.

0: mondo. Comincio con voi giovani, perché voi sapete costruire la comunione con l'amicizia. Sapete rispettare gli uni gli altri per costruire la pace.
1: Dai più piccoli ai giovani incontrati nell'auditorium, qui Leone chiede che i numerosi applausi che lo accolgono siano reindirizzati a Gesù, di cui siamo tutti discepoli.
0: Se noi tutti vogliamo cambiare il mondo, cominciamo con noi stessi, dice Sant'Agostino. Il vostro cuore, il nostro cuore, che è così grande, così capace di amare, non deve essere mai chiuso. Cerchiamo tutti la strada per camminare insieme, per costruire un mondo di pace e di amore.
1: Infine l'abbraccio dei 20.000 che lo accompagnano sul palco allestito nel grande auditorium. Prima i saluti del presidente della Fondazione per il Meeting, Bernard Schulz, e poi quello del presidente della Fraternità di Comunione e Liberazione, Davide Prosperi. Leone XIV, nel suo lungo discorso, esorta a invertire la rotta e riaccendere sogni e visioni, non solo soffiando sul fuoco della stanchezza e della disperazione. Per il Papa è giunta l'ora della responsabilità.
2: Liberiamo dunque la convivenza dal sospetto, la cultura dalla prepotenza, l'educazione dall'ideologia, il lavoro dall'idolatria del profitto, la tecnologia e la finanza dai business della morte.
3: E tornando al padiglione sportivo e dalle giornate vissute sportivamente all'interno della fiera, una squadra significativa per il CSI e per il meeting intero è stata quella formata ovviamente dai volontari. Stadium TV ne ha avvicinati alcuni.
4: Da ogni parte d'Italia, uniti dalla stessa passione per lo sport e per il servizio, sono i volontari del Centro Sportivo Italiano che hanno animato il villaggio dello sport al meeting di Rimini. Età, città ed esperienze diverse, ma un obiettivo comune: mettere a disposizione tempo ed energie per accogliere il pubblico e raccontare, attraverso lo sport, i valori dell'incontro, della condivisione e della comunità.
5: Vengo da Enna e ho deciso di fare il volontario qua al meeting perché questo è già il secondo anno e volevo riprovare le stesse emozioni dell'anno scorso, della gioia di vedere un bambino correre e divertirsi con persone che possibilmente nemmeno conosce.
6: Ho scelto di fare la volontaria perché ci sono un po' nata nel CSI e quindi lo trovo una cosa molto motivante continuare a essere qui, che è da grande.
7: Le amicizie che si creano qua, col fatto che vivi stretto il rapporto con le persone, parli un sacco di persone, è una bellissima esperienza che consiglio a tutti. Poi lo sport è bellissimo, vedere persone che non si conoscono decidere di giocare tutti assieme è davvero davvero bello.
8: Io arrivo da Milano, l'esperienza in generale del meeting secondo me ti rende parte di un'entità più grande di te e poi con il CSI soprattutto, perché tu parti da 29 sconosciuti che a fine dei 10 giorni che stiamo qua noi di montaggio e smontaggio siamo un gruppo nuovo, infatti ogni anno sembra che li hai visti il giorno prima.
9: È bello perché comunque stai a contatto proprio con la gente, cioè li conosci, magari quella parola in più, quello scherzo lo puoi sempre dare ed è una cosa molto bella.
10: Innanzitutto un'esperienza anche oltre che personale, ti fa crescere, conoscere nuove persone, ti mette alla prova, anche dare l'opportunità a tutti questi ragazzi di fare un po' di sport e conoscere il nostro mondo CSI.
6: Dietro mi porto le amicizie, le conoscenze nuove e soprattutto la possibilità di poter dare un'educazione migliore ai ragazzi di oggi.

0: E con l'immagine adesso andiamo ad Olimpia, dove dal 22 al 29 agosto presso l'Accademia Internazionale Olimpica sono state le giornate di Solider. Una breve sintesi ci è appena arrivata dalla Grecia per spiegarne gli importanti risultati a livello europeo.
1: Arrivano da Francia, Grecia, Italia e altri paesi europei, tutti ad Olimpia, laddove ebbero origine i giochi olimpici antichi. Tutti in campo per Solider, il progetto Erasmus Plus Youth Exchange, che ha coinvolto giovani europei, ragazzi e ragazze tra i 18 e i 25 anni, con l'obiettivo

0: l'obiettivo di comprendere insieme come lo sport può contribuire a promuovere inclusione, uguaglianza, responsabilità ambientale e cooperazione tra i popoli. Dal 22 al 29 agosto in Grecia tre educatori del CSI e circa 75 giovani hanno preso parte al Solidar Camp, una settimana ricca di momenti formativi formali ed informali, tra i quali il torneo di volley e sitting volley, proposto e gestito dallo staff CSI in una formula che ha permesso la partecipazione e l'inclusione di tutti nel pieno rispetto del target progettuale. La suggestione di poter correre nello stadio antico e far sport a pochi passi dai frontoni del Tempio di Zeus e del Tempio di Hera, poi tante diverse esperienze a confronto. Solidar ha promosso vari argomenti sportivi nel cuore dell'olimpismo attraverso attività pratiche, giochi, workshop, dibattiti e momenti di discussione e riflessione. Attraverso gruppi di lavoro internazionali hanno permesso scambi e relazioni di diverse culture, linguaggi e prospettive.
1: E pensando ad Olimpia mi viene in mente la corsa, e allora corriamo in Veneto per questa simpatica e tradizionale corsa dopo il Ferragosto.
0: Si è tenuta il 21 agosto la 31esima edizione della Su e So per i ponti di Adria, di corsa su e giù per le vie ed i ponti della cittadina veneta, con la partecipazione di quasi 450 atleti suddivisi nelle tre categorie previste dal regolamento: i competitivi, la mini podistica per bambini e la camminata al passo per tutti. Ad organizzare l'evento, come sempre in prima fila, la società ASD Podisti Adria, affiliata al CSI Rovigo, che ha supportato quella generale del circuito Il Gabbiano del Basso Polesine. Dal ritrovo al Teatro Comunale e successivamente al Via situato in Piazza Cavour, la gara competitiva ha visto tra i partecipanti numerosi atleti agonisti. Sui 7 km della competitiva è stato Brahim Taleb a conquistare il primo posto assoluto maschile, mentre Sara Bragante è salita sul gradino più alto del podio assoluto femminile. Adesso tutte le attenzioni vanno alla mezza maratona del 4 ottobre, sempre ad Adria e sotto l'organizzazione del CSI Rovigo.
1: L'estate del CSI è stata una delle più calde, tante le attività proposte, scopriamone insieme qualcuna.
2: Con le immagini siamo in montagna, precisamente sull'Appennino reggiano, dove ai primi di agosto l'Atletica Castelnuovo nei Monti ha organizzato due importanti manifestazioni, entrambe all'interno del progetto Una montagna di atletica leggera 2026. In pista, nello splendido centro di atletica leggera Fornaciari, all'ombra della pietra di Bismantova, ha preso il via nel pomeriggio il consueto meeting interregionale, dove oltre agli atleti emiliani hanno partecipato anche quelli toscani e lombardi, di ogni età e categoria. Prove di vortex, salto in alto e lancio del disco hanno riscaldato l'ambiente, fino alle corse e agli sprint delle giovani frecce reggiane. Spostiamoci adesso al mare in Puglia, sulla spiaggia barese di Pane e Pomodoro, dove martedì 25 agosto il flash mob di Beach Volley Bari Moonlight Volley ha regalato una serata di sport, mare e divertimento, con il volley protagonista nel cuore del capoluogo pugliese. L'iniziativa, organizzata tra gli altri da CSI Bari, ha proposto un torneo amatoriale di beach volley gratuito e aperto a tutti, che ha trasformato la spiaggia in uno spazio di incontro, socialità e divertimento. Due le formule previste, 4x4 misto con massimo due uomini e almeno due donne in campo e 3x3 misto con massimo due uomini e almeno una donna. Ammesse inoltre squadre interamente femminili. Ancora pallavolo in spiaggia protagonista a fine mese in quel di Cava dei Tirreni, dove dal 26 al 30 agosto in piazza Cuomo è andata in scena la 28esima edizione del torneo di beach volley Città di Cava dei Tirreni a cura di CSI Cava. Nella beach arena allestita in piazza gare di 2x2 maschile e misto ed altre categorie giovanili.
1: Non finiscono qui le emozioni dello sport di base, quello senza troppi riflettori addosso, ma che fa bene all'anima, allo spirito e perché no al benessere. Prima di salutarci però tornano ad accompagnarci i consueti appuntamenti con i campionati nazionali del Centro Sportivo Italiano. Vediamo i prossimi nel mese di settembre.
3: Torino e l'impianto sportivo Primo Nebbiolo nel Parco Ruffini attendono dal 3 al

0: 6 settembre gli oltre 1800 finalisti del campionato nazionale CSI di atletica su pista in rappresentanza di 125 società sportive portacolori di ben 12 regioni italiane. 23 categorie impegnate fra salti, lanci e corse. Dopo le tre giornate di gara e le staffette domenicali, grande attesa per la classifica generale di società, dove un anno fa trionfò l'atletica Colli Iberici Vicenza. Diretta streaming sul canale YouTube CSI per seguire passo passo lo svolgimento delle gare con l'evolversi del medagliere e dei nuovi record realizzati. Domenica 13 settembre nel Fermano a Falerone si corre il campionato nazionale di gravel, 3 partenze per 3 percorsi, 3 giri per un totale di 60 km, 2 giri per un totale di 40 km, un giro da 20 km in base alle categorie di appartenenza. Maglia di campione nazionale al primo atleta CSI di ognuna delle categorie regolamentate nel ciclismo CSI.
1: E allora non resta che salutarci ed augurare a fine puntata a tutti voi un buon mese di settembre, buon ritorno agli allenamenti, alla scuola e magari buone vacanze a chi è ancora in ferie. Vi aspetto con Stadium a metà mese. Ciao!

La Procura Militare di Roma, guidata da Marco De Paolis, ha avviato accertamenti preliminari a seguito di un esposto presentato dal Sindacato dei Militari, con l'attività degli inquirenti che mira a verificare la posizione degli appartenenti alle Forze Armate inseriti nella struttura organizzativa Futuro Nazionale, per accertare l'eventuale sussistenza di fattispecie di reato soggette alla giurisdizione militare. Intervenendo al Forum Economico Orientale di Vladivostok, il presidente russo Vladimir Putin ha dichiarato che esistono concrete possibilità per giungere a una soluzione del conflitto in Ucraina. Putin ha confermato il proseguimento dei contatti sia con Kiev sia con i rappresentanti dell'amministrazione statunitense designati da Donald Trump, definendo il dialogo in corso operativo e funzionale. Mentre il Pentagono valuta l'estensione fino al 2027 delle missioni militari in Medio Oriente, Donald Trump ha rivendicato il controllo dello stretto di Hormuz e i progressi delle operazioni contro Teheran. Pronta la replica delle autorità e dell'esercito iraniano, che sostengono la chiusura dello stretto senza il proprio consenso e rivendicano attacchi contro strutture statunitensi in Kuwait ed Emirati Arabi. Nuova tragedia lungo la rotta migratoria verso l'arcipelago spagnolo. Un barcone salpato circa un mese fa con 128 persone a bordo è stato soccorso al largo di Gran Canaria. I soccorritori hanno tratto in salvo 44 superstiti e recuperato 5 corpi, mentre risultano circa 83 tra morti e dispersi, tra cui donne e un neonato. Le avverse condizioni meteomarine hanno reso estremamente complesse le operazioni di recupero. Dramma familiare a Finale Ligure, nel Savonese, dove i corpi di Daniele Baruzzo, 59 anni, della moglie Paola Siri e del figlio 14enne Mattia sono stati rinvenuti privi di vita nella loro abitazione. Secondo la ricostruzione dei carabinieri, l'uomo avrebbe ucciso i familiari nel sonno con un'arma regolarmente detenuta prima di togliersi la vita, lasciando un biglietto di... Riprendono le agitazioni sindacali nel settore dei trasporti ferroviari. Diverse sigle autonome hanno proclamato uno sciopero nazionale della durata di 24 ore dalle 21 di lunedì 7 settembre alle 21 di martedì 8. La protesta coinvolgerà il personale del gruppo Feste Italiane, Italo e Trenord, con possibili cancellazioni e ritardi sui treni regionali a lunga percorrenza e sui collegamenti aeroportuali. Il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti ha aggiornato le tabelle delle sanzioni del codice della strada, introducendo 85 nuove fattispecie di violazione. Tra i rincari principali spicca l'aumento della multa per chi circola senza copertura assicurativa, che sale a 1000 euro, insieme ai inasprimenti per le manovre di immissione scorrette, l'accensione di fuochi vicino alle carreggiate e l'intralcio causato dai monopattini e pedoni. Nel giorno in cui Palermo e l'intero paese si fermano per ricordare il 44esimo anniversario del tragico agguato

0: fatto di Via Carini in cui persero la vita il generale Carlo Alberto Dalla Chiesa, la moglie Emanuela Setti Carraro e l'agente di scorta Domenico Russo, le istituzioni rinnovano con forza l'impegno nella memoria e nella difesa della legalità. A margine della solenne cerimonia di commemorazione, il sindaco di Palermo, Roberto La Galla, ha tracciato un ritratto profondo e attuale della figura del prefetto, sottolineando come nessun altro uomo nella storia della Repubblica abbia manifestato un attaccamento così radicale e duraturo alle istituzioni, esponendosi in prima linea per tutta la vita contro le minacce più gravi del terrorismo e della criminalità organizzata.
1: Nessun uomo nella storia della nostra Repubblica per tanto tempo ha avuto un attaccamento alle istituzioni così profondo da esporsi per tutta la vita ai rischi più grandi. Lo ha fatto contro il terrorismo, lo aveva fatto e lo ha continuato a fare contro la mafia, lo ha fatto nominato prefetto. E quindi un uomo civicus a tutto tondo, che serve, e dicevo proprio, da educatore, da esempio, da modello, da testimone, in un tempo in cui la tenuta delle istituzioni resta elemento fondamentale per la coesione civile e per il futuro del paese.
2: Bentornati a questo aggiornamento delle previsioni di Trebi Meteo per la giornata di venerdì, che vedrà ancora alta pressione sul Mediterraneo, su Italia, alta pressione di origine nordafricana, e quindi ancora una volta non solo garantirà tempo bello, ma spingerà le temperature verso valori davvero alti. Come nuvolosità ben poco da segnalare, con l'alta pressione le nubi tendono a dissolversi, quindi giusto qualche velatura, nulla di più. E quindi niente precipitazioni, ma non solo questo venerdì, anche l'intero fine settimana sarà all'insegna del sole pieno. Di conseguenza, ripeto, giornata estiva. Cielo sereno, poco nuvoloso da nord a sud, però temperature alte, e vediamole capoluogo per capoluogo queste temperature, con punte massime anche di 35-36 gradi tra la bassa pianura padana e le zone interne delle regioni tirreniche, nel weekend anche qualche grado in più. Per i dettagli a questo punto sulle vostre zone c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.
3: Secondo video di giornata, ci saranno sempre tante cose da dire tutti i giorni, ma non soltanto perché il mercato è aperto tutto l'anno, perché poi durante l'anno noi ci facciamo compagnia, e devo ringraziare sempre voi, sugli eventi, sulle partite non cambierà nulla, forse aggiungerò qualche sorpresa più avanti e vi avvertirò per tempo, ma ci sono anche oggi tanti temi da sviluppare. Per stare sul pezzo e per commentare alcune cose che intanto sgombrano il campo da qualsiasi tipo di equivoco, parliamo di Martinelli, che è andato per 70 milioni, che è andata all'Alilal, che hanno fatto la lista della spesa interminabile, che hanno aperto 6-7 banche. Ma parliamo di Martinelli perché? Perché quando i discorsi erano accostati addirittura alla Roma, ma vi ricordate alla Roma? Ma vi ricordate Martinelli, la Roma è in contatto, Martinelli, la Roma farà un'offerta, 70 milioni, è andato via per 70 milioni e ha preso una barca di soldi che neanche lui sa, insistevano, sai, la Roma, poi, ma sì, mi piace Martinelli, ma non mi posso neanche avvicinare. O quando era accostata ad altre situazioni assolutamente improbabili, parlo della Roma perché è stato il passaggio più significativo, e ogni giorno, ma può andare alla Roma, ma è vero, confermi, filtra ottimismo, le frasi più o meno fatte, che a me non piacciono in situazioni del genere. Quindi il mercato degli svincolati, il Genoa che ha gestito male con Diego Lopez, che è un direttore sportivo giovane che pensa di essere arrivato in Italia da protagonista, invece deve dimostrare, ha gestito malissimo la vicenda Norton Caffi, ma io sui direttori sportivi poi ci vorrò tornare con un pezzo a parte. Qualche subero, è arrivata una proposta per Mota Carvalho da parte del Monza, e ci sono delle finestre ancora aperte in Turchia, ma nelle prossime ore anche lì il mercato finirà. Il Monza vuole resistere anche se ha tantissimi attaccanti. Dettagli, l'operazione più importante per me è stata quella relativa a Romagnoli, e ci tornerò più avanti perché devo commentare anche le parole del direttore sportivo della Lazio oggi in conferenza, sempre senza filtri. Però vorrei partire da questo tormento fin quando

mercati saranno aperti in giro per Europa, il tormento Zegrova è un tormento perché quando è arrivato l'anno scorso, con molti momenti di entusiasmo, no? Io mi ricordo cosa, giustamente dal vostro punto di vista, ma anche io pensavo a una resa diversa da parte di Zegrova in casa Juve, c'era entusiasmo, arriva un calciatore forte, è vero, reduce da un periodo di inattività, adesso è un tormento perché ne hai talmente tanti davanti, pur non avendo per un po' di tempo Yıldız, quindi le possibilità si assottigliano tra destra e sinistra della fascia offensiva, che però lo è escluso dalla lista UEFA, dalla lista Europa League, e se l'anno scorso di questi tempi intanto non avremmo immaginato la Juventus in Europa League e ci avessero detto Zegrova resta ma viene escluso perché finirà sul mercato, io penso che nessuno ci avrebbe creduto. Invece purtroppo lui ha dimostrato di avere un'autonomia di 20 minuti, fisicamente forse non sta bene, ma non entro in questi meandri. Ora è un tormento, si è infortunato Cabal, si è infortunato Yıldız, si è infortunato Thuram, che ne avrà per tanto tempo. Quindi il discorso legato a Gatti, che la Juventus ha respinto il prestito con diritto di riscatto, il giorno dopo il destino ha voluto che si è infortunato Cabal, quindi da un certo punto di vista meglio così per l'eventuale rotazione, anche se vi posso garantire che Gatti non è contento, ma nessuno sarebbe contento di essere finito all'ultimo posto della gerarchia per la difesa. È un tormento, come finirà? È fuori dalla lista? Sarà utile da un'altra parte? Arriverà un'offerta? La seguiremo, ma è stato completamente spazzato via il mercato della scorsa estate, se ci fate caso, quasi completamente, se pensiamo per esempio a Jonathan David, ma se pensiamo a tante altre cose che appartengono al passato oppure al presente, ma sono più o meno da separati in casa. Adesso voi sapete che questo canale sarà caratterizzato sempre da un concetto di libertà, poi voi giustamente potete anche essere d'accordo mai su quello che dico e si è instaurato questo tipo di rapporto, però volevo commentarvi due titoli, due scelte editoriali. Se ci avete fatto caso, oggi la Gazzetta dello Sport ha deciso di dedicare 0-0 ad Ausilio in prima pagina, dopo 28 anni, un trafiletto all'interno, quasi un po' nascosto. Vi chiedo, rispondetemi, secondo voi come mai? Quando un dirigente fa 28 anni, vince dei trofei, ha lasciato l'impronta, ha scoperto, ha comprato, ha acquistato, ha ceduto, ha vinto, io penso che la scelta editoriale che hanno fatto altri quotidiani sarebbe quella di aprirci e comunque di dare un risalto in prima pagina, invece zero, soltanto un trafiletto, come se fosse andato via un collaboratore dei collaboratori dei collaboratori, cioè l'ultima ruota del carro. E sinceramente io non condivido, però lascio a voi le spiegazioni e le interpretazioni, cioè io non avrei mai fatto una scelta del genere, avrei dedicato un bel richiamo in prima pagina, avrei dedicato ad Ausilio ciò che Ausilio merita, cioè il fatto di essere stato protagonista, ma se non fosse stato protagonista l'avrebbe meritato per la fedeltà che ha dato all'Inter in 28 anni. Ci ha avuto a 3-4 possibilità di andare via e non ci è andato. Neanche un richiamo è nascosto dentro. Mi date la vostra chiave di lettura che mi interessa molto. E poi ho letto sulla prima pagina di Tutto Sport, 3 partite per Abate. Che giorno è oggi? Il 7 di novembre? No, mi sembra che oggi sia ancora il 3 di settembre. 3 partite, altrimenti scatterà il ribaltone. Quindi potrebbe scattare il ribaltone. Quindi è già sotto esame. Non era la prima scelta. Doveva arrivare Aquilani e chi ha scelto l'allenatore sa che la prima scelta era Aquilani. Il mercato glielo consegnano gli ultimi giorni, il direttore sportivo lo fa a Cairo, oltre ad essere il presidente, l'azionista di riferimento, di maggioranza, il patrone e tutto quanto, gli altri non ci sono, fa tutto lui, prestiti con diritto di riscatto, al massimo un investimento su Mandragora, dopo tutti i soldi che sono entrati, e il problema è Abate. Commentate anche questa, per dire che siamo all'interno di il logorio della vita moderna delle società calcistiche, quando poi dici la gente non va allo stadio. E ne approfitto per dirvi due cose: una sulla conferenza di Fabiani,
Cioè, dopo che il presidente Lotito dice: ma noi dei tifosi possiamo fare a meno, ma a noi non interessa nulla, ma noi se la gente non viene allo stadio andremo avanti, senza tendere una mano, o comunque l'attesa a modo suo. Oggi Fabiani in conferenza cosa dice? Dice che fare un passo avanti, due indietro, lascio perdere. E questo è il concetto di limitare il tutto a una dichiarazione, una conferenza all'interno di una situazione surreale che va avanti da mesi, per non dire da anni, che è scoppiata clamorosamente nell'ultimo periodo, e significa non conoscere la realtà dei fatti. È come se non vivesse la realtà, come se fosse semplice parlare per portare un verbo assolutamente sbagliato. Quindi è nettamente sbagliata la tempistica, come quelle colpe date a Romagnoli sempre in conferenza, che non ha avuto il rinnovo malgrado determinate promesse che erano state fatte non 5 mesi fa ma un po' prima, anche su degli adeguamenti, e conoscono loro le verità, che si è sempre comportato bene con la Lazio, che dopo una partita a gennaio era stato liberato e poi fermato. Ci vuole coraggio ad attribuire anche delle colpe a Romagnoli, per dirvi che ognuno racconta la verità come ritiene opportuno, anche quando non si tratta di una verità. L'ultima cosa, vorrei mandare un SMS, un piccione viaggiatore, qualcosa, un regalo, un cadeau a Tomori, perché oggi noi capiamo come vengono fatte determinate scelte. Il messaggio di 15-20 giorni fa era: Tomori come Fofana fuori dal progetto, non rientra nel progetto, se dovesse andare male finirebbe in tribuna, non lo vogliamo, dobbiamo cederlo come se fosse un appestato, chissà cosa ha fatto Tomori, io non lo so e quindi non ne parlo. All'improvviso cambia tutto, e da 20 giorni prima a 20 giorni dopo: scusa Tomori, hanno sbagliato. Perché oggi è questo il modo di interpretare, e quindi mi piacciono le società, poche ci sono, ma sono poche, che hanno linearità e soprattutto coerenza. Aspetto i vostri commenti e vi mando un grande saluto con affetto. Ciao!

0: Cari amici di TMV News, buonasera, ben ritrovati al consueto appuntamento con la nostra trasmissione. Tante interviste durante il nostro programma. La notizia di queste ore, quella più importante, è relativa all'addio dell'Inter al DS Ausilio dopo ben 28 anni di lavoro del dirigente nerazzurro. Ne ha parlato a margine del Gran Gala del Calcio il presidente dell'Inter, Beppe Marotta. Sentiamo cosa ha detto.
1: È stata, presidente?
2: Beh, per me che sono un po' datato, credo che sia una giornata non particolarmente difficile. Questo dinamico l'ho vissuto nella mia carriera e è stata una giornata che ha suggellato sicuramente il divorzio da un professionista serio, esemplare, un amico, un collega, e quindi tanti ringraziamenti per tutto quello che ha svolto, ma è stata comunque una separazione consensuale da parte lui dall'altra club della proprietà, e siamo arrivati a questa conclusione, ripeto, in modo molto consensuale e amichevole.
3: Cosa gli augura?
2: Beh, augurio direi che ha fatto una bella carriera, ma che ci siano nuove soddisfazioni come quello che ha potuto avere negli ultimi anni alla guida di un'area sportiva, di un'area tecnica dell'Inter, che ha regalato tanto successo.
1: Sabato però c'è già una sfida decisiva.
4: Io sono il segreto dell'Inter, un segreto che ormai tutti conosciamo, nel senso, grande competenza, grande sinergia. Come è nata questa
2: cosa? Sono sentito credo che nello sport, in particolare nel calcio, perché sempre prima la società, il brand della società, che rappresenta tantissimi valori, e poi soggetti singoli, possono essere una lotta, Ausilio e tanti altri. Quindi questo credo che sia assolutamente quello che è il mio blog. Dopodiché, come dicevo, un collega, un amico, e cui avevo un percorso anche magari stimolante come quello che ha fatto per noi.
1: Una bella, ma vi ha comunicato la decisione, presidente?
5: L'ultima
1: una battuta.
2: Questo è un aspetto bello, importante, che io credo che voglio realizzare da tempo, mi ha fatto con Kibu, è quello di dare continuità al DNA interista, agente professionista che ha lavorato nella società. Bacini personifica questi valori, è una persona che conosciamo, una persona di valore, che sono sicuro, e lo dico con molto rispetto per l'Ausilio, nel corso del tempo non farà rimpiangere questa scelta, ripeto, ma devo dire poi ancora più bello il fatto che lui sia proprio un allievo di Ausilio, e questo dipone favorevolmente.
5: Una battuta sul Napoli, una battuta solo su Inter Napoli, una battuta su Inter Napoli.
2: Inter Napoli forse arriva in un momento direi in cui interlocutori, in cui il risultato conta poco, conta molto la prestazione, e noi siamo molto felici.
0: Dell'addio di Ausilio ha parlato anche Spillo Altobelli, sempre a margine del Gran Gala del Calcio. Ascoltiamo anche le sue parole.
4: Giornata per l'Inter un po' così, no? Come sarà l'Inter senza Piero Ausilio?
6: Ma a me sinceramente dispiace molto, perché conosco Piero da tantissimi anni, ha sempre fatto dei bei lavori per l'Inter. Sicuramente sentiremo la mancanza, però l'Inter è una società grande e deve trovare subito il sostituto, perché qui nel calcio non c'è tempo per ragionare, non c'è tempo di fermarsi, non c'è tempo neanche per piangere nessuno, si deve ripartire. Quindi Ausilio, grazie al nome dell'Inter, io sono interista, e quindi Marotta deve trovare subito immediatamente il sostituto.
4: Dario Bacini lo conosce?
6: Sì, molto bravo. Complimenti.
4: E allora è lui.
6: Ecco, complimenti, ma è lui già da un pezzo che è nell'Inter, quindi non fa fatica a imporsi, a conoscere e a fare le cose che magari la società vuole, perché lui è all'Inter da tanti anni.
3: Qual è la rivale maggiore in questa stagione per l'Inter?
6: Io penso che la rivale maggiore per l'Inter sono sempre le solite, cominciando dalla Juve, il Milan, la Roma. Dopo queste sono le società, quelle che vanno per la maggiore, quelle che magari possono dar fastidio e danno fastidio sicuramente.
3: La Roma?
6: La Roma è una buona squadra, anzi ottima squadra. Penso che anche quest'anno lotterà per i primi quattro posti.
5: Il giudizio di Spillo Altobelli su Daniel Malen?
6: Su?
5: Malen.
6: È un grande attaccante e segna, e devo dire che quando ce l'hai contro devi stare sempre attento, non puoi pensare ad altro, perché lui ti fa gol subito, se ti distrae un attimo ti fa gol.
7: Più forte lui o Lautaro? Il Forte Valen o Lautaro?
8: Che mio centrante sua?
6: Che domande. Allora parliamo Lautaro, penso il più forte attaccante al mondo in questo momento. Titolare della nazionale argentina, titolare dell'Inter, vince i campionati, vince le coppe, è veramente un giocatore straordinario e noi interisti bisogna ringraziarlo perché oltre ad essere un grande calciatore, un grande uomo, perché ancora una volta ha dimostrato l'attaccamento a questa società e soprattutto a questa maglia.
3: Lautaro Thuram rimane questa la coppia titolare o Pio Esposito può cambiare le gerarchie?
6: Pio Esposito è di Brescia, sono due o tre fratelli, tutti che giocano, è un ottimo giocatore, ma l'Inter gioca allora campionato, Coppa Italia, Champions League, amichevoli, c'è anche qualche altra coppa, quindi lo spazio c'è per tutti. L'importante è avere i giocatori validi e Esposito e Thuram sono due ottimi giocatori che sarebbero titolari da tutte le parti.
0: Occupiamoci adesso della Fiorentina perché ieri al Franchi si è disputata la partita tra le leggende Viola ed Operazione Nostalgia per i festeggiamenti del centenario Viola. Al termine di questa gara, tra gli altri, ha parlato anche David Pizzarro, le sue considerazioni.
9: Perché? Tornare a Firenze, che emozione è? Da pelle d'oca, dai. Ho giocato a fianco con gente che l'ho trovato contro, in nazionale, l'ho visto in TV, quindi no, contentissimo di aver fatto parte di questa bellissima storia.
10: Che effetto ha fatto essere di nuovo in mezzo al campo con Borca Valerio, che è stato con te uno dei tre, diciamo, dell'epoca d'oro di Montella?
9: Beh, secondo te come ci hai visto?
10: Benissimo.
9: Sì?
10: Benissimo.
9: È ora di fare il legend, no? Dai, Fiorentina. L'ultimo anno che la Fiorentina ha cambiato 14 giocatori era l'anno in cui sei arrivato anche tu. E qui c'è un po' di preoccupazione che tutta questa qualità ci metta un po' di tempo per mettere. Voi come avete fatto a trovare quell'intesa subito?
10: Perché eravamo fatti,
9: capito? Quella è la gran differenza. E io mi auguro sinceramente che prima o poi riesca a avere quella personalità che ci vuole per giocare in certe piazze. E questa è una piazza bella, calda, importante. E con tutto il rispetto del Frosinone, non può accadere mai più che venga una neopromossa e passeggiare per Firenze. Quello sicuramente io come ex giocatore non l'accetto.
0: Adesso parliamo della nazionale, il nuovo corso e non solo, attraverso le parole del presidente della FIGC Malagò.
3: Presidente, siamo all'inizio di questa stagione di Serie A. Le sue prime impressioni, che cosa si aspetta magari rispetto all'anno scorso?
11: È carica?
12: Partiamo un po' larga, un po' ampia. Prime impressioni è che mi sembra che ci sia molto più interesse, perché
11: sì,
12: è vero che abbiamo una squadra fortissima che è l'Inter, però mi sembra che molte delle squadre importanti sono forse tutte rinforzate, quindi c'è anche aspettativa magari di fare meglio a livello internazionale, quantomeno e queste sono le speranze. Poi perché mi sembra che queste nuove regole aiutino moltissimo ad avere un prodotto e quindi anche un servizio migliore per chi investe nel calcio, per chi compra il biglietto. Sono appassionato di statistiche, molti di voi lo sanno benissimo, e sembra che tutte le partite sono durate più di un'ora. Questa mattina hanno mandato un report che ho fatto in tempo proprio al volo a leggere. Addirittura c'è stato un record assoluto in Atalanta-Bologna, 69 minuti giocati. Se pensate che è successo qualche volta in un recente passato che si è arrivato a stretto a 45 minuti, anche per i giocatori credo che sia, diciamo, più impegnativo fisicamente, però ci sono molti meno tempi morti, che è un problema in assoluto, meno persone che magari ci mettono un po' troppo a attraversare il campo. C'è, diciamo, il tema anche che riguarda l'aspetto del rischio di stare fuori un minuto. Io penso che sono delle regole che vanno molto in considerazione di una cultura sportiva che sono quali sono molto battendo.
13: Quindi le piace la nuova linea orsata?
12: Convocazioni dovete chiedere a Mancini, già arrivato Mancini?
13: Sì.
12: Gli avete fatto le domande?
13: Un po' si è consultato lei? Un pochino.
12: Sinceramente questi ultimi giorni no, però so che stanno molto sul pezzo, stanno molto lavorando anche con Claudio Ranieri. Serie di giovani, magari ce ne vorrebbero un po' di più numericamente, però mi sembra che diversi di questi ragazzi stanno tra virgolette promettendo, e poi mi sembra anche che nel mese di agosto si è lavorato molto per spiegare che noi vogliamo investire su di loro, e sapete che qualcuno è coinvolto in questo tema della doppia cittadinanza, del doppio passaporto, o credo anche triplo, ed è anche quello un lavoro, e credo che l'autorevolezza di Ranieri, con anche le premesse di Mancini, rappresentano un elemento di garanzia per il futuro. Non possiamo permetterci di lasciare dietro nessuno di questi ragazzi. Adesso non faccio i nomi, ma tanto li avete già fatti, voi siete molto più preparati.
14: L'appello ad un maggiore impegno da parte degli italiani e soprattutto dei giovani italiani, però non è stato granché raccolto in queste prime giornate, almeno dalla Serie A.
12: Impegno o impiego?
14: L'impegno ad impiegare più italiani e più giovani.
12: Ragazzi,
14: l'abbiamo visto al mercato.
12: Il discorso l'abbiamo visto al mercato, però purtroppo tu lavori per Rai Sport, no, questo è pubblico, sono l'unico caso in cui non te lo posso dire. Sul pubblico magari qualcuno interviene, magari succede. Quando c'è una proprietà privata, cioè non è che gli puoi dire di far giocare questo, giocare quello, questo è un discorso onestamente va rispettato, fermo restando che ci stiamo adoperando. Però anche con un impiego percentuale che non è certo migliorato, mi sembra che ci sono dei ragazzi di prospettiva che lasciano per sperare, poi vediamo.
15: Promosso l'Aninorsato?
13: L'Aninorsato.
12: Non so se deve essere la persona giusta per dare un giudizio, però mi sembra che in assoluto ci sono molti, ma molti, ma molti più commenti positivi che meno. Poi sapete, credo che la vostra categoria si è, diciamo, divertita molto in passato a dire che c'era un'esagerazione nell'utilizzo del VAR. Adesso mi sembra che c'è una considerazione diversa. Da quello che ho visto anche delle agenzie, che ho visto da chi mi ha preceduto in queste interviste, hanno detto che le società questo lo preferiscono. Poi è chiaro che, diciamo, qualche problema ci può essere, proprio perché c'è l'aspetto umano che incide. Penso che, siccome è alzato una persona molto intelligente, la stimo molto, e deve tarare questa vicenda, nel senso è fondamentale mantenere rispetto per l'operato in campo, però quando deve intervenire, deve intervenire.
16: Ha ritirato l'endorsement a Infantino, c'è il delegato Zampolli. Serve un nuovo presidente FIFA, sì o sì?

0: problema della persona, è un problema di l'Italia è all'interno del sistema UEFA, l'Italia ospiterà gli europei nel 2032. Credo che non c'è una sola persona che non possa, che non possa andare contro a, quello che l'UEFA ci ha chiesto, che sarebbe autolesionismo, sarebbe da incosciente. Mi sembra che anche sul dossier noi dobbiamo assolutamente mantenere la fiducia da parte dell'UEFA e anche mantenere gli impegni che abbiamo preso.
1: Al Gran Gala del Calcio c'era anche Fabio Capello, le sue considerazioni sul campionato e anche sulle novità arbitrali.
2: Beh, che ci sono due squadre che sono in grande forma, già sanno tutte e quindi vanno avanti con sicurezza. Le altre Inter e Roma. Le altre stanno lavorando, qualcuna già un po' più avanti, però altre devono ancora lavorare molto per essere competitivi come partito. Sarà interessante e fino alla fine credo che sarà da divertirsi. E poi finalmente, fatemi dire questa cosa, gli arbitri non fischiano e si gioca molto più bello, più agonistico. Assomigliamo un po' alla serie B inglese.
3: Una domanda da...
4: Che non fischino, che si vada dalla parte opposta.
2: Cioè no, lascia stare. È meglio che vada nelle parti opposte piuttosto che essere sempre fermi e aspettare il VAR.
3: Senta mister, lei che ha visto crescere e nascere il Milan di Berlusconi, questo Milan di Cardinale con la football intelligence, cosa ne pensa?
2: Speriamo di notare e poi penseremo bene o male.
5: Mister, qual è la squadra che si è rafforzata di più dal mercato?
2: Tutte quelle che non si sono classificate in Coppa hanno cercato di la Champions, chiaramente non hanno fatto una buona campagna acquisti, però chi si è rafforzato di più è Como, che ha speso tanti soldi e che ha capito Fabregas che per poter essere competitivi e voler vincere il campionato ci voleva qualcosa di più, e lui è molto molto sveglio.
3: Con il suo giudizio? Un suo giudizio,
2: deve lavorare più rispetto a quello che ci ha detto prima.
3: Un suo giudizio su Daniel Malen. La domanda è questa: Malen, attaccante della Roma, sta stupendo tutti, ma quanto di Gasperini c'è nell'exploit di Malen, oppure semplicemente non ce ne si era accorti prima della forza di questo giocatore?
2: Gasperini qualche cosa gli ha dato. O ci sei o non ci sei come giocatore. Lui c'era ma non si sono accorti.
1: È subito partito molto bene il Como di Fabregas, reduce dalla vittoria contro il Napoli in trasferta. Le parole del tecnico spagnolo.
3: Quest'anno però volete ulteriormente alzare l'asticella e siete partiti decisamente bene.
6: Sì, abbiamo partito bene, non a Udine, però sì che ovviamente che si deve alzare sempre il livello, sempre migliorare, sempre fare di più. Questo è sempre l'obiettivo di tutti in la vita, in lo sport, e per noi non è niente di altro.
3: L'anno scorso eravate la grande sorpresa, quest'anno invece vi aspettano tutti. Confermarsi è solitamente più complicato.
6: No, dipende, confermarsi su di che? Confermarsi in Serie A e continuare a alzare il livello e a migliorare. Quest'anno sarà più complesso perché c'è la Champions, ci sono più partite per dare il meglio di noi, e abbiamo fatto una squadra che io sono molto contento per provare di competere su tutti i fronti.
3: Ecco, in questo senso il mercato del Como è stato un mercato da big europea, non solo italiana, non solo per le cifre ma per i nomi che sono arrivati.
6: Dipende, abbiamo dovuto fare tanti prestiti, tanti giocatori di 6 milioni, è vero che con Chalova e Nico Paz sicuramente si è alzato il numero un po' di più, per tutti gli altri sono prestito o giocatori che hanno venuto come Miglia, come Liberali per 6 milioni, è così, però è vero che sono contento, sono soddisfatto di tutto quello che abbiamo fatto.
7: Cosa hai pensato quando hai visto Barcellona-Como in Champions?
6: No, vero, vedere già il Como là, abbiamo vissuto una grandissima serata tutti insieme, la storia, è un momento storico per tutti noi, speriamo che la prima volta di tante, però dai.
7: Però per te?
6: Sì, no, per me ovviamente, però io non penso a me, io penso al Como, questo è lo più importante, è giocare contro tutte queste squadre, è un piacere.
7: Che effetto
8: è il sogno per parlare di Como con lo studio?
7: Lotta per lo scudetto.
6: Chi lo fa?
3: Noi.
8: Si dice che Como può essere una squadra da scudetto.
6: La cosa più bella è che noi facciamo la nostra storia, la nostra strada, e non ci lasciamo andare per lo che dice la gente. Non l'abbiamo fatto mai e non si farà adesso. Siamo il Como, siamo ancora una piccola realtà, una piccola società. città di 85.000 persone, con uno stadio, secondo più stadio più piccolo della Champions, per esempio. Allora, manca tantissimo, andiamo piano piano e sappiamo lo che dobbiamo fare.
5: Grazie. Il sogno personale di Fabregas? Il sogno, il suo sogno personale?
6: Migliorare come allenatore, come persona, come gestire tutti questi ragazzi, come farli migliorare e soprattutto, ripeto, crescere come persona, che umanamente per me è la cosa sempre più importante.
1: E con le considerazioni di Fabregas siamo arrivati alla conclusione di questa edizione del TMV News. Appuntamento a domani. Buona serata a tutti.

0: L'Inter festeggia gran gala del calcio dove è stata premiata come società dell'anno. Federico Di Marco ha conquistato il premio di miglior calciatore del campionato, mentre Cesc Fabregas è stato eletto miglior allenatore dopo la sorprendente scorsa stagione a Como, anche se molti davano per favorito Chivu, che a suo primo anno all'Inter ha portato a casa Scudetto e Coppa Italia. Nella squadra dell'anno figurano Svilar, Palestra, Bastoni, Akanji, McTominay, Modric, Çalhanoğlu, Paz, Malen e Lautaro Martinez. Sono state rese note le designazioni arbitrali per la terza giornata di Serie A. Il big match Inter-Napoli di sabato alle 18 sarà diretta da Sozza di Seregno. Roma-Atalanta-Colombo, Juventus-Milan di domenica sera è stata affidata a Mariani. Il turno si preannuncia decisivo per sbloccare la classifica di testa, con i nerazzurri di Chivu a punteggio pieno contro un Napoli d'Allegri in cerca di riscatto dopo il KO col Como. Juventus, l'operazione ginocchio destro a cui si è sottoposto Kefren Thuram a Lione è perfettamente riuscita, ma il centrocampista francese dovrà restare ai box per circa 4 mesi, saltando la prima fase d'Europa League. Piove sul bagnato per la Juve, che ha perso già per infortunio Kenan Yıldız e Onyesker Kator, oltre al problema muscolare rimediato nelle ultime ore da Chabal. Nei sedicesimi di Coppa Italia l'Udinese rimonta e supera 2-1 il Venezia grazie alla doppietta decisiva di Baio, conquistando la sfida degli ottavi contro l'Atalanta. Avanza anche il Sassuolo d'Aquilani, che piega il Frosinone ai calci di rigore dopo l'1-1 dei tempi regolamentari. Decisivi gli errori da dischetto di Ami e Asa. I neroverdi sfideranno la Juventus nel prossimo turno. Tennis, US Open di New York, Jasmine Paolini si aggiudica il derby azzurro superando Lucrezia Stefanini in 2-7 a 6-4 6-1 e vola al terzo turno, dove affronterà Sorana Cirstea. Amara eliminazione invece per Matteo Berrettini, sconfitto in 4 set dall'argentino Mariano Navone. Fuori al primo turno anche qualificato Francesco Passaro, battuto al quinto set dall'olandese De Jong. Volley, la nazionale femminile stacca il pass per le semifinali degli europei a Brno. Le azzurre di Julio Velasco superano la Svezia per 3-1, rimontando dopo un primo set sofferto, trascinate dalle giocate De Gono e Antropova. Ora la partenza per Istanbul, dove nel weekend l'Italia andrà a caccia del triplete dopo l'oro olimpico e quello mondiale. Vela, il team americano è arrivato a Nisida in vista delle regate preliminari dell'America's Cup previste dal 24 al 27 settembre. L'amministratore delegato di Sport e Salute, Diego Nepi Molineris, ha sottolineato come la città di Napoli stia dimostrando di essere la location ideale per ospitare la prestigiosa competizione velica anche nell'edizione del 2029, evidenziando valore dei lavori di riqualificazione a Bagnoli. Formula 1, alla vigilia del Gran Premio d'Italia Monza, Lewis Hamilton accende la passione dei tifosi Ferrari, dichiarandosi pronto a lottare per i podi e per la vittoria. Il 7 volte campione del mondo ha espresso grande orgoglio per la livrea speciale dedicata ai titoli di Michael Schumacher. L'attuale leader del mondiale, Kimi Antonelli, si dice invece pronto a divertirsi nonostante la partenza dal fondo della griglia sulla sua Mercedes. Si separano ufficialmente le strade tra l'Inter e Piero Ausilio dopo 28 anni trascorsi tra settore giovanile e prima squadra, conditi da 9 trofei vinti. Il club e il dirigente hanno risolto il contratto di comune accordo con l'ormai ex direttore sportivo, che ha salutato l'ambiente definendo la maglia nerazzurra come una vera e propria seconda pelle. L'addio ha sorpreso anche i senatori dello spogliatoio, con Di Marco, Lautaro e Çalhanoğlu, che hanno espresso profondo dispiacere per la sua partenza. A raccogliere l'eredità dell'area tecnica sarà al suo vice Dario Baccin. Sul cambio ai vertici societari è intervenuto direttamente il presidente CEO dell'Inter, Giuseppe Marotta.
1: Beh, per me che sono un po' datato, credo che sia una giornata non particolarmente difficile. Direi che queste dinamiche le ho vissute nella mia

carriera e è stata una giornata che ha suggellato sicuramente il divorzio da un professionista serio, esemplare, un amico, un collega.

Giovedì 3 settembre, ma sembra giovedì 3 luglio, ma per il caldo che fa è una cosa incredibile, dici ma c'entra poco, c'entra tanto. Sinceramente ho dormito un'ora in più, ma a voi questo non interessa. Ben ritrovati sul mio canale, sempre con Perrotta, Savicevic, Giannini, che ci faranno compagnia ancora per qualche giorno, poi cambieremo, metteremo anche delle maglie nuove, ma a me piacciono le maglie di una volta e sarò sbagliato nelle mie, sarò opinabile nelle mie interpretazioni, ma preferisco così. Mi avete chiesto con insistenza: puoi fare un video sulla Serie A, i voti, i giudizi? Sì. Puoi dare i voti anche alla Serie B? Sì. Voi chiedete, io cerco di esaudire quelle sono le vostre richieste. Ormai i voti non li danno più a scuola, qualche giudizio però è fondamentale. La Serie B è molto interessante, devo dire anche la Serie C, con nobili decadute che hanno fatto un mercato importante fino alla fine. Ma partiamo dalla Serie A. L'Atalanta per me è 7,5, forse qualcosa in meno, perché ha ceduto da 9. È impossibile dire, non è giusto dire non si può cedere, è impossibile cedere, no. Si può cedere se hai dirigenti bravi a cedere. Le operazioni Palestra in uscita e Anor, entrambi al Chelsea, hanno dimostrato che si può cedere. Se hai dirigenti non pronti a cedere, non cedi. Poi l'Atalanta deve memorizzare il nuovo verbo, ma di sicuro ha una squadra forte, perché Kessi e Rowe sono due inserimenti importanti. Avevano preso Christensen, Gaetani regia, Elmas, è una squadra per me forte. Se memorizzeranno le concezioni tattiche nuove rivoluzionate rispetto al passato, si possono togliere delle soddisfazioni. Il Bologna per me è 5. Ho ascoltato la conferenza stampa di Fenucci, ma il Bologna a me non è piaciuto, hanno lavorato male, è un ridimensionamento, hanno perso tre pedine importanti. Ricordatevi che io qui do dei pensieri che voi giustamente potete anche pensare al contrario, ma l'importante è non avere filtri, non stendere tappetini, non mettere il 6 politico come fanno tanti, 6, 50 e 50, a me queste cose non interessano. Hai perso Lucumì, hai perso Castro, hai ceduto anche Rowe, hai sostituito sì, ma non sempre bene, hai due attaccanti simili per caratteristiche. Non mi è piaciuto il lavoro di Di Vaio, del Bologna in generale, il mercato in generale. Mi dispiace perché Sartori per me è un santone, è un luminare, ma il Bologna, e attenzione, distinguiamo il mercato dal campo. Avere 5 sul mercato non significa fare malissimo in classifica, perché c'è lo zoccolo duro di quelli che sono rimasti, ma a me il mercato non è piaciuto, è piaciuto quello del Cagliari e do 6,5 al Cagliari. Ho letto voti sotto la sufficienza, ma ha distribuito bene in tutti i reparti, ha preso a centrocampo gente come Fazzini che può esplodere, ha i ricambi ovunque, ha puntato su qualche giovane. Non mi è piaciuta la gestione del direttore sportivo Accardi in generale e in particolare nella vicenda Sebastiano Esposito, però questo è un altro paio di maniche. Il Como, 8,5, perché ha fatto tutto. L'ultima storia è Ken, ma aveva fatto tanto prima, le due fasce coperte, ha preso calciatori importanti, costosi, ha preso un ricambio a centrocampo come Ricci, ha preso un portiere di riserva che non è un portiere di riserva dal Chelsea nelle ultime ore di mercato. 8,5. La Fiorentina, se mi aveste chiesto il voto un mese fa avrei dato 8,5, anche 9, ma adesso do 7, che forse è troppo, quindi sono un po' in contraddizione, ma sono un po' confuso, perché investimenti importanti, Goncalves che arriva nelle ultime ore di mercato è un esterno forte, ma ho un dubbio, siamo sicuri che Beto e Pellegrino siano più forti di Ken e Piccoli? Tanto sicuro io non sono. Poi c'è grosso, c'è il mercato, c'è l'album e le figurine che tu hai devono entrare nell'album. Se le figurine vanno fuori dall'album, hai fatto un mercato dispendioso di oltre 110-120 milioni in entrata, ma non proficuo. E poi senza filtri, la Fiorentina c'ha una grande proprietà che spende appassionata, è sempre il mio pensiero a Rocco Commisso, che dall'alto starà seguendo con attenzione, però c'è un direttore generale Ferrari che non è una offesa, è una critica al dirigente, di calcio ne mastica poco, e nella strategia Ken avrebbe dovuto aiutare Paratici e dirgli: guarda, noi siamo la Fiorentina, aspettiamo fino al 15-16 di agosto ed è già tardi e lo tiriamo fuori dal mercato. Arrivare fino al 31 per me è stato sbagliato.

ma i direttori generali che sanno poco di calcio, ed è una critica al dirigente, ripeto, e purtroppo non reagiscono bene. Frosinone 6,5, rivoluzione assoluta, grande gestione di stirpe negli anni, adesso proprietà nuova, quindi investimenti nuovi, soprattutto in attacco, gente interessante, la garanzia per me è l'allenatore, Alvini, non sarà semplice, ma lui è una garanzia. Il Genoa, male, contraddittorio, confusionario, alla ricerca di obiettivi non centrati, poi cambiati, il salvagente El Shaarawy, la vicenda a Norton Caffi fino all'ultimo secondo dell'ultimo minuto, fino dove va, dove non va, avevano detto al Venezia, ma era impossibile con l'arrivo di Mazzocchi, è andato in Premier, ma complessivamente il Genoa non mi è piaciuto. L'Inter, al netto della vicenda Ausilio, che abbiamo trattato e tratteremo, 8,5 come il Como, quando hai Stones, Jones, che devi fare? Cioè Spence, hai tenuti migliori, hai un organico completivo, c'è poco altro da aggiungere. La Juve 7+ sulle entrate, anche se un po' diesel, sulle uscite il voto non è 7+, facciamo una media, sui cartellini in qualche caso regalati perché non si poteva fare diversamente, l'anno scorso non c'era Carnevali quando è arrivato Jonathan David, però la squadra mi sembra più forte con due punti di domanda, il centrocampista di qualità e la soluzione a sinistra, l'alternativo oppure il titolare. La Lazio 7, perché Fabiani ha fatto una delle peggiori operazioni del mercato degli ultimi 15 anni, Ratkov 13 milioni a gennaio, roba indicibile, e l'ha ricevuto in prestito con diritto di riscatto dopo poche presenze, 6, 7, 8 spezzoni, non lo so, una sola volta o due da titolare, non ricordo, ma stavolta non doveva aprire la cassaforte ed è stato un bene per la Lazio, perché altrimenti avrebbe portato forse un altro Ratkov. Fabiani, che ha un po' la memoria corta su alcune cose e che pensa di avere sempre ragione anche nelle gestioni delle situazioni più elementari. Romagnoli è stata una gestione sbagliatissima, il ragazzo ha salutato ieri e si è comportato in modo esemplare, contrariamente a chi non si è comportato tanto bene con lui, però il mercato è da 7 perché bisogna essere sempre onesti nel suddividere le cose rispetto all'evidenza dei fatti. Quando prendi Sutalo, Frattesi, Gudmundsson e Pinamonti, hai fatto un mercato a 7 e speriamo che anche il prossimo sia un mercato più o meno a saldo zero, così il Fabiani non porta un altro Ratkov e potremo fare i nomi di altri stranieri con soldi scaraventati dalla finestra. Il Lecce 5,5 non mi ha convinto, ma auguro il meglio, penso che serva un attaccante, sarebbe servito, servirebbe, non so come dire, un attaccante, ma il Salento è un valore aggiunto. Il Milan 6,5 perché si è contraddetto pesantemente su Tomori, doveva star fuori dal progetto, poi entrare, doveva partire, addirittura c'è chi aveva scritto se resterà tutta la stagione in tribuna, se non dovesse andare via invece è stato reintegrato. E il Monza 6+ forse, ma troppa gente è arrivata all'ultimo. Ricordatevi sempre che ci sono gli allenatori, che se tu fai delle operazioni e poi gli allenatori devono mettere in moto, e se gli arriva e se mi arriva il materiale all'ultimo momento non è una roba semplice. Il Napoli ho letto 4,5, sentenze dal mio punto di vista allucinanti. Il Napoli senza voto, perché è vero, ha preso un difensore centrale, ha preso un terzino di futura crescita, di gloria come Favasuli, però il voto al mercato del Napoli l'aveva dato De Laurentiis a giugno, quando disse se non facciamo 20, 21, 23 cessioni non possiamo fare mercato di entrata, e dal momento era senza voto. Il mercato del Napoli non fatto, l'ha fatto Conte, che adesso non c'è più, ma aveva fatto dei danni prima prendendo gente che poi ha deciso di mandare a giocare dopo 2 mesi, 3 mesi, 4 mesi. Il Parma, sinceramente, 5,5 mi sarei aspettato di più, dopo tante, cioè Circati, Pellegrino, Suzuki, puoi fare un po' di più in entrata. La Roma 8, mezzo voto in meno soltanto perché non è arrivato l'esterno offensivo richiesto da Gasperini, ma fondamentalmente 8. Il Sassuolo 6,5, equilibrato. Sono curioso di Azic, della resa di Sebastiano Esposito, può giocare qualche volta senza il riferimento. Bowe è un buon attaccante, vi chiedo scusa,
Questa è l'area condizionata dei giorni scorsi, ma puoi giocare anche, faccio un esempio, con Berardi, Sebastiano Esposito e Laurentè, senza dare dei riferimenti. Il Torino, 6 meno,

meno. Ho letto le spiegazioni dell'agente di Mandragora su Mandragora, ci credo fino a un certo punto, sono bravi a parlare tutti. Il Torino oggi è sempre la stessa musica. Il Torino ha un presidente, Caio, che è anche direttore generale e che è anche direttore sportivo. E Petrachi assiste a ciò che fa Cairo, oppure mette il timbro su quello che decide Cairo. Petrachi di una volta era una cosa, il Petrachi di adesso è un direttore sportivo che al Torino per me non serve, perché Cairo decide cosa fare e fin quando sarà lì deciderà soltanto lui. Molta confusione, qualche buon innesto, Belgalia mi piace, ma troppa gente arrivata all'ultimo secondo, sempre le formule prestito con diritto di riscatto, prestito con diritto di riscatto, qualche cosa diversa come Mandragora, l'occasione del parametro zero che costa meno come Riccardo Rodriguez che vi aveva anticipato qualche giorno fa, ma è sempre lo stesso Torino con la stessa strategia, con lo stesso modo di fare, con la plusvalenza e la cessione importante, non cambia nulla. L'Udinese 6. Perché oggi non ci accorgiamo probabilmente di talenti che esploderanno e forse per questo che hanno preso e che sono sconosciuti e forse per questo diamo soltanto 6, 6 e mezzo al Venezia, ha speso molto, forse troppi stranieri, ma è una scelta, c'è qualità, c'è esperienza come Juan Jesus, come Mazzocchi, c'è un po' come Basic stesso che gioca da tanti anni in Serie A, in bocca al lupo. Mi avete chiesto anche della Serie B, soltanto velocemente i voti miei per dare un'idea del campionato che ho seguito per tanti anni e che continuerò a seguire con grande affetto. Arezzo 6,5, più che dignitoso. Avellino 7, 7 più, competitivo con il botto che dira. Benevento 6, mi sarei aspettato qualcosa in più. Il Cesena, al Cesena darei un voto abbastanza vicino alla sufficienza, anzi superiore alla sufficienza, facciamo 6,5. La Carrarese mi è piaciuto poco perché ha perso dei pezzi importanti e non li ha sostituiti. Il Catanzaro, sono curioso di vedere Cassa, che è entrato nell'operazione Rowe Bologna, che è stato girato al Catanzaro, che secondo me può esplodere, però mi sembra una squadra meno forte rispetto alla scorsa stagione e mi posso anche sbagliare. Cremonese 8 per il solito mercato stravagante, straordinario, qualitativo di Arvedi e del suo nuovo direttore sportivo. Due alla vicenda, alla gestione della vicenda Giampaolo, perché se decidi di mandarlo via prima della partita di Coppa Italia, lo mandi via prima della partita di Coppa Italia e non lo mandi via dopo che ha vinto perché avevi deciso prima. Bene la Juve Stabia con tanta qualità e secondo me Di Nardo si può ripetere, quindi andrei su un 7. L'Empoli così e così vicino alla sufficienza ma non sufficiente, il Modena tra il 7 e il 7 più, grandissima qualità, distribuzione buona e sotto questo punto di vista. Lo stesso discorso vale per il Modena, direi 7 al Mantova e 7,5 al Modena, può essere una sintesi, sono due organici forti e pieni di qualità. Al Padova do 7, Mirabelli è tornato nella sua dimensione, la Serie B, e devo dire che ha fatto un mercato giusto, col colpo artistico che vale la candela, per cui gli auguro di avere un'altra opportunità in Serie A in futuro. Conosce molto bene questi campionati e quindi vuole portare in alto il Padova e ha fatto un mercato, secondo me, da 7. Magari un'altra opportunità l'avrà con il Padova presto, però la dimensione è quella della sua gavetta. Intendevo dire che conosce molto bene questi campionati. Il Palermo, i 10 non li danno più neanche a scuola, ammesso e non concesso che diano i voti. Quindi il 10 non lo do, ma do 9, do un 7 pieno al Pisa, do un 6 e mezzo alla Sampdoria. Mi è piaciuta la strategia fresca del Südtirol, 7 abbondante. Mi è piaciuto il Vicenza, il Verona ha fatto comunque dei colpi importanti, quindi darei 7 al Vicenza e 7 al Verona. Non mi è piaciuto la Virtus, essendo Virtus la metto in coda e non con la lettera E, Entella. Virtus Entella, sufficienza risicata, direi 5,5. Abbiamo fatto l'alba, sto scherzando, mi sono preso un po' più di tempo. Mi avete chiesto la Serie B, mi avete chiesto durante il mercato perché non fai dei video sulla Serie B, ragazzi, perché è difficilissimo. Ho cercato di mettere qualche notizia sulla Serie B nei video e adesso abbiamo fatto una cosa completa. Ricordatevi, i voti non li danno a scuola,
Il voto del mercato.

Non è obbligatoriamente il voto del campo, perché c'è un organico che avevi consolidato, e il voto ai progressi che hai cercato di fare, a ciò che hai cercato di migliorare. Divertitevi, buon fantacalcio, buone partite, buon tutte, ci rivediamo prestissimo per un altro contributo. Ciao!

Ben ritrovati a questo aggiornamento col TG di 3B. Si conferma una fase ancora anticiclonica sull'Italia nei prossimi giorni, lo vediamo bene dal satellite, tutto il Mediterraneo centro-occidentale sgombro da nuvolosità significativa per questa cupola di alta pressione che torna a espandersi anche sull'Italia. Avremo ancora quest'oggi un po' di variabilità al sud, specie sui rilievi appenninici con qualche locale piovasco, ma poi da venerdì a domenica stabilità pressoché assoluta. Vediamo anche le temperature a 1500 metri, con l'aria più fresca che interessa l'Europa settentrionale e orientale, mentre vedete questa nuova espansione dell'anticiclone porta con sé aria molto calda che interessa nuovamente tutta la penisola iberica, poi si espande anche verso la Francia, le zone alpine e tutta l'Italia, dove le temperature si mantengono ben superiori alle medie stagionali. C'è ancora un po' di vento in queste ore, venti da nord, a nord-ovest, dovuti al passaggio di queste correnti atlantiche un po' più fresche, ma la ventilazione tenderà poi ad attenuarsi proprio durante il weekend, che sarà caratterizzato quindi da tempo stabile, lo vediamo anche dalla mappa riassuntiva sinottica per l'anticiclone che si alza nuovamente di latitudine e torna a interessare tutta l'Europa centrale, compreso l'Italia, mantenendo lontane le perturbazioni atlantiche, almeno per il momento. Zero termico dunque in nuovo aumento, valori dello zero anche oltre i 4.500-4.600 metri fino all'altezza del Monte Bianco, quindi un po' tutte le nostre Alpi purtroppo saranno ancora esposte alla fusione dei ghiacciai che proseguono anche in questa prima parte del mese di settembre. Anche il mare rimane su temperature davvero elevate, molto caldo, soprattutto il Mediterraneo, vedete, meridionale, valori massimi intorno ai 30 gradi, intorno alla Sicilia, sullo Ionio, ma anche su parte dell'Adriatico, qualcosa in meno sul Ligure, tra Ligure e Mar di Sardegna, ma siamo comunque oltre i 26-27 gradi ovunque, diffusamente. Queste le temperature massime previste per il weekend, con i picchi più elevati che si raggiungeranno soprattutto sull'area interna del centro-nord fino localmente a 37-38 gradi. Al sud qualcosa in meno, anche sulle coste qualcosa in meno, sono valori un po' meno estremi rispetto alla scorsa ondata di calore, però ecco, per il mese di settembre, visto che ormai siamo a settembre, sono temperature ben oltre le medie del periodo anche di 8-10 gradi e probabilmente potranno essere raggiunti anche dei record proprio per il mese di settembre. Chiudiamo con la tendenza per la prossima settimana, che inizierà ancora all'insegna dell'anticiclone sotto il caldo su tutta l'Italia, però pian piano con il passare dei giorni, specie da mercoledì, si abbassa di latitudine il flusso atlantico. L'Italia dovrebbe essere interessata da aria più fresca e poi anche da piogge temporali, ma per tutti i dettagli ovviamente rimanete aggiornati sul sito e sull'app di 3B Meteo.

Bentornati cari amici di Gosmi, bentornati in una nuova puntata del Salottino delle Amiche. Bentornate ragazze, come state in questa giornata ancora molto calda, ancora in questa giornata dove ci ritrovo attaccate al ventilatore così? Questa giornata dove dipendiamo costantemente dall'aria condizionata che ci condiziona la vita, ma sempre, sempre santo fu, sempre beato fu l'uomo che la inventò. Di cos'è? Io vorrei parlarvi di una cosa, ma sarò leggera, leggera perché forse domani avrò più dati e lunedì forse mi sarò fatta anche un'idea maggiore di quello che sta succedendo. Vorrei parlarvi esatto di quello, della bomba che ha fatto scoppiare il nostro caro Fabrizio Corona. Io ne stiamo leggendo di tutti i colori, ne stiamo leggendo tantissime, stiamo leggendo qualsiasi cosa poi inerente a denunce, canali chiusi. Sono portata a chiedervi di fare un esercizio molto facile, poi parleremo di un'altra cosa che mi ha interessato e la leggeremo insieme. Mettetevi nei panni di una sorella. Mettetevi i panni di una persona che è una persona di cuore, sicuramente una persona molto passionale, sicuramente una persona che ha un sacco di difetti, ma anche un sacco di fregi, di pregi. Io non credo assolutamente che potrebbe mai tradire la sorella, non ci credo assolutamente. Mentre so, perché lo si sa da sempre, ma è una cosa che passa in secondo piano, che il marito di Cecilia invece era un ragazzo avvezzo a avercelo sempre fuori dai pantaloni, diciamo, no? Che si sapeva divertire, un ragazzo delicatissimo, no? Come si dice. E per questo che gira voce nel mondo dello spettacolo che lei lo chiudesse in casa. Lei è innamoratissima ovviamente di suo marito, deve essere un uomo molto simpatico e dotato a quanto punto, di carattere intendevo. Per cui ci sono queste voci di corridoio dove dicono che lui ci abbia provato veramente con tutte le belle donne dello spettacolo, ma non ci voglio credere, a meno che, ripeto, lei non fosse sotto droga e alcolici e abbia ceduto alle avance del cognato, perché non ci credo che sia partito da lei. Comunque noi lasciamo parlare i giornali, lasciamo parlare i giornalai, poi vedremo come andrà a finire. Io ho cercato di avere delle idee, ho cercato di farmi delle idee e sappiate che non tutto nel mondo dello spettacolo è così com'è. Come lo vediamo, ripeto, noi siamo dei creduloni. E il fatto che siamo dei creduloni, soprattutto con la memoria corta, fa molto gioco a queste persone, ma ne parleremo con un pochino più di cognizione di causa lunedì. Devo aspettare di raccogliere tutte le informazioni possibili dai vari canali per cercarmi di farmi un'idea e di mettere insieme qualcosa che non si legge, ma che comunque può trasparire. Perché è vero che loro ci fanno vedere quello che vogliamo vedere e soprattutto alimentano invidie, odio, sanno perfettamente che tasti toccare, perché diciamo così, presi noi singolarmente siamo in grado di ragionare, ma la massa, la gente non è più in grado di ragionare, quindi la massa e la gente è presa da un delirio di la strega al rogo. La strega al rogo, ecco, una roba di questo genere. Invece io tendo a, per favore, ognuno pensi con la propria testa, ognuno, magari il cuore forse può centrare poco, sicuramente centrano i soldi, questi sicuramente. Cerchiamo di farci noi un'idea di quello che sta succedendo e poi se volete ditemelo, scrivete anche al numero di Yes We Are senza problemi dicendo per la Simo. Io penso che sia successo questo. Per la Simo, io penso che, ma non ha ragione Corona, ha ragione Belen. Per favore, di questo a noi non interessa. Scrivetemi il vostro pensiero, il vostro ragionamento e il perché, quello che può essere successo. Poi mettiamo insieme queste idee e vediamo se riusciamo a svelare questo trucco. Perché potrebbe essere un trucco, potrebbe essere un trucco di magia. Pensateci un attimo, ma ne parliamo lunedì con più calma. Allora, io ho letto questo articolo che mi ha un pochino interessata per il semplice motivo che mi ha divertito, perché è viva, è
sotto certi punti di vista, non credo che tutte siano in grado di saper vendere le cose, credo che sia solo una vetrina per l'ego delle persone. Per esempio, le influencer in Cina devono fare dei corsi quando devono presentare dei prodotti. Non basta essere bellocce e essere attraenti, avere 20 anni per pubblicizzare delle creme antirughe. La cosa è piuttosto ridicola, lasciatemelo dire. E dicono: è cominciata la recessione degli influencer. Gli algoritmi cambiano e le persone si annoiano. Il mercato sta innegabilmente cambiando e in qualche modo evolvendo. È chiaro ai più ormai che i selfie e la vita splendente non sono più sufficienti a considerare pubblico, a conservare pubblico e attenzione. A sopravvivere ormai sono soprattutto due tipologie di creator: quelli in grado di provocare molto facilmente delle emozioni ai maestri scusate, del range bite, oppure quelli in grado di coltivare un pubblico dando un qualche tipo di servizio, come l'insegnamento di qualcosa, e che in questo caso potrebbe essere, a me piacciono molto quelli che insegnano la lingua, che sia coreano, giapponese, cinese, anche l'inglese certamente, ma vanno molto più in voga queste lingue ultimamente che neanche l'inglese, che uno dice è ormai diventata quasi la lingua base come studio a scuola, mentre le altre sono quelle che sono le nuove frontiere, la Corea, la Cina, il Giappone, sono quelle che ti daranno la possibilità di un futuro sicuramente lavorativo molto più radioso e remunerativo. La Cina, ve lo dico, rimanga tra noi, sta comprando tutto, ovviamente, come è tipico di questa popolazione, di questa nazione, non è che che lo dicono al telegiornale, zitti, garbati, educati, stanno comprando tutto. Io in realtà, scusate se dopo torniamo sull'argomento, non sono spaventata riguardo a questo, perché ho una mia carissima amica che lavora, che lavora, è stata cercata da un'azienda, da una multinazionale cinese che si occupa di packaging di alto profilo, cioè quindi un rossetto di una determinata marca o di un determinato stilista si affida alla sua azienda per avere un packaging pazzesco, roba che costa di più o meno il packaging che neanche il rossetto, per dirvi, o la formula, non si dice ricetta, scusate. E quindi lei mi dice: sono estremamente seri. Cercano di venire incontro in tutto e per tutto al loro dipendente. Certo, dipende anche dal profilo che uno ha, perché se uno deve fare l'operaio, quello fa. Però in determinate aziende cinesi è fondamentale che ci sia il benessere del loro dipendente a qualsiasi livello. Che ci deve essere una persona che lavora, che deve star bene, ma non star bene solo io ti pago tanto e quindi voglio che tu lavori tanto. Non esiste quasi più la Cina in quel senso di sfruttatori, e parliamo che comunque la Cina è comunista. No, parliamo di aziende 2.0, 3.0 che sono portate al benessere dei propri dipendenti. Perché? Perché finalmente hanno capito, ma non prima di altri, che se un dipendente è felice e gli chiedi qualcosa in più, è ben felice di fare quel qualcosa in più, che comunque viene pagato, nulla è gratis. Però, per esempio, lei che aveva dei problemi a gestire determinate cose a livello personale, ha chiesto di lavorare a casa. Lavorando a casa sul computer, è ovvio che molti di voi che lavorano da remoto sanno perfettamente che il computer dell'azienda, tutti vedono in azienda a che ora tu accendi il computer e a che ora spegni il computer. Quindi a volte lei, nel lasso della giornata, può non accendere il computer tipo dall'una del pomeriggio alle 4, però dalle 4 alle 2 di notte è a lavorare, cioè ha questa possibilità, perché gliel'hanno data, di lavorare anche più ore di quelle che sarebbero previste contrattualmente. Però lei, facendolo da casa, avendo comunque un forte senso di gratitudine per averle concesso questo,
il lavoratore si sente veramente protetto e felice di lavorare per un'azienda che ha a cuore quella che è la sua salute, i suoi interessi e i suoi bisogni. Io credo che poche aziende in Italia sono così, io so benissimo, non faccio nomi, una tra tutte che salvaguarda il benessere dei propri dipendenti, la Ferrero, e le altre non pervenute, comunque parliamo di grosse, grossissime aziende come questa. Quindi il fatto di avere qualcosa, qualcuno a livello di influencer, cioè persone che ti influenzano a comprare qualcosa, estremamente preparato, a me sta cosa piace da matti. Io, per esempio, mi affido da diverso tempo a prodotti coreani per la pelle. Perché? Perché so che la Corea è una nazione che non perderebbe mai, mai la propria dignità, mai. E quindi ci tiene tantissimo alla lealtà verso non solo il prossimo, ma verso il suo consumatore. Quindi sta molto attento a quello che mette nei prodotti, è molto allineata con tutte quelle che sono le rigide regole del mercato. E quindi io mi sento molto tranquilla a usare i prodotti coreani e tutti, ragazzi, perché c'è quello più.

costosa, quello meno costoso, ma quello costoso non costa 3 euro, ovviamente. Quindi mi sento molto serena. Mi capita, come capita a voi, scrollando, di vedere questa marca famosa che inizia con la Y, eccetera, e vedere delle ragazze che la sponsorizzano. Io mi arrabbio semplicemente molto perché secondo me chi sceglie le persone, le testimonial di determinati prodotti che sono comunque, certo, sicuramente hanno qualcosa di chimico, ma hanno anche molto di naturale. Queste ragazze che non hanno un minimo di dizione, quindi hanno il loro accento che ti trapana la testa, che è fastidiosissimo perché non è sempre la stessa, e sono varie ragazze. Alcune di loro sono talmente truccate che sono molto truccate volendo non sembrare truccate, ci siamo capiti? Quindi hanno questo mascherone dello stesso colore del collo della pelle, ma per chi comunque un po' si intende di queste cose, io comunque un pochino ci marcio dentro, e perché sono anche comunque ben istruita dalla nostra amica Sabrina, cosa succede? Si vede che hanno questa pelle butterata, di quel classico brufolo sottopelle viola tendenzialmente, che è coperto. E quindi tu non puoi avere una pelle così apparentemente tutta dello stesso colore. Quindi tu hai un cerone in faccia. In più mi usi una skincare, non solo dei trucchi coreani, quindi a base molto leggeri, perché cosa succede? Questi tre sono tre prodotti che puoi utilizzare sia come blush, come rossetto che come illuminante. Questi dovrebbero farti sembrare acqua e sapone, pur avendo un tocco glitter, un tocco glamour, un tocco glow. Ma ragazzi, ma se tu sotto hai un mascherone, quello che noi vediamo è qualcosa di che non va a fare onore a un prodotto di così alta gamma. Quindi io vado a leggere sempre i commenti. Sì, lo so, io sono quella che vado a leggere i commenti. E sotto la gente non si è preoccupata minimamente del brand, ma ha attaccato la tizia che stava sponsorizzando, l'influencer che stava sponsorizzando con le unghie lunghe, affilate, tutte piene di ghirigori, che non aveva la pelle naturale, ma aveva una pelle piena di brufoli coperta da un cerone, che stava sudando, e nessuno si è preoccupato della marca, del brand, nessuno, tutti a dare addosso e la sua voce, e guardate le unghie, e la sua pelle è un cerone, e nessuno si è preoccupato. Quindi non so a volte veramente come scelgano i brand, come scelgano i testimonial, ma dovrebbero essere almeno un pochino coerenti con quello che con il messaggio che vorrebbero passare. Detto questo, torniamo a parlare di brand, che anche i brand in generale se ne sono accorti, ma dai, spesso adesso le ricerche sono più orientate verso la micro influencer dal pubblico limitato, ma estremamente affezionato. I contratti sono diventati più richiedenti, scusate, i contratti sono diventati più richiedenti. Inoltre, il mercato è ormai saturo e ripetitivo. Le persone finiscono per annoiarsi della tua fantastica casa, del tuo lifestyle milanesissimo. Sì, e siete noiosissime, veramente siete una cosa devastante. La sensazione è che anche chi guarda voglia avere un qualche vantaggio dal contenuto e non sia più disposto a fare da spettatore passivo di quintali di pubblicità. Questa sembrerebbe una buona notizia, ma non necessariamente lo è. Non vuol dire che torneremo da guardare solo prodotti scusate, profondi dibattiti, solo che il mercato sta cambiando proprio pelle. Semplicemente gli strumenti di valutazione, che per le performance marketing degli influencer negli ultimi anni sono diventati estremamente più precisi, condizionano il mercato. Allora, io vorrei anche sottolineare il fatto che l'intelligenza artificiale sta mettendo del suo in questo. A cosa mi riferisco? Io sono molto amante dei cartoni animati, sono molto amante dei fumetti, dei manga. L'altro giorno stavo scrollando e ho visto una sorta di cartone animato, ma creato con l'intelligenza artificiale, che ti raccontava una storia. Poi, ovviamente, l'algoritmo cosa fa?
Tu hai guardato tutta l'intera storia, perché l'intera storia è una storia raccontata molto bene, con una voce molto bella, che va alla fine a presentare il prodotto miracoloso che la protagonista di questo fumetto.

fumetto, di questo piccolo cartone animato, va a indossare. Quindi in questo caso erano delle fili dorati, microperle di fili dorati, c'era tutto insieme, insomma, una sorta di crema che tu metti sopra e tu vedi questa magia di oro che brilla sotto la tua pelle e tu in una notte dovresti dimenticarti di avere le rughe, scusate. Vabbè, è un cartone animato, d'accordo? Secondo me non è una notte, sicuramente sentirai dei benefici, non lo metto in dubbio. Però cosa succede? Che il brand ha capito quanto noi possiamo essere appassionate a determinate storie. E qual è la storia si ripete, tra l'altro, ed è una storia terrificante. Il marito, vi giuro, il marito è sempre quello, la faccia del marito è sempre quella. Non so se il brand è sempre quello, perché non ho più voglia, l'ho visto una volta e non ho più voglia di vederlo, anche se l'ho apprezzato. E come sempre vado a leggere i commenti, sono molto apprezzati, perché cosa racconta? Racconta la storia di una donna che sacrifica la propria vita, carriera per crescere i due figli, per fare in modo che il marito spicchi il volo e realizzi tutti i suoi sogni, in modo che se il marito lavora, sta bene, è felice, anche la moglie è felice, la casa è felice perché il marito guadagna bene, perché di riflesso una famiglia quando sono tutti felici, è felice, però lei vede che giorno dopo giorno appassisce, cioè nel suo ruolo di madre, di moglie, sta appassendo, mentre lui è sempre più fresco, sempre più wow, sempre in giro, meeting, tutto riunione, eccetera, eccetera. Cosa succede? Lui ha un incidente in ospedale, lei ha il suo capezzale che piange, lui è in coma. E lei prende in mano il suo cellulare, ma non per guardare, perché non lo fa in maniera intrigante, ecco, diciamo. Lo fa perché dice: sono qui, voglio vedere le nostre foto. Infatti, il salvaschermo è la foto di lui e la famiglia e va a leggere, capita nelle chat, adesso non so bene il dettaglio, ma non ci interessa il dettaglio. Insomma, lei scopre che lui ha una relazione da 8 mesi con una donna molto più giovane e molto bella. Lei non riesce neanche più a guardarsi allo specchio, lei è brutta, è ingrigita, ha una pelle brutta, capelli brutti, tutta brutta. Non è grassa però, almeno sta cosa l'hanno evitata. Insomma, è disperata, chiede alla sorella un consiglio, lei gli dice questo, prova 1000 prodotti, ma è anche cantata la cosa. Cioè, non è, capite che non è recitata a voce, è cantata, è cantata. Quindi, caspita, io l'ho guardata fino alla fine, ecco perché mi arrivano tutti gli algoritmi del mondo, tutte queste cose, e bello, e alla fine ovviamente arriva la promozione del prodotto, perché tutti aspettavamo questo, ma non sapevamo. In realtà, a meno che non fai scorrere fino alla fine velocemente, non sai cosa ti sta presentando, però anche questa, ragazze, è un'idea geniale. E quantomeno ti racconto, che poi chi si crediate o meno, che poi non fa niente, perché anche le foto vengono ritoccate. Tipo, questa è la foto di me oggi. Questa è la foto di me dopo una settimana usando questo prodotto. Io faccio veramente molta, molta fatica a crederci, perché anche tutte in maniera molto delicata possono essere, diciamo così, modificate le foto. Comunque, adesso c'è anche questo, che ti costa probabilmente di meno creare una storia carina e avvincente con l'intelligenza artificiale che affidarti a una che ha tritato i maroni, nel senso, sì, la tua lifestyle a Milano, sì, le tue unghie perfette, sì, la tua casa wow, sì, che fai colazione con 2 petali di rosa e una puzzetta di topo, e non ci interessa più. Perché? Perché quella è una vita che probabilmente non hai neanche tu. Perché mi è capitato di fare degli shooting di cucina dentro a un salone del mobile che prestava la sua cucina, magari che voleva promuovere in quel momento perché lui era tranquillamente uno sponsor. Quindi ho fatto uno shooting di cucina dentro questa meravigliosa cucina che lui voleva promuovere. Quindi io, facendomi vedere che mi muovevo in cucina, che utilizzavo il fornello, cioè io
non solo facevo vedere la mia cucina, ma come si utilizzava questa cucina. Quindi lui era felicissimo, ma non era la mia cucina.

era una cucina straordinariamente bella, straordinariamente wow, costosa, tutto quello che volete. E capite che è com'è facile far credere alle persone di essere ricchi quando invece hai le pezze al culo? Perché è quello che vuoi, essere invidiata. Dopo un po' però la gente si stufa, perché la gente reale, la gente che ha tanti soldi, non ti guarda neanche, perché sa già perfettamente che sei fasulla. La gente invece che non lo fa, che ha ancora cucina sulla cucina economica e mangia su tovaglie di plastica con piatti di plastica e che ne so altro, ti invidia. E questa invidia però scatena dei messaggi o comunque dei commenti che non sono esattamente propositivi. Quindi c'è tutto un meccanismo dietro, c'è tutto uno stare molto attenti, c'è tutto che è molto più bello se mi fai vedere che comunque mi presenti un prodotto reale in una cucina che può essere la tua, che può essere non una cucina da ricchi. La gente, secondo me, si sta stancando e questo lo stanno dicendo. Io non credo che sia in questo caso triste l'ingresso dell'intelligenza artificiale, anzi, forse queste pubblicità sono un pochino più lunghe, forse queste pubblicità sono davvero un po' troppo lunghe per i miei gusti, però è molto più carino. Quantomeno hai una bella voce, quantomeno hai l'idea. Poi vai, entri, perché poi puoi entrare ovviamente nel sito e cercare di capire davvero cosa possa essere, se non c'è nulla di miracoloso, ragazze, lo sappiamo benissimo, nulla è miracoloso, solo il Botox, il chirurgo, il drenaggio, tutte quelle menate lì sono miracolose, le creme non lo sono, ti aiutano, quello sì, aiutano tantissimo, ma la cosa più semplice del mondo, se noi non beviamo, lo giuro, se noi non beviamo, la pelle non riuscirà mai ad avere dei benefici. Mai, mai. Quindi dobbiamo prima cominciare da dentro. Ah, tra l'altro, so che la mia è una sorta di Falcon Crest tricotico del capello. La mia è una, veramente sta diventando una storia infinita, una barzelletta senza fine. Però. Cosa succede? Che c'è sempre qualcosa di utile che possiamo ritrovare in questi brand, in queste pubblicità. Perché, per esempio, ci sono persone molto serie che trattano prodotti biologici, che trattano prodotti per la cura, che sono poi integratori. Io, per esempio, non sapevo che i semi di zucca fanno molto bene al bulbo pilifero dei capelli. Voi sapete che il

0: È ora di far salire i giri del nostro motore dell'informazione sportiva su TMV Radio Motor Valley.
1: E allora ci siamo, benvenuti a un nuovo appuntamento di Motor Valley. Allora abbiamo veramente una bellissima platea questa sera per discutere dell'ultima tappa della MotoGP ad Aragon. Allora vado a dare veramente il benvenuto a Carlo Fiorani. Ciao Carlo, benvenuto e grazie.
2: Ciao a tutti, buonasera.
1: E poi c'è il direttore di Motosprint Federico Perrozzi. Ciao Federico, ben trovato.
3: Ciao a tutti, grazie mille Marco.
1: Filippo Del Monte, ciao Filippo.
4: Ciao, buonasera a tutti, grazie.
1: E Alessandro Biaggi che ringrazio come sempre. Ciao Alessandro, ben trovato.
5: Ciao, grazie a te Marco, buonasera a tutti.
1: Allora, senti, io faccio così, inizio prendendo spunto da Motosprint, quindi c'è Federico Perrozzi lì con noi e quindi tiro all'Aragon, no? Le risposte che sono arrivate, caro Federico, che risposte sono arrivate da Marquez, che leggo qui il tuo, una parte del tuo editoriale, con la doppia vittoria di Aragon, Marc Marquez ha risposto ai nostri quesiti. Qual è il primo quesito?

0: Beh, avevamo fatto una scorsa settimana una copertina con un punto interrogativo sulle condizioni di Mark, no? Marquez, c'era un po' di incertezza sia a livello fisico sia a livello di feeling con la moto dopo il mezzo passo falso di Silverstone, ovviamente, però ha dato una risposta diciamo abbastanza marcata. Su una pista che certamente lui adora, sappiamo il suo rapporto con Aragon, però ovviamente ha risposto alla grande. Mark c'è, Mark probabilmente sarà uno dei tre piloti che si giocherà, dati di Aragon alla mano, il mondiale, il titolo mondiale fino alla fine, insieme ai due portacolori dell'Aprilia. La scorsa volta quando abbiamo fatto la diretta, erano in ballo 5-6 piloti, però considerando il KO di Ogura diciamo, in situazioni extra pista, il mezzo passo falso sia di Fabio Di Giannantonio sia di Raul Fernandez ad Aragon, considerando il passo che stanno tenendo dal punto di vista dei risultati sia Marquez che i due portacolori Aprilia, possiamo dire che sarà tendenzialmente lui, diciamo, a giocarsela insieme ai, come dire, due nuovi corsari neri, passatemi il termine, della RSGP. Ha dato una dimostrazione di forza importante. Il passo gara che ha tenuto domenica è stato impressionante. Record, come giri veloci su giri veloci, ovviamente si è
1: Nella sprint
0: trovato
1: mi sembra che ha fatto 5 secondi in meno dello scorso anno, vero? Il tempo della sprint totale.
0: Sì, ma si è visto sin dall'inizio quando, diciamo, passatemi il termine, ha fregato Bezzecchi dalla pole position sia il sabato che poi la domenica, anche se la domenica poi l'ha ripassato successivamente, però era assolutamente in palla, nonostante il record della pole di Bezzecchi aveva proprio un altro passo. Quindi è chiaro, ripeto, come dicevo prima, è una pista che fisicamente a livello di feeling lo aiuta molto, però la dimostrazione di forza è stata per l'ennesima volta molto molto importante, e sicuramente sarà una bella carta da pelare per i 2 aprile, nelle prossime.
1: Senti Carlo, ti coinvolgo, ma visto che nei festeggiamenti finali Marquez con il braccio destro ha sollevato la sua compagna, vabbè che non è pesantissima, però ma sta veramente così male come questo braccio così perché...
2: Ma allora, considerando che la guida di una MotoGP
1: Scherzo, naturalmente.
2: richiede una grande forza, credo che stia abbastanza bene. Probabilmente non è più il Mark il ragazzo di qualche anno fa, perché chiaramente tutti quanti hanno una discesa dal punto di vista fisico, però credo che a questo punto, visti i risultati, visto che solleva la fidanzata, che comunque è leggera, però peserà almeno 50 kg, 40 kg li peserà. Credo che quelli che ho letto anche sul web, qualcuno che ha commentato il fatto che non riusciva, che ha alzato la coppa con la mano sinistra, per
1: Sì, si sono
2: cui
1: preoccupati tutti a dire: ah, ma l'alzano quindi non sta. Poi dopo vai ai festeggiamenti. Ma qualcuno quando lui tira sulla ragazza glielo fa osservare, glielo indica, guarda braccio te, lui tira giù subito il braccio e cambia
2: braccio,
1: braccio. Vabbè,
2: sì. No, comunque
1: comunque.
2: credo che sia in palla. E Marquez comunque la cosa che volevo dire è che è molto divertente tutto questo, per il senso abbiamo assistito a una gara fantastica con quella di domenica parlo, no? Cioè con una falsa partenza, cioè perché Marquez ha sbagliato, ha dimenticato l'abbassatore inserito, dopodiché l'ha sganciato, per cui ha superato Bezzecchi, nello stesso istante Acosta si è infilato in un modo incredibile, per cui molto divertente, molto divertente.
1: Un gran sorpasso, Filippo, eh?
3: Sì, alla grande. È tornato.
1: È tornato lo squalo?
3: Eh sì, siete già il sangue. Pollato, visto che adesso è uscito anche la nuova pubblicità di Starigarda.
1: Quindi diciamo così che ha dato un grande segnale in questa, che poi era importante, cioè questo era un gran premio dove lui doveva dare questo segnale, lo aveva anche detto alla vigilia, devo fare il massimo dei punti.
3: Ah sì, la sua pista congeniale e così ha fatto, non ha buccato. Adesso vediamo Misano, dove sicuramente non si è risparmiato.

0: tornerà, è la gara di casa per Bezzecchi e sicuramente cercherà di rompere le uova nel paniere.
1: Beh, l'anno scorso ha esibito la sua tuta, se vi ricordate, no?
0: Assolutamente.
1: Dopo che era caduto, che aveva esultato la caduta, il giorno dopo si è rifatto. Alessandro?
2: Sì, Mark, insomma, lo dicevamo l'ultima volta, questa pista era una pista storicamente a lui favorevole, ci sarebbe stato il ritorno di Marquez, che del resto anche in Inghilterra lui ha tratto il massimo da quello che poteva fare in quella occasione, quindi la conferma di un Marquez trasformato, che è diventato anche più ragionatore, perché più di quella posizione, di quel settimo posto credo che abbia colto a Silverstone, oggettivamente non poteva fare se non a rischio di cadere per terra, e si è confermato invece appunto il falco, lo squalo che conosciamo sulla pista a lui favorevole, dominando sabato e domenica. Quindi sicuramente ci sarà fino all'ultimo Marquez, e io a questo punto, con questa conferma, possiamo individuarlo anche come favorito per la lotta finale. Poi fisicamente,
1: 19 punti adesso lo separano da Martin, non sono
2: sì, fisicamente sono credo che stia, molto, molto meglio di quanto lui pensi e dica, al di là della circostanza della battuta sul fatto di aver alzato comunque la compagna, ma credo che fisicamente adesso stia bene, quindi si giocherà fino all'ultimo le carte. Verranno altre piste favorevoli alla Ducati, come la pista austriaca, come anche io credo anche a Misano possa andar forte Marquez. Quindi
1: Carlo, come sta la Ducati? Cioè la Ducati come sta? Sì. Cioè, c'è anche questo gap con la Aprilia in questo momento del mondiale, è ridotto? È sempre...
3: Allora, a vedere i risultati, diciamo, Gianantonio, che sta a 200, 207, 208 punti, sta andando abbastanza bene. Comunque mi sembra che le moto siano abbastanza equilibrate, con un pilota

dove potrai scoprire nuovi orizzonti. Sei Palinsesti, un solo canale sul 403 del digitale terrestre.

La Procura Militare di Roma, guidata da Marco De Paolis, ha avviato accertamenti preliminari a seguito di un esposto presentato dal Sindacato dei Militari, con l'attività degli inquirenti che mira a verificare la posizione degli appartenenti alle Forze Armate inseriti nella struttura organizzativa Futuro Nazionale, per accertare l'eventuale sussistenza di fattispecie di reato soggette alla giurisdizione militare. Intervenendo al Forum Economico Orientale di Vladivostok, il presidente russo Vladimir Putin ha dichiarato che esistono concrete possibilità per giungere a una soluzione del conflitto in Ucraina. Putin ha confermato il proseguimento dei contatti sia con Kiev sia con i rappresentanti dell'amministrazione statunitense designati da Donald Trump, definendo il dialogo in corso operativo e funzionale. Mentre il Pentagono valuta l'estensione fino al 2027 delle missioni militari in Medio Oriente, Donald Trump ha rivendicato il controllo dello stretto di Hormuz e i progressi delle operazioni contro Teheran. Pronta la replica delle autorità e dell'esercito iraniano, che sostengono la chiusura dello stretto senza il proprio consenso e rivendicano attacchi contro strutture statunitensi in Kuwait ed Emirati Arabi. Nuova tragedia lungo la rotta migratoria verso l'arcipelago spagnolo. Un barcone salpato circa un mese fa con 128 persone a bordo è stato soccorso al largo di Gran Canaria. I soccorritori hanno tratto in salvo 44 superstiti e recuperato 5 corpi, mentre risultano circa 83 tra morti e dispersi, tra cui donne e un neonato. Le avverse condizioni meteomarine hanno reso estremamente complesse le operazioni di recupero. Dramma familiare a Finale Ligure, nel Savonese, dove i corpi di Daniele Baruzzo

0: Sindacali nel settore dei trasporti ferroviari, diverse sigle autonome hanno proclamato uno sciopero nazionale della durata di 24 ore dalle 21 di lunedì 7 settembre alle 21 di martedì 8. La protesta coinvolgerà il personale del gruppo FS Italiane, Italo e Trenord, con possibili cancellazioni e ritardi sui treni regionali a lunga percorrenza e sui collegamenti aeroportuali. Il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti ha aggiornato le tabelle delle sanzioni del codice della strada, introducendo 85 nuove fattispecie di violazione. Tra i rincari principali spicca l'aumento della multa per chi circola senza copertura assicurativa, che sale a 1000 euro, insieme ai inasprimenti per le manovre di immissione scorrette, l'accensione di fuochi vicino alle carreggiate e l'intralcio causato dai monopattini e pedoni. Nel giorno in cui Palermo e l'intero paese si fermano per ricordare il 44esimo anniversario del tragico agguato di Via Carini in cui persero la vita il generale Carlo Alberto Dalla Chiesa, la moglie Emanuela Setti Carraro e l'agente di scorta Domenico Russo, le istituzioni rinnovano con forza l'impegno nella memoria e nella difesa della legalità. A margine della solenne cerimonia di commemorazione, il sindaco di Palermo, Roberto La Galla, ha tracciato un ritratto profondo e attuale della figura del prefetto, sottolineando come nessun altro uomo nella storia della Repubblica abbia manifestato un attaccamento così radicale e duraturo alle istituzioni, esponendosi in prima linea per tutta la vita contro le minacce più gravi del terrorismo e della criminalità organizzata.
1: Nessun uomo nella storia della nostra Repubblica per tanto tempo ha avuto un attaccamento alle istituzioni così profondo da esporsi per tutta la vita ai rischi più grandi. Lo ha fatto contro il terrorismo, lo aveva fatto e lo ha continuato a fare contro la mafia, lo ha fatto nominato prefetto. E quindi un uomo civicus a tutto tondo, che è sempre, e dicevo proprio, da educatore, da esempio, da modello, da testimone, in un tempo in cui la tenuta delle istituzioni resta elemento fondamentale per la coesione civile e per il futuro del paese.
2: Bentornati a questo aggiornamento delle previsioni di Trebi Meteo per la giornata di venerdì, che vedrà ancora alta pressione sul Mediterraneo e su Italia, alta pressione di origine nordafricana, e quindi ancora una volta non solo garantirà tempo bello, ma spingerà le temperature verso valori davvero alti. Come nuvolosità ben poco da segnalare, con l'alta pressione le nubi tendono a dissolversi, quindi giusto qualche velatura, nulla di più. E quindi niente precipitazioni, ma non solo questo venerdì, anche l'intero fine settimana sarà all'insegna del sole pieno. Di conseguenza, ripeto, giornata estiva, cielo sereno poco nuvoloso da nord a sud, però temperature alte, e vediamole capoluogo per capoluogo queste temperature, con punte massime anche di 35-36 gradi tra la bassa pianura padana e le zone interne delle regioni tirreniche, nel weekend anche qualche grado in più. Per i dettagli a questo punto sulle vostre zone c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.
3: Secondo video di giornata, ci saranno sempre tante cose da dire tutti i giorni, ma non soltanto perché il mercato è aperto tutto l'anno, perché poi durante l'anno noi ci facciamo compagnia, e devo ringraziare sempre voi, sugli eventi, sulle partite non cambierà nulla, forse aggiungerò qualche sorpresa più avanti e vi avvertirò per tempo, ma ci sono anche oggi tanti temi da sviluppare. Per stare sul pezzo e per commentare alcune cose che intanto sgombrano il campo da qualsiasi tipo di equivoco, parliamo di Martinelli, che è andato per 70 milioni, che è andata all'Alilal, che hanno fatto la lista della spesa interminabile, che hanno aperto 6-7 banche. Ma parliamo di Martinelli perché? Perché quando i discorsi erano accostati addirittura alla Roma, ma vi ricordate alla Roma? Ma vi ricordate Martinelli, la Roma è in contatto, Martinelli, la Roma farà un'offerta, 70 milioni, è andato via per 70 milioni e ha preso una barca di soldi che neanche lui sa, insistevano, sai, la Roma, poi, ma sì, mi piace Martinelli, ma non mi posso neanche avvicinare. O quando era accostata ad altre situazioni assolutamente improbabili, parlo della Roma perché è stato il passaggio più significativo, e ogni giorno, ma può andare alla Roma, ma è vero, confermi, filtra ottimismo, le frasi più o meno fatte, che a me non piacciono, in situazioni del genere. Quindi il mercato

Cavo degli svincolati, il Genoa che ha gestito male con Diego Lopez, che è un direttore sportivo giovane che pensa di essere arrivato in Italia da protagonista, invece deve dimostrare, ha gestito malissimo la vicenda Norton Caffi, ma io sui direttori sportivi poi ci vorrò tornare con un pezzo a parte. Qualche esubero, è arrivata una proposta per Mota Carvalho da parte del Monza, ci sono delle finestre ancora aperte in Turchia, ma nelle prossime ore anche lì il mercato finirà, il Monza vuole resistere anche se ha tantissimi attaccanti. Dettagli, l'operazione più importante per me è stata quella relativa a Romagnoli e ci tornerò più avanti perché devo commentare anche le parole del direttore sportivo della Lazio oggi in conferenza, sempre senza filtri. Però vorrei partire da questo tormento fin quando i mercati saranno aperti in giro per Europa, il tormento Zegrova è un tormento perché quando è arrivato l'anno scorso, con molti momenti di entusiasmo, no? Io mi ricordo cosa, giustamente dal vostro punto di vista, ma anche io pensavo a una resa diversa da parte di Zegrova in casa Juve, c'era entusiasmo, arriva un calciatore forte, è vero, reduce da un periodo di inattività, adesso è un tormento perché ne hai talmente tanti davanti, pur non avendo per un po' di tempo Yıldız, quindi le possibilità si assottigliano tra destra e sinistra della fascia offensiva, che però lo ha escluso dalla lista UEFA, dalla lista Europa League, e se l'anno scorso di questi tempi intanto non avremmo immaginato la Juventus in Europa League e ci avessero detto Zegrova resta ma viene escluso perché finirà sul mercato, io penso che nessuno ci avrebbe creduto. Invece purtroppo lui ha dimostrato di avere un'autonomia di 20 minuti, fisicamente forse non sta bene, ma non entro in questi meandri. Ora è un tormento, si è infortunato Cabal, si è infortunato Yıldız, si è infortunato Thuram, che ne avrà per tanto tempo. Quindi il discorso legato a Gatti, che la Juventus ha respinto il prestito con diritto di riscatto, il giorno dopo il destino ha voluto che si è infortunato Cabal, quindi da un certo punto di vista meglio così per l'eventuale rotazione, anche se vi posso garantire che Gatti non è contento, ma nessuno sarebbe contento di essere finito all'ultimo posto della gerarchia per la difesa. È un tormento, come finirà? È fuori dalla lista? Sarà utile da un'altra parte? Arriverà un'offerta? La seguiremo, ma è stato completamente spazzato via il mercato della scorsa estate, se ci fate caso, quasi completamente, se pensiamo per esempio a Jonathan David, ma se pensiamo a tante altre cose che appartengono al passato oppure al presente, ma sono più o meno da separati in casa. Adesso voi sapete che questo canale sarà caratterizzato sempre da un concetto di libertà, poi voi giustamente potete anche essere d'accordo mai su quello che dico e si è instaurato questo tipo di rapporto, però volevo commentarvi due titoli, due scelte editoriali. Se ci avete fatto caso, oggi la Gazzetta dello Sport ha deciso di dedicare 0-0 ad Ausilio in prima pagina, dopo 28 anni, un trafiletto all'interno, quasi un po' nascosto. Vi chiedo, rispondetemi, secondo voi come mai? Quando un dirigente fa 28 anni, vince dei trofei, ha lasciato l'impronta, ha scoperto, ha comprato, ha acquistato, ha ceduto, ha vinto, io penso che la scelta editoriale che hanno fatto altri quotidiani sarebbe quella di aprirci e comunque di dare un risalto in prima pagina, invece zero, soltanto un trafiletto, come se fosse andato via un collaboratore dei collaboratori dei collaboratori, cioè l'ultima ruota del carro. E sinceramente io non condivido, però lascia a voi le spiegazioni e le interpretazioni, cioè io non avrei mai fatto una scelta del genere, avrei dedicato un bel richiamo in prima pagina, avrei dedicato ad Ausilio ciò che Ausilio merita, cioè il fatto di essere stato protagonista, ma se non fosse stato protagonista l'avrebbe meritato per la fedeltà che ha dato all'Inter in 28 anni, ci ha avuto a 3-4 possibilità di andare via e non ci è andato, neanche un richiamo è nascosto dentro. Mi date la vostra chiave di lettura che mi interessa molto. E poi ho letto sulla prima pagina di Tutto Sport 3 partite per Abate. Che giorno è oggi? Il 7 di novembre?
No, mi sembra che oggi sia ancora il 3.

di settembre. Tre partite, altrimenti scatterà il ribaltone. Quindi potrebbe scattare il ribaltone, quindi è già sotto esame, non era la prima scelta, doveva arrivare Aquilani, e chi ha scelto l'allenatore sa che la prima scelta era Aquilani. Il mercato glielo consegnano gli ultimi giorni, il direttore sportivo lo fa a Cairo, oltre ad essere il presidente, l'azionista di riferimento, di maggioranza, il patrono e tutto quanto, gli altri non ci sono, fa tutto lui, prestiti con diritto di riscatto, al massimo un investimento su Mandragora, dopo tutti i soldi che sono entrati, e il problema è Abate. Commentate anche questa, per dire che siamo all'interno di il logorio della vita moderna delle società calcistiche, quando poi dici la gente non va allo stadio. E ne approfitto per dirvi due cose. Una sulla conferenza di Fabiani, cioè dopo che il presidente Lotito dice ma noi dei tifosi possiamo fare a meno, ma a noi non interessa nulla, ma noi se la gente non viene allo stadio andremo avanti senza tendere una mano, o comunque l'attesa a modo suo. Oggi Fabiani in conferenza cosa dice? Dice che fare un passo avanti, due indietro, lascio perdere. E questo è il concetto di limitare il tutto a una dichiarazione, una conferenza all'interno di una situazione surreale che va avanti da mesi, per non dire da anni, che è scoppiata clamorosamente nell'ultimo periodo, e significa non conoscere la realtà dei fatti. È come se non vivesse la realtà, come se fosse semplice parlare per portare un verbo assolutamente sbagliato. Quindi è nettamente sbagliata la tempistica, come quelle colpe date a Romagnoli sempre in conferenza, che non ha avuto il rinnovo malgrado determinate promesse che erano state fatte non 5 mesi fa ma un po' prima, anche su degli adeguamenti, e conoscono loro le verità, che si è sempre comportato bene con la Lazio, che dopo una partita a gennaio era stato liberato e poi fermato. Ci vuole coraggio ad attribuire anche delle colpe a Romagnoli, per dirvi che ognuno racconta la verità come ritiene opportuno, anche quando non si tratta di una verità. L'ultima cosa, vorrei mandare un sms, un piccione viaggiatore, qualcosa, un regalo, un cadeau a Tomori, perché oggi noi capiamo come vengono fatte determinate scelte. Il messaggio di 15-20 giorni fa era: Tomori come Fofanà fuori dal progetto, non rientra nel progetto, se dovesse andare male finirebbe in tribuna, non lo vogliamo, dobbiamo cederlo come se fosse un appestato, chissà cosa ha fatto Tomori, io non lo so e quindi non ne parlo. All'improvviso cambia tutto, e da 20 giorni prima a 20 giorni dopo, scusa Tomori, hanno sbagliato, perché oggi è questo il modo di interpretare, e quindi mi piacciono le società poche, ci sono ma sono poche, che hanno linearità e soprattutto coerenza. Aspetto i vostri commenti e vi mando un grande saluto con affetto. Ciao!

0: didn't say who it was to. Come to think about it, his name was, it was you. Damn. Uno dei video musicali storici che cambiò anche un po' il modo di vedere, vi ricordo sempre che parte sempre tutto da Michael Jackson e da Thriller, ma poi le cose si evolvono e anche nel mondo del, in questo caso del rap, con Eminem, con il pezzo di Stan, con Dido, e crearono questo mini film interessante con un messaggio comunque molto forte. Benvenuti, ben ritrovati cari amici, sono Mauro Caputi, prima parte di Yes We Are, l'appuntamento dal lunedì al venerdì, sapete, poi con Simona Monaco, ma iniziamo come fanno i bravi presentatori. Signore e signori, benvenuti, per voi sigla. Ci potete trovare su Nexun Channel o su Teleroma 56 dal lunedì al venerdì, solitamente la sera, ma poi andiamo anche in replica la mattina, poi andiamo anche in replica in altre fasce orarie, anche il sabato e la domenica, quindi vi teniamo compagnia cari amici. Si sta avvicinando uno sempre di più il momento in cui daremo full gas a tutti e accenderemo i motori e partiremo con full gas. Che cos'è questo?
1: Nexun TV presenta. Ci sono passioni che non possono restare ferme. Nascono dal rumore. Vivono di velocità, ingegno, sfida e libertà. Storie, tecnologia, prove, motorsport, cultura, futuro. Tutto ciò che corre, tutto ciò che emoziona. Tutto ciò che ci porta oltre. Full Gas, il mondo dei motori, cambia marcia. Prossimamente su Nexun TV, canale 403.
0: Si chiama Full Gas, questo è Full Gas, il canale che troverete a 403 su Nexun Channel. Allora, in attesa della seconda parte con la mia cara esimia, con la bellissima esimia collega Simona Monaco, allora di cosa voglio parlare? Beh, visto che si è aperta la mostra del cinema di Venezia, e ne sapete, poi se ne va, già c'è stato un piccolo scandalo tutti qua, perché in effetti poi è arrivato George Clooney con la moglie Amal a Venezia con una gonna cortissima, e tutti subito a guardare e le gambe e le cose, scesa dal taxi boat con questo vestito color oro o comunque ottone, ma mamma mia, se mi sentisse Simona mi lincia se sbaglio i colori, e lei elegantissima, ovviamente anche lui super elegante, che ha ritirato il premio alla carriera, e quindi ci stava, lui è sempre stato a Venezia. E lui comunque ci ha sempre regalato dei siparietti e dei momenti molto ma molto divertenti, e innanzitutto con il suo grande amico Brad Pitt, per esempio nel 2024 sul red carpet di Wolves, che vorrei vedere ancora, ecco, devo segnare Simona, voglio vedere il film Wolf, con Brad Pitt e George Clooney. Hanno deciso che stare davanti agli obiettivi non bastava più, hanno preso le macchine fotografiche dei fotografi e hanno iniziato a scattarsi foto a vicenda, ed è molto divertente quella scena, perché loro sono lì sul red carpet a Venezia, tutti vestiti carinissimi, tutti vestiti belli, che appunto giocano tra di loro scattandosi le foto come se fossero tra i fotografi, con l'ilarità di tutti i fotografi, figurati, di trovarsi finalmente i loro idoli o i loro coloro che stanno lì a aspettare ore e ore per farsi fotografare, sono messi là vicino a loro. Andando avanti, 2021, ah sì, questo mi ricordo, ne parlammo tantissimo, perché sul red carpet di Shame from a Marriage, Oscar Isaac e Jessica Chastain, quindi due bellissimi attori, nonché bravissimi ovviamente, hanno regalato un momento dolcissimo ai fan tra abbracci, sguardi e baci, tanto che se ne parlò, perché e ne parlammo un bel po'. Mi ricordo proprio che ne parlammo un bel po', perché dici: ma tu poi sei sposata, Jessica Chastain, stai con tuo marito, e felice, vai sul palco, cioè vai sul red carpet, quello ti accarezza il braccio, e ti bacia la spalla, non è bello, cioè ti fa stare un pochino. E ha fatto un po' strano e se ne parlò, ci fu questo mezzo, chiamiamolo scandalo, però fu molto carina. Nel 2022 invece un'illusione ottica stranissima fece sì che, siccome Harry Styles si sedette accanto a Chris Pine e per colpa di una prospettiva molto sospetta sembra che gli stia sputando addosso. Non è mai successo davvero, ma internet ha passato ore e ore ad analizzare il video frame by frame, capito? Ed è assurda questa cosa, perché anch'io lo sto riguardando, capito? E non si capisce che cosa, quale sia il momento. Ti ripeto, è una cosa sottilissima, la gente sicuramente vede cose che non ci sono. Poi, nel 2021, altra cosa bellissima, mi ricordo che l'avevamo appena intervistata per un film che aveva fatto, Serena Rossi si presenta a Jennifer Lopez spiegandole di essere la madrina del festival. J-Lo la saluta, ma proprio in quel momento arriva Ben Affleck e quindi la snobba. Perché sì, è arrivato Ben, quindi figurati. Ciao, poi lei diva come non mai. Certo, la madrina del festival, potevi J-Lo in qualche modo comportarti un attimino, essere un attimino più carina, cioè comunque la madrina del festival di Venezia, perché trattarla così? Però sai, ci si mette Ben Affleck di mezzo, non è tutto facile, quindi questo è. Proseguiamo. Nel 2024, sì, un grande ritorno, rientra e ritorna lei, Angelina Jolie, torna sul red carpet di Venezia per Maria e conquista tutti con un'eleganza senza tempo, una di quelle apparizioni che ci ricordano perché sia ancora una vera diva. Il pellicciotto ad agosto però non ce lo aspettavamo, in effetti sì, però lei senza dubbio è bella, è diva. Ora qua, cioè, volendo fare proprio i pignoloni, sai, dovresti fare, dire chi è meglio, di quale attrice, perché una delle cose successe anche ultimamente, dopo la presentazione da parte di Tom Cruise del film Giorni di Tuono 2, nel cast c'è Anne Hathaway, ma non c'è più, e questo lo sapete e lo potete anche immaginare, non c'è più Nicole Kidman. E voi vi direte: ma come, che è successo? Perché in effetti ecco lì che nasce un po' l'equivoco. Perché un attore, quello che praticamente faceva la parte del proprietario della scuderia della macchina di Cole Trickle, quindi di

di Tom Cruise, non è stato chiamato per fare il film, ma al suo posto c'è Anna Hathaway, che fa la proprietaria della scuderia automobilistica e nonché ingegnera della macchina. Ma lui è arrivato sui social e inizia a dire ma non è possibile, perché hanno chiamato a lei e non a Nicole Kidman. Sì, lo so, lo sto interpretando un po' in maniera napoletana, però era divertente la cosa, perché capisci, cioè tu mi vai a fare una polemica perché Tom Cruise non sei neanche uomo, perché non hai chiamato manco a Nicole Kidman. Cioè, lo accusi di non aver chiamato la sua ex moglie, ma se la trama del film, vecchio, ma se la trama del film è un'altra, cioè, ma perché? Cioè, cambierà, no? Avranno scritto qualcos'altro? No, devi chiamare a Nicole Kidman, perché sennò... Cioè, veramente, adesso io voglio trovare, e ovviamente secondo me ha rosicato, sai per cosa? Ha rosicato per il fatto che non è stato incluso nel film. Quando uno rosica vi posso garantire che poi non va bene, però giustamente il film andrà avanti, eccetera, eccetera. A proposito di Day of Thunder, vi regalo la colonna sonora del primo con Nicole Kidman.

O comunque non ne ha sbagliato mai uno, mai. Cioè, Tom Cruise riesce a non sbagliare film, cioè detto qualsiasi, a parte che Day of Thunder, se andate a vedere molte scene e le avete viste in questo video ufficiale della colonna sonora, richiama molto Top Gun, la scena del bacio, la scena in cui loro lì c'erano, erano un po', come dire, no, standardizzati, la litigata, due che non si sopportano, lui bellissimo, lei bellissima, lui lo prende, lo sbatte al muro, si baciano, limonano a letto, scena lui sopra di lei con la lingua che baciano, inquadratura dall'alto del letto e giochi vari con le cose. Quello è, era un po' uno stile anche cinematografico di quegli anni, stessa cosa di, vedi, di Pretty Woman o comunque altri, era un po' uno stile. Ora, vero che Nicole Kidman è bellissima, era bellissima e ci sta, ma giusto per rispondere all'attore, no, ma non è che lo dobbiamo rispondere noi, però in generale è un'analisi che ci siamo fatti, cioè non è che può rifare Day of Thunder 2 dove Nicole Kidman è ancora la dottoressa e lui ha 90 anni, se rimette a correre, se fa male, la dottoressa lo riprende, cioè anche a livello di trama te dovrai inventare qualche cosa di diverso. È normale che, come in Top Gun Maverick, esce, faccio un esempio, per la prima volta lei, Penny Benjamin, ne abbiamo sempre sentito parlare in Top Gun 1, quando lui dice non sei entrato in accademia per aver sorvolato la figlia del... cioè eccola lì, nasce questa figura mitologica di Penny Benjamin che fa innamorare appunto Maverick, quindi hanno cambiato un po' la storia e ci sta che venga cambiata anche adesso. Ora, magari secondo Simona Monaco, che ci seguiva da dietro le quinte, diceva che è stata Nicole Kidman a mai aver detto ciupa, come dire, no, non verrò mai e poi mai. Non si sa, boh, ma vai a capire se poi si sono riallacciati. Un film è un film, i soldi sono soldi, quindi ci sta secondo me anche questa cosa. Comunque, andando a rivedere, ecco, nel 2025, chiudendo poi la carrellata degli eventi strani alla Mostra del Cinema di Venezia, Jason Momoa arriva sul red carpet in completo rosso e ai piedi niente scarpe eleganti, ma le Birkenstock rosa, scusate, in completo rosa. Ho sbagliato, il red carpet è rosso, però in completo rosa, con i piedi niente scarpe eleganti, ma le Birkenstock rosa coordinate e smalto dello stesso colore, perché il dress code va bene, ma la comodità viene prima. Poi ritorna il 2025 la tenerezza e la complicità tra George Clooney e Amal Clooney, che conquistano tutti. Lui ovviamente elegantissimo, lei molto... è molto elegante ovviamente. Oggi, questa, ieri se non sbaglio, qualche giorno fa, sono arrivati invece a Venezia con l'Orient Express, bellissima, Selena Gomez e Benny Blanco sono arrivati con l'Orient Express. Dobbiamo chiudere, ci vediamo tra poco con Simona Monaco e, come fanno i bravi presentatori, arrivederci per voi, sigla.

0: Era appena nata la loro storia d'amore, la storia d'amore tra Jennifer Lopez e quell'altro poverino che quando si è innamorato, cioè nel senso, vedi quanto era figo lui, l'atteggiamento da figo nel video, è perché non era ancora completamente innamorato. Poi quando lei lo ha fatto innamorare secco, ciao, è finito, basta, secco, lui proprio ha cambiato, è quello, l'amore spesso ti
1: Ben
0: va
1: Affleck.
0: A cambiare, Ben Affleck, sì, eccetera.
1: Mi veniva il nome, stavo pensando al nome.
0: No, ti ha fatto cambiare, perché quello all'inizio tu sei il figo e lei è giustamente quella che ti corteggia, ti senti corteggiato, figo. Poi quando tutto si consolida, tu diventi il maschio medio internazionale e lei che e tu rimani là come un fessacchiotto, sempre così, sempre così. Bene, cari amici, bene, a me non lo so, dimmi il tuo parere, non favella oggi, va bene,
1: no,
0: iniziamo bene la puntata.
1: Non sono d'accordo con te.
0: Appunto, allora,
1: non sono d'accordo con te, perché un uomo se si sente bello rimane bello, rimane sicuro di sé, anche se innamorato, cambiano le prospettive riverso a tutte le altre donne, tutto ciò che si guarda, si diventa una coppia, c'è un consolidamento del noi e non di solo di se stesso, e c'è un rapporto proprio diverso, allora c'è chi si adagia e si molla, e quello è quello che noi riteniamo sbagliato, cioè, e tutti ritengono
0: certo.
1: Sbagliato, perché poi tu ti lasci andare, tu generale, ti lasci andare, sei tranquilla perché hai trovato l'uomo della tua vita e sbombi e diventi 100 kg e lì non sei più quella di una volta. Io mi ricorderò sempre il mio primo vero innamorato da adulta. Mi disse che
0: sei una brava donna.
1: No, non era quello, ho detto da adulta. Mi disse che per lui ero bellissima, mi amava molto, però se io fossi ingrassata tanto da cambiare comunque quello che era la mia morfologia e i miei connotati, lui è stato molto onesto, mi ha detto: io non lo so se riuscirei ad amarti, perché non sei più la persona. Cioè,
0: è vero,
1: mi dice,
0: ha ragione,
1: qualche
0: certo.
1: Chilo in più, ma sì, ma ci sta, cioè, voglio dire, è assolutamente naturale. Ma se tu cambi tanto da cambiare la tua morfologia, e quindi parliamo di 20 kg in più, io non so se riuscirei.
0: Esatto.
1: Ed è stato io al momento non l'avevo, l'ho presa un po' male, però poi nel lungo andare ho capito cosa aveva ragione. Cioè, innamoriamoci, ma l'amore ci dovrebbe tenere vivi, nel senso di in forma anche, non lasciamoci andare, perché non è corretto, non è giusto nei confronti
0: è
1: nostri in
0: che...
1: primis, e poi del nostro compagno che ci ha conosciuto 60 kg e ne siamo già 95 senza aver avuto figli.
0: Però per esempio varia anche se ci sono, dovessero esserci o subentrare invece, delle malattie. Cioè io mi ricordo, lasciai una morosetta perché da capelli lunghi bellissimi se li ha tagliati cortissimi. A me le donne con i capelli corti non piacciono, non mi piaceva più, perché ti ripeto, è quello che tu dici, è vero che deve esserci l'amore, ma anche la parte visiva, almeno per quel che mi riguarda, quindi capisco quello che dice il tuo amico. Però ti faccio l'esempio, dove eravamo, c'era, non dico nomi e cognomi, però c'era questa signora che aveva avuto i problemi all'anca, eccetera, tutto quanto, il marito comunque ancora, tra virgolette, un bell'uomo, sì, certamente, è normale che con i problemi all'anca che ha avuto, col fatto che non poteva mangiare, col fatto che comunque non stava bene, era dovuta ingrassare. Stiamo parlando di Michele, giusto, perché ti vedo ancora...
1: Chi è Michele? Sì.
0: Ok. Quindi quello lì, in quel caso, come fai? Lui dice: no, non mi piaci più, me ne vado. Cioè...
1: Sì, ma a parte il fatto che hanno un'età che hanno quasi 70 anni,
0: esatto,
1: voglio dire,
0: esatto.
1: E ci sta anche, voglio dire, tu, a meno che, e c'è anche una cosa, che il dolore in sé può cambiare il carattere, no?
0: Certo.
1: Diventi arcigna, diventi insofferente, però lì gli altri non hanno colpa, è colpa solo tu che non ti curi. Se diventi insopportabile, oltre che brutta e grassa, ragazzi, cioè, troviamoci una quadra. È vero che loro hanno già un'età per cui il loro amore è molto consolidato, ci vuole tanta pazienza, però
0: esatto.
1: Curarsi è bene.
0: Va bene, iniziamo subito la puntata, meglio, abbiamo già iniziata, bella scoppiettante, signori e signori, benvenuti per voi.
1: Sigla.
0: La l'appuntamento dal lunedì al venerdì su Nexum Channel, canale 403 in tutta Italia e su Teleroma 56, vi ringrazio soprattutto. Allora, avete sentito prima la canzone, la faccio riascoltare un attimino, giusto per perché poi mentre l'ascoltavo poi mi è venuto questo flash, no? Ho detto, ma che cosa mi ricorda questa canzone? Mi ricorda questo.

0: Che cos'è? È la pubblicità della Kellogg's. Avete presente quella figa, perché è bellissima sta pubblicità, il gallo che sveglia tutti, sto mega gallone della Kellogg's classico, con questo sottofondo qui. Io quando lo sentivo dicevo, ma è troppo figo questo sound, ma ascoltando di nuovo Jenny from the Block, ovviamente non è lo stesso, è un richiamo, è richiamato, è ripreso, è rimesso, è rivisto, ma raga, è uguale, cioè è lui.
1: Che orecchio che hai.
0: È lui, mi è venuto tantissimo. Come l'altro giorno stavo ascoltando, poi ve la farò ascoltare giusto per una canzone di Pino D'Angiò. Pino D'Angiò è quello di ma che balla, ma che idea, ma vedi
1: idea?
0: Che non ci sta per idea.
1: Quale idea?
0: Allora lui scrisse una canzone che si chiamava

0: si chiamava, aspetta, ve lo dico, se me la trova come al solito internet.
1: Tu, perché tu dalla fretta schiacci e perdi.
0: Allora, la canzone si chiama Perdoni Tenente, ok? Vi faccio ascoltare. Parte un sound bellissimo. Però sentite la chitarra di sottofondo che ha. Adesso magari questo è un pochino per chi è un pochino più,
1: È proprio un sound anni 70 questo.
0: È degli anni 70, prima da Gio, certo. Lo so, è un pezzo, e allora si chiama Saturday di Musti, che fecero qualche anno fa, è un pezzo da discoteca. Saturday to begin, trum, trum, lo so, è un po' un pezzo house, però è questo la traccia, base, il sample la della chitarina, della chitarina è quella. Bene, a parte appunto partire con questo coso dedicato alla musica un po' diversa, ora noi non trattiamo di gossip, cioè di gossip in generale.
1: No, però è il mio...
0: È il tuo salutino delle donne, però po' delle amiche, sì, però principalmente delle donne. Però volevo commentare con te quello che è successo con Corona, con Belen, con...
1: Allora, io sono andata poi a leggere i commenti, le varie cose, io mi esprimo a favore dell'intelligenza. Allora, quelli che ti dicono ma lui ha sempre avuto ragione, sì, lui ha le prove. Se guardi quello spezzone che ti dà da guardare, poi il resto, se vuoi,
0: spieghiamo un attimo cosa è successo.
1: Allora, nella puntata di Falsissimo, che tutti noi ne sentivamo veramente, veramente la mancanza.
0: Ma perché è riuscito Falsissimo?
1: Sì.
0: Ah,
1: sì. Ma... E che grazie a Belen ha fatto tipo un milione di visualizzazioni e lui è monetizzato.
0: Ma su in internet o Netflix?
1: No,
0: sulla pagina del podcast,
1: sulla sua pagina, okay, sì, okay. Però lui ti dà lascia le bricioline, poi se vuoi scoprire tutto il resto devi pagare 5 euro.
0: Esatto, vi spiego proprio questo, io non seguo proprio perché
1: nemmeno io
0: voglio evitare
1: cadere. Sono stata coinvolta facendo gossip, il salottino delle amiche, sono stata coinvolta dalle amiche, perché sapete che lo dico proprio sempre molto onestamente, a me gli affari degli altri non interessano, ma visto che faccio un lavoro dove devo parlarvi anche di queste cose e dirvi anche quello che penso e sentire anche voi quello che ne pensate, insomma mi hanno interpellato dicendo, c'era proprio la squadra pro Corona e la squadra pro Belen. Io cerco sempre di rimanere in mezzo,
0: certo,
1: no? Cerco,
0: certo,
1: di ragionare con la mia testa. Cosa succede? Succede che Corona dice che Belen e Cecilia, le due sorelle Rodriguez, non si sono parlate per circa un anno, perché Cecilia ha scoperto, o comunque è venuto fuori, che Belen è stata con Ignazio, suo marito, sono andati a letto insieme. E lui ha le prove di questo.
0: Corona
1: ha le prove che le due sorelle non si parlavano perché... Cioè, io dico ok, va bene, tu dilla la tua. Dall'altra parte la famiglia Rodriguez si comporta come sempre, perché io vi faccio fatica veramente a esprimere il mio disprezzo. Però Belen dice, ma per quale cosa? E lui dice... lei lo ha denunciato stavolta e lui dice, ma sei stata tu a confidarti con me. E allora queste parole, capite come ci tratta da stupidi? Cosa fa? Ti dà quella cosa e dice, ah, allora è vero, alle prove. E ti giuro, io ho una chat di galline che, alle prove, ma lui ha sempre avuto ragione. Attenzione, signori, lui ha sempre avuto ragione di quello di cui aveva sicuramente le prove. Perché per altri casi che ha sempre tenuto comunque di altre persone, non aveva ragione. Quindi io dico...
0: Sì, ma le prove però ancora non escono.
1: Non lo ha fatto neanche con Chiara e Fedez, non lo ha fatto neanche con Ilaria e Totti.
0: Lì lui va in stilà, perché è veramente...

0: Quando dice il male, ma non perché chissà che, perché è la forma del male, è la forma di portare le persone in qualche modo alla rovina. E non è nient'altro che bullismo. Cioè, se io scrivo ad un ragazzo o a una ragazza delle superiori: ah, quanto sei grassa, quanto sei, o sei un secchione, sai, si parla, è bullismo, classico bullismo. Lui sta facendo bullismo su altre persone
1: Sì.
0: e insegna alle altre persone a fare bullismo. Come? Mettendo poi che abbia le prove o che non abbia le prove. A te, che te frega? Cioè, capisci che ritengo un uomo, quando uno si definisce uomo, visto che lui si definisce essere uomo, dopo io veramente, ma non perché debba difendere Belen,
1: No, no,
0: attenzione,
1: ma nemmeno io.
0: è proprio per il discorso del gesto. Cioè, se tu devi mangiare sul dispiacere, sul il dolore di altre persone, non sei un uomo, sei una mezza
1: Ma
0: sega,
1: allora,
0: punto.
1: chiunque di noi ragazzi abbia una sorella maggiore o minore, proviamo ad immaginare, quasi tutte dovremmo riuscirci. Immaginiamo che nostra sorella vada con nostro marito, non è che vada sola, cioè questi due, cioè non è che uno ha violentato
0: Sì,
1: l'altro, cioè
0: ma
1: una.
0: sei, tu stai dando per scontato che sia vero.
1: No, no, no, ma ipotizziamo. Ah, perché c'è gente che ci crede.
0: Esatto, ma
1: C'è gente che ci crede
0: no.
1: e io allora vorrei dire a quelle persone che credono a Corona, lui ha le prove, lui ha le prove, ma le facesse vedere queste
0: Esatto,
1: prove.
0: fa vedere.
1: Però lui cosa ti dice? Lui ti dice sì, ma lei si è confidata con me. Allora, e lì ti dici, ma com'è possibile che ci sia ancora qualcuno che si confida con Corona? O era sotto psicofarmaci, perché altrimenti non si spiega, e ci sono persone che mi dicono, sì, era sotto psicofarmaci per cancellare quello che ha fatto. Ne
0: Vabbè, vabbè, uscite da sto tunnel, cari amici, usciteci!
1: parliamo?

0: Noi ce l'auguriamo che escano fuori da sto tunnel, ma più che altro dal tunnel dove dovremmo uscire noi, perché poi diventa veramente un tunnel di negatività, perché cioè le persone negative dovrebbero essere lanciate fuori dalla nostra vita, proprio per evitare di darci altra pesantezza. Però mo, ovviamente se ne parlerà e casualmente esce fuori sta notizia proprio all'inizio di quando sta per iniziare la mostra del cinema di Venezia, proprio perché se non è al centro dell'attenzione Corona non sei mai contento. So che appunto è partita la denuncia, comunque tornando e chiudiamo qua, anche perché stiamo chiudendo la puntata.
1: È un uomo che ha un tenore di vita altissimo e deve comunque mantenere questo tenore di vita altissimo. E cosa fai? Fai queste cose? Beh, era un po' che non si sentiva, dopo Signorini era sparito, anche Signorini era sparito, però poi leccandosi le ferite è tornato, si è rivisto in giro. Ma vabbè, ma ragazzi, cioè, voglio dire, ma usiamo il cervello, possiamo veramente cercare tutto quello che vogliamo, attenuanti, idee, cose, non sapremo mai la realtà, anche perché una persona come Corona tratta tutti come se fossero degli stupidi, compresi i suoi collaboratori.
0: Primi.
1: Esatto. E noi siamo i suoi stupidi creduloni.
0: Speriamo proprio di no. Speriamo proprio di no. Comunque,
1: io dico noi perché. Vabbè
0: in generale, esatto. Nel senso quella. No, e che credere a tutto quello che viene detto è.
1: Ma le prove.
0: Le prove.
1: Ma non ha mai sbagliato.
0: Queste sono, credo, l'ignoranza. Io inizierei anche a fare dei test di ammissione all'università, agli esami. No, in generale, cioè, tu hai un lavoro e vuoi lavorare, vuoi fare una cosa magari di un particolare tipo, mi devi dimostrare che non sei un ebete. Cioè, nel senso che se ti parlo di Fabrizio Corona, tu non mi dici, ah sì, sai che sono, cioè, allora ok, eliminato, basta. Cioè, nel senso, non puoi lavorare. E lo stesso all'università, fanno i super test tecnici, eccetera. Fate il test se uno si sbuccia una gamba, se è in grado di curarsela. Cioè, non accedi all'università se non hai quel tipo di capacità, perché studi e poi cosa farai nella vita?
1: Non sai neanche mettere un quadro.
0: Non sai mettere un quadro, cioè è quello che uno dovrebbe fare, arrivare un po' più sulla praticità. Va bene, comunque cari amici, siamo giunti al termine di questa seconda parte di Yes We Are. Applausi scrosciati dal cielo per Simona Monaco e da Mauro Caputi è tutto, come fanno i bravi presentatori. Signore e signori, arrivederci per voi.
1: Sigla.

0: Bello lo stile, guarda come ballavano una volta, bello, bello, bello, cioè erano proprio stilosi in quegli anni. Sto parlando di Barry White con Can't Get Enough of You Love Baby. Un titolo un po' più corto non lo potevano mettere.
1: Era tantissimo che non la sentivo.
0: Sì, ci stava. Benvenuti a, cari amici, benvenuti a tutti quanti voi a un nuovo appuntamento, alla terza e ultima parte di Yes We Are in mia compagnia. Applausi scroscianti dal cielo per la beltà di Simona Monaco. E applausi. Evviva. E
1: siamo entrati in studio stamattina e non c'era l'aria condizionata accesa, quindi ho sofferto un attimo, però avete visto, non ho più in mano il ventilatore e il ventiglietto.
0: Esatto.
1: Si sta un po' meglio.
0: Hai ragione. Succede ancora che fa ancora caldo, purtroppo. Detto questo,
1: posso dirti una cosa? Poi partiamo con la sigla. Ieri vedo gli stati, no, di un'amica, e stava cucinando. Lei è in città, nella mia città dove vivevo, e stava facendo la polenta col coniglio. Ho detto, ma fa così freddo lì? Ho detto, guarda, noi prosciutto e velone.
0: Ma domanda, perché la polenta per forza quando fa? Cioè, nel senso, perché non si può mangiare d'estate?
1: Cioè, in realtà è estate, è ancora estate.
0: Esatto.
1: Allora, cioè, questa per me vale sempre, perché noi abbiamo mangiamo la polenta anche il 15 di agosto. La polenta per noi è come il pane,
0: esatto,
1: fondamentalmente.
0: Esatto,
1: però cucini la polenta e il coniglio, che sapete che è una cottura, una rosolatura molto lunga,
0: certo,
1: bla bla bla.
0: Certo.
1: E quindi per mettersi i fornelli.

0: L'idea è poi lei, conoscendola, Chicca, ciao Chicca,
1: Ciao Chicca.
0: deve fare freschetto, cioè no, non puoi metterti ai fornelli. Io per fare ho fatto il salmone veloce alla padella e mi sono sentita quasi male, perché qui fa ancora molto
1: Perché fa
0: caldo.
1: caldo,
0: E
1: sì. Che
0: fare un coniglio con la polenta,
1: deve bollire, deve il
0: che deve
1: coniglio
0: rosolare bene,
1: bollire, rosolare,
0: quindi il
1: eccetera.
0: caldo, e poi devi mescolare la polenta. A parte che non c'è più la polenta di
1: La
0: una volta.
1: polenta,
0: Allora, la mia mamma la polenta la metteva su il tegame di rame, ok? E poi si è evoluta tegame di rame con il braccino meccanico, perché la polenta deve cuocere lenta, lenta, almeno 40 minuti. Poi la cosa bellissima è quando si forma tutta la
1: Ah, sì,
0: crosticina
1: certo,
0: sotto.
1: io voglio, mamma mia, che buono.
0: Oddio,
1: Però,
0: oddio,
1: sì.
0: mi sta venendo. No, fa troppo caldo. Via, via queste voglie, via, via, via, via.
1: Ecco, io da buon veneto la polenta sì, la mangiavamo senza dubbio così molle, c'è cioè un po' più liquida, ma noi, io amavo tantissimo la polenta fatta alla brace, quindi il mattoncino di polenta già pronto che tu tagliavi a fette, lo mettevi sopra la griglia, la carne alla brace e anche lì si creava quella crosticina sopra che tu mangiavi ed è la polenta è buona appunto, già nel
0: La polenta è
1: senso.
0: buona sempre e comunque, ed è quello che dici tu, quella crosticina, no? E quando lo fai alla griglia, che c'è quella parte bruciacchiata, che è così buona. Scusa, che lui odia quando io faccio i rumori, oh no, ma beh, ed è buonissima, e tra l'altro, allora, potete fare voi la polenta, potete farla il giorno prima per il giorno dopo, potete farla a pranzo per la cena, lasciatela riposare una volta che l'avete ben piallata, una
1: Plata.
0: volta, però. Se comprati i panetti, 80 centesimi mi passa la paura. E
1: State con noi perché partiamo con la sigla,
0: io quando parlo di
1: ovviamente.
0: cibo è
1: Signori,
0: finita.
1: ne parleremo di cibo a proposito, signori e signori, benvenuti per voi.
0: Sigla.

0: L'appuntamento dal lunedì al venerdì su Nexon Channel, canale 403 e su Teleroma 56. Chiedo scusa per i miei capelli, ma sto vedendo, mi sono un attimino messi i miei non so per quale motivo. Stamattina sono andati così. Allora, perché abbiamo iniziato a parlare di polenta? Perché abbiamo trovato. Sì, no, c'è un articolo bellissimo che si chiama "I piatti più italiani non sono nati qui". Cioè, questo è l'intro di questa. Quindi andremo a valutare, a parlare con la chef Simona Monaco di piatti che sono italiani, però in realtà non sono nati qui, o meglio, che usiamo tanto in Italia, che amiamo tanto in Italia, ma non sono nati qua. Bene, ecco. Andiamo. Iniziamo, allora, direi proprio dalla polenta, nel senso che l'abbiamo vista. La polenta è antichissima, dicono, ma era di farro e di miglio tempo. Okay. Il grano turco è americano, americano. Si diffuse nelle campagne del nord, aggiungerei North Carolina, del nord nostro, del nord dal 500, perché rendeva moltissimo e portò con sé una malattia da carenza chiamata la pellagra. Ne sai quello di qualcosa su questo? No, no. Comunque nel 1700, nel 1771 Francesco Frapolli le dedicò a Milano uno studio, cioè si mise, com'è, ecco da chi sono partiti gli studi inutili, no? Da Francesco Frapolli, che dice facciamolo su che cosa? Sulla polenta, va bene. Il censimento del 1879 contò 97.855 malati nel regno e 40.838 malati in Lombardia per la pellagra.
1: Allora, la pellagra è, sono andata a cercarlo ovviamente, è una malattia da carenza alimentare causata dalla mancanza o dal mancato assorbimento della vitamina B3, niacina o vitamina PP o dell'aminoacido triptofano. Insomma, se mangiamo solo quella.
0: Se mangiate solo polenta, perché.
1: È come se mangiate solo riso, vi viene un altro tipo di malattia, che veniva tra l'altro tantissimo ai marinai, perché il riso era qualcosa di semplice da cucinare.
0: Certo, che portavano farlo,
1: esatto, nei sacchi. Quindi la malattia. Dunque, adesso non mi viene in mente, però. Comunque è molto brutta la pellagra, perché porta della dermatite, la diarrea e anche la demenza. La pellagra colpisce chi segue una dieta monotona, fortemente sbilanciata, storicamente legata al consumo quasi esclusivo di polenta o farina di mais, senza un'adeguata varietà di cibi freschi. Il mais europeo, a differenza di quello trattato tradizionalmente in America tramite la nixtamalizzazione, rilasciava la niacina in una forma non assimilabile nell'organismo. Oggi è rara nei paesi industrializzati, che certo, perché ora noi mangiamo la polenta con qualsiasi cosa.
0: Esatto.
1: Quindi mangiamo sì la polenta, ma non è piatto unico. Se ricordiamo la
0: polenta, ci aggiungi la carne, ci aggiungi del formaggio, ci aggiungi qualsiasi altra roba.
1: Certo. Ma il seme, quindi il mais era comunque facile, in un'estate cresceva, ti dava da mangiare fino al prossimo
0: raccolto,
1: grazie. Ma perché la polenta? A volte la polenta veniva all'epoca, diciamo negli anni 70-90, un po' snobbata, perché si diceva che era il cibo dei poveri. Perché? Perché comunque i contadini coltivavano il mais, i contadini mangiavano la polenta, erano sfruttati e quindi l'unica cosa che potevano mangiare era polenta e fichi, polenta e formaggio, però sempre.
0: Che andavi a raccogliere, nel senso che in alcune regioni vai là, li raccogli, te li mangi.
1: Esatto, perché sono frutti spontanei. Però la cosa interessante è che perché era dei poveri? Perché loro non ci potevano mangiare comunque la carne, perché era dei ricchi la carne.
0: Certo,
1: quindi snobbare la polenta è una cosa più stupida. All'epoca c'era anche un altro cibo considerato il cibo dei poveri, ed era il merluzzo. Il merluzzo al pesto ai puoretti.
0: Andiamo una cosa alla volta, seguiamo una cosa alla volta.
1: Scusate,
0: è già partita. Esatto, altro cibo che non è nostro è la pasta secca. La pasta secca, nel 1154 il geografo Al-Idrisi alla corte di Ruggero II a Palermo descrive Trabia: acque perenni, mulini e una produzione di itria, semola essiccata, esportata a carichi interi in verso la Calabria e oltre. È la più antica pasta secca attestata in Italia, nasce nella Sicilia normanna e araba. La storia del mercante che l'avrebbe portata dalla Cina non regge a questa data. Quindi ci dice che appunto la pasta veniva già fatta, come dicevi tu, grano, pasta, le cose, Sicilia, mulini, per, come spiegava anche uno chef che avevo visto, dove la pasta viene fatta essiccare perché non si perda. No, tu prendi, fai la pasta, si secca, togli l'acqua, l'acqua non crea batteri, i batteri te la puoi conservare.
1: Non si muffa.
0: Esatto, quindi da lì nasce, che magari nascono da cose naturali, infatti lui diceva perché si mette l'acqua, si fa bollire l'acqua e si butta la pasta, oppure tu si appoggi
1: perché
0: la pasta...
1: Perché la vai a reidratare.
0: A reidratare, se tu butti l'acqua, la pasta dentro dell'acqua a temperatura ambiente, la lasci per 2 ore, diventa cotta esattamente come tu volevi, perché si è reidratata nel tempo giusto, però ovviamente aveva delle tempistiche diverse e in quegli anni, quindi sembrerebbe che... 1154 già ci fosse la pasta in Italia,
1: però all'epoca all'epoca la Sicilia non faceva parte dell'Italia e quindi ecco qui il testo,
0: esatto.
1: I piatti più italiani non sono nati qui perché
0: esatto.
1: All'epoca nel 1100 diciamo che la Sicilia era invasa dai normanni,
0: esatto,
1: quindi non era
0: esatto.
1: Italiana, ecco questo dettaglio.
0: Il pomodoro, oh, qua entriamo in quella che è una delle cose che noi amiamo tanto, tutte le varie tipologie, venne dall'America e per un secolo e mezzo restò un ornamento. Ti ricordi che abbiamo visto quello del... No, ne parleremo poi dopo, scusa, non anticipo. Era guardato con sospetto. Nel 1544 il naturalista senese Mattioli lo elenca tra le piante nuove e in seguito lo battezza pomodoro. Quindi non tutto attaccato, ma pomodoro. La ricetta di salsa più remota che conosciamo è del 1692. La firma Antonio Latini, Scalco a Napoli, Latini, che Scalco a Napoli, e la intitola alla spagnola. Così. Esatto, quello lì alla spagnola. Mi piace questa cosa. Passiamo al peperoncino e qua mi collego a quel film che avevamo visto, no? Di quella chef che torna indietro nel tempo e va alla corte del re di Josung dell'epoca, e lui ha questa pianta che no, eccetera,
1: è pericolosa,
0: è pericoloso. Colombo,
1: perché se la tocchi e ti tocchi ti vanno
0: bruci
1: a fuoco.
0: Esatto. Colombo ne parla nel diario di bordo del gennaio 1493. Nel secondo viaggio il medico della spedizione, Diego Alvarez Chanca, ne annota l'uso e contribuisce a portarlo in Spagna. Gli indigeni lo chiamavano Axi. Da noi entra come curiosità botanica, un erbario del 1568 lo registra, sbagliandolo il nome e chiamandolo come pepe d'India. Prima il piccante veniva dal pepe importato e costava molto caro. Pensa che i samurai, tornando a quello che dicevamo prima, loro rompevano le uova, le bevevano l'interno e riempivano il guscio vuoto con pepe, peperoncino, polvere di peperoncino, no, tutte pepe e polvere di peperoncino, e lo usavano per lanciarlo contro i nemici. Eh sì, fate arrivare un uovo in faccia pieno di pepe e peperoncino.
1: Vedi
0: come
1: piangi. È vero, ti sto dando ragione, ti sto dando ragione, non guardo a te ma guardo a casa, vedi come stai male. Una volta, non mi ricordo
0: più, è arrivata
1: più
0: la samurai.
1: No, aspetta,
0: dai,
1: capita che cucina. Noi abbiamo una pianta di peperoncini, l'ultimo raccolto l'ho fatto l'altro giorno, li ho lavati bene, li ho asciugati e li ho messi subito a congelare per non perderli. Quelli del primo raccolto li ho fatti seccare tantissimo, sono stati piccolini, però cosa succede? Li prendi e li
0: sbricioli,
1: in quello che vuoi.
0: Perfetto,
1: mi sono dimenticata sta cosa e ho fatto così, ma appena, non mi sono toccata l'occhio, ho fatto così, sono andata fuori, vedi la stupidità.
0: Ogni tanto
2: up, girl? He stood me up again.
3: Again?
2: Mm-hmm.
3: Well, what's up with this guy? Do you really like him that much?
2: Yes, honey, I love him. He is fine. He does a lot of nice things for me.
3: I know he used to do nice stuff for you, but what has he done for you lately?

0: Che pezzo, un pezzo dimenticato, ma da tanto che volevo riascoltarlo, che c'era anche una parte in Sister Act, quando vanno a fare il concerto, gli fanno mettere questo stacchetto, perché è iconico, Janet Jackson, vedi, una delle sorelle di Jackson che ha fatto il suo percorso. Comunque, tornando a parlare di cibo che dici che è italiano, ma magari non è nato qui, o comunque ha una provenienza che arriva da quello. Parliamo adesso del baccalà.
1: Sì.
0: Perché l'hai menzionato prima, il famoso merluz, il merluz.
1: Allora, il baccalà è sempre merluzzo, ma diciamo trattato in modo diverso.
0: Esattamente, perché nel 1431 la nave del veneziano Piero Querini, il veneziano Piero, fece naufragio nell'Atlantico settentrionale. I superstiti approdarono a Rust, non lo so, a Rust, nella Lofoten, e oltre il circolo polare, vabbè, andarono lontano.
1: Vi siete persi proprio brutti.
0: Piero, e vi restarono mesi guardando i pescatori norvegesi essiccare il merluzzo al vento. E da lì rientrò in patria nel 1432 e lasciò un resoconto scritto. Da lì, dice la tradizione, nasce il baccalà alla vicentina. Perché Piero non era di Venezia, era di Vicenza.
1: Però che bella questa cosa, che bella la cultura, nel senso,
0: certo,
1: possiamo,
0: brava,
1: veramente, lui sapeva scrivere nel 1400,
0: navigante in qualche modo,
1: capitano, aveva studiato, però meraviglia, cioè, ha potuto lasciare veramente cose interessanti.
0: Bene, passiamo al prossimo alimento, magari ne tratterai anche nel tuo gossip. L'arancio amaro arrivò nei giardini siciliani con gli arabi, ovviamente, quella dolce che spremi la mattina è negli atti di Savona già nel 1471 e la diffondono i portoghesi, quindi c'è l'aranciata amara araba, l'aranciata dolce portogallo. Lo racconta il Nou Portual, perché anche qua a Napoli, a Napoli se chiedono un portual ti danno l'arancia. Bene, in arabo suona Burtual, cioè Portogallo, e in molti dialetti si chiama ancora Portogallo. Il frutto simbolo dell'isola porta in bocca il nome di un altro paese, Nou Portual.
1: Infatti mi è capitato più spesso quando di andare al mercato a prendere le arance, perché faccio una pasta.
0: Ne parliamo purtroppo domani, perché abbiamo finito il tempo, purtroppo dovevamo andare, sono già passato. Ne parleremo domani,
1: ciao.
0: Ne parlerà lei a Gossip. Signore e signori, grazie per essere stati con noi, ci vediamo domani.

0: L'editoriale. Commenti, approfondimenti e punti di vista inediti con una grande firma del nostro giornalismo. Solo su TMV Radio. Interagisci con noi. SMS WhatsApp al 331-8200-213.
1: Dunque ci siamo, è finito il calciomercato almeno per quanto riguarda l'Italia, quindi siamo pronti per cominciare a tirare un po', come si fa in genere in questi casi, le somme su quello che sono i rinforzi arrivati nelle squadre di Serie A, come giocheranno il prossimo campionato di Serie A che è già cominciato, siamo già alla seconda giornata di campionato, qualche rinforzo

0: arrivato, qualcuno se ne è forzato, qualcuno non ha potuto farlo, qualcuno lo ha fatto relativamente. Nel frattempo la stagione comunque è cominciata tra campionato e Coppa Italia, perché ci sono altre sorprese per quanto riguarda la Coppa Italia. La Cremonese che batte a domicilio il Parma e la elimina dalla Coppa Italia, peraltro una rete fantastica messa a segno proprio da Licina, giocatore provato anche quest'estate dalla Juventus e poi girato in prestito alla Cremonese, un gol fantastico, un altro sfiorato, 2-0 contro il Parma. Questa non cerca alibi e viene eliminato dalla Coppa Italia, così come eliminato dalla Coppa Italia il Torino per mano del Monza. Sono arrivati nel frattempo, si giocava la partita, ulteriori rinforzi in casa Torino, ma non è bastato. Nel frattempo la sfida con il Monza è stata decisa da una rete di Dani Mota al 48esimo. Torino già fuori dalla Coppa Italia. Processi? Probabilmente sì, intanto Juric si è preso una bella rivincita. Nel frattempo, a proposito di processi e di panchine che saltano, nonostante la vittoria della Cremonese sul Parma, è arrivata anche l'esonero di Giampaolo, che dicevo vado avanti per la mia strada, aveva detto fine partita. È una strada che però non combacia più necessariamente a questo punto con quella della Cremonese, che farà altre scelte. Per quanto riguarda invece il mercato, faremo i voti, daremo i voti, quindi tra poco avremo in collegamento telefonico Niccolò Ceccarini, direttore di Tutto Mercato Web, per parlare un pochettino con lui su quelle che sono state le ultime trattative. Allora intanto buongiorno da Vincenzo Marangio, Andrea Maiocca in cabina di regia, riabbraccio anche in redazione Lucio Marinucci, pronto a subentrare dopo, quando ci sarà anche Maracanà con Marco Piccari pronto a raccontarvi tutti i retroscena di quelle che sono state le trattative dell'ultima giornata di mercato, che ci potrà anticipare naturalmente anche proprio lui, Niccolò Ceccarini. Nick, ciao, buongiorno.
1: Buongiorno a te, buongiorno a tutti.
0: Cecca, quante ore hai dormito stanotte? Che insomma sono state giornate pesanti.
1: No,
0: sei crollato.
1: Io sono, no, guarda, ti devo dire la verità, ormai sono abituato, è che magari ti rimane un pochino l'adrenalina, però sinceramente io quando poi finiscono le trattative entro in una modalità che mi piace poco, perché mi sento molto vivo quando faccio il calciomercato. Direi quando non c'è il mercato, quando non c'è la ricerca delle notizie, perché poi chiaramente quando ci sono le partite è molto più difficile, no? Ci può essere il discorso se succede qualcosa, un infortunio, capire, magari non lo so, uno spogliatoio, analizzare la questione, però l'adrenalina è relativa, invece è molto più bello, divertente. A volte ti fanno anche arrabbiare, ti fanno girare le scatole perché arrivi secondo su una notizia, a volte anche terzo, qualche volta primo, però quello ti tiene sulla corda sempre. E io sono un motivazionale, nel senso, ho bisogno di avere questo stimolo continuo, questo pungolo. Per cui ti dico, cioè, avrei barattato volentieri, diciamo, il calcio giocato con un altro mese e mezzo di mercato.
0: Ah, perfetto, che però tanto lo sai meglio di me, Cecca, che il mestiere tuo
1: è tutto l'anno.
0: Esatto, non finisce mai. Poi è chiaro, si entra nel vivo, adesso c'è un momento di pace, di tranquillità, ma comunque si lavora sotto banco per quelle che saranno le trattative di gennaio, anche perché comunque tanti colpi sono sfumati nel finire.
1: No, dicevo, sto scherzando, perché se mi sente Maurizio Sarri scende da Zingonia, mi viene a cercare qua a Grassi, da dove sto, perché tutte le volte mi fa te le tue bischierate di mercato, quindi togli l'attenzione di tutti i giocatori. Ho detto, guarda che per quello che prendete di soldi, cioè, non è che potete solo lamentarvi se magari si parla per 10 giorni di quello o quell'altro, però capisco che per un tecnico avere, diciamo, il mercato aperto con i giocatori che sono un po' poco concentrati, soprattutto quelli che possono avere mercato, sia difficoltoso. Beh, ma ce ne faremo tutti una ragione.
0: Mi viene un esempio su tutti, sull'aspetto che hai evidenziato adesso, Cecca, quello di Rovo, per esempio, perché Atalanta-Bologna si è giocato senza Rovo nel Bologna, perché si sapeva che sarebbe andata all'Atalanta, così poi come in Bangula è andato al Bologna, e quindi comunque incide un po' la decisione di mercato in determinate partite, perlomeno all'inizio.
1: Incide, dimmi. Anche se secondo me ti dirò, tra le due potrebbe essere più complicata quella di gennaio, perché gennaio, se ci pensi bene, abbraccia molte più partite, poi c'è spesso la Coppa Italia, la Supercoppa, cioè forse il mese di gennaio è ancora più invasivo rispetto al mese di agosto, perché il mese di agosto alla fine sono sempre massimo due partite, mentre lì a gennaio ce ne sono diverse.
0: Questo è vero, e poi saranno anche trattative.
1: C'è la Champions nel mezzo, cioè voglio dire, c'è un sacco di roba.
0: Chiaramente i grandi colpi non li fai, perché i grandi giocatori club non te li danno in quella finestra di mercato, però insomma ci saranno tante difficoltà anche lì. una delle telenovele, Cecca, perché te lo dico, perché è una notizia di pochi minuti fa, una delle grandi telenovele di questo mercato, la conosci molto bene, l'hai seguita, l'hai raccontata, è quella di Frank Chessino, che sembrava essersi promesso alla Juventus, poi alla fine è successo quello che è successo. Le parole di Carnevali sono state abbastanza indicative, anche forti. Sono arrivate, è arrivata la risposta da George Atagana della Ambition Grips Sport.

0: Tagana, dall'Ambition Group Sport. Non te lo leggo tutto perché è un comunicato lunghissimo che avrai già letto e che leggerai con attenzione poi anche dopo, però ci sono dei punti importanti che ha voluto stabilire. Sostanzialmente lui dice che Frank Ressier aveva scelto la Juventus da mesi ed era convinto della sua scelta, aspettato fino all'ultimo il club rivedendo al ribasso le proprie pretese economiche, però poi a un certo punto il calciatore ha fatto una valutazione traendo ragionevoli, dice lui, conclusioni sull'effettiva determinazione del club nel non volerlo, e di fatto ha respinto al mittente le accuse dicendo: non è vero che il giocatore non teneva la Juventus, non è vero che io come agente ho pensato solo, diciamo, sostanzialmente alla pecunia, ma che poi quando si è arrivata al dunque la Juve aveva dei limiti e quei limiti non sono stati accettati da Kessié, che poi ci può anche stare, no, complessivamente. Come la vivi questa chiusura di situazioni di telenovela che si Juventus?
1: Ma io penso che alla fine sia andato bene a tutti, perché è vero che quello che dice Tanganà è vero, nel senso che Kessié ha sempre avuto come priorità la Juventus, e la Juventus sinceramente era interessata, però probabilmente forse non riusciva a coprire quelle che erano le richieste del giocatore con facilità, e per questo un po' temporeggiato. Probabilmente avevano bisogno anche di sistemare in altri reparti, no? Che sì, comunque era svincolato. Poi però che sì, alla fine io non so, io non voglio fare naturalmente il giudice in questa vicenda tra che sì e la Juventus, però poi alla fine l'Atalanta lo ha riportato a casa, lui è andato volentieri, la Juve diceva si sia sistemata in un altro modo. Praticamente non la vedo tutta questa polemica. È chiaro che se la Juventus avesse voluto che sì, o chiudere velocemente che sì, l'avrebbe fatto, esatto, prima, no? E quindi probabilmente forse in quel momento lì aveva altre priorità, e poi le richieste sicuramente non sono state, diciamo, per la Juve giuste inizialmente, e la cosa si è protratta. Però io ho visto, devo essere sincero, io ho visto anche ho visto le immagini del famoso incontro, no? Lì a Milano, in cui c'erano Carnevali, Massara, Ottolini, a Tanganà, la gente di che sì, io ho visto sempre un clima abbastanza
0: sereno,
1: tranquillo, cioè voglio dire, cioè quasi come che ormai le persone si fossero un po' già rassegnate a dire: vabbè, non abbiamo trovato la quadra, in bocca al lupo a tutti. Poi penso, no, ha fatto un'altra operazione, quindi è andata così.
0: Il grande caso dell'ultima giornata di calciomercato era la questione Koné. Ci racconti un po' tutti i retroscena di questa vicenda, perché il giocatore, insomma, ha tentato dal Chelsea, nel frattempo aveva venduto Enzo Fernandez al City, quindi aveva urgenza di prendere il centrocampista, aveva puntato Koné pensando di poterla spuntare, visti tanti soldi messi sul piatto, soldi che alla Roma servono come il pane, vista la situazione dei paletti dell'UEFA, ma poi alla fine è arrivata proprio l'opposizione fisica, immagino quasi, di Gasperini, che ha detto: Koné non si tocca, e alla fine Koné è rimasto.
1: È giusto così.
0: C'è una problematica poi per le casse della Roma che verrà rivalutata più avanti. Friedkin ha deciso oramai, si è capito, di seguire, e anche giustamente, la Roma sta facendo molto bene, la linea Gasperini dai tempi in cui ha mandato.
1: Allora, io penso una cosa, cioè che se dovevano sostituire che sì con Fofana hanno fatto bene, ma non perché ci sia qualcosa da fare nei confronti di Fofana. Con Fofana non era la stessa cosa, dai, siamo sinceri, cioè voglio dire, siamo di fronte a una situazione totalmente diversa. Per quanto mi riguarda, anche per me, se sono una società che ha un'ambizione, ha un progetto, l'ultimo giorno di mercato Koné lo vuoi, me lo porti via, ma mi dai 120 milioni di euro, cioè l'ultimo giorno mi dai 120 milioni, non è che me ne puoi dare 50 o 60, anche perché io dove lo trovo un altro Koné se arrivo agli ultimi due giorni di mercato? E quindi io doveva arrivare un'offerta talmente fuori mercato alla quale non potevi certamente dire di no. Io credo che invece Gasperini abbia fatto benissimo a avere quella posizione, ha convinto la proprietà a non prenderla in considerazione, anche perché io ho visto la Roma sia con Lecce, ho visto, ahimè, contro la Fiorentina, io ho visto una squadra veramente bella, fisicamente a posto, però chiaramente questa condizione non la potranno tenere tutto l'anno, perché oggi la Roma va veramente ha una velocità impressionante, c'è anche la prima mezz'ora di Lecce, è scuola calcio lì, veramente. Io ho visto, lascia perdere degli errori individuali che hanno fatto i giocatori del Lecce anche in occasione magari dei gol, però si vede proprio una squadra bella, viva, spettacolare, brillante. Cioè, a volte mi sembra di rivedere anche l'Atalanta di Gasperini, cioè traslato il concetto di calcio dell'Atalanta a quello della Roma, no? E quindi secondo me hanno fatto benissimo, non ci sarebbe stato un sostituto adeguato alla prima, parliamoci chiaro e tondo, e quindi si va avanti. Cioè, voglio dire, questo può essere un anno buono per la Roma. E ora so che c'è Andreone in

0: cortesia, sì, quindi non lo vuole nemmeno sentire dire questa cosa.
1: Però ha voltato le spalle con scaramanzia.
0: Ha voltato le spalle, ha toccato il ferro da tutte le parti, però cioè, per me il Como perderà un po' di strada perché vorrà fare qualcosa di bello in Champions League. Il Napoli non lo vedo così brillante da dire che sia una grande avversaria, cioè secondo me se la Roma è questa è l'anti-Inter.
1: Ah, sono molto d'accordo con te, Cecca. Mi dai invece il voto più alto di questo calciomercato? A chi lo dai?
0: Ma al Como, devo darlo al Como perché cioè, non volevo darlo alla Fiorentina perché comunque sia voglio capire Ken Beto come va a finire, no? Nel senso sulla carta secondo me Beto è meno forte di Ken, però la Fiorentina ha fatto 12-13 operazioni, però stavo prima quando ieri sera ero un attimo fermo a rilassarmi e stavo pensando come si costruisce una grande squadra, no? Si prende un grande difensore, si prende un grande centrocampista, si prende un grande attaccante. Il Como ha speso 60 milioni per Nico Paz, 35 per Chalobah e 35 per Ken. E d'altra parte la squadra era già rodata, era già bella pimpante, bella robusta, bella forte dal punto di vista tecnico, e loro ci hanno fatto tre innesti, che solo questi tre innesti sono 130 milioni, perché sono 60 di Nico Paz, 35 di Ken e 35 di Chalobah. Quindi questi tre acquisti sicuramente hanno rafforzato già una squadra, per cui sarei stato indeciso tra il Como e la Fiorentina, però diciamo diamola al Como, dai.
1: Al Como, il voto più basso?
0: Ma il voto più basso sinceramente guarda, io allora sarebbe facile dire, io non sono di quelli che oggi punta il dito contro il Napoli e non lo voglio neanche puntare, perché il Napoli ha fatto tutto un discorso diverso, doveva abbassare il Montengaggio, aveva la rosa forte, chiaramente se guardi gli acquisti fatti da Napoli rispetto a tutte le big, uno potrebbe dire allora visto che il Napoli non ha fatto mercato ed è stato un mercato insufficiente, però nessuno pensa a quello che naturalmente, perché poi il mercato dipende anche dalle esigenze, dalle necessità.
1: Certo.
0: E allora io mi domando, al netto voglio dire di quello che è stato fatto sul mercato, il Napoli con la conferma di tutti i giocatori che aveva, a parte il fatto che gli si è infortunato, no, Buongiorno, Marianucci, e quindi hanno dovuto prendere Badiashile, doveva fare un sostituto, no, di Lorenzo, e cioè, poi il resto la squadra ce l'hanno forte, solo al centrocampo ci sono rimasti tutti, in difesa ci sono tutti, hanno venduto solamente, no, Gutierrez se non ricordo male, e quindi alla fine hanno praticamente liberato il posto là davanti di Lukaku. Si aspettano qualcosa in più sicuramente da Luca, c'è Højlund, che dovevano fare? Lang è rimasto, Alisson Santos l'avevano preso a gennaio, e quindi è chiaro che rispetto alle altre è stato un mercato del Napoli con pochissimi acquisti, però per me non è giusto dargli un voto basso perché la squadra era già forte prima. Ecco, casomai devo dirti che mi aspettavo qualcosina in più dal Milan per la difesa, ma non è un voto basso, non voglio stare a fare voto più alto, voto più basso.
1: Perché ha speso tanto.
0: Il Milan ha speso tanto, però secondo me dietro, ho visto, hanno reintegrato Tomori, ecco, io dietro un difensore secondo me Milan avrebbe avuto bisogno ulteriormente.
1: Sì, sono d'accordo a questo punto di vista.
0: Però ecco, purtroppo non ho risposto alla tua domanda,
1: però no, più o meno
0: vedere dove ci sono le carenze magari in questa fase del mercato.
1: Vogliamo dare invece il voto più alto per la sorpresa del calciomercato intesa come squadra che dalla quale non ti aspettavi molto ma che si è mossa con grande intelligenza, la Lazio?
0: Guarda, la Lazio secondo me per tutto il problema degli indici di liquidità, tutte quelle questioni, no, che alla fine devi stare a tenere tutto basso, l'asticella eccetera, alla fine è arrivato Gudmundsson, no? Alla fine hanno preso Pinamonti, alla fine hanno preso Frattesi, solo questi tre giocatori, tanto per fare tre nomi, non mi sembrano pochi, e poi ci aggiungerei anche il fatto che forse non è finita qua. Io non voglio chiedere nulla allo Tito perché mi sembra che insomma non sia molto popolare in questo momento, anche agli occhi, no? Della critica e soprattutto della sua tifoseria. Anzi, allora, allo Tito secondo me dovrebbe fare un passo indietro perché non può continuare, cioè si deve rendere conto che la tifoseria biancoceleste ha fatto una scelta e non torna indietro, e quindi bisogna che faccia lui un passo indietro, perché continuare così non si può continuare, per cui secondo me lui dovrebbe fare un passo indietro, che poi non so come possa essere, ma un passo indietro. Però se vuol fare un passo avanti pensi ai Cardi svincolati,
1: che comunque insomma mi avrebbe già rifiutato una prima offerta della Lazio, ma c'è ancora tempo eventualmente per trattare. Voto e giudizio sul mercato che era complicatissimo, quindi con tutti annessi e connessi, della Juventus, Nick.
0: Allora, io sono di parte qui perché c'è Giovanni Carnevale, quindi sono totalmente di parte. È come quando si parla di Marotta, sono totalmente di parte, quindi è più forte di me, per cui non riesco a essere troppo obiettivo, però credo di avere l'onestà intellettuale per dire che ci voleva un manager come Giovanni Carnevale della Juventus, che ha preso visione della situazione. C'era il discorso del settlement agreement, hanno cercato di capire cosa potevano fare o non fare. È arrivato Massara, che secondo me è un ottimo conoscitore di calcio, c'è Chiellini, c'è Ottolini, quindi hanno una dirigenza calcisticamente parlando molto forte. Che ti devo dire, hanno avuto difficoltà sul portiere? Sì, perché avevano in mano Alisson, parliamoci chiaro e tondo. Poi Liverpool gli ha rinnovato di un anno il contratto, gli ha fatto saltare il banco, e chiaramente dopo, prima di Bu Martinez, hanno cercato Suzuki. Alla fine è arrivato Vicario, che sembra, no, tra virgolette, l'ultima scelta in ordine cronologico, però rimane sempre un portiere di alto livello. Infatti non ho capito come mai nel Tottenham sia stato messo, no, fuori un po' dal
1: progetto. Era una domanda che si poneva anche pubblicamente Spalletti, no? Se ci fai...
0: Ecco, esatto, questa è una cosa un po' inspiegabile, perché Vicario è comunque un portiere bravo e forte. Quindi alla fine hanno trovato il portiere e hanno faticato, perché sul portiere hanno perso un po' troppo tempo, questo va detto, perché forse volevano chiuderla prima. E poi, ecco, l'unico dubbio che ho non è tanto, Woltemade secondo me è un giocatore che serviva a Spalletti, tant'è che lì secondo me Spalletti ha un po' puntato tra virgolette i piedi, perché forse l'idea loro era Zirkzee, e lui gli ha chiesto un giocatore un po' con caratteristiche diverse, visto quello che aveva detto su Colomani. Ecco, il mio pensiero oggi è su Colomani, soprattutto per quello che ha detto il tecnico bianconero, no? Cioè per quello che lui ha manifestato, no? gli ha tirato una, cioè, diciamo così, una tiratina d'orecchie mica da poco, ecco. No. No. Come dire, insomma, sarà un motivo, no, perché 2 anni che non giochi, cioè, voglio dire, secondo me l'ha voluto riportare un po' sulla terra, ecco, sì. come non dico nemmeno come atteggiamento, però per fargli capire che la carriera di un giocatore si basa anche su quanto giochi, su quello che fai, sui gol e compagnia cantante. Quindi riuscirà Colomani, visto che hanno speso 40 milioni di euro, a essere la soluzione giusta per la Juventus insieme a Woltemade? Ecco, questo secondo me è il grande nodo della stagione della Juve.
1: Qual è la, diciamo, io ti voglio portare in casa Fiorentina, qual è la problematica che sta nascendo da casa Fiorentina? Perché come dicevi tu, mercato ampio, a volte sì, ha lasciato un po' a bocca aperta, in senso positivo, tanti addetti ai lavori, anche parte della tifoseria, poi però si comincia esattamente sulla linea dell'anno scorso, due sconfitte pesanti, l'idea che forse cambiare tanto ha portato anche a difficoltà per Grosso per amalgamare tutto, e qualcuno, ti dico la verità, ci ha anche detto dagli addetti ai lavori: ma siamo sicuri che Vanoli non avrebbe fatto meglio con questo gruppo di squadra? Che manca proprio la cattiveria della squadra.
0: Sì, manca la cattiveria, però diciamo che la Fiorentina dell'anno scorso, anche con Vanoli, partiamo dal presupposto che Vanoli ha fatto un miracolo, perché questa squadra è una squadra con poca reattività, l'anno scorso l'ha dimostrato per tutto il campionato, e diciamo che Pioli aveva ereditato la squadra di Palladino. E però il problema è stato che, nonostante, vabbè, chiaro, c'è stato anche qualche innesto, però quel gruppo che era arrivato sesto praticamente ha spento la luce, sicuramente delle responsabilità di Pioli. E io credo che il progetto tecnico di Paratici dopo la salvezza, sai, io penso che quando fai un'annata in una certa maniera possa anche essere giusto cambiare. Non mi è piaciuto il modo con cui hanno salutato Vanoli, questo è una cosa che secondo me hanno sbagliato nella gestione, perché Vanoli a mio avviso ha fatto un ottimo lavoro, perché ha salvato la Fiorentina, e se oggi si parla di questa grande campagna acquisti per la Serie A, il merito è sicuramente di Vanoli, che l'ha tenuta in Serie A, perché se fosse andata in un'altra maniera oggi la Fiorentina avrebbe dovuto fare una campagna acquisti per fare dalla Serie B alla Serie A, e sarebbe stato un disastro nell'anno del centenario. Quindi partiamo da questo presupposto, mille grazie a Paolo Vanoli, che però non è stato salutato nella maniera giusta. Ma a volte lo stile nella Fiorentina purtroppo manca, come è mancato anche con altri giocatori. Condivido invece la scelta di Paratici di fare tabula rasa, perché quando c'è un'annata del genere devi cambiare quasi tutto, e infatti, se ci pensi bene, la Fiorentina rispetto all'anno scorso la maggior parte della squadra l'ha mandata via, pensi a Ken, a Mandragora, altri giocatori che sono usciti progressivamente, insomma è stata fatta veramente tanto cambiamento ed era giusto farlo così. Diciamo che Paratici ha esaltato tutti fino alla gestione del caso Ken. Io condivido che possa partire Ken, secondo me era giusto anche che partisse, perché Ken, insomma, non credo fosse molto felice

0: di rimanere alla Fiorentina. Ecco, magari mi aspettavo una risposta pronta, invece sono stati quei 3-4 giorni che hanno un po' bloccato, no, il mercato della Fiorentina, e Zirkzee sì, e Beto no, e poi Kalimuendo, tutto un lavoro del genere che ha dato la sensazione di un po' di confusione. Però poi c'è stato il guizzo finale di Paratici, che insomma, perché ha speso tanti soldi, perché in questo mercato ha speso tanti soldi, ha preso Pedro Gonçalves, che secondo me è veramente un ottimo esterno, e quindi alla fine, diciamo, con questo guizzo finale, il mercato della Fiorentina non può che essere positivo.
1: No, adesso però serve assolutamente una risposta sul campo.
0: Sì,
1: allora,
0: guarda, io credo una cosa, chiudo, oggi bisogna dare comunque ancora fiducia a Grosso, perché in tanti si pongono la domanda se questa macchina può essere guidata da Grosso. Sì, però le macchine hanno, per muoversi hanno bisogno della benzina, del cambio dell'olio, che funzioni tutto, che non ci siano problemi, che funzioni il tergicristallo, eccetera. Per far questo ci vuole tempo, per mettere tutto insieme. E secondo me Grosso ha avuto anche la sfortuna di partire con due sconfitte. Ora ha una pressione enorme e sabato c'è Fiorentina-Torino.
1: Esatto, ma sabato c'è anche la sfida alle 6 tra Inter e Napoli, e l'Inter, campione d'Italia, è la squadra di cui adesso parliamo. Chiudiamo con l'Inter, aveva poco da fare, così come il Napoli, sì. No, perché squadra già strutturata, forte, eccetera, qualche partenza c'è stata, andava sistemato qualcosa, si è mossa nel miglior modo possibile, è ancora la squadra più forte?
0: Allora, secondo me l'Inter rimane la squadra da battere, non solo perché è campione d'Italia, ma perché, ecco, vedi, il caso di quello che naturalmente dicevo prima io. Ci vuole un attimo pazienza, perché quando l'Inter ha cominciato il suo calciomercato, è arrivato il programma di Palestra, poi il programma di Calahiri, il mercato si è fermato per una quindicina di giorni, poi però la grande società riesce sempre a trovare la chiave giusta per aprire la porta. E allora vai a prendere Stones per la difesa, vai a prendere Spence, vai a prendere Curtis Jones, rinnovi il contratto di Pio Esposito e quindi hai fatto quello che dovevi fare, hai mantenuto una squadra di livello e soprattutto l'hai portata a essere ancora una volta la favorita per lo scudetto. Quindi io credo che ancora una volta l'Inter, grazie anche al lavoro dei suoi dirigenti, parta con il ruolo di favorita. E il Napoli, ecco, per me il Napoli è un grande punto di domanda.
1: Sì.
0: È un grande punto di domanda, non perché, come ti ho detto prima, perché la squadra ce l'ha, ma dipenderà molto da qual è il vero Allegri, quello del girone d'andata dell'anno scorso o quello del girone di ritorno.
1: Io auguro
0: a Napoli che sia quello del girone d'andata dell'anno scorso, perché
1: però il allenatore è cambiato, e questa è la grande interrogativa che dobbiamo fare,
0: perché poi non toglie che col Como puoi anche perdere, perché Como ha dimostrato l'anno scorso di fare delle grandi partite anche contro le grandi squadre, quindi. Però ecco, sulla lunga gittata non so se questa scelta sarà la scelta giusta, lo dirà solo il campo.
1: No, poi lo dirà il campo, ma ricorderai anche che l'anno scorso il campo disse Cremonese, Milan-Cremonese, vinse la Cremonese che poi è retrocessa, poi però il Milan indovinò 22 risultati utili consecutivi, quindi anche qui bisogna dare tempo e pazienza al lavoro di Massimiliano Allegri, che però perde McTominay per i problemi che sappiamo, un mesetto e tornerà a disposizione, una perdita importante. Hai quella sensazione però di molti giocatori in questa squadra che si sentono a fine ciclo, tipo quella insomma del decimo posto, per farci un'idea? I Lobot che
0: ma non lo so, io non lo so, però sai, quando non cambi tanto la squadra è necessario cambiare l'allenatore, e quindi Conte è andato via ed è rimasto Allegri, ed è arrivato Allegri. Io penso dipenda dal tecnico, cioè se lui riesce a trovare, anche visto a volte quando sei un allenatore che ti tiene sulla pressione, l'allenatore che ti tiene sulla corda, dopo due anni può stancare il gruppo, no? Questa insomma è la gestione di solito di Conte. Allegri magari potrebbe aver allentato un po' la morsa, e se allenti la morsa puoi mantenere la squadra che era allenata da un altro tecnico, perché c'è una mentalità diversa. Però può bastare? Questo non si sa, soprattutto perché l'Allegri dell'ultimo periodo non mi ha lasciato molti dubbi.
1: Ti dico la verità, io sono un grande estimatore, veramente un grande legame con Max Allegri, però anche a me ha lasciato un po' qualche dubbio, perché il calcio sta evolvendo in una direzione molto lontana da quelle che sono le sue idee, però vedremo se ci saprà stupire ancora. Cecca, grazie mille, Niccolò Ceccarini, ottimo lavoro fatto in questi giorni, soprattutto non ti dico riposati, perché tu non ti riposi mai.
0: Insomma, cercherò di fare un po' qualcosa di un po' più leggero, di defatigante.
1: Va bene, ciao Cecca, grazie.
0: Ciao, buona giornata a voi,
1: Ceccarini. Ciao. E il nostro editoriale. Detto questo, noi adesso ci prendiamo una breve break, al rientro andiamo nella relazione di Tutto Mercato Web e facciamo voti squadra per squadra, giudizio.

0: CyberPro è una business unit di PCS Group dedicata alla cyber security.
1: Impresit Lavori è un'azienda con attestazione SOA e certificazione di qualità, sicurezza e ambiente ISO. Con professionalità e competenza, da 20 anni sul mercato, opera demolizioni di strutture civili ed industriali, con l'obiettivo di fornire sempre il massimo standard qualitativo. Esegue scavi, movimento terra, opere fognarie, opere stradali quali ponti e gallerie, urbanizzazioni, pavimentazioni, ristrutturazioni, opere a verde. Per informazioni e contatti, www.impresitlavori.it.
2: Il consorzio Conart, società consortile a responsabilità limitata, acquisisce appalti di progettazione, costruzione, ristrutturazione e manutenzione di opere di edilizia, opere stradali, opere impiantistiche civili, industriali ed infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Conart nasce nel 2006 per unire le capacità imprenditoriali delle imprese consorziate operanti nel settore dell'edilizia classica e dell'edilizia avanzata per aggredire con maggiori possibilità nuove fasce di mercato. Per info e contatti
3: affida la tua comunicazione a Comi. Realizza le tue insegne luminose, fisse e mobili. Rivolgiti a noi per i tuoi manifesti pubblicitari, gli striscioni, i volantini. Ci occuperemo della stampa, della affissione e della distribuzione. Forniamo, montiamo e manuteniamo impianti pubblicitari di vario genere su aree, spazi pubblici e privati. Noleggiamo automezzi pubblicitari e schermi digitali per far conoscere la tua azienda. Comi si occupa della tua immagine. Rivolgiti ai professionisti. Comi, un marchio, una garanzia. Consorzio Management Imprese. Via del Fosso dell'Osa 576, 00132, Roma. Telefono 06 22 46 02 88.

0: L'Inter festeggia Gran Galà del Calcio, dove è stata premiata come società dell'anno. Federico Di Marco ha conquistato il premio di miglior calciatore del campionato, mentre Cesc Fabregas è stato eletto miglior allenatore dopo la sorprendente scorsa stagione a Como, anche se molti davano per favorito Chivu, che a suo primo anno all'Inter ha portato a casa Scudetto e Coppa Italia. Nella squadra dell'anno figurano Svilar, Palestra, Bastoni, Akanji, McTominay, Modric, Çalhanoğlu, Paz, Malen e Lautaro Martinez. Sono state rese note le designazioni arbitrali per la terza giornata di Serie A. Il big match Inter-Napoli di sabato alle 18 sarà diretta da Sozza di Seregno. Roma-Atalanta-Colombo, Juventus-Milan di domenica.
1: Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali.
2: Affida la tua comunicazione a Comi. Realizza le tue insegne luminose, fisse e mobili. Rivolgiti a noi per i tuoi manifesti pubblicitari, gli striscioni, i volantini. Ci occuperemo della stampa, della affissione e della distribuzione. Forniamo, montiamo e manuteniamo impianti pubblicitari di vario genere su aree, spazi pubblici e privati. Noleggiamo automezzi pubblicitari e schermi digitali per far conoscere la tua azienda. Comi si occupa della tua immagine. Rivolgiti ai professionisti. Comi, un marchio, una garanzia. Consorzio Management Imprese. Via del Fosso dell'Osa 576, 00132, Roma. Telefono 06 22 46 02 88.
3: Il consorzio Conart, società consortile a responsabilità limitata, acquisisce appalti di progettazione, costruzione, ristrutturazione e manutenzione di opere di edilizia, opere stradali, opere impiantistiche civili, industriali ed infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Conart nasce nel 2006 per

0: Unire le capacità imprenditoriali delle imprese consorziate operanti nel settore dell'edilizia classica e dell'edilizia avanzata per aggredire con maggiori possibilità nuove fasce di mercato. Per info e contatti www.conartscarl.it.
1: Nexo, commercio di prodotti petroliferi ed in particolare vendita e distribuzione di carburanti e lubrificanti per industria, agricoltura, autotrazione, riscaldamento e piccola marina. Realizzazione di stazioni di servizio brandizzate. Visita il sito www.nexoitaly.it.
2: Riempi la tua vita di colore. Da Mr. Mac puoi trovare pitture, smalti e vernici delle migliori marche. Decorativi di design Boero, Caparol, Benjamin Moore, Graesan, Nova Color. Vieni a scoprire il tuo colore preferito e se devi ristrutturare, ampio assortimento di materiale edile, sistemi a cappotto, isolanti, cartongesso, attrezzatura professionale. Con oltre mezzo secolo di esperienza, Mr. Mac può fornirti tutto il necessario per realizzare i tuoi progetti. Mr. Mac, coloriamo il tuo mondo. A San Cesareo, Palestrina, Ladispoli e Belletri.
3: Rogedil Servizi è una società di ingegneria con esperienza pluriennale nelle opere pubbliche e private. Opera da più di 40 anni nell'ambito delle infrastrutture marittime, viarie e ferroviarie. L'applicazione di nuove tecniche, frutto di un equilibrio tra obiettivi di sostenibilità ambientale, economica e sociale, è ora il fulcro delle attività del team tecnico. Per informazioni e contatti, www.rogedil.com.
4: Dal 2015 a Valmontone, Pe General Contractor è il punto di riferimento per lavori edili di costruzione e ristrutturazione. Dal progetto alla consegna, seguiamo ogni fase con meticolosità e competenza. Che sia una nuova casa, una ristrutturazione o un intervento complesso, garantiamo solidità, qualità e innovazione. La soddisfazione dei nostri clienti parla per noi. Per preventivi e sopralluoghi, scrivi a pe.generalcontractorsrl@gmail.com. Pe General Contractor. Costruiamo valore giorno dopo giorno.
5: Impresit Lavori è un'azienda con attestazione SOA e certificazione di qualità, sicurezza e ambiente ISO. Con professionalità e competenza, da 20 anni sul mercato, opera demolizioni di strutture civili ed industriali, con l'obiettivo di fornire sempre il massimo standard qualitativo, esegue scavi, movimento terra, opere fognarie, opere stradali quali ponti e gallerie, urbanizzazioni, pavimentazioni, ristrutturazioni, opere a verde. Per informazioni e contatti www.impresitlavori.it.
6: Voti giudizi? Sì. Puoi dare i voti anche alla Serie B? Sì. Voi chiedete, io cerco di esaudire quelle sono le vostre richieste, ormai i voti non ne danno più a scuola, qualche giudizio però è fondamentale, la Serie B è molto interessante, devo dire anche la Serie C, con nobili decadute che hanno fatto un mercato importante fino alla fine, ma partiamo dalla Serie A. L'Atalanta per me è 7,5, forse qualcosa in meno perché ha ceduto da 9. È impossibile dire, non è giusto dire non si può cedere, è impossibile cedere, no. Si può cedere se hai dirigenti bravi a cedere. Le operazioni Palestra, in uscita e Anor, entrambi al Chelsea, hanno dimostrato che si può cedere. Se hai dirigenti non pronti a cedere, non cedi. Poi l'Atalanta deve memorizzare il nuovo verbo, ma di sicuro ha una squadra forte, perché Kessi e Rowe sono due inserimenti importanti. Avevano preso Christensen, Gaetani regia, Elmas, è una squadra per me forte. Se memorizzeranno le concezioni tattiche nuove rivoluzionate rispetto al passato, si possono togliere delle soddisfazioni. Il Bologna per me è 5. Ho ascoltato la conferenza stampa di Fenucci, ma il Bologna a me non è piaciuto, hanno lavorato male, è un ridimensionamento, hanno perso 3 pedine importanti. Ricordatevi che io qui do dei pensieri che voi giustamente potete anche pensare al contrario, ma l'importante è non avere filtri, non stendere tappetini, non mettere il 6 politico, come fanno tanti, 6, 50 e 50, a me queste cose non interessano. Hai perso Lucumì, hai perso Castro, hai ceduto anche Rowe, hai sostituito sì, ma non sempre bene, hai due attaccanti simili per caratteristiche, non mi è piaciuto il lavoro di Di Vaio, del Bologna in generale, il mercato in generale. Mi dispiace perché Sartori per me è un santone, è un luminare, ma il Bologna, e attenzione, distinguiamo il mercato dal campo. Avere 5 sul mercato non significa fare malissimo in classifica, perché c'è lo zoccolo duro di quelli che sono rimasti, ma a me il mercato non è piaciuto quello del Cagliari, e do 6,5 al Cagliari, ho letto voti sotto la sufficienza, ma ha distribuito bene in tutti i reparti, ha preso a centrocampo gente come Fazzini che può esplodere, ha i ricambi ovunque, ha puntato su qualche giovane. Non mi è piaciuta la gestione del direttore sportivo Accardi in generale e in particolare nella vicenda Sebastiano Esposito, però questo è un altro paio di maniche. Il Como, 8,5, perché ha fatto tutto. L'ultima storia Ken, ma aveva fatto tanto prima, le due fasce coperte, ha preso calciatori importanti, costosi, ha preso un ricambio a centrocampo come Ricci, ha preso un portiere di riserva che non è un portiere di riserva dal Chelsea nelle ultime ore di mercato. 8,5. La Fiorentina, se mi aveste chiesto il voto un mese fa avrei dato 8,5, anche 9, ma adesso do 7, che forse è troppo, quindi sono un po' in contraddizione, ma sono un po' confuso, perché investimenti importanti, Goncalves che arriva nelle ultime ore di mercato è un esterno forte, ma ho un dubbio, siamo sicuri che Beto e Pellegrino siano più forti di Ken e Piccoli? Tanto sicuro io non sono. Poi c'è Grosso, c'è il mercato, c'è l'album e le figurine. Le figurine che tu hai devono entrare nell'album. Se le figurine vanno fuori dall'album, hai fatto un mercato dispendioso di oltre 110-120 milioni in entrata, ma non proficuo. E poi, senza filtri, la Fiorentina c'ha una grande proprietà che spende, appassionata, è sempre il mio pensiero a Rocco, commisso, che dall'alto starà seguendo con attenzione, però c'è un direttore generale Ferrari che non è una offesa, è una critica al dirigente, di calcio ne mastica poco e nella strategia Ken avrebbe dovuto aiutare Paratici e dirgli guarda, noi siamo la Fiorentina, aspettiamo fino al 15-16 di agosto ed è già tardi e lo tiriamo fuori dal mercato. Arrivare fino al 31 per me è stato sbagliato, ma i direttori generali che sanno poco di calcio, ed è una critica al dirigente, ripeto, purtroppo non reagiscono bene. Frosinone 6,5, rivoluzione assoluta, grande gestione di stirpe negli anni, adesso proprietà nuova, quindi investimenti nuovi, soprattutto in attacco, gente interessante, la garanzia per me è l'allenatore, Alvini, non sarà semplice ma lui è una garanzia. Il Genoa, male, contraddittorio, confusionario, alla ricerca di obiettivi non centrati, poi cambiati, il salvagente El Shaarawy, la vicenda a Norton Caffi fino all'ultimo secondo dell'ultimo minuto, fin dove va, dove non va, avevano detto al Venezia, ma era impossibile con l'arrivo di Mazzocchi, è andato in Premier, ma complessivamente il Genoa non mi è piaciuto. L'Inter, al netto della vicenda Ausilio, che abbiamo trattato e tratteremo, 8,5 come il Como, quando hai Stones, Jones, che devi fare? Cioè Spence, hai tenuti migliori, hai un organico completivo, c'è poco altro da aggiungere. La Juve 7+ sulle entrate, anche se un po' diesel, sulle uscite il voto non è 7+, facciamo una media, sui cartellini in qualche caso regalati perché non si poteva fare diversamente, l'anno scorso non c'era e Carnevali quando è arrivato Jonathan David, però la squadra mi sembra più forte con due punti di domanda, il centrocampista di qualità e la soluzione a sinistra, l'alternativo oppure il titolare. La Lazio 7 perché Fabiani ha fatto una delle peggiori operazioni del mercato degli ultimi 15 anni, Ratko 13 milioni a gennaio, roba indicibile, e l'ha ricevuto in prestito con diritto di riscatto dopo poche presenze, 6, 7, 8 spezzoni, non lo so, una sola volta o due da titolare non ricordo, ma stavolta non doveva aprire la cassaforte ed è stato un bene per la Lazio perché altrimenti avrebbe portato forse un altro Ratkov. Fabiani, che ha un po' la memoria corta su alcune cose e che pensa di avere sempre ragione anche nelle gestioni delle situazioni più elementari, Romagnoli è stata una gestione sbagliatissima, il ragazzo ha salutato ieri e si è comportato in modo esemplare contrariamente a chi non si è comportato tanto bene con lui, però il mercato è da 7 perché bisogna essere sempre onesti nel suddividere le cose rispetto all'evidenza dei fatti, quando prendi sudalo,

Frattesi, Gudmundsson e Pinamonti, hai fatto un mercato da 7 e speriamo che anche il prossimo sia un mercato più o meno a saldo zero, così il Fabiani non porta un altro Ratkov e potremmo fare i nomi di altri stranieri con soldi scaraventati dalla finestra. Il Lecce 5,5 non mi ha convinto, ma auguro il meglio. Penso che serva un attaccante, servirebbe non so come dire un attaccante, ma il Salento è un valore aggiunto. Il Milan 6,5 perché si è contraddetto pesantemente su Tomori, doveva star fuori dal progetto, poi entrare, doveva partire, addirittura c'è chi aveva scritto se resterà tutta la stagione in tribuna, se non dovesse andare via invece è stato reintegrato. E il Monza 6 più forse, ma troppa gente è arrivata all'ultimo. Ricordatevi sempre che ci sono gli allenatori, che se tu fai delle operazioni e poi gli allenatori devono mettere in moto. E se mi arriva il materiale all'ultimo momento non è una roba semplice. Il Napoli ho letto 4,5 sentenze dal mio punto di vista allucinanti. Il Napoli senza voto, perché è vero, ha preso un difensore centrale, ha preso un terzino di futura crescita, di gloria come Favasuli, però il voto al mercato del Napoli l'aveva dato De Laurentiis a giugno, quando disse se non facciamo 20, 21, 23 cessioni non possiamo fare mercato di entrata, e dal momento era senza voto. Il mercato del Napoli non fatto l'ha fatto Conte, che adesso non c'è più, ma aveva fatto dei danni prima prendendo gente che poi ha deciso di mandare a giocare dopo 2 mesi, 3 mesi, 4 mesi. Il Parma sinceramente 5,5 mi sarei aspettato di più, dopo tante, cioè Circati, Pellegrino, Suzuki, puoi fare un po' di più in entrata. La Roma 8, mezzo voto in meno soltanto perché non è arrivato l'esterno offensivo richiesto da Gasperini, ma fondamentalmente 8. Il Sassuolo 6,5, equilibrato. Sono curioso di Azic, anche della resa di Sebastiano Esposito, può giocare qualche volta senza il riferimento. Bowe è un buon attaccante, vi chiedo scusa, questa è l'area condizionata dei giorni scorsi, ma può giocare anche, faccio un esempio, con Berardi, Sebastiano Esposito e Laurentè, senza dare dei riferimenti. Il Torino 6,-, ho letto le spiegazioni dell'agente di Mandragora su Mandragora, ci credo fino a un certo punto, sono bravi a parlare tutti. Il Torino oggi è sempre la stessa musica. Il Torino ha un presidente, Cairo, che è anche direttore generale e che è anche direttore sportivo. E Petrachi assiste a ciò che fa Cairo, oppure mette il timbro su quello che decide Cairo. Petrachi di una volta era una cosa, il Petrachi di adesso è un direttore sportivo che al Torino per me non serve, perché Cairo decide cosa fare e fin quando sarà lì deciderà soltanto lui. Molta confusione, qualche buon innesto, Belgalia mi piace, ma troppa gente è arrivata all'ultimo secondo, sempre le formule prestito con diritto di riscatto, qualche cosa diversa come Mandragora, l'occasione del parametro zero che costa meno come Riccardo Rodriguez, che vi avevo anticipato qualche giorno fa, ma è sempre lo stesso Torino con la stessa strategia, con lo stesso modo di fare, con la plusvalenza e la cessione importante, non cambia nulla. L'Udinese 6, perché oggi non ci accorgiamo probabilmente di talenti che esploderanno, e forse per questo che hanno preso e che sono sconosciuti, e forse per questo diamo soltanto 6, 2,5 al Venezia, ha speso molto, forse troppi stranieri, ma è una scelta, c'è qualità, c'è esperienza come Juan Jesus, come Mazzocchi, c'è un po' come Basic stesso che gioca da tanti anni in Serie A, in bocca al lupo. Mi avete chiesto anche della Serie B, soltanto velocemente i voti miei per dare un'idea del campionato che ho seguito per tanti anni e che continuerò a seguire con grande affetto. Arezzo 6,5, più che dignitoso. Avellino 7 più, competitivo con il botto, che dira. Benevento 6, mi sarei aspettato qualcosa in più. Il Cesena, al Cesena darei un voto abbastanza vicino alla sufficienza, anzi superiore alla sufficienza, facciamo 6,5. La Carrarese mi è piaciuto poco perché ha perso dei pezzi importanti e non li ha sostituiti. Il Catanzaro, sono curioso di vedere Cassa, che è entrato nell'operazione Rowe Bologna, che è stato girato al Catanzaro, che secondo me può esplodere, però mi sembra una squadra meno forte
rispetto alla scorsa stagione, e mi posso anche sbagliare.